0: possibilità di ascoltare le versioni differenti di una vicenda dolorosa. Ciao Fabrizio Milano.
1: Eccoci. Fabrizio sempre in sofferenza, se non si dice bene, bravi. Il Zelenskini, che fra l'altro entrano e escono i suoi collaboratori dal carcere per le vicende delle mazzette, ma abbiamo qua il re dei re che, finite le abluzioni, è pronto a diventare l'opinionista coriaceo, arguto,
2: dell'attimo
1: fuggente.
2: Buongiorno, va bene coriaceo, va bene anche arguto, te ne ringrazio, ma opinionista a me no, per favore no.
1: Mai sei un portatore nella di opinione
2: vita. No, sono un giornalista e sono un portatore di notizie. Per le opinioni sei più che sufficiente, tu copri qualsiasi campo, non c'è problema. Io non sono un opinionista, sono un giornalista e rilevo e leggo le notizie, come ad esempio la vittoria del centrodestra oggi in Italia dopo le elezioni comunali e l'importante tornata di elezioni comunali. Notizie.
1: La vittoria del centrodestra in alcuni comuni, molto semplice.
2: Beh, certo, se
1: c'hai anche tu la sindrome di Jonathan da Prato.
2: No, io non ho sindromi, però se uno prende Reggio Calabria e Venezia e le mette a paragone con Domus Novas Canales, capisci che qualche problema di interpretazione.
1: No, metti a paragone con Salerno, con
2: Salerno
1: Alezzo,
2: è un altro luogo dove il centro-sinistra
1: più grande
2: ha perso
1: città
2: le elezioni
1: Toscana dopo Firenze.
2: Salerno è un luogo dove il centro-sinistra, il cosiddetto Campolargo, ha perso le elezioni, perché se esiste in Italia ed è esistito in Italia in questo periodo un avversario temibile e fiero di Elly Schlein, che è stata apostrofata in tutte le pittoresche maniere in cui De Luca ha abituato tutti noi a sentire le articolazioni dei suoi giudizi, è proprio lui. Quindi se c'è uno nemico della Schlein è De Luca,
1: no,
2: che addirittura è riuscito, pensa un po'.
1: Ma
2: tu,
1: De Luca è stato sostenuto dal figlio che è il segretario degli Schlein, le cose sono,
2: pensa un po' tu,
1: complesse.
2: Che è riuscito a togliere il PD al PD per metterci un suo figlio, che ha costretto addirittura, pur essendo un ragazzo molto capace e molto bravo, al silenzio completo, e cioè l'ha costretto a negare se stesso, a negare la sua identità e a togliere il suo simbolo per far vedere che qui comando io. Quindi se c'è un luogo dove il centro-sinistra ha perso le elezioni più di Venezia e più di Reggio Calabria, è proprio Salerno. E poi bisogna decidersi: o sono elezioni locali, caro Luca, e non hanno alcuna valenza nazionale, allora avvigevano, non è successo nulla, oppure sono elezioni che la loro valenza nazionale ce l'hanno, perché Venezia, Reggio Calabria, Prato,
1: Enna,
2: eccetera eccetera,
1: Mirello Crisafulli al 63%,
2: sono luoghi in cui si affermano le politiche.
1: Matteo Biffoni al 54%, ma ripeto, tu stai cadendo e mi stupisce, quindi sei un opinionista mediocre in realtà.
2: Non
1: nel
2: sono
1: gioco
2: un opinionista
1: di mediocre,
2: ci sarei
1: le
2: tu.
1: Bandierine, e c'è un sostanziale veramente equilibrio, che ne so, ora ti dico il riepilogo per
2: non
1: regioni.
2: C'è un equilibrio invece
1: in Toscana, tutte al centro-sinistra, nelle Marche tutte al centro-destra, in Lombardia due comuni, sto leggendo il riepilogo del Corriere, al centro-sinistra, in Veneto uno importante, ovviamente Venezia al centro-destra, in Puglia equilibrio, in Campania sono 12 addirittura
2: in 20 secondi che abbiamo, ti dico perché
1: ma se tu vuoi inventarti
2: perché
1: una vittoria del centro-destra, questa vittoria del centro-destra non c'è. E poi ti dirò di più, ci saranno i ballottaggi dove tradizionalmente
2: questo è il tuo parere. Il mio parere invece
1: c'è un
2: espresso, se riesco,
1: leggero del centro-sinistra,
2: a parlare,
1: ma non
2: per
1: è
2: 20,
1: questo
2: per
1: io ti sto
2: secondi,
1: dicendo,
2: non riesco,
1: e fammi finire questa cosa, è che il centro-sinistra vince con i vecchissimi arnesi, quindi non è un buon segnale di salute per il centro-sinistra.
2: E questa è una cosa giusta che dice, però pensare che ci siano dei luoghi che non sono simbolici, essendo la politica un luogo per eccellenza di simboli come Venezia e Reggio Calabria, è veramente un errore. Pensare che poi c'è un'altra questione che va giudicata, cioè l'aspettativa. L'aspettativa a Venezia e a Reggio Calabria, nelle altre realtà in cui il centrodestra ha vinto a sorpresa, è che ci fosse ormai, vista la debacle del referendum, vista la situazione oggettivamente di crisi del governo e anche il suo balbettio nelle ultime settimane, ci si aspettava che dall'elettorato venisse un giudizio più complessivo contrario. Non è venuto. Si è detto, ma questo dipende. No, ve lo aspettavate voi con i vostri giornali. Si è detto, questo dipende però dal fatto. Dai, Luca, c'è il telegiornale, il radiogiornale, due secondi, lo dico.
1: A Reggio Calabria, matematico che vincesse Ciccio,
2: sì, va bene.
1: Ciccio Cannizzaro, bene, che aveva svuotato.
2: Lo stavate aspettando, non è andata così. E dire che è un risultato locale di destra, significa dire. Bene, allora, visto che interrompi in continuazione, manda il giornale radio e prosegui da solo per il resto della puntata. A dopo.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Sono le 2:07.
4: Giornale radio.
7: Meteo.
8: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: Come va? Tutto a posto, eh? Allora, che sta moscerie? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no? Noto dell'insoddisfazione.
11: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sono molto contento dei risultati di Vannacci, che è in salita. Secondo me è la persona giusta, nel posto giusto e anche nel momento giusto per dare un attimino quello sprint che manca alla Meloni in questo periodo qua. La sinistra resta incapace di creare, generare un campo largo, un qualcosa che possa anche solo minimamente dare un segnale. Non ha un programma, non ha un leader, non ha nulla in questa fase qua. Quindi in questo momento qua l'unica garanzia che abbiamo è quella della destra, è di Vannacci, che sta venendo su bene, sta facendo tutto nella maniera corretta, sta dicendo cose giuste, e quindi secondo me quella ventata di certezza di cui abbiamo bisogno. Quindi sono molto contento. Ciao a tutti.
12: Buongiorno Luca, Daniele da Vigevano. Proprio perché ho sentito che hai citato le elezioni comunali, evidenziando il risultato sorprendente che ha avuto il partito di Vannacci, è una posizione abbastanza semplice da capire. Anche io sono molto più moderato rispetto alle posizioni che può avere Vannacci, ma c'è una situazione di criminalità nordafricana dopo 3 mandati consecutivi Lega Nord a Vigevano che è diventata insostenibile. Ci vorrebbe veramente un pugno di ferro, perché la nostra città è meravigliosa ma è in mano alla criminalità nordafricana. La gente ha paura di uscire sabato sera.
1: Peter, chiamiamo questo ascoltatore di Vigevano. Sono veramente stupito, Giuliano, da quello che dice questo ascoltatore, perché veramente non riuscivo a capire quella polemica che c'è stata sul fatto che la Lega aveva addirittura dei candidati musulmani in lista. Non perché ci sia male ad avere dei candidati musulmani in lista, ma certo uno non se li aspetta nella Lega. Ora, sentire un ascoltatore dice: io sono più moderato, ma diciamo così, ho votato Vannacci per protesta, e questo è un segnale molto interessante, così come anche la fotografia che ci consegna di una cittadina del nord ordinata, pulita, come vigevano per chiunque come noi venga dal sud. Io sono un super terrone, immaginare che vigevano sia meno che tirata a lucido è quasi stupefacente, quindi mi interessa assolutamente se Peter riesce a recuperarti. Eccoci, già ci sei? Ah, è al lavoro e non può parlare, va bene. Allora diciamo che lo faremo un altro giorno, perché questo è veramente molto molto interessante.
2: Interessante però dal punto di vista dei voti, e ti propongo questa come lettura: non mi sembra che quella che sta circolando per la maggiore, cioè che Vannacci porti un aumento di voti al centrodestra, sia un'opinione fondata, perché poi i voti che Vannacci prende, soprattutto in una città come Vigevano, sono voti che erano già di quell'area lì, sono voti che erano della Lega. Evidentemente stanno rimproverando alla Lega di non essere stata sufficientemente efficace, però nell'ambito della proiezione dei dati sulle elezioni nazionali, secondo me non sposta veramente di un millimetro i fatti. E che poi l'accordo con Vannacci a destra lo facciano, a me sembra, come dire, già una cosa del tutto evidente.
1: Sì, è anche vero questo, però sappiamo che il grande enigma è se Vannacci sarà o no, a prescindere dai voti che prende dentro o fuori la coalizione, sarà o no apparentato al centrodestra. Questo cambia molto, perché l'ultimo sondaggio ieri, quello di Mentana, Giuliano, lo dava al 4,3%, quindi è un dato molto sensibile. Fra l'altro anche questa settimana, magari non sono gli stessi, ma cresceva dello 0,3 la stessa percentuale che perdeva Fratelli d'Italia, più la stessa percentuale che perdeva la Lega. Quindi se ci fosse un'entità intorno al 3-4% e il centrodestra dovesse scegliere se apparentarlo o no, sarebbe un bel dibattito, perché sappiamo che Marina Berlusconi ha detto mai con Vannacci,
2: e che mai con Vannacci, poi c'è per forza poi.
1: Tu pensi che lo fanno?
2: Ma allora dipenderà ovviamente tutto dalla legge elettorale, ma è chiaro che se c'è una legge elettorale che conferma ancora una volta una tendenza alla polarizzazione, lo fanno per forza, non c'è scampo. Così come a sinistra si devono beccare chi non vuole Renzi e chi non vuole le frange di sinistra estrema, se le dovranno beccare, perché è il sistema che comanda, non è il fatto che uno debba differenziarsi per prendere più voti.
1: È meno complicato a mandar giù per il centrosinistra.
2: Dillo a Travaglio. Dillo a Travaglio agli ultimi fondi che ha scritto solo qualche giorno fa, e Travaglio non credo si possa ascrivere come ad un commentatore esterno all'area del campo largo del centrosinistra. Non credo che sia uno che quando va a votare vota dalla parte del centrodestra o ha schierato il suo giornale dalla parte del centrodestra. Renzi è indigeribile per una parte importante del centrosinistra. Gli stessi nostri ascoltatori che di quell'area sono esponenti, che la pensano in quel modo e che noi, tra virgolette, utilizziamo come cartina di tornasole per comprendere quello che pensino i cittadini e quello che pensino le persone, hanno fastidio del fatto che un manovriero come Renzi rientri in quell'area. Quindi dipende, secondo me, davvero dal sistema che si sceglie e dal sistema maggioritario. Se sarà ancora confermata questa tendenza, Vannacci è dentro, e poi ovviamente Berlusconi e Forza Italia faranno la parte di quelli che storcono il naso e che debbono portare il baluardo dei valori al centro, bla bla bla bla bla bla, però alla fine simul stabunt et simul cadent.
1: Però ti ruba, penso. Ti viene a mangiare in casa, capito? Renzi non ti svuota il tuo serbatoio,
5: è tutta una roba interna,
1: perché non ha capacità attrattiva, mentre invece la Lega è minacciata da Vannacci. Ora ti leggo l'ultima. E sì, mentre otteneva questo risultato, Vannacci ha acquisito due consiglieri nel Consiglio regionale della Lombardia, uno Macconi della corrente di Ignazio La Russa, e l'altro viene dalla lista Moratti, cioè è uno che sta allargando, siccome si dice a Roma.
2: Certo, Ma io non penso che ad esempio l'acquisizione a livello parlamentare della Ravetto porti anche solo un voto, cioè credo neanche quello della Ravetto, francamente. E queste sono posizioni di potere all'interno dei palazzi, è gente che si fa i conti dove può essere rieletta, dove non sarà rieletta, se deve pagare quote che non ha pagato. Sono questioni che non spostano, secondo me, nessuna misura all'elettorato. Quello che sarà essenziale è la legge elettorale, ma e poi, guarda caso, quello che sarà essenziale è invece il quadro geopolitico internazionale, perché mai la politica internazionale come in questo periodo è stata politica interna, e mi sa che noi ne parliamo al più alto livello oggi perché torna un uomo di grandissima esperienza diplomatica, l'ambasciatore Stefano Stefanini. È già collegato, ambasciatore?
5: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora,
5: buongiorno.
2: Discutiamo di questioni locali, ma sono quelle internazionali che poi ci portano.
5: No, non sono locali, stavo ascoltando con molto interesse.
2: E allora, ambasciatore, mentre dal punto di vista del trumpismo rampante, stamattina Luca Talese leggeva una intervista molto interessante sulla analisi su quello che succede con Trump in questa partita con l'Iran. Ha perso comunque, vada a finire.
5: Ma Trump non ha ancora perso, ma sicuramente è in grossa difficoltà, perché deve chiudere assolutamente questa partita. Lui si preparava adesso alle celebrazioni prima del campionato del mondo, in cui viene insignito di un premio alla pace, poi il 250° anniversario dell'indipendenza americana, e si trova con questa guerra da cui non riesce a liberarsi, e le conseguenze che ne dica, perché gli Stati Uniti non importano petrolio dal Golfo, però ricadono sul prezzo della benzina, quindi ricadono nelle tasche degli elettori che andranno a votare.
1: Sentiamo un po' di vento sul microfono, sì, del telefonino, che magari può, sì, proteggersi.
5: Vedo se riesco un po' a spostarmi.
1: Già meglio.
5: Allora,
1: prego.
5: No, stavo dicendo, Trump è in seria difficoltà per questa guerra che non riesce a finire, più il fatto che ogni giorno dica siamo vicini all'accordo e poi l'accordo non arriva, è un segnale veramente, cioè, proprio lui che è un grande negoziatore, almeno ha scritto l'arte del deal, dovrebbe sapere che dire siamo vicini all'accordo e poi la controparte continua a ritardare, non conferma, è un segnale del tutto negativo, è un segnale di debolezza.
2: Luca.
1: Sì, la domanda che volevo farle, lei crede veramente che Trump possa cercare un riscatto su un altro quadrante, che ne so, con un'operazione Maduro a Cuba, visto che sembra aver già individuato Raul Castro come obiettivo?
5: Ma credo che Trump, l'amministrazione Trump, perché in questo spinge anche molto il segretario di Stato Rubio, vogliano far cadere il regime a Cuba, o comunque ottenere dal regime una resa alle condizioni americane. Gli Stati Uniti stanno strangolando economicamente e dal punto di vista energetico Cuba, adesso mandano anche la Nimitz, la portaerei, come segnale di minaccia, quindi che intendano piegare il regime di Cuba dopo che li sfida da che Fidel Castro prese il potere a L'Avana. Secondo me non c'è il minimo dubbio, bisogna vedere come, nel senso che possono ottenere una caduta del regime dall'interno o effettuare un'operazione tipo quella con Raul Castro. Se sono preparati il terreno giuridico per quanto riguarda un eventuale sequestro di Raul Castro per l'abbattimento di quei due aerei avvenuto 30 anni fa, due aerei su Cuba.
1: Sì, fra l'altro governava Fidel in quel periodo, ma le chiedo, può portare un danno il sequestro di un 95enne che sta su una sedia a rotelle, fra l'altro completamente sordo? Non sarebbe un boomerang di immagine? Non lo so, chiedo anche a Giuliano.
5: Ma la mia no, perché, o meglio, sul piano internazionale sì, però Trump ha dimostrato un'indifferenza notevole al piano internazionale. Sul piano interno, Cuba è sempre stata una spina al fianco degli Stati Uniti, e per quanto sicuramente ci sarà una buona parte degli americani che, di fronte a una presa di Raul Castro, un 95enne sordo, eccetera, eccetera, avranno una reazione negativa, c'è tutta la base dei cubani emigrati che non vede, insomma, che ha un senso di vendetta nei confronti del regime castrista, che lo applaudirà.
2: Ma probabilmente sarà così, ambasciatore. Certo che anche l'immagine di una superpotenza che mette la portaerei davanti a chi non ha nessun modo di difendersi e va a prendere un 95enne in sedia a rotelle probabilmente non esce benissimo dal punto di vista dell'immagine, secondo me. Poi, certo, poi lo vediamo.
5: No, ascolti, certo, ambasciatore, non esce benissimo.
2: Sempre a proposito di immagine, cosa vuol dire che la Russia adesso minaccia di attaccare i palazzi del potere di Kiev? Prima domanda, perché non l'ha fatto prima? Seconda, è un segnale, l'avviso come deve essere interpretato?
5: È un segnale pessimo, il segnale è che la Russia si vuole vendicare degli attacchi, della capacità ucraina di colpire all'interno della Russia. E allora questo... Fino adesso i bombardamenti russi sulle città ucraine hanno in linea di massima cercato di colpire obiettivi che in qualche maniera potessero apparire come strategici o di qualche valenza infrastrutturale, se non militare. Adesso, dando questo avviso, praticamente dicono colpiremo dovunque, perché... consigliare agli americani, da notare che hanno avvertito gli americani ma non gli europei, perché cattivi siamo noi.
1: Esatto.
5: Dicendo agli americani andatevene perché potreste rimanere vittime dei nostri attacchi. Ora, l'ambasciata americana, a quanto mi risulta, a Kiev non è in una zona che abbia un qualunque vagamente
1: palazzo del potere vicino,
5: strategica, militare, eccetera eccetera, è in pieno centro cittadino, significa noi colpiremo dove abita la gente, e questo è l'unica spiegazione di questo, è che la Russia, bloccata sul terreno in questo momento, colpita dall'Ucraina che cerca di colpire bersagli di che abbiano una valenza bellica o comunque di intelligence, si sente il bisogno di vendicarsi, perché sennò Putin dopo 4 anni e 3 mesi di guerra, cosa può dire alla sua gente? Ha perso 350.000 uomini, questa è l'ultima valutazione che si fa. E l'Ucraina lo colpisce all'interno.
2: Ma sia la probabile futura pace la tregua contrattato con l'Iran, che la posizione che si avrà in Ucraina, sono figlie della visita a Xi Jinping?
5: Una dimostrazione che Xi Jinping, per quanto in una posizione di più comoda delle altre due grandi potenze, perché non è impegnato in una guerra, non ha nulla da provare, non vuole o non può influire perché la Cina dice sempre auspica la fine delle guerre, però non fa niente, o non può far niente, perché non è che Putin o Trump diano retta a Xi Jinping.
2: Bene, grazie davvero.
1: Grazie mille davvero. Giuliano, grazie a Stefano, ricordiamo 334 11 11 622. Torniamo fra poco, no?
2: Fra pochissimo.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
13: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
13: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole. Il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura.

0: Sono le 2:26 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
5: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
6: È meraviglioso sentire come il problema adesso sia la criminalità non africana. Invece la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, come l'incanto, non sono più. Ma io sono sconcertato dall'Italia, dagli italiani, cioè sempre di più, L'ho capito perché l'Italia è un paese che va a fondo e perché gli italiani votano il contrario, cioè. Ho capito, cioè, in questo paese c'è la camorra, la 'ndrangheta, la mafia, no, non sono un problema. Il problema è la criminalità nordafricana. Vabbè, lasciamo perdere. Io sono basito, cioè, dall'Italia degli italiani, cioè. Ho capito, io capisco tante cose del perché nel Novecento in Italia sono accaduti certi fenomeni politici. Ho capito e ho capito perché questa è l'Italia, questi sono gli italiani. E ho capito perché l'Italia è messa così male. Ho capito molto bene. Comunque, le amministrative non c'entrano nulla con i nazionali. Niente. Cioè, i sindaci non hanno nulla a che vedere con la guerra in Ucraina, con la guerra in Iran, col caro benzina, con la non adozione di studi di misure in materia sociale, in materia economica, se non ordinare amministrazione, punto.
7: Se le forze dell'ordine potessero lavorare in tutte le città alla stessa maniera, il problema non sussisterebbe. Ma siccome a Milano fa comodo avere i ghetti di musulmani per dare la colpa a qualcuno, come facevano comodo i centri sociali per dare la colpa agli altri, pur sapendo che erano tutti relegati lì dentro. Ma guardate, che come i centri sociali facevano comodo perché i comunisti sono tutti relegati lì dentro, le aree di spaccio delle città fanno comodo perché sono tutti relegati lì dentro e perché sanno tutti benissimo che se c'è tanto spaccio c'è tanto acquisto. E chi è che acquista? I marocchini? I tunisini? Ragazzi, io veramente ho a che fare con comunità islamiche che si vergognano di certe immagini, ma si vergognano anche del fatto che vengano lasciate fare certe cose e hanno paura di mandare le loro figlie in certe aree. Quindi il fatto di voler dare la colpa per forza al foresto, al diverso, quello che volete, non vi rende migliori, anzi vi fa capire quanto siate incapaci di trovare i reali problemi delle vostre città. Saluti e in bocca al lupo, perché tanto il mondo è questo, non lo cambiate, ragazzi.
8: Buongiorno. Benvenuto a Piero Schiavazzi.
9: A voi. Buongiorno. Ben trovati.
10: Allora Piero, ovviamente parliamo subito con te perché è la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, è stata pubblicata ieri, lunedì 25 maggio. Allora c'è una frase tra le tante, ovviamente noi facciamo un po' i giornalisti alla grossa, ma c'è una frase tra le tante di questa enciclica che mi piacerebbe tu commentassi per noi. Dice il Papa nell'enciclica: siamo un desiderio, non un algoritmo.
9: Sì, questo è molto bello, potrebbe sembrare suonare evanescente. Prima di commentare questa frase, mi fermo sull'aggettivo che avete usato precedentemente, quando avete detto noi la prendiamo alla grossa. Questa è un'enciclica, è la prima cosa che colpisce, è grossa, pesa, sono un sacco di pagine e uno si deve chiedere

0: Come mai, anche inusuale, corposa, come mai questo interesse così precipuo? Addirittura il Papa che si dà il nome in relazione all'enciclica, appena eletto nella stanza delle lacrime ha deciso di chiamarsi Leone XIV, pensando a questa enciclica che aggiornasse la Rerum Novarum, perché la sfida, contrariamente a quello che oggi leggiamo su tutti i giornali, tutti quanti mettono l'accento su Magnifica Humanitas, che potrebbe essere il titolo di un testo di un umanista rinascimentale, no? Se ci pensate, immaginate fra 100 anni, arriva l'alieno, vede questa enciclica, pensa che sia stata scritta nel 500, dal titolo, è un'enciclica umanistica, non è così. La sfida, il vero problema è quello di Dio. Qui c'è un Dio artificiale, l'intelligenza artificiale, che si propone e promette onnisciente e onnipresente, nonché onnipotente, e che mette in forza quindi la esistenza di Dio e il ruolo storico della Chiesa. La sfida per la Chiesa è mortale. Ecco perché tutto questo interesse. Cioè, per la prima volta nella storia, altro che gli dèi falsi e bugiardi del passato, altro che il paganesimo, c'è un Dio immanente che vuole sostituire quello trascendente, che è più astuto, perché ai tempi di Leone XIII, nell'Ottocento, la sfida era l'ideologia, no? Rerum Novarum risponde con 50 anni di ritardo al Manifesto e al Capitale di Marx, che dicevano che Dio era alienazione, quindi lo volevano rimuovere dalla storia e tornare all'innocenza dell'uomo primitivo, questo è il marxismo. È più subdola l'intelligenza artificiale, vuole è alien, che si sostituisce dal di dentro e svuota dal di dentro le credenze tradizionali, dicendo che invece vuole proseguire l'opera della creazione, che è incompiuta a suo giudizio, e portarla a termine. A questa sfida esistenziale per la Chiesa il Papa risponde. Altro che chiese che si svuotano le chiese e si riempiono i data center. Questa è la partita per la Chiesa, altrimenti non si spiegherebbe che un Papa in fretta e furia chiuda l'enciclica appena un anno dall'inizio del pontificato e lui stesso la vada a presentare, un fatto senza precedenti. In genere i papi mandavano i cardinali di fiducia a presentare, così è successo con Giovanni Paolo II, con Ratzinger e con lo stesso Bergoglio. Bergoglio mica era presente alla presentazione di Laudato Si. Ha mandato dei cardinali. Qui invece va il Papa stesso. Tutte queste cose sono dei segnali e dei sensori storici che vanno colti. Per la Chiesa c'è una sfida esistenziale di sopravvivenza.
1: Però non è solo una preoccupazione, diciamo così, corporativa. Cioè, c'è anche la preoccupazione per il mondo, no? Non direi solo legittima difesa contro un concorrente.
0: Assolutamente, però la Chiesa esiste per dire al mondo che c'è lo dice sempre, no Leone, che c'è la vita eterna e che c'è Dio. E qua c'è un altro Dio che si sostituisce immanente a un Dio trascendente. Non viene negato il Dio dei cristiani, viene messo in dubbio il Dio trascendente di chiunque sia. Vale anche per Allah.
1: Certo, è questa qualunque la sfida. Dio.
0: È questa la sfida. No, la intelligenza artificiale ha l'ambizione di diventare Dio, ma un Dio terreno che rende superflua, ecco l'evanescente, che rende, ecco quella frase, non voglio sfuggire alla vostra domanda, ecco, noi non siamo un algoritmo. E la Chiesa a sua volta, come l'intelligenza artificiale le porta la sfida all'interno, un Dio immanente, la Chiesa risponde con un'altra sfida dall'interno. Cioè i signori della Silicon Valley non si aspettavano che la sfida venisse da un Papa laureato in matematica. Queste sono le astuzie della provvidenza, perché
1: è vero, laureato in matematica.
0: Che venisse da un Papa con bachelor in mathematics conseguito alla Villanova University negli Stati Uniti e da un Papa Yankee, che quindi conosce bene la contea
1: la
0: di
1: California.
0: Conosce non solo la California dove ci sono le majors, ma conosce la contea di Ashburn in Virginia dove ci sono i più grandi data center del mondo, quelli che drenano miliardi di investimenti.
2: In questo senso è per questo allora, Piero,
0: cioè non vorrei essere frainteso a dire la Chiesa è corporativa, difende il proprio Dio. Qua c'è il problema di Dio in generale, di chiunque sia.
1: Certo,
0: cioè,
1: è bellissima
0: esiste
1: questa...
0: una trascendenza o meno. E la Chiesa non avrebbe più ragione di esistere, ma non avrebbe più ragione di esistere nemmeno la Mecca. Non avrebbe più ragione di esistere. Questo è il futuro che si prospetta. La Chiesa ha il merito storico di averlo capito per prima. Cioè, mentre per esempio gli ortodossi, per gli ortodossi il problema è quello del gli ortodossi putiniani, intendo, per Kirill, il problema è quello della riconquista con la forza di un occidente depravato, perché questo pensano di noi, no? Questo pensano dell'occidente. La Chiesa cattolica va molto oltre, qui c'è un problema molto più grosso, c'è Dio che rischia di essere rimosso dall'orizzonte dell'umanità in questo secolo, già in questo secolo ventunesimo e nel millennio. Questa è la partita del che mi dispiace sia sfuggita la maggioranza dei commentatori che parlano cosa vera della difesa della democrazia. La democrazia è soltanto una conseguenza. Storicamente noi sappiamo, ce lo insegnano tutte le filosofie, che dove vale meno Dio vale meno anche l'uomo. Perché i diritti dell'uomo, se ancorati all'idea dell'immagine che ogni uomo, ogni singolo uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio, ancorati a una trascendenza che è al di sopra della storia, valgono molto di più. Ma questo nel caso specifico non vale solo per i diritti individuali, ma anche per i diritti dei popoli. Anche i popoli sono fatti è un'altra delle novità dell'Encilica, sono fatti a immagine e somiglianza di Dio, guai chi tocca la loro indipendenza. Questa è stata la stoccata a Putin, no? E anche in difesa dei palestinesi, che c'è nella Encilica, aspetti molto interessanti, così come la negazione della la risposta, questo è un altro aspetto delizioso, la risposta del vicario di Cristo che risponde al vicario di Trump, e ovviamente il vicario di Cristo rispetto a Vance è un po' più altolocato, quando ricordate che Vance aveva detto che il Papa non deve interessarsi di teologia, Leone non ne passa una, a distanza di più o meno tempo risponde a tutti, dove gli risponde che la guerra giusta è archiviata per sempre, ma non per motivi di principio, per motivi pratici, perché le guerre oggi sono fenomeni talmente complessi, si legge nella enciclica, che si sa dove cominciano e è impossibile prevederne la fine, nemmeno l'algoritmo ci riesce.
1: In questo c'è continuità con Bergoglio.
0: Ma chi avrebbe detto?
1: In questo c'è continuità con la guerra mondiale a pezzetti.
0: Ma voi pensate davvero che il 28 febbraio Trump immaginasse di trovarsi ingolfato ancora oggi nel Golfo? Non avrebbe mai cominciato, l'algoritmo non glielo diceva questo. E Netanyahu, quando hanno bombardato,
3: immagino,
0: pensavano
3: immagino
0: di trovarsi
3: neanche,
0: così,
3: neanche il desiderio
0: di
3: glielo dicesse.
0: Di trovarsi così ingolfati. Questa è la partita in questo momento storico.
3: C'è un altri due dati che volevo commentare con te. Il primo è che il Papa ne abbia parlato in inglese, e questo corrobora quello che stavi dicendo precedentemente, cioè un Papa Yankee che parla quella parte del mondo che sta sviluppando in maniera particolare la ricerca e gli investimenti sull'intelligenza artificiale. Ma c'è un'altra parte che è il quattordicesimo in continuità con il tredicesimo, cioè la parte sociale, la parte che riguarderà tutta la sorte dei lavori e dei lavoratori, che a seguito dell'affermarsi di questa nuova rivoluzione tecnologica, di questa nuova ondata di cambiamento così importante, perderanno le loro sicurezze.
0: Questo è molto interessante, lo dicevo ieri su Sky, sono curioso, Landini, adesso mi viene in mente Landini, è molto attento al magistero della Chiesa, io lo incontro spesso alle mie conferenze, c'è un passaggio dove il Papa dice che i sindacati sta cambiando tutto e quindi vanno anche ripensati, perché oggi la grande sfida con la intelligenza artificiale è la scomparsa del posto fisso. E la soppressione di molti posti di lavoro, e quindi il lavoro va reinventato e ripensato, ma se il lavoro va reinventato vanno ripensati anche i sindacati. Questo è il passaggio molto interessante che riguarda i sindacati, ha cambiato completamente il paesaggio e il panorama. E sì, in questo è una enciclica antesignana che fa il punto sulla situazione. Guardate, ieri c'è stato un passaggio drammatico molto interessante nell'aula del sinodo mentre la presentavano. Il Papa ha ringraziato, dicevate in inglese, una sola persona dei presenti, Christopher Ola, il fondatore di Anthropic, che aveva alla sua sinistra e che aveva appena detto, Santo Padre, ma nel suo discorso, il Papa è stato l'unico che ha ringraziato. Non potete pretendere, Santo Padre, che siamo noi dell'intelligenza artificiale a darci le regole da soli. Noi abbiamo la concorrenza tra noi e la concorrenza estera dei cinesi. Quindi dobbiamo seguire il profitto e dobbiamo seguire l'innovazione. Questi sono i nostri mantra. I limiti, i paletti, il guardrail ce lo dovete dare voi da fuori. Gli stati, le grandi agenzie morali come la Chiesa. E voi dovete darci i paletti. Questa è stata una confessione di un realismo pubblico, così come la sto dicendo, l'ha detta in diretta ieri, e il Papa l'ha ringraziato. E ovviamente la Chiesa si candida a fare da guardrail, se volete, mai come in questo caso funziona l'analogia, la metafora, a fare da contraltare, al Dio dell'intelligenza artificiale.
2: Beh, questo speriamo mi pare almeno che
0: d'altare, però quel passaggio,
2: ecco,
0: quello scambio tra i due, tra Ola, che poi ovviamente verrà considerato per essere venuto qui un rinnegato da Peter Thiel e da tanti altri, poi figuriamoci, non fosse altro per la concorrenza che li agita e agita la Silicon Valley, concorrenza che in questo momento è doppia, perché è vero che lo strapotere in questo momento la Silicon Valley è rispetto alla Cina in una condizione di strapotere se soltanto guardiamo all'ingresso in borsa, ma è altrettanto vero che i cinesi aspettano tradizionalmente il passaggio del cadavere sul ciglio del fiume. Voi sapete quanti debiti per espandersi, ci sono articoli interessanti oggi nelle pagine dei giornali internazionali sulla mole di debiti enormi che sono stati contratti dai signori, dai feudatari della Silicon Valley. Riusciranno restituirli, a rimborsarli nel tempo, perché c'è l'industria cinese dell'intelligenza artificiale che sta aspettando i primi fallimenti. D'altronde noi sappiamo che è una tipicità dell'economia della Silicon Valley quella di pensare e sapere che fai un'azienda anche accettando il rischio che possa fallire. Molti di questi tycoon oggi hanno alle spalle dei fallimenti. Se andiamo a guardare le biografie dei grandi nomi della Silicon Valley, alcuni hanno in passato, nelle loro esperienze, nelle primigenie esperienze, hanno esperienze di fallimenti alle spalle. Non li preoccupa la cosa, cioè il margine di rischio altissimo, l'abitudine, il rischio d'impresa ha dei profili completamente diversi da quelli del passato. E l'altro aspetto interessante è il verbo profilare. La Encilica dice che profilare è una nuova voce del potere, è una cosa nuova dei nostri tempi. Il potere di chi può profilare, una nuova versione, una nuova declinazione del potere, il potere di profilare.
2: Visto che ne parliamo sempre male,
0: è estremamente interessante, sì.
2: Visto che ne parliamo sempre male, almeno per parlarne una volta bene, ricordiamo che in questo l'Unione Europea è stata un'antesignana, perché l'EU AI Act, il provvedimento di legge sull'intelligenza artificiale, è stato il primo regolamento al mondo per garantire un utilizzo di questa tecnologia in maniera sicura e soprattutto etica e rispettosa dei diritti fondamentali dell'uomo. In questo senso ben venga il dibattito
0: tutto
2: di questa bella
0: enciclica. Il rovescio della medaglia è che noi ci abbiamo le leggi antesignane, ma non ci abbiamo la premessa, cioè non ci abbiamo una Silicon Valley. Non abbiamo in Europa l'equivalente di una Silicon Valley. E quindi abbiamo le leggi su qualcosa che proviene dagli altri.
1: Non produciamo noi.
2: Grazie
1: davvero al maestro Schiavazzi. Una lezione, una lezione. Oggi tutta di intelligenza umana. Buongiorno, buon lavoro.
0: Grazie, buongiorno.
2: Allora, voliamo verso l'intelligenza naturale, che dici?
1: Sì, anche perché so che stanno prendendo di mira alcuni dormitori dell'Abaro in questa controffensiva. L'unico che ci può raccontare qual è veramente lo stato delle cose nel conflitto russo-ucraino. Buongiorno Alberto Fazzolo.
4: Buongiorno a voi, però oggi mi devo lamentare.
2: Prego, oggi.
4: fosse oggi.
5: Beh, spesso avete parlato di tante elezioni, ma non avete parlato delle più importanti, quelle di Cipro, dove non si è arrivato a un risultato di stabilità, quindi sarà un caos totale, forse andranno pure rifatte, quello che volete, però intanto il Partito Comunista ha preso circa il 24%, e quindi volevo condividere con gli ascoltatori la gioia di questo risultato.
1: Ah, con i compagni ciprioti, ma tu devi entrare nella polemica del messaggio del nostro attentissimo ascoltatore di Milano, che ha polemizzato con l'editoriale che ho letto di Travaglio. Travaglio sostiene che la Russia sta avanzando sul campo e allora aumenta le attività, diciamo così, terroristiche, le vogliamo chiamare così, e si arriva allo sdoganamento di cui ha parlato Giuliano, rappresaglia sui palazzi. Spiegaci tutte queste cose insieme.
5: È assolutamente collegata esclusivamente la rappresaglia, quindi queste azioni così risolute sono collegate alla distruzione di quel dormitorio che sta creando uno shock in Russia, anche perché circolano le immagini dei ragazzi dentro il dormitorio che stanno parlando, magari una ragazza anche in videochiamata, con dei parenti e gli raccontano questa situazione allucinante, perché come abbiamo già detto anche ieri, non è stato un incidente, è stato un attacco intenzionale.
1: Ma era un dormitorio o una caserma del servizio segreto russo?
5: E questo è il problema, che era un dormitorio, però probabilmente agli ucraini è arrivata un'informazione di intelligence sbagliata e hanno fatto un attacco intenzionale verso quella struttura. Ma io non vedo l'intenzionalità degli ucraini di uccidere i ragazzi, secondo me hanno proprio sbagliato e pensavano che ci fosse qualcos'altro, e quindi probabilmente per chiudere questa escalation basterebbe dire scusate, pensavamo che fosse altro, ci siamo sbagliati, e probabilmente la cosa finirebbe
1: lì. Ma sei sicuro che non fosse un dormitorio del servizio segreto?
5: Sì, sì, ci sono 21 ragazzi morti, sono anche ragazze, femmine, tutti studenti, ci sono le biografie di tutti, è tutto verificabile, tutto riscontrabile, non sono usciti fuori altri cadaveri, ci sono anche le riprese delle operazioni di recupero, non ci sono cadaveri di militari, non ci sono mezzi militari nei dintorni, è sicuramente stato un errore, non c'è altra spiegazione razionale, però la Russia su questa cosa va avanti, perché comunque sente la pressione anche dell'opinione pubblica. Considerate che Lavrov ha chiamato Rubio ieri sera per dirgli guardate che i bombardamenti non sono finiti e colpiremo ancora duramente Kiev, però lo fa come hanno fatto i russi in precedenza, cioè colpendo di notte quando i ministeri sono chiusi, e se fino adesso non l'ha voluto fare perché la Russia non è che non sia capace di bombardare gli edifici civili, è che non lo voleva fare. Più che questioni militari, secondo me il governo russo sente la pressione della popolazione russa, perché dicono quei ragazzi colpiti potevano essere i nostri ragazzi in qualsiasi altra parte della Russia, perché con la capacità, questo sì, degli attacchi in profondità dell'Ucraina, magari questo sentimento di insicurezza e di minaccia lo sente un po' tutta la popolazione russa, e quindi il problema è proprio di pressione dell'opinione pubblica.
1: Giuliano.
2: Che sfocerà in una pressione sui palazzi. Ci si chiede perché davvero non l'abbiano fatto da prima, visto che erano intenzionati, e soprattutto perché avvisino gli amici americani. Che cos'è il sigillo sull'alleanza?
5: Ci sono due questioni. Innanzitutto che la Russia non l'ha fatto perché non voleva farlo. La Russia non ha distrutto se non necessario le infrastrutture dell'Ucraina. Banalmente oggi è arrivata la dissidente bielorussa in Ucraina, è arrivata col treno.
2: Non ha vinto perché non voleva, insomma.
5: No, non ha voluto distruggere le infrastrutture che non fosse necessario distruggere. Ci sono i treni, ci sono le centrali elettriche in buona parte dell'Ucraina, ci sono i ponti,
2: i parchi a Kiev, l'università.
5: Il parco a Kiev è stato bombardato perché c'era l'antenna della radio. Dopo che sono stati uccisi dei giornalisti russi e dopo che sono stati chiusi tutti i canali che rappresentavano una voce diversa da quella di governo, ricordiamolo che in Ucraina tutti i canali di informazione sono controllati dal governo. È a quel
2: pericolosa
5: punto
2: questa
5: l'antenna.
2: Cosa, caro Alberto, vedrà che uscirà fuori un'antenna sul dormitorio, perché se c'è l'antenna quando si va sui parchi, sulle università e vicino alle scuole, probabilmente uscirà un'antenna anche sul dormitorio.
5: Riletture
2: sempre pericolose, e devi provare un po' meglio, perché per il momento non sono ancora sicuro.
5: Va bene, avrei modo di convincerti col tempo. Però la questione appunto è che va chiusa l'escalation, e la seconda parte della domanda che mi facevi è che questa telefonata tra Lavrov e Rubio è sicuramente una provocazione verso l'Unione Europea, un sancire il fatto che c'è un'intesa tra i due, ma soprattutto che l'Unione Europea non conta niente nella partita delle trattative. Trattative tanto per la questione ucraina quanto per quella iraniana, perché anche lì si gioca su altri tavoli, quindi si gioca a Pechino, con Xi e poi di sponda con Putin, ma in tutto ciò l'Unione Europea non compare mai.
2: E quindi, mamma mia, diciamo, ci siamo presi l'avviso di carambola, perché ovviamente l'hanno fatto anche sapere, quindi anche gli europei possono allontanarsi dai palazzi del potere del centro di Kiev, perché adesso stanno arrivando a fare quelle cose che prima non avevano voluto fare per bontà.
1: Ecco, Giuliano, esiste Luca. Una morale, oggi abbiamo parlato di cose alte e basse, vigevano vannacciana, il conflitto in Ucraina, l'intelligenza artificiale evocata in questa splendida enciclica del Papa, qual è la morale?
2: Allora, oggi vi ho parlato nell'enciclica, nel riportare una frase dell'enciclica di Desiderio, e mi è venuto in mente un verso di Cesare Pavese che a proposito di questo diceva che le cose che desideriamo si ottengono quando non le desideriamo più.
1: Bene, l'unica cosa che otterremo tutti, desiderando o no, è che domani l'attimo sarà di nuovo qui con tutta la banda. Ciao!
4: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.

0: Sono le 3.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Eccoci qua, ben ritrovati. Puntata 176 in diretta dalle 17 alle 20. Questa sera diciamo e commentiamo il risultato elettorale e poi andiamo ancora all'interno degli stabilimenti dell'Electrolux e capiremo perché l'Italia non funziona più. Eh già.

0: E allora, come sempre in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, e naturalmente ve lo ricordo fino alla nausea, ve lo ripeterò, il sito www.giornaleradio.fm per scoprire i nostri programmi, i nostri conduttori, le nostre iniziative, le nostre sorprese, i nostri podcast, i nostri sondaggi, www.giornaleradio.fm. Noi apriamo con le elezioni comunali, perché il voto del 24 e 25 maggio ci consegna una fotografia politica interessante. Non un test nazionale perfetto, certo, perché alle amministrative contano i candidati, le liste civiche, i territori, i sindaci uscenti, però qualcosa agli elettori queste urne lo hanno detto. Partiamo dal dato generale: ha votato il 61% degli aventi diritti, con diritto quasi 5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. E qui una prima domanda: vi sembra normale che anche quando si vota per il sindaco, cioè per l'amministrazione più vicina alla vita quotidiana, 4 elettori su 10 restino a casa? Sul piano politico il centrodestra può rivendicare due risultati importanti. Tiene Venezia, dove Simone Venturini viene eletto al primo turno, centrodestra, e conquista Reggio Calabria strappandola al centrosinistra. Il centrosinistra però non ne esce travolto, vince a Prato, riconquista Pistoia, conferma città importanti come Mantova, Andria, Salerno e Crotone. Restano aperti i ballottaggi in città come Arezzo, Agrigento, Trani, Chieti, Lecco e Macerata. Ma il caso più simbolico è Venezia. Il centrosinistra pensava di potersela giocare anche dopo le inchieste e le polemiche dell'era Brugnaro. Invece Venturini, giovane, civico, assessore uscente, sostenuto dal centrodestra, vince subito. E qui ci si potrebbe chiedere: ha vinto il centrodestra nazionale o ha vinto un sistema locale molto radicato? E il PD ha sbagliato candidato, messaggio, alleanza o tutto assieme? Guardando i partiti, Fratelli d'Italia cresce in diversi centri. A Venezia sale di oltre 6 punti, a Prato di oltre 3, ad Arezzo di 4. La Lega invece soffre. A Venezia scende dal 12,4 al 4,7, ad Arezzo perde 9 punti. Male anche il Movimento 5 Stelle, sperso, marginale nelle grandi città. Il PD tiene a Venezia, ma cala in altri centri come Prato e Arezzo. E allora vi chiediamo: Meloni può davvero esultare? Salvini deve preoccuparsi? Il Movimento 5 Stelle è ancora capace di parlare ai territori? E Schlein può accontentarsi del fatto che il PD tiene, oppure il campo largo continua a non convincere quando deve vincere davvero? E poi c'è un caso più piccolo ma politicamente molto interessante. Vigevano, qui il candidato sostenuto da Roberto Vannacci, Furio Suvilla, ha superato il 14% come candidato sindaco e soprattutto la sua lista ha preso più voti della Lega, oltre 2600 consensi, l'11,59 contro il 9,55 del Carroccio. Non ha vinto, certo, ma in una città lombarda, dentro un'area storicamente sensibile al voto di destra e di Lega, il dato pesa, perché ora quei voti possono diventare decisivi al ballottaggio. E Vannacci infatti rivendica: Vigevano è apripista per le prossime elezioni politiche, così ha detto il generale. Voi votereste mai una lista legata a Vannacci? Lo considerate un corpo estraneo al centrodestra o una risposta a un elettorato che non si sente più rappresentato dalla Lega? E poi c'è il tema dei cacicchi, dei poteri locali, delle liste civiche. Vincenzo De Luca torna protagonista a Salerno, a Messina si conferma Federico Basile nell'area di Cateno De Luca, a Enna torna Mirello Crisafulli. Insomma, spesso non vincono i simboli, vincono i sistemi di potere locali, le reti personali, i sindaci che conoscono il territorio. È normale che nelle comunali contino più le reti personali dei partiti, oppure è proprio questo il bello del voto amministrativo, scegliere chi si conosce, chi non viene imposto da Roma? Il voto comunale cambia qualcosa in vista delle politiche del 2027 oppure no? È un segnale per il governo? È un campanello d'allarme per le opposizioni? O, come dice qualcuno, le amministrative raccontano solo le città e non il paese? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622 334 11 11 622. Sentiamo il primo messaggio che mi arriva.
1: Buonasera Poletti, io volevo commentare con lei questi risultati elettorali per dirle che, se lei ci fa caso, le elezioni amministrative, quando coinvolgono milioni di cittadini elettori sparsi in tutta Italia, si prestano a più letture, perché ovviamente se ci si concentra sui grandi centri si può avere un'impressione. Se ne può avere un'altra se si sommano tutti i votanti nel loro complesso. Nella prima fattispecie direi che ha motivi di soddisfazione il centrodestra, perché ha riconquistato Venezia, anche se insomma Venezia ha gli abitanti di un medio quartiere di una grande città, ma non importa, diciamo è andato al centrodestra e va bene, cioè, si è confermato il centrodestra. Se però lei considera la sommatoria di tutti i voti ottenuti dai vari partiti su tutto il territorio nazionale da nord a sud, il centrosinistra ha preso più voti del centrodestra. Allora, come vede, poiché tutti i commentatori sono schierati, alcuni lo dicono, alcuni no, ma sono tutti schierati, naturalmente Bocchino dirà che conta Venezia, Formigli dirà che contano i voti complessivamente avuti. Io penso che abbiano un po' ragione tutti e due, ma soprattutto la seconda è giusta, perché penso che comunque si debbano contare i voti complessivamente ottenuti, perché quando ci sono elezioni politiche si contano i voti complessivamente ottenuti, non trova?
0: Eh beh, discorso è lungo, ma guardi, ne parliamo per gran parte della serata con i nostri analisti, i nostri ospiti politici. Ma adesso un altro vocale, sempre 334 11 11 622. Grazie per la fiducia che mi date, mi affidate i vostri pensieri e così io li posso far sentire a tutti. Questo per me è molto importante, l'avete capito.
2: Buonasera dottor Poletti, Johnny d'Arezzo. Io vivo in provincia di Arezzo, sicché non ho votato alle comunali, però ho notato che per la, penso, la terza, quarta volta di fila il centrosinistra è stato capace di perdere queste elezioni. Perché? Perché i due candidati di centrosinistra, diciamo, che c'erano, Donati e Ceccarelli, invece di accogliere la proposta di Donati di fare le primarie e decidere un unico candidato, per la terza, quarta, quinta volta, non ricordo, hanno deciso di andare separati. E come è andata a finire? È andata a finire che uno ha preso il 30, uno ha preso il 20 e il candidato sindaco di centrodestra, che è una bravissima persona, ma veramente una persona che Arezzo l'ha fatta rinascere, ha preso il suo quasi al 50, non ci è arrivato, ma gliel'ha fatta fina. Ora vedremo al ballottaggio come andrà, però veramente ad Arezzo il PD si diverte a suicidarsi da solo, perché i numeri, secondo me, per vincere le elezioni a sto giro ce l'aveva, però sono voluti andare da soli, non si sono voluti confondere col Donati e così è andata. Boh, vedremo come
0: queste
2: andrà
0: le prime... Buonasera. Vedremo. Buonasera, queste le prime vostre reazioni, ma torniamo tra poco con Luca De Carolis del Fatto Quotidiano.

0: stati decisivi i voti del Movimento 5 Stelle. Metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee ha votato per il candidato del centrodestra. Secondo le elaborazioni di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee 2024 ha votato il candidato del centrodestra Simone Venturini alle amministrative, e questo è stato decisivo per la sua vittoria al primo turno, visto che ha superato di poco la soglia della maggioranza assoluta dei voti validi. Venturini ha anche convinto più astenuti delle europee, 21% rispetto a Martella 5%, quindi i 5 Stelle decisivi per la vittoria del centrodestra a Venezia, secondo YouTrend. E in un comune vicino a Roma corre anche la lista Gramsci e supera il Movimento 5 Stelle. Vediamo. Niente, questa lista Gramsci che con il 2,28 supera il Movimento 5 Stelle, fermo al 2,06. Questa è la sfida al comune di Genzano di Roma. Si divertono gli analisti, le agenzie a sparare sul Movimento 5 Stelle, a dire che Rocco Casalino non è stato eletto nel suo comunello e tutte queste robe qua. Però vedremo il vero conto si fa alla fine alle politiche. Allora, Max dalla Spagna, secondo, al 334 11 11 622, anche voi dite la vostra: secondo me fare alleanze con la comunità islamica che inneggia la Sharia a Venezia forse non è stato vincente. Grazie a Dio che abbiamo ancora cittadini che hanno gli occhi aperti, anche perché a quelli del PD non importa nulla del Bangladesh, vogliono solo i loro voti, i voti dei Bangladesh, per mantenere la scaranna, e questo è a livello nazionale. I vostri commenti sempre alla 334 11 11 622. Tra poco Pierfrancesco Maran, europarlamentare del PD, Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, la lista di Vannacci che vi ricordavo ha superato la Lega a Vigevano, e intanto anche Luca De Carolis del Fatto Quotidiano. Fatemi fare bella figura con tante analisi, tanti messaggi qui ogni sera dalle 17 alle 20 in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Italia No Limits, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, e il nostro grande mondo di Giornale Radio che trovate dentro al sito giornaleradio.fm.
1: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3:31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E no, dopo l'analisi del voto vi ricordo che parleremo della crisi degli elettrodomestici made in Italy, lo faremo con Rita Querzè del Corriere della Sera e con la collega, sempre giornalista, Rosaria Amato di Repubblica. Ci diranno come mai ci ha

Arriva tutto dalla Cina e poi nel cuore di Electrolux con i lavoratori. Sapete che io ci tengo che le cose vadano bene, però insomma è troppo ottimismo il mio, perché mi pare che dai.

0: E allora i vocali siano alla 334-11-11-622 che mi commentate il voto delle amministrative.
1: Buongiorno Roberto, sono Roberto, edicolante di Milano. Questo è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano oggi pomeriggio e io non voglio sempre capire, no? Queste vittorie. Cerco di farla breve. A Venezia mancava solo l'ACLI e l'oratorio San Curato d'Ars e poi praticamente la coalizione che ha vinto aveva preso tutto quello che si poteva prendere. E io sarò sempre contro queste cose, perché questo non è vincere. Alla fine non ha vinto nessuno. E soprattutto Vannacci. Per Vannacci io sono dell'idea personale che analizzata da avvocati eccetera eccetera, ogni 3x2 su varie piattaforme, tre quarti di quello che sta promettendo è anticostituzionale. Se già il Movimento 5 Stelle è riuscito a fare tutto quello che ha fatto con tutti contro, figuriamoci quello che vuole fare lui con tutti contro e anche la Costituzione contro quello che vuole fare lui. Quindi perché la gente non si sa informare, ma se si fossero informare, il Movimento 5 Stelle quando era lì si vedevano gli spicchi verdi dei nostri voti e tutto il rosso contro, e non solo, tutto il nostro lavoro è andato a fan bagno perché poi hanno reinserito i vitalizi. Quello era solo uno dei punti.
0: Quindi secondo lei Vannacci prenderebbe per i fondelli gli elettori? Adesso lo chiediamo a Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale. Buonasera onorevole Sasso.
2: Buonasera Poletti, buonasera a tutti.
0: Ecco, questo signore dice che proponete cose incostituzionali. Non capisco, dica lei.
2: Non so a cosa si riferisse, sinceramente. Se mi dà qualche
0: forse
2: elemento in più, posso...
0: di rimandare a casa loro i delinquenti, forse al fatto di avere la linea dura.
2: E chi è questo
0: per
2: signore?
0: Quanto riguarda... È un ascoltatore.
2: Ah, un ascoltatore, vabbè, un ascoltatore va perdonato e assolutamente va rispettato. Niente, noi non chiediamo nulla di eccezionale. Noi chiediamo semplicemente che si adotti una linea dura sui rimpatri, per esempio, visto che l'Italia è all'ultimo posto tra i paesi dell'Unione Europea, visto che i democratici e i socialisti governi sono molto più duri di noi nel rimpatriare chi delinque e chi non rispetta le regole. Poi è chiaro che vanno fatte delle modifiche normative, vanno limitati i ricongiungimenti, vanno limitati i decreti flussi, va fatto un discorso certosino, sempre ovviamente nel rispetto della Costituzione, ci mancherebbe altro, però ci vuole un po' più di durezza, un po' più di forza, un po' più di determinazione. Tutto si può fare se al governo ci va la destra vera. Chiaramente,
0: ecco,
2: se
0: chi partiti... crede, onorevole Sasso, sì, perché non ce lo nascondiamo, avete superato la Lega Vigevano, era un test importante, ne parlavo prima, davo tutti i dati. Ecco, secondo lei state raccogliendo i voti soltanto dei delusi di Fratelli d'Italia e Lega, oppure anche di altri cittadini che si stanno avvicinando alla vostra idea politica?
2: Ma io penso che noi stiamo recuperando soprattutto voti dall'astensionismo, stiamo recuperando voti dall'astensionismo tra virgolette di destra, perché se non vanno a votare il 40% degli italiani, non penso che siano state tutte persone che in passato hanno votato a sinistra. Quindi noi peschiamo principalmente da lì, dal mondo di gente che non si sente più rappresentata da nessuno. È evidente che qualche deluso dei partiti del centrodestra tradizionale riusciamo ad intercettarlo, però quando facciamo le nostre assemblee, quando Roberto Vannacci fa i suoi comizi, io che sono sempre lì mi rendo conto che c'è gente che ci dice che non seguiva più un comizio da tempo, che magari 20 anni fa andava a votare per Alleanza Nazionale o ancora prima per il Movimento Sociale Italiano, ma anche qualcuno che ha votato per i primi 5 Stelle. Quindi poi c'è un discorso che il generale riesce a attirare soprattutto giovani che magari non hanno ancora votato per la prima volta alle politiche, mi riferisco ad una fascia che va tra i 18 e i 21-22 anni, che normalmente popola le platee dei comizi di Roberto Vannacci. è una cosa molto piacevole, perché sicuramente fa piacere vedere persone della mia e della sua età Poletti, ma quando ti vedi ragazzi di 18-19 anni che vogliono scambiare una parola con il generale, che condividono il suo pensiero, che seguono le attività politiche poi dei nostri comitati costituenti, che sono pieni di giovani, allora qualcuno forse all'interno del centrodestra dovrebbe fare due calcoli, perché io leggo oggi agenzie di autorevoli esponenti di Fratelli d'Italia che dicono che loro non hanno bisogno dei voti di Futuro Nazionale, e secondo me questo è uno sbaglio. È uno sbaglio perché noi ci poniamo come interlocutori del centrodestra. Chiaramente c'è da condividere programmi, iniziative, valori, ma io penso che i nostri non siano tanto diversi da quelli per cui loro hanno chiesto agli italiani di essere votati nel 2022. Problema che poi non hanno realizzato quasi niente di quello che avevano promesso nel 2022. Anzi, ma noi
0: Sasso,
2: vorremmo rimanere all'interno
0: ecco,
2: del centrodestra.
0: Non siete presenti, salvo rare eccezioni, non siete presenti nelle televisioni, nelle radio, e nonostante questo sembrate essere una valanga che si appresta a travolgere la politica italiana. Si inizia sempre con la pallina che è piccola, poi va giù e diventa una grande valanga.
2: Guardi,
0: insomma, i sondaggi lo prevedono,
2: sì.
0: Però siete emarginati dal mondo dei media tradizionali.
2: Guardi, può darsi che questo stia diventando un valore aggiunto, le spiego. Un post o un video di Roberto Vannacci fa sicuramente più visualizzazioni di un qualsiasi telegiornale nella fascia serale. Ormai, grazie alla possibilità, alla potenzialità dei social, di tutto quello che ne consegue, noi riusciamo tranquillamente a intercettare comunque i cittadini. Certo, dispiace che la TV di Stato stia operando scientificamente un'opera di censura, ma le spiego, io durante un intervento in aula l'ho anche detto, in detta una conferenza stampa qui a Montecitorio, vedo i suoi colleghi giornalisti con tanto di microfono, del cubo, con il logo del telegiornale, quindi professionisti che si impegnano, lavoro, fanno un'intervista, e poi quando arriva il momento di montare il servizio e di confezionarlo per il caporedattore, per il vice direttore o per il direttore, ci censurano. Quindi è anche quasi, come dire, mi dispiace che il lavoro dei giornalisti venga cestinato. Mediaset non va tanto bene, magari se gli autori televisivi capissero che ospitare il generale Vannacci può far alzare anche lo share di qualche punto percentuale, magari qualche programma potrebbe godere di qualche puntata di programmazione in più. Detto questo, all'inizio ci deridevano, poi ci hanno ignorato, poi adesso ci combattono con la censura. Poi sappiamo tutti come finisce, perché alla fine vinciamo noi, perché diciamo e promettiamo e giuriamo di fare delle cose diverse da quelle che ha fatto l'attuale centrodestra, con un pizzico di vantaggio,
0: Che
2: il generale Vannacci è molto più credibile per quello che ha fatto nella sua vita rispetto a tanti altri autorevoli colleghi che fanno politica.
0: Senta Sasso, le faccio una domanda generica ma personale, ecco, che differenza c'è, perché vengono tutte le persone da esperienze diverse, questa esperienza di Vannacci è nuova e quindi magari uno stava da altre parti, ecco, che differenza c'è tra la parte dove stava prima e quella dove sta adesso, che è sempre una parte schierata nella stessa area, con che dice, anzi che diceva, quella dove stava prima, le stesse cose che dice ora Vannacci, un po' più annacquate, insomma, che differenza c'è tra dove stava prima, quindi la Lega, e adesso dove sta adesso
2: il
0: partito?
2: La coerenza. Perché il mio ex partito, quello che ho fondato al sud nel 2014,
0: sì, lo so.
2: Le faccio un esempio. Hanno sempre detto basta soldi a Zelensky, e poi puntualmente ci dicevano di votare a favore dell'invio di soldi a Zelensky, compreso l'ultimo voto che ho fatto da deputato della Lega il 15 gennaio del 2026. Vannacci dice basta soldi per Zelensky, poi noi votiamo no all'invio di ulteriori soldi a Zelensky. Ecco, questo è uno dei tanti esempi sulla coerenza, o almeno sulla coerenza nella comunicazione. perché se non puoi fare una cosa non la devi promettere e non devi prendere in giro gli elettori, se no altrimenti passi dal 30 al 6%.
0: Beh, mi sembra una risposta chiara, io la saluto, ci risentiamo altre volte perché io non censuro nessuno, anzi voglio sentire sempre tutti.
2: Grazie.
0: Quindi
2: grazie.
0: Grazie a Rossano Sasso del Futuro Nazionale.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera onorevole, noi torniamo tra poco.

0: Vostri messaggi vocali, eccoli, ascoltiamoli.
1: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Certo che a C5 Stalle canta storie, non gli va proprio giù, eh? Più sta e più stanno alla frutta, più sta e vanno sciamando, però non gli va giù, eh? Bah. Buonasera, dottor Poletti.
2: Attenzione, io mi chiamo Roberto, non ho problemi, sono un esplorante di Milano, al signore glielo si può dire tranquillamente. Non credo che chiedesse di me per una minaccia, ci mancherebbe, non l'ho neanche pensato. Però non è che non condivido quello che dice, lo vedo difficile in un paese come il nostro, dove non riusciamo nemmeno a fermare i ragazzini. Per ogni cosa si trova una motivazione ed è ora che si cambi, ma non perché arrivano loro, perché le regole ci sono, basta applicarle. Ha modificato qualcosa? Sì, secondo me ci sono ragazzi che non si può più considerarli bambini a 13 anni. Tu ci devi andare in galera, capito? E la stessa cosa è l'essere rimpatriati. Io non solo sono per i rimpatri, ma io sono dell'idea che tu devi essere identificato con tanto di impronte nel momento che sbarchi in Italia, perché quando ti trovi in giro per l'Italia, invece di dirmi che ti chiami Gino,
0: chiaro, Pino. Chiaro, il tema è l'immigrazione, ma io vi volevo sull'analisi del risultato elettorale. Ascoltiamo il prossimo, sempre 334 11 11 622.
3: Buonasera Poletti, sono Fabrizio di Milano. Volevo soltanto intervenire sulle osservazioni di questo onorevole, che non so come si chiama, ma non mi interessa. Ma i rimpatri, l'immigrazione, tutto uno specchietto delle allodole per allontanare i veri problemi dell'Italia, che sono l'economia, che sono i salari bassi, più bassi d'Europa, che sono un sistema economico che non funziona.
0: La ringrazio, sì, ha un vocale di 2 minuti e oltre, però insomma ho capito. Intanto saluto Luca De Carolis, collega del Fatto Quotidiano, bentornato Luca.
4: Ciao Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, la tua analisi su questo voto, dove il centrosinistra... Prego Luca, non ho finito la frase.
4: Il centro-sinistra ha perso la partita più importante, che era Venezia, che ha pompato, forse esagerando, mandando tutti i leader a Venezia.
0: Forse quello.
4: Era chiaramente la città più importante, si erano convinti di vincere, hanno fatto un grave errore di calcolo e secondo me hanno fatto anche un grave errore di candidato, perché poi se si analizzano i numeri complessivi delle amministrative non è che una catastrofe del centro-sinistra è una valanga del centro-destra. Banalmente, se si guardano i numeri complessivi, la situazione era quella che era qualche giorno fa, cioè che l'Italia, che la partita per le politiche è molto in bilico, e che ci sono due schieramenti molto vicini, perché per esempio la centrosinistra si riprende dei fortini che da 9 anni, per esempio a Pistoia, che è una città da 9 anni governata da Fratelli d'Italia, è tornata a sinistra con un voto quasi plebiscitario. Ad Arezzo, dove si governa il centrosinistra, si va al ballottaggio. In altre zone il centrosinistra rivince anche a Mantova, per esempio, con numeri plebiscitari. Però è chiaro che Venezia era la città più importante. Il centrosinistra ha commesso il grave errore di trasformarla, di dire anche cose secondo me inopportune, come la frase da Schlein, se da lì parte l'avviso di, insomma, ha detto che da lì partiva, insomma, la rivincita contro Meloni, ed è un'analisi secondo me sbagliata anche proprio nel merito, perché non è una città che fa la differenza per le politiche. Voglio farla breve, insomma, come risultato del referendum secondo me non significava che il governo Meloni era finito, altrettanto io penso che la vittoria a Venezia non significhi che la maggioranza di centrodestra deve essere tornata a primeggiare. Le cose vanno viste nel loro significato. È chiaro che la partita più importante, centrosinistra, l'ha persa, e l'ha persa anche male. Questo è evidente. Dopodiché, ecco, capisco l'entusiasmo anche ostentato da Fratelli d'Italia, ma ci andrei piano nell'evocare, diciamo, una vittoria a valanga di centrodestra, che onestamente non c'è stata, se si vanno a analizzare i capoluogo. Ecco, se si guarda tutta la partita nel suo complesso, nei capoluogo le vittorie del primo turno sono sicuramente più del centro-sinistra, che però ha un ulteriore problema, che concludo, che ha dei potentati locali che vanno per conto proprio, perché a Salerno e a Enna, due storici esponenti del PD come De Luca e Crisafulli, il famoso barone rosso,
0: Ma storici in tutti i sensi, per... perché sono anche belli avanti con gli anni, belli,
4: sì, sì, sì.
0: Belli nutriti di politica, ecco, storici in tutti quindi, i sensi.
4: Insomma. Quindi loro hanno stravinto senza il simbolo del PD, cioè, non sono di destra, ma sicuramente non se, hanno stravinto, loro del simbolo PD non gli serviva, ecco, non sapevano cosa farsene, hanno vinto ugualmente con una valanga di voti. Questo è un ulteriore elemento di questa elezione, secondo me, no?
0: E poi c'è l'effetto Luca, Luca De Carolis del Fatto Quotidiano, poi c'è l'effetto Vannacci, bisognerà che Meloni faccia i conti anche con questo mondo qui, che si allarga, recluta nuovi adepti, entra nei consigli regionali come in Lombardia, entra nei palazzi facendo shopping di deputati, insomma ne vedremo delle belle, no?
4: E questo secondo me è confermato dal nervosismo evidente di Salvini, che anche nelle scorse ore non è che sembrasse, non è sembrato così felice, no? Attaccato la, anche diciamo, i canali Mediaset, fermandosi a metà strada, detto la frase sospesa ai canali Mediaset, vabbè, poi ne parleremo, ha attaccato la Rai e Vannacci bussa proprio potentemente alle le porte, cerca di saccheggiare innanzitutto la Lega, dopodiché è un grandissimo problema per il centrodestra, perché Vannacci, l'abbiamo già detto in altre circostanze in cui abbiamo parlato, è un problema comunque lo si voglia pure, perché si supera la famosa soglia del 4 e del 3%, perdon, e credo che ormai su questo ci sia parere unanime, non credo che tutti abbiamo la sensazione che la supererà abbastanza agevolmente, poi vedremo tra un anno, ma insomma se supererà questa quota il problema per il centrodestra sarà comunque un bel problema, perché o lo prendi qui a lei e allora voglio vedere come fai a tenertelo dentro e come fa per esempio Forza Italia a reggerlo, tanto per fare nomi, oppure lo lasci fuori e lo lasci fuori con tutti quei voti che toglierà chiaramente innanzitutto a destra. Vannacci è il grande problema del centrodestra, direi più di quello che può rappresentare in questo momento il centrosinistra, dove il principale problema secondo me rimane quello di scegliere il candidato premier, che è un problema sul quale il centrosinistra tuttora può farsi malissimo. Quello è il grande problema che rimane dall'altra parte. Però adesso il problema Vannacci si sta dilatando. Ecco, l'avevano tutti sottovalutato come una cosa macchiettistica. Mi pare che quello che è successo a Vigevano, dove ha superato la Lega, e dove tra l'altro sarà decisivo al ballottaggio, è un segnale, un termometro. Ecco, come dire, Vannacci non è affatto una questione episodica di due settimane. È un tema perché per il centrodestra si porrà in maniera... Io faccio un piccolo pronostico, non vale niente a distanza di un anno. Secondo me alla fine il centrodestra in qualche modo si dovrà alleare con lui, come faccio del fantacalcio, perché a destra sono più pragmatici in qualche modo. Se avrà percentuali molto sopra il 3%, il centrodestra troverà un modo di accordarsi con Vannacci. Questa è la mia, diciamo, sensazione. Ecco, mettiamola in questa maniera.
0: Grazie, buon lavoro a Luca De Carolis del Fatto
4: grazie
0: Quotidiano. Sai già
4: ciao,
0: cosa
4: grazie.
0: Scriverai domani? Perché al Fatto decidete alla fine.
4: Stiamo lavorando su varie cose che riguardano sia legge elettorale che informazione, RAI. Insomma, abbiamo un vario frittura mista, via. Mettiamolo in questa maniera. Abbiamo vari argomenti.
0: Frittura mista, ecco, il piatto non piange di certo. Grazie
4: a voi.
0: A Luca De Carolis,
4: ciao.
0: Il Fatto Quotidiano, ciao e grazie. E allora, tra poco altri ospiti, tra poco i vostri vocali, tra poco la parte a cui tengo molto dedicata all'Electrolux, queste due giornaliste, Rita Querzè del Corriere della Sera e Rosaria Amato di Repubblica, che ci spiegheranno perché siamo finiti.
5: Sono le 3:59 minuti.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Adesso andiamo avanti con il risultato elettorale e sentiremo un esponente del Partito Democratico. E voglio sentire anche voi, però non mi fate far figuracce. Tra poco, quando passerò i lavoratori dell'Electrolux, mandate dei messaggi anche di sostegno, perché questa gente non deve essere lasciata sola e li stanno lasciando soli in tanti. Magari li usano per le campagne elettorali, ma non raccontano il loro dramma di vita, che potrebbe capitare a ciascuno di noi, eh? Ciascuno di noi potrebbe dall'oggi al domani perdere le certezze, quelle economiche, quelle del posto di lavoro fisso, e quindi non dobbiamo essere egoisti.

0: caldo terrificante di questi giorni dà la testa, ma questa notizia: litiga con un vicino e lo colpisce con un'accetta lanciata dalla finestra. Una lite tra vicini di casa ha rischiato di concludersi in tragedia nella tarda mattinata di oggi a Castello d'Agogna, Pavia, in Lomellina. Un uomo di 65 anni e il suo vicino di 70 anni hanno discusso animatamente per futili motivi. La situazione è degenerata, dalle parole si è passati ben presto agli insulti, a spintorini reciproci. A quel punto il settantenne è uscito dal condominio, il 65enne è rientrato nel suo appartamento, ha afferrato un'accetta e l'ha lanciata dalla finestra contro il rivale, colpendolo alla schiena. Le urla dell'uomo hanno richiamato l'attenzione di altri residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del 118 che hanno trasportato il settantenne in ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo. Non è per fortuna in pericolo di vita e si sta decidendo quali provvedimenti prendere contro il 65enne che ha lanciato l'accetta. Io mi auguro un po' di fresco non gli farebbe male. Ve lo dico perché non bisogna litigare con nessuno, poi degenera. I vostri messaggi.
1: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Guardi, io quello che desumo e ricavo da queste elezioni comunali è la media del 3,7% del Movimento 5 Stelle, e che è in discesa libera, irrefrenabile secondo me, dalle regionali dell'anno scorso, quando aveva una media diciamo del 4,5, diciamo così, nelle comunali di adesso, di ieri, 3,7. D'altronde, dottore, da un manipolo di incapaci che hanno fatto un buco enorme quando hanno governato, un debito di quasi 200 miliardi, se ci penso mi viene la pelle d'oca, sulle spalle di noi italiani, coi soldi nostri. Guardi, io credo che non abbiano, che quando la gente va a votare seriamente, non per il referendum, allora esce il buon senso degli italiani. Ed è quando esce il buon senso degli italiani, gente come Conte se ne va a casa, è destinata a sparire, perché guardi, a Venezia il 2,6, Fermo l'1,7, Arezzo il 2,0, Pistoia il 2,3, ma per favore, è ora che vadano a casa, hanno avuto il loro tempo e hanno fatto solo danni. Buona serata.
0: Buona serata, io gliel'ho già detto ieri, glielo ripeto oggi, un po' una patologia la sua fare i conti del Movimento 5 Stelle. Ieri stava lì con l'app del Viminale a contare quanti pochi voti avessero quelli del Movimento 5 Stelle. Attenzione che i 5 Stelle tradizionalmente non hanno mai sfondato alle elezioni amministrative locali, non credo che spariranno, anzi, questa era la prima cosa che le volevo dire. E la seconda qual era? Non mi ricordo cosa mi avesse detto. Ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato anche dei 5 Stelle, poi ha detto dei 5 Stelle, poi ha analizzato il voto dei 5 Stelle, poi ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato dei 5 Stelle, poi ha parlato forse anche dei 5 Stelle. Ah sì, guardi, le volevo dire che è una malattia, va curata.
2: Buonasera, quando la sinistra non può far leva sulla paura, non quando non ha argomenti dove può agitare spettri catastrofici, gli indecisi e gli astensionisti non si muovono e quindi vince il centrodestra.
3: Paletti, buonasera. Ma per questi lavoratori purtroppo gli auguro tutto il bene possibile, ma ho paura che più di un campo di cassa integrazione o mobilità non riescono a ottenere. Ci sono passato anch'io su questa situazione ormai 20 anni e anni fa, perché lavoravo in Postalmarche e di punto in bianco praticamente l'hanno smembrata eccetera eccetera, e ci siamo trovati con la mobilità e ho avuto ancora fortuna di cambiare lavoro. Ma qui non è un discorso di destra o sinistra, di governo, è da proprio l'idea che c'è un'impotenza. Lo vediamo anche lì con a Taranto, che non combinano niente, investono, danno incentivi e se li portano a casa. Purtroppo questa è la globalizzazione che sta avanzando. Comunque gli auguro il bene possibile.
0: Certo, no, lei dice la globalizzazione che sta avanzando e ha ragione, tra poco lo vedremo con due autorevoli firme, una collega di Repubblica e una collega del Corriere, però non è che bisogna arrendersi come mi sembra stia facendo il nostro governo, che è un po' freddo, dovrebbe bacchettare queste multinazionali che vengono qui a prendere contributi, a prendere e poi a portar via e a buttar via la gente. Aumento di 5 euro per le sigarette, 50.000 firme per la proposta. Non svenite, cari fumatori, è solo una proposta. 5 euro in più su ogni pacchetto di sigarette e sugli altri prodotti del tabacco. La proposta di legge di iniziativa popolare, nata con l'obiettivo di usare la leva economica per ridurre i fumatori, ha tagliato il traguardo e ha raggiunto le 50.000 firme che consentono ora di essere sottoposta al vaglio e al voto del Parlamento. L'annuncio è arrivato oggi, a pochi giorni dalla giornata mondiale senza tabacco che si celebra il prossimo 31 maggio. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto in breve tempo, dopo solo circa 4 mesi dal lancio dell'iniziativa, affermano in una nota congiunta l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione IOM, che hanno promosso l'iniziativa 5 euro contro il fumo. Ora chiediamo al Parlamento di discutere e approvare quanto prima la proposta normativa, aumento di 5 euro per le sigarette, già raccolte 50.000 firme. Allora, ascoltiamo un vocale o andiamo subito a... andiamo ai vocali.
4: Buonasera Poletti, Franco da Monza. Volevo fare un riferimento a una cosa che lei ha chiesto all'onorevole Sasso riguardo al fatto che il generale Vannacci non è molto presente nelle televisioni, probabilmente perché non viene invitato, probabilmente perché non credo che sia una sua scelta, ecco, ma eppure ciononostante lei dice sta raccogliendo tantissime adesioni. Ma io le vorrei ricordare una cosa, signor Poletti, che della quale forse non vi siete accorti voi, diciamo, giornalisti, e voi che siete vicini alla politica. Dal Covid in poi la maggioranza degli italiani non guarda più i telegiornali, non segue più i telegiornali istituzionali dei grandi canali, sia della Rai sia delle reti private, compresa Sky, che è inguardabile per esempio, ma non compra più neanche i giornali. Signor Poletti, i giornali ormai stanno in piedi grazie ai finanziamenti pubblici che sono stati incrementati durante il Covid grazie soltanto alle testate che parlavano bene dei vaccini. Perciò la gente è stanca di farsi prendere in giro. Quel 40% che non vota, di cui al momento io non faccio ancora parte, ma ne entrerò a far parte molto presto se verrò deluso per l'ennesima volta, Non l'ascolta più i telegiornali perché è stanca di farsi prendere in giro, signor Poletti. Non è disinteresse, è proprio la mancanza di fiducia totale nell'informazione e chiaramente soprattutto nell'informazione di Stato. Grazie e buonasera.
0: Grazie a lei per questa sua analisi molto interessante. Ecco, mi auguro che nessuno abbia modo di deluderla, però, perché insomma qualcuno ci sarà che non la delude, ecco, mettiamola così. Mi auguro, però purtroppo la capisco. E come? Avanti.
5: Signor Roberto Poletti, buonasera, accetti da Catania, ex pentastellata, grillina nel cuore. Sento con molta tristezza i commenti di tante persone, come quel signore che analizza i 5 Stelle, come lei ha ben potuto notare. Purtroppo un margine di verità c'è, perché i 5 Stelle, quando non si fanno le alleanze, specialmente alle comunali, dove c'è un putpurri di persone, di candidati, di consiglieri comunali e quant'altro, praticamente queste coalizioni alla fine vincono sempre. L'errore invece dei 5 Stelle di oggi, che potrebbe allearsi con il famoso Campolargo, PD, Verdi, tutti quelli che stanno più o meno a sinistra, i progressisti che si sono, diciamo, inventati questo termine, purtroppo ancora non entrano in questa mentalità. Alternative valide di idee non ne hanno, e quindi la perdiamo sempre, perché noi ci siamo persi la Sicilia per non allearci ai tempi con la candidata del PD, ma poi la signora candidata passò a Forza Italia, quindi per tutto sommato forse è stato un bene. A me dispiace molto, perché invece le idee del Movimento 5 Stelle sono buone, c'è l'onestà dentro, ci sono, diciamo, i diritti di tutti, non solo degli ultimi ma di tutti, quindi più giustizia sociale, e niente, purtroppo sì, aspettiamo adesso diciamo le elezioni nazionali, però là dobbiamo fare i conti come gli strateghi di coalizzarci, come hanno fatto con la destra, più spaccata che mai. Grazie, Cetti da Catania.
0: Grazie Cetti, io capito spesso a Catania, se le capita di riconoscermi o di riconoscere la mia voce mi fermi, che un caffè me lo bevo volentieri con una persona bella, trasparente come lei. E adesso la musica.

0: Buonasera all'europarlamentare del Partito Democratico Pierfrancesco Maran. Ben ritrovato.
1: Buonasera Poletti, grazie.
0: Io spero sempre una sera di queste di averla per parlare del suo lavoro di presidente della Commissione Ambiente, che insomma non è un lavoro facile e c'ha tante notizie che ci può dare. Una sera andiamo anche sull'istituzionale, ma adesso le tocca Maran un'analisi per quanto riguarda il voto alle amministrative.
1: Ma io penso che le amministrative confermino che abbiamo un paese diviso in due, con due coalizioni che in questo momento si equivalgono. Non vedo, diciamo,
0: non mi faccia il democristiano, dai.
1: Dico se qualcuno dei nostri sperava in una spallata, posto che vincere Venezia non è esattamente una spallata, non è andata così. Dall'altro lato, di fatto, con un paio di cambi di casacca da una parte all'altra, ma tutte e due le coalizioni confermano il consenso precedente. Quindi in questo momento è davvero difficile fare previsioni sul futuro. Le comunali hanno sempre, cioè ci dimentichiamo che alla fine le persone votano il sindaco, non solamente la coalizione. Io ad esempio su Venezia francamente ero sorpreso di quello che dicevano i sondaggi, non del risultato finale, e non penso che abbiamo perso noi. Penso che ha vinto Venturini, che è uno che ha una marcia in più rispetto a quello che si vede in giro. Credo che sarà un anno complicato politicamente, perché le due coalizioni che si equivalgono, tutte e due hanno una componente esterna alla coalizione oggi che è difficile decifrare. Cosa fa Calenda lato centro-sinistra, cosa fa Vannacci, cosa fa il centrodestra con Vannacci. E nel mentre ci sarebbe un paese da governare. Oggi non è che c'è tanta questa impressione che chi governa prende iniziative e decisioni.
0: Lei, che pur essendo giovane ne ha viste tante, insomma è nato politicamente a Milano, terra di Lega, ne ha viste tante, anche troppe per quanto riguarda la Lega, che idea si è fatto di quel che sta succedendo attorno al generale Vannacci?
1: Bella domanda, perché io credo che ci siano due elementi che portano alla crescita oggi di Vannacci. Uno, che comunque il suo messaggio, contratti, tutte quelle cose negative che io penso del messaggio di Vannacci hanno una base di attrazione per un certo tipo di elettorato. In più c'è un'insoddisfazione crescente nella Lega, e la domanda che però mi faccio, che oggi poi l'altra questione, Vannacci sta dentro o sta fuori il centrodestra? A me sembra che se sta fuori riesce ad attrarre degli scontenti della Lega più qualcos'altro. Se dovesse entrare nella coalizione potrebbe mangiarsi un pezzo rilevante di Fratelli d'Italia, quella parte che si sente meno governista ma che vorrebbe avere una politica più di destra. Ecco, se uno, diciamo, in una coalizione potesse avere Meloni Premier più esprimere un voto più identitario a destra, credo che anche per Fratelli d'Italia sarebbe un bel problema. Quindi diciamo che è una condizione politicamente ideale per Vannacci. Poi, come dire, appena uno vede un carro che funziona, come stiamo vedendo, quelli che hanno voglia di salire perché non si sentono file troppo indietro negli altri carri sono tanti. È una condizione difficile da decifrare per Meloni e ovviamente per Salvini.
0: Ecco, Salvini, che vedo anche
1: non è,
0: oggi.
1: Non è un caso, Poletti, che pare che Vannacci e Renzi si parlino spesso, peraltro, no?
0: Quindi ha già imparato con chi parlare Vannacci per restare a galla.
1: Ma io credo che Vannacci sia un, come dire, molto estremo a parole, ma un grande filibustiere su tante altre questioni, insomma, diciamo un uomo di mondo, ecco.
0: Eh beh. Grazie a Pierfrancesco Maran, europarlamentare del Partito Democratico e presidente della Commissione Ambiente. Ci state preparando qualcosa di buono a questa Commissione Ambiente?
1: Al Parlamento Europeo. Ma guarda, noi, diciamo, io ormai mi sono rassegnato, Roberto, si parla di ambiente e di politiche europee solamente quando c'è da criticare, no? È successo anche oggi l'assemblea di Confindustria. Magari un giorno però facciamone 3 minuti su cose positive fatte dalla commissione, dalla
0: vabbè,
1: commissione
0: o
1: ambiente,
0: anche più
1: ma sulle
0: in
1: politiche
0: una
1: ambientali.
0: No, in una trasmissione di 3 ore o anche più di 3 minuti per parlare di cose positive.
1: Sarò molto emozionato quel giorno, perché di solito è solo per chi avete fatto questa cosa che non funziona.
0: Va bene, grazie onorevole Pier Francesco Barana, a presto, ciao, buon lavoro. E ascoltiamo voi al 334 11 11 622.
2: Buonasera, ma quel gran simpaticone di Trump ha praticamente fatto approvare una legge dal ministro della giustizia e lui e i suoi familiari hanno una totale immunità fiscale. Quindi buonanotte suonatori, con buona pace di tutti quanti i cittadini statunitensi. Fatto approvare una legge dal ministro della giustizia e lui e i suoi familiari hanno una totale immunità fiscale. Quindi buonanotte suonatori, con buona pace di tutti quanti i cittadini statunitensi, grande fulgido esempio di contribuzione.

0: Stati Uniti sono lì per farsi gli affari loro e lo fanno vedere apertamente in tantissime situazioni. Che dire? Allora, noi tra poco andiamo a parlare di Electrolux, perché Rita Querzè ci parlerà dell'invasione cinese degli elettrodomestici. Sono cadute le vendite delle robe prodotte in Italia e in Europa, arriva tutto dalla Cina e anche con ottima qualità, ai noi. E Rosaria Amato di Repubblica, che oggi titola "Prezzi bassi e sussidi statali, la lavatrice parla cinese". E allora, la lavatrice parla cinese e il governo parla piano e voi parlate forte. 334 11 11 622, a tra poco.
1: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 29 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Adesso tra poco entriamo nel vivo della questione Electrolux, e quindi poi c'è la parte in cui sento i lavoratori, vorrei che anche voi parlaste. 334 11 11 622. Cos'è piano? Questo non è un piano, no.

0: Buongiorno, questo è un messaggio per il dottor Roberto Poletti. È una domanda molto semplice che rivolgo a lei e al pubblico, se è possibile, che la ascolta, ed è la seguente: perché la flottiglia barra la poltiglia, invece di dirigersi verso Israele e conseguentemente Gaza, non si dirige a liberare lo stretto di Hormuz? È una semplice domanda. E ancora, perché ogni Stato così liberale, europeo, non si prende anche un piccolo pezzo del 7 ottobre che ormai sembra svanito nel nulla? Non è una domanda provocatoria, è una domanda di orientamento sia filosofico, fine a se stesso, dal quale vorrei che qualcuno aiutasse nella risposta. La ringrazio fin d'ora, spero di essere al numero giusto. Luca da Genova.
1: Luca è al numero giusto e facciamo che, se qualcuno le vuole rispondere, le linee sono aperte, non dico altro.
2: Buonasera dottor Poletti, ma io resto allibita. Sbandierano vittorie e mica vittorie, ma alla fine, se si va a vedere comune per comune, sono le coalizioni. E se pensiamo che a Reggio Calabria pare sia entrata a Casa Pound in comune, a Messina ad esempio Forza Italia neanche un seggio, neanche un seggio, nonostante passerelle di ministri e mica ministri, nonostante la Sicilia insomma governata dal centrodestra e quant'altro, ok, Basile è forte, ma era dimissionario per una serie di motivazioni, proprio perché era alla fine in minoranza, no? In consiglio, quindi ha deciso di mettersi per quello. Però che Forza Italia non entri in comune e che Fratelli Italia mi pare sia al 12%, la Lega al 5%, ragazzi, stretto di Messina, ponte, finanziamenti e quant'altro, avrebbero dovuto fagocitarla Messina. Eh sì, secondo me l'aria sta cambiando. Liliana da Milano.
3: Oggi, oltre agli elettrodomestici italiani, è morta, anzi si è suicidata, la Ferrari. Da uno che poi, che ha tentato di fregare sua madre, ci aspettiamo di tutto, è capace di tutto. La Ferrari è morta. Fine. Ciao.
4: Buonasera dottor Poletti, Davide da Alessandria. Siamo di fronte a questo governo di destra-centro, come si è definito all'inizio, e è una sua nuova occasione mancata, perché con un ministero delle imprese e del Made in Italy tutto fanno meno che proteggere le imprese italiane, il Made in Italy e gli acquisti italiani. Non fanno un incentivo, non fanno nulla di nulla che faccia sì che le famiglie italiane, che hanno i redditi più bassi d'Europa, sono in difficoltà e vanno ovviamente laddove magari si spende meglio e la qualità prezzo è migliore. Certo, il prodotto italiano è prodotto che dà più sicurezza, e io, anche se sono un operaio, padre separato, se devo prendere un prodotto sì che guardo al risparmio, ma guardo anche a un prodotto che non mi lascia a piedi dopo poco. Però capisco che di fronte alle ristrettezze economiche sia difficile, e magari un governo che si definisce di destra, che ha un ministero che si definisce delle imprese, del Made in Italy, qualcosa di più per salvaguardare a livello fiscale, a livello di incentivi, a livello di protezione delle aziende, potrebbe fare. Grazie.
5: Dottor Poletti, buonasera, Sandra da Pavia. Meno male che ci sono i cinesi, con questo stato a sanguisuga non arriviamo da nessuna parte, almeno il pane sulla tavola, forse con i cinesi riusciamo ancora a metterlo. Grazie, buona serata.
1: E qualcun altro invece no. Intanto pensate che strana questa multinazionale, l'Electrolux, a Forlì ha chiesto i doppi turni, e intanto scatta lo sciopero il 1 giugno. Ieri la conferma dei licenziamenti per il sito forlivese di Electrolux, spediscono a casa 300 persone. Oggi la richiesta della direzione aziendale dell'avvio di doppi turni da lunedì 9 giugno nel reparto piani, reparto che l'azienda vuole dismettere, motivando la scelta con la necessità di recuperare i volumi produttivi persi negli ultimi 2 mesi a causa del fallimento di un fornitore esterno. A raccontarlo sono Cinzia Colaprico e Loretta Sabattini, delegate della FIOM CGL alla Electrolux di Forlì. Spiegano anche che sempre in un incontro che si è tenuto oggi la direzione ha respinto categoricamente la richiesta sindacale di coprire la giornata del 1 giugno con un ponte, dichiarando che i margini sulle vendite non permettono la chiusura dello stabilimento. E intanto ne lasciano a casa 300, l'hanno confermato, ma chiedono a quello stabilimento di fare i doppi turni. Saluto la collega del Corriere della Sera, Rita Querzè, bentornata.
6: Eccoci, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Buon pomeriggio. Abbiamo parlato qualche mese fa della Cina, no? Dell'invasione cinese di lavatrici, frigoriferi, eccetera, e adesso, come logica conseguenza, anche la sparizione di fatto una serie di lavori di lavoratori dell'Electrolux, così si andrà a finire. Ecco, prima chiamavano, Rita, degli ascoltatori e dicevano: beh, io per starci dentro compro cinese anche a scapito della qualità. Il problema qual è, Rita? Che non è più così. I cinesi ci invadono con della qualità.
6: Assolutamente sì, cioè, se noi pensiamo ancora che i cinesi siano quelli che fanno le chincaglierie, le decorazioni natalizie, le mascherine, abbiamo sbagliato, perché in realtà sul fronte tecnologico non hanno nulla da invidiarci. Dall'altra parte hanno alcuni vantaggi: intanto il costo del lavoro, che è molto più basso. Tipo al tavolo di Electrolux, i rappresentanti di Electrolux hanno detto: guardate che in Cina in confronto il costo del lavoro è dell'87% più basso, il costo dell'energia è il 50% più basso, il costo dell'acciaio è il 30% più basso. Cioè, voglio dire, non è difficile da capire che hanno un vantaggio competitivo importante, ma c'è anche un altro aspetto. Lì vige il metodo della programmazione economica quinquennale, per cui se lo Stato decide puntiamo tutto sull'auto e sovvenzioniamo tutte le aziende dell'auto, pronti via e si va. Invece da noi vediamo bene come in Europa si decide una cosa, ma poi uno Stato va da una parte, un altro va dall'altra, io forse ho cambio, torno indietro. Non si riescono a coordinare delle azioni condivise su tutto il livello continentale, e qui ormai l'economia si muove su una dimensione continentale, non più di singolo paese, no?
1: Rita Querzè, Corriere della Sera, quindi, stante che non ci invadono di cose non di qualità, ma ci invadono di qualità perché hanno imparato, sono cresciuti, stante che sono sostenuti, ecco, possono vendere a dei prezzi altamente competitivi.
6: Certo, vendono a prezzi molto più bassi. Guarda, oggi sono appena tornata dall'assemblea di Confindustria che c'è stata questa mattina, certo, a Roma, e questo è stato il grande tema della relazione del presidente della Confindustria. Cioè, il messaggio è: la competizione con l'Asia, ma in particolare con la Cina, è una competizione fortissima, vogliamo trovare un modo per affrontarla. Modi per affrontarla sono modi però radicali, che richiedono delle modalità d'azione più veloci, convinzione e coesione, cioè mettersi tutti quanti insieme per riuscire ad affrontare questa che è una sfida enorme. In quel contesto in particolare Confindustria spinge su un atteggiamento, su operazioni bipartisan, cioè avviare degli interventi che poi non vengano cambiati, modificati quando cambia un governo. Qui bisogna mettersi con capire quali sono le cose che in effetti vanno fatte per il bene comune, al di là delle divisioni e del pensiero di ciascuno sul fronte politico, ma trovare il minimo comune denominatore che ci permette di tirare fuori la testa dall'acqua, perché in effetti sappiamo con l'auto c'è una situazione critica, col distretto della ceramica c'è una situazione critica, sono varie le cose. Poi non bisogna nemmeno io da giornalista vivo il disagio di chi è costretto a dare delle notizie che non sono sempre belle, tipo queste che sto elencando in questo momento. Questo non ci deve però abbattere, dovrebbe al contrario spingere le persone, ognuno nel suo ruolo, a cercare di capire qual è la cosa che possiamo fare, no?
1: Rita, ma
6: non so se ti trovi d'accordo.
1: No, ma mi trovo d'accordo, però se io fossi dall'altra parte, se fossi uno della politica, non saprei decisamente cosa rispondere a questi lavoratori che magari vado a trovare per fare le foto da mettere sui social, ai quali dico seguirò il vostro caso eccetera, ma poi nel pratico?
6: Nel pratico è molto difficile, intanto perché le crisi uno dovrebbe cercare di anticiparle, cioè tipo che l'elettrodomestico è in una difficoltà enorme, non è che l'abbiamo imparato adesso, perché comunque dal 2000, fa conto che nel 2000 si producevano, me lo sono segnato, 28,8 milioni di pezzi in Italia, oggi se ne producono 8,7, poi parliamo di Electrolux, ma guardiamo la ex Whirlpool che poi era Indesit, prima era Merloni, perché tutti i nostri produttori italiani a un certo punto non hanno retto le grandi economie di scala e hanno venduto agli stranieri, va bene, comunque l'ha comprata Whirlpool adesso l'ha ceduta nel 24, se non ricordo male, ai turchi di Beko. Prima di cederla ha chiuso Siena, quando sono arrivati i turchi di Beko, prima di cederla ha chiuso Napoli, quando sono arrivati i turchi di Beko hanno chiuso anche Siena, cioè capisci che non è una cosa di oggi, tutto si sta ridimensionando da anni in quell'ambito. Probabilmente qui bisogna fare, anzi forse bisognava farlo prima il ragionamento, e cioè pensare: noi nell'elettrodomestico riusciamo a starci in maniera competitiva? Come? Ci sono altri settori su cui possiamo essere più competitivi? Sono temi complessi, dolorosi, perché poi un conto è fare questi discorsi teorici astratti e un altro conto è, come dici tu, essere nei panni di quello che perde il lavoro. Quindi con la consapevolezza di come andiamo attorno alle vite della gente, però bisogna cercare di intervenire prima orientando il mercato con delle politiche industriali. Non dico che sia facile, non lo è assolutamente, e però questo tema che l'Europa deve fare investimenti grossissimi per cercare di tornare a essere competitiva sul fronte tecnologico non se ne esce, nel senso che io non riesco a immaginarmi un'altra via. Quale altre vie abbiamo? Solo che a me colpisce il fatto che appunto diamo queste notizie, ogni tanto c'è qualche approfondimento, se ne parla, e poi ok, giriamo, cambiamo canale e torniamo tutte le nostre... Certo. No, andiamo tutti a prendere lo spritz o a pensare ad altre alle questioni personali. No, qui c'è un'emergenza seria che possiamo affrontare perché abbiamo tutte le armi per affrontarla, però bisogna provare a giocarsi la partita sul serio, tipo sul costo dell'energia. Abbiamo l'energia più cara d'Europa, cioè, si fa poca fatica a capire che siamo in difficoltà, visto che l'Europa poi c'è la più cara della Cina e anche dell'America, no?
1: Grazie davvero Rita Querzè, è sempre un piacere averti ospite, buon lavoro, perché è stata una giornatina bella pesante, come intesa, sempre, tanto esatto. Per cambiare, ecco. Grazie, esatto. Rita Querzè, Corriere della Sera, torniamo dopo il brano.

0: La radio libera di informare.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera, Pino da Lecco. Salta Electrolux, scioperi oltranza, ma la fine ormai è assolutamente scritta. D'altra parte, l'invasione dei prodotti elettronici cinesi a basso costo ma di qualità medio-alta è quello che abbiamo davanti tutti i giorni. La gente non può indebitarsi, fare un prestito per comprare un frigorifero. Hanno voluto bloccare gli stipendi da 15 anni a questa parte. Questo qua è il risultato. La manifattura

0: In Italia è completamente sparita, siamo un paese francamente da questo punto di vista fallito. Possiamo cercare eventualmente di investire, di fare e di incrementare un po' il PIL sulla cultura e sul turismo, ma dal punto di vista industriale non abbiamo assolutamente più nulla, neppure la moda, per cui francamente non possiamo neppure cercare di trovare delle risposte con quello che potremmo a livello industriale creare, ma solo dal punto di vista del turismo e della cultura, ma è troppo complicato per un paese di pecore come noi. Saluti.
1: Beh, quando, come si dice, quando l'ottimismo è tutto, continuiamo tra poco.

0: Ma lo sappiamo tutti come funziona questa cosa. Quando si sposta la produzione di un'azienda da un sito a un altro, si ha necessità, nell'attesa di avviare il nuovo sito, di avere delle scorte di magazzino sufficienti per poter coprire i tempi di, diciamo, messa a regime del nuovo sito. Per cui è ovvio che chiedano doppi turni negli ultimi mesi, perché la produzione deve aumentare, ma non per coprire costi, spese, eccetera, eccetera, no, semplicemente per garantirsi la scorta e l'avvio, diciamo, della nuova produzione. Quindi io consiglio ai lavoratori dell'Electrolux di entrare immediatamente in sciopero, fate in modo di non creargli questa scorta. Entrate in sciopero, perché la politica è questa, purtroppo, ma è nota e stranota da decenni che questa è la metodologia di approccio, e il governo non lo sa, ma certo che lo so io, figuriamoci se non lo sanno loro. Eppure tutto tace e tutto lo si permette, chissà come mai, chissà perché, chissà che interessi ci sono sotto. Sempre la solita cosa.
1: E allora, quando una vicenda coinvolge 1719 lavoratori, quando una multinazionale come Electrolux annuncia 1719 esuberi e la chiusura di uno stabilimento, non stiamo parlando solo di numeri, stiamo parlando di famiglie, territori, filiere industriali, lavoro manufatturiero e soprattutto di una domanda che ormai ritorna in continuazione: l'Italia riesce ancora a difendere la propria industria oppure no? In queste ore il clima è molto pesante. Ieri il presidente del Veneto Alberto Stefani è andato direttamente davanti ai lavoratori nello stabilimento di Santa Lucia di Piave e ha detto una frase molto forte: non devono essere i lavoratori a venire in regione, è la regione che deve stare al loro fianco. Nel frattempo il governo, al tavolo al Mimit con il ministro Urso, ha definito il piano Electrolux irricevibile e ha chiesto all'azienda di ritirarlo. Nuovo incontro fissato per il 15 giugno. Ma attenzione, perché dall'altra parte Electrolux porta numeri molto duri, dice: in Europa produrre elettrodomestici sta diventando economicamente insostenibile, acciaio più caro del 31% rispetto alla Cina, energia quasi doppia rispetto all'Asia, costo del lavoro occidentale fino a 7-8 volte superiore rispetto a certi competitor extra europei. E allora qui si apre una questione piuttosto difficile: chi ha ragione, l'azienda che dice così non siamo più competitivi oppure i sindacati che parlano apertamente di carneficina sociale e accusano Electrolux di voler semplicemente delocalizzare e tagliare il costo del lavoro? Da una parte nessuno può ignorare il tema della concorrenza globale: Cina, Turchia, Asia, energia più bassa, salari più bassi, costi industriali molto più competitivi. Dall'altra però viene spontaneo chiedersi: possibile che ogni crisi industriale finisca sempre nello stesso modo? Tagli, esuberi, chiusure, ridimensionamenti, e soprattutto lo Stato cosa può fare davvero? Perché oggi tutti dicono il piano va ritirato, ma poi basta un tavolo ministeriale, basta qualche incentivo, oppure il problema è molto più profondo e riguarda il fatto che l'Europa abbia perso pezzi interi della sua capacità industriale? Perché qui non stiamo parlando soltanto di Electrolux, prima l'automotive, poi l'acciaio, ora gli elettrodomestici. Ogni volta il copione sembra sempre lo stesso: aziende che parlano di competitività globale e territori che temono desertificazione industriale. Secondo voi, rispondete a questa domanda, Secondo voi il governo sta facendo abbastanza? È giusto chiedere alle multinazionali di restare anche quando i costi aumentano? Oppure il mercato globale ormai funziona così e bisogna accettarlo? Scriveteci, mandateci un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. Tra poco la parola ai lavoratori.

0: ai messaggi. E allora sentiamo i vostri messaggi vocali al 334 11 11 622. Sapete che li gradisco io, ma li gradiscono soprattutto questi lavoratori dell'Electrolux.
1: È la globalizzazione, bellezza, è la globalizzazione che abbiamo voluto e abbiamo lasciato andare così.
0: Ho capito, è solo questo, è la globalizzazione, buonanotte. Allora, tutti quei politici che sfilano davanti ai lavoratori, davanti alle fabbriche, si fotografano con loro, gli promettono un intervento, il governo che li convoca ai tavoli. Allora, che vuol dire che tutti stanno prendendo in giro tutti? Non lo so. Chiedo a voi. Vediamo chi possiamo sentire dei lavoratori Electrolux, ovviamente impegnati nelle varie vertenze. Luigi Tomasino della RSU Fiom CGL Milano, stabilimento di Solaro. Buonasera Tomasino.
2: Buonasera a voi e grazie per lo spazio che ci date. Grazie.
0: Ma ci mancherebbe, è un dovere, sperando che sì. Si risolva, perché qua tutti i professoroni ci raccontano che in buona sostanza è una partita persa, perché tanto non conviene produrre qui, però io penso alla gente che deve mettere assieme il pranzo con la cena, rimane a casa, e penso soprattutto, Tomasino, soprattutto a una politica che non ha saputo prevedere le cose. Per il resto mi dica lei.
2: No, allora le dico, allora noi stiamo rincorrendo questa crisi ormai da anni, nel senso che Electrolux è una grandissima multinazionale, di fatto sono anni che poco alla volta sta diminuendo il proprio personale a livello globale. Dunque, ieri abbiamo assistito al Mimit, a questo primo incontro dal quale comunque le istituzioni insieme ai sindacati hanno di fatto ritenuto irricevibile ed inaccettabile questo piano presentato da Electrolux. Quindi il primo passo che è stato chiesto è quello di ritirare il piano e di ripresentarsi, così come è stato messo in agenda dal governo e dall'Electrolux, il 15 di giugno alle ore 15, un nuovo incontro dove pensiamo e crediamo in qualche modo che l'Electrolux riveda in maniera importante il proprio piano. Ripeto, è un piano esclusivamente finanziario, non è un piano legato alla produzione per esso, ma è un piano che prevede una riduzione drastica del personale per fare per la multinazionale Electrolux più profitto, quindi per me è una crisi finanziaria. Lei mi diceva giustamente che i governi in questi anni, i governi che si sono succeduti sia di centrodestra che di centrosinistra, di fatto non hanno mai praticato una vera politica sulla manifattura italiana, pensando comunque di aiutare e agevolare le aziende, perché noi capiamo la situazione che sta vivendo le varie aziende col costo dell'energia e quant'altro, però che questo ricada esclusivamente sugli operai non ci va assolutamente
0: però
2: bene.
0: Mi perdoni se la interrompo, perché Luigi Tomasino, quando vedo, ma sbaglierò io, che a Forlì, dove gli hanno appena detto andate a casa in 300, gli chiedono di fare i doppi turni, a me mi scappona la pelle. Io penso che non ci sia, non ci sia dignità dalla parte dell'azienda.
2: E questo è quello che voleva arrivare, dottor Poletti. Sono dei dati in pratica un po' falsi, nel senso, io parlo per Solaro, ebbene Solaro come previsione dei volumi siamo addirittura aumentati del 10%, ecco. E non puoi presentare un piano di tagli sul personale dichiarando che da settembre dai due turni si passa la giornata, e quindi prevedo che ci sarà anche lì un ulteriore aggravio rispetto alle condizioni lavorative degli operai. Quindi un turno solo farà quello che per adesso farà due turni, ecco, quindi non è vero assolutamente quello che l'Electrolux dichiara. Purtroppo devo dire a me che non è neanche menzionato nei tagli, che sono importanti, sono 1719, non ha neanche menzionato, non ha avuto la dignità di dire che i contratti a termine a Solaro come a Forlì di fatto non vengono neanche presi in considerazione, e danno quindi per certo che il 28 agosto per quanto riguarda Solaro questi 112 lavoratori rimarranno a casa. Sono quei lavoratori, i cosiddetti precari, che ormai in Italia sappiamo da anni esistono, sono centinaia di migliaia di ragazzi che qualcuno è costretto addirittura ad emigrare per poter cercare fortuna altrove. Questo è un dato sconcertante e io oltretutto, oltre a essere per me ricevibile e accettabile, lo ritengo addirittura indegno. Mi scusi la parola pesante, ma non è da una multinazionale di questa specie che mi aspettavo queste risposte.
0: No, no, ma non è una parola pesante, indegno.
2: A volte
0: quando
2: bisogna misurare le parole, perché
0: ma alcune da volte parte vostra, però, ma allora io guardi, sì, qua 1700 e passa esuberi, no? E vanno lì al ministero, l'Electrolux li conferma e poi fa un comunicato stampa in cui dice che l'Italia resta centrale. Ma se dai un calcio in culo alle persone, che cavolo resti centrale?
2: Ecco,
0: mi perdoni.
2: Ecco, non sì, sì,
0: lei questo, non lo può dire, magari perché lei è un diplomatico, perché deve fare la lotta, ma lo dico io, è una presa per i fondelli, mi perdoni.
2: Sì, sì, sì, sì, per quello alla fine della conferenza stampa dei tre nazionali hanno rivendicato il nostro, io sono della FIOM CGL, proprio in diretta televisiva, dichiarando che noi non trattiamo con la pistola puntata alla tempia, noi vogliamo stare lì a trattare, ma con un piano serio, un piano, ti ripeto, non un piano prettamente finanziario, perché noi abbiamo capito dall'inizio quelle che possono essere un po' le difficoltà, però loro continuano a sostenere che il costo del lavoro, ad esempio, di un operaio nostro rispetto a un lavoratore che lavora in Oriente, in Cina, è 10 volte di più. Dai nostri dati ufficiali della CGL non ci risulta che ci sia questo discostamento, e comunque il problema riguarda soprattutto quello che è, diciamo, il salario, perché mentre in Italia sono compressi i salari, mentre in una parte dell'Europa un po' sono saliti, purtroppo non c'è competizione, perché in Cina lo sappiamo a livello salariale,
0: non c'è diritti
2: quello che
0: per il lavoratore, non ci sono,
2: non c'è diritti,
0: diritti,
2: non c'è salario, quindi è una partita persa dal principio. Ma se l'Italia, che è una potenza, lo dicono tutti, lo sappiamo, in economia è tra le 7 potenze mondiali al mondo, cioè voglio dire, una seria politica industriale da queste parti, di queste multinazionali, deve essere presa in considerazione. Insomma, l'Italia è l'Italia, non siamo un paesino del terzo mondo, voglio dire, l'Italia è considerata a livello manufatturiero tra le prime, possiamo concorrere con la Francia e la Germania, quindi insomma un po' più di rispetto secondo me verso gli stabilimenti italiani andava dato, e questa multinazionale
0: magari il governo che lo pretendesse questo rispetto, magari intervenisse anche la premier, magari
2: anche,
0: invece
2: sì,
0: di mandarla a un ministro e basta, la premier,
2: sì,
0: che gli dice
2: basta. Abbiamo chiesto quello, dottor Poletti, abbiamo chiesto quello anche, che si prenda in carico anche direttamente il governo centrale, ecco, Meloni e chi per esso. Quindi spero che stia diventando una ribalta nazionale, che sia insomma ad esempio di quello che altre aziende, purtroppo anche più piccole, in questi anni stanno subendo. Noi vediamo che la vicenda Whirlpool in mano a Beko, vediamo la vicenda Ilva, insomma lo sappiamo, l'automotive sta soffrendo, per cui ci aspettiamo che lunedì 15 in qualche modo si possa ripartire, adesso non so da dove, però che l'azienda non si ripresenti con questo piano, che è un piano di desertificazione industriale, è un piano
0: e neanche,
2: che non accettiamo.
0: E aggiungo io, salutandola, e neanche con questa boria, perché veramente è sgradevole, ecco.
2: Sì, è molto,
0: io ringrazio,
2: molto sgradevole, devo dire. Ringrazio a voi.
0: Io ringrazio.
2: Prego. Va bene, no, dico ringrazio, perché non do per scontato il fatto che ci chiamiate per rispondere comunque a queste cose. Quindi tutto quello che ci dà la possibilità di poter dire la nostra, ben venga.
0: Grazie Luigi Tomasino,
2: RSU
0: FIOM CGL di Milano. Un saluto a Solaro,
2: grazie,
0: uno stabilimento di Solaro
2: serata,
0: in lotta.
2: Arrivederci.
0: Torniamo dopo la pausa.
3: Il punto G di Giuliano Guida.
4: Torna in onda Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 5:25. Giornale Radio.
6: Meteo.
5: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Mi dicono: Roberto, magari i colleghi, stai tranquillo, metti lì quattro, parla di quattro cavolate in generale, e invece vedo che il pubblico mi segue anche quando insisto ad entrare dentro gli stabilimenti dell'Electrolux, quando insisto col dire che questa multinazionale ha poco rispetto dell'Italia, quando insisto a dire che siamo troppo mollicci anche come governo nel rispondere a questi lavoratori. Non rassegnarsi credo sia la cosa migliore per chi fa il mio lavoro, ma ascoltiamo voi dopo il brano.

0: Buonasera dottor Poletti, ovviamente io, come penso tanti altri ascoltatori, non siamo proprio delle cime in materia, quindi dal basso della mia ignoranza posso solo dire che ovviamente questo tipo di globalizzazione o viene fatta, cioè siamo arrivati a un livello che è tutto connesso, per cui o viene fatta le stesse regole, cosa che comunque è stata detta miliardi di volte, oppure non è sostenibile, diventa concorrenza disumana. E quindi Electrolux, diciamo che teoricamente fa anche bene a dire io devo abbassare i costi di produzione, ma poi se vuoi vendere il prodotto in Italia, non so se si può chiamare dazio, non fai lo stesso margine, cioè paghi una maggiorazione, e questo dovrebbe valere per tutti quei prodotti che quando delocalizzi e quando vai in Cina a farli. Ma veramente noi pensiamo che tutto quello che producono i cinesi poi viene consumato dai cinesi? Non credo proprio. Viene aumentato il margine perché prodotto a un prezzo più che concorrenziale, disumano, e quindi chi ne paga le conseguenze siamo noi, per cui sono gli stati che non devono più accettare una roba del genere. Giochiamo tutti alle stesse regole. Ovviamente non so come si fa questa cosa, ripeto, dal basso della mia ignoranza è l'unico pensiero che riesco a formulare. Grazie mille, Giovanni da Milano.
1: Buonasera, perdonatemi, ma la mazzata allo statuto dei lavoratori del 1970, chi l'ha data? Renzi, se non ricordo male, è così? E quindi quelli dell'Electrolux chiedevano alla fine questo sistema di difesa dei lavoratori, da chi è stato smantellato, dalla destra o dalla sinistra, o da chi si proclamava di sinistra? Franco, Pavia.
2: Sì, ma pensate cosa gliene frega ai lavoratori, lo dico all'ultimo ascoltatore, di stare a pensare se è stata la sinistra, se è stata la destra. Loro vogliono soluzioni. Il primo ascoltatore che ha parlato, quello diceva io sono ignorante, però farei questo, quello e quell'altro, cioè reagirei. Ebbene, il governo dovrebbe reagire. Andiamo a Porcia, Pordenone, con Pietro Mancino, RSU della FIOM CGL. Buonasera Mancino.
3: Buonasera a voi.
2: Lei era a questo tavolo ieri, no? Al tavolo l'Electrolux, che ha ribadito i 1719, se non dico male, licenziamenti, e il governo che ha detto non va bene, ci rivediamo il 15. Che impressione ha avuto di un rito che si consuma sempre uguale dappertutto? Il governo prova, o ha avuto l'impressione di un governo presente?
3: Allora, intanto gli esuberi sono 1700 fra i tempi indeterminati, più 200 tra i tempi determinati, quindi complessivamente siamo a 1900 possibili licenziamenti, certo, su 4500 persone, quindi una cifra enorme. No, non ho avuto l'impressione di un qualcosa di liturgico, di un rito stantio, perché le modalità con le quali Electrolux, che è sempre stata un'azienda partecipativa, concertativa anche a livello di relazioni industriali, sì, ha cambiato decisamente approccio. Il piano che ha presentato prima alle parti e poi su richiesta del governo, che ha presentato al Ministero e anche ai territori che erano presenti al tavolo, quindi le cinque regioni, Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Marche, è un piano di dismissione industriale, di disimpegno dal paese, che ha, diciamo, pochi precedenti. Forse magari, ecco, mi viene in mente sicuramente il settore dell'auto e di tutta la filiera dell'auto, o per certi aspetti, per motivi diversi, anche minimamente la questione dell'Ilva o situazioni di questo tipo, insomma, ecco, dove appunto l'idea è che si percepisce forte quella di un disimpegno.
2: Senta,
3: il governo.
2: Il governo, ecco qui volevo arrivare, prego, prego, mi perdoni se l'ho interrotta.
3: Sì, no, il governo, no, si figuri, il governo, per come ha detto il ministro Urso nelle sue conclusioni, ha dato una disponibilità non precisata, ma l'ha data, ad intervenire, a provare a capire quali sono effettivamente i problemi che Electrolux ha enunciato, quindi sicuramente il costo dell'energia che è schizzato alle stelle dopo l'ultimo periodo, sicuramente il costo della componentistica, l'acciaio ma anche la plastica, e capire se c'è uno spazio di intervento, se Electrolux questi problemi li ha solo enunciati per dirli al mondo, mi viene da dire, o anche in qualche modo li ha messi lì perché vuole provare a trovare una interlocuzione con il governo. Questo lo scopriremo però il 15 giugno, perché il ministro Urso ha riconvocato le parti per quella data, sempre alle ore 15, sempre al ministero, e lì l'appello che ha fatto il ministro è che Electrolux venga di nuovo a quel tavolo e ritiri il piano, cosa che peraltro è stata ufficialmente chiesta non solo da tutti i territori ma anche da Finfiom e WIM nazionali, che proprio su intervento dei tre segretari generali hanno chiesto la medesima cosa, cioè ritirare il piano, provare a trovare nuove soluzioni condivise che possano rilanciare il settore, e non un piano di, perché non si può accettare di discutere un piano di dismissioni come quello presentato da Electrolux.
2: Ecco, gli esperti, quelli che studiano, ci dicono, Mancino, che il settore è morto per tutti quegli aspetti che ha ricordato anche lei. Perché non è morto, a suo avviso?
3: Ma allora, che il settore sia oggettivamente in difficoltà è vero, che la concorrenza negli ultimi 20 anni è molto più agguerrita, è vero, ci sono nuovi produttori cinesi, coreani, turchi,
2: che tra l'altro mi conferma lei da addetto ai lavori che producono pure bene questi ormai?
3: Sì, sì, diciamo che producono bene, ancora non sono riusciti ad arrivare completamente ad eguagliare la qualità di prodotti come il nostro, però è anche vero che costano 2, 3, 4, 5, 5 500 euro in meno, e quindi, come dire, c'è sicuramente un'affidabilità tra il prezzo e la qualità del prodotto, però sicuramente non fanno, ecco, delle carabattole, mi passi il termine.
2: Certo.
3: Però no, penso che il nostro settore non sia ancora un settore da poter chiudere tranquillamente senza colpo ferire. Penso che questo non sia vero, perché io sentivo prima qualche suo ascoltatore che in qualche modo se la prendeva con l'Europa, e un po' tutti oggi, a mio modo di vedere, con troppa facilità riversano tutto il problema sull'Europa. Ma non è questo. Io mi occupo di sindacato dal 2002, sono delegato e faccio parte del direttivo della FIOM dal 2002, e nei primi anni 2000 Electrolux ha delocalizzato gli essiccatori in Polonia, quindi in Europa, e non perché c'erano cinesi o coreani o perché c'era, certo, il costo dell'energia, certo, o perché, ma lo ha fatto per aumentare i margini e aumentare i profitti. Stessa cosa, primi anni 2000 Electrolux ha deciso di dare in mano a una società cinese, che probabilmente adesso fa capo anche a Midea, a tutto il know-how delle schede elettroniche. E ripeto, nel 2002 i cinesi non producevano, certo, ancora per conto loro, i turchi non avevano ancora, diciamo, penetrato il mercato, ma l'idea stessa di Electrolux e di quella di molte altre multinazionali o anche di aziende normali è quella solita, sia aumentare i profitti sempre e comunque e in qualunque situazione. Quindi c'è anche questo problema che è più generale, perché Electrolux ha presentato un piano che è esplicitamente finanziario, di riduzione dei costi, di finanziarizzazione massima, diciamo così, dei loro asset. Non c'è nulla di industriale, ed Electrolux comunque, nonostante le difficoltà che noi riconosciamo, io riconosco, non è che in questi anni non abbia fatto margini, ha fatto meno margini di quanti ne facesse prima. Ma voglio dire, da qua
2: è quello il problema. È quello il problema. Chiaro, ho capito tutto, ho capito il trucco, ho capito anche il tirare in ballo la Cina e tutte le altre robe. In nome del profitto, insomma. Va bene, io la ringrazio, sono contento anche che se mi permette i lavoratori siano rappresentati da persone competenti come lei, Mancino, perché c'è bisogno, almeno chi difende i lavoratori, perché poi al governo io ho la mia impressione, non c'è tutta sta competenza, però è una mia impressione, quindi non commentiamo. Grazie Pietro Mancino, RSU Fiom.
3: A lei, buona serata agli ascoltatori.
2: Grazie. Sentiamo i vocali degli ascoltatori, 334 11 11 622.
4: Rassegnarsi, dottor Poletti, dopo che un'azienda come questa, nata dal niente, era diventata un colosso e lascia per strada tanti bambini, tante famiglie. A me mi viene da piangere, governanti, forza, che vi paghiamo per qualcosa, non per lasciar per strada le famiglie in braghe e tea, senza un scheo. Vergogna.
2: E quando ci arrabbiamo, noi veneti tiran fuori il Veneto che c'è in noi, ognuno a suo modo, anche questa signora. Noi torniamo dopo il brano.

0: E allora state dimostrando molta intelligenza e partecipazione anche in queste parti di trasmissione che dovrebbero tutti unirci per dire che non è giusto che una multinazionale venga, spazzi via il nostro paese, i nostri lavoratori in nome della concorrenza, del profitto e che ci sia rassegnazione. È bello ascoltare i vostri messaggi vocali al 334 11 11 622 di Italiano Limits. Vi ricordo, ci siamo ogni giorno dalle 17 alle 20.
1: Buongiorno, sono Domenico da Genova. Ma io direi che non è colpa del governo e non è responsabilità del governo. Il problema sta fondamentalmente nel fatto che le aziende e non si prendono le loro responsabilità e non hanno nessun interesse a produrre lavoro, ma semplicemente a produrre profitto, ed è semplicemente questo fatto. Quello che io imputo al governo è il fatto che comunque, diciamo, in 4 anni non ho visto grandi manovre, che in qualche modo possono delineare un programma politico di occupazione, di sviluppo di questo paese. Partiamo dalle risorse di energia alternativa che, diciamo, sono state bloccate per diversi anni, adesso stanno riprendendo perché si sono accorti che forse avremo un problema, problema energetico. Ma il governo non si occupa dei lavoratori, non si occupa delle aziende, per cui anche quando mette la croce sull'Europa, secondo me dovrebbe guardarsi un attimo in casa prima di tutto, e poi cerchiamo di mandare in Europa delle persone con delle competenze e non delle persone che scaldano le sedie. Questo è il nostro problema del paese Italia.
2: Buonasera, Poli Di Marco da Cuneo. Sono assolutamente d'accordo con voi sul filo del discorso che state facendo sulla operazione scandalosa che sta facendo la Electrolux in Italia. Non ho le competenze, le conoscenze sufficienti per capire se questo deriva da una mera speculazione o se, come talvolta è accaduto, l'Italia sta diventando sempre di più un posto dove non investire per la burocrazia, per il costo del lavoro e quant'altro. Mi piacerebbe però sentire anche i sindacati ogni tanto parlare dell'affair Fiat Stellantis con un'azienda che, dopo aver rubato moltissimi miliardi a Mamma Italia, mi pare addirittura altri 11 o 13 miliardi durante il Covid, ha poi messo la sede all'estero portandosi via le cose migliori, distribuendosi i dividendi con i soldi della Mamma Italia sempre e delocalizzando, andando a desertificare le industrie in Italia. Di questo non sento parlare molto da parte dei sindacati, mi piacerebbe sentirne parlare un po' di più. Grazie a voi, buona trasmissione.
3: Avete voluto la bicicletta? Adesso pedalate o pedaliamo. Bisogna abolire gli accordi tra le assicurazioni, devono essere libere, aumentate le assicurazioni. Bisogna liberalizzare il prezzo della benzina, raddoppiato. Bisogna togliere l'equo canone, così i proprietari di casa si fanno concorrenza, aumentato l'affitto. Adesso ce la menate perché decentrano un'azienda, mi dispiace tanto per i lavoratori, ma è così da 30 anni. Prima la Romania, poi l'Albania, e poi la Cina, e poi si verranno altri paesi ancora. Sergio da Milano.
0: E già, torniamo a discutere con voi, con i nostri ospiti qui a Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare, domani dalle 17 alle 20. Grazie sempre a Lorenzo Cappadone in regia, a Matteo Respinti in redazione, ma grazie soprattutto al grande pubblico di Italia No Limits. Restate su Giornale Radio.

0: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
1: Giganti?
0: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
1: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
0: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
2: Sono le 6.
3: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
5: E allora eccoci qua, sono le 6.01, questo è il 27 di maggio, questo è il timone. Ancora una volta una buona giornata da parte di Francesco Massardo, una buona mattinata, pronti a cominciarla insieme qui su Giornale Radio, nel segno dell'informazione un po' prima degli altri, là dove comincia il giorno, un altro giorno che trascorreremo in vostra compagnia con una lunga diretta che ci porterà fino a notte. Un saluto a Peter Bescapé in regia e allora siamo davvero pronti a partire, altro che ottimismo sul fronte internazionale. L'avevamo aperta così questa settimana e invece guerra e attacchi a varie latitudini. L'attacco americano nel sud dell'Iran ha di fatto violato il cessate il fuoco, che era l'unica certezza dalla quale si partiva, e poi si torna a combattere con una potenza inusitata nel sud del Libano, un vero e proprio raid dell'esercito israeliano nel paese, l'IDF oltre la linea gialla, segnalati appunto diversi scontri a fuoco. I media israeliani riportano che sia stato ucciso il capo dell'ala militare di Hamas, ma almeno 30 persone sono morte nelle ultime ore e l'impressione è che non siano tutti membri dell'organizzazione terroristica a cui Israele ha dichiarato guerra. Come se non bastasse tutto questo, addirittura nella notte la conferma di un test missilistico vecchia maniera della Corea del Nord, alla presenza anche di Kim Jong-un, mentre a Cuba il ministro Rodriguez ha attaccato Marco Rubio dicendo non sa nulla dell'isola. Insomma, sono tensioni internazionali che riabbracciano, diciamo, la nostra narrazione proprio quando speravamo che potesse esserci uno spiraglio, ma bisogna tenere viva la speranza, perché nonostante tutto i negoziati in Iran rimangono al palo ma sulla carta possibili, e vedremo se ci sarà uno spiraglio che non vede coinvolta l'Unione Europea, grande assente di questa fase storica per quanto riguarda i possibili accordi, e ieri attaccata anche dall'interno, e così apriamo anche la pagina interna appunto, da Giorgia Meloni, che da Confindustria si riscopre euroscettica e fa diverse promesse appunto ai grandi dell'industria italiana. Sono tutti temi che andremo a trattare, come i tanti altri che si affacciano su questa giornata. Io tanto approfitto per ricordarvi che al 334 11 11 622 possiamo ufficialmente dichiarare aperta la linea diretta con i nostri ascoltatori. Scriveteci su WhatsApp, mandateci i vostri messaggi vocali e cominciate la giornata al nostro fianco. Pronti a partire con la musica? Ci siamo.

0: eccoci qua, pronti a ripartire. Sono le 6.07, siamo davvero pronti allora a dare inizio alla nostra rassegna stampa. Cominciamo ancora da un'ultimissima analisi sulle comunali, sul voto che ha coinvolto diversi elettori nel fine settimana. Abbiamo veramente raccontato nel dettaglio i vari esiti. È tempo di ascoltare anche le ultime voci e fare gli ultimi commenti. Partiamo allora da un ultimo round di voci e di commenti. Si è esposto, diciamo, ieri sul tema anche il ministro degli esteri Tajani, qui più in qualità, diciamo, di leader di Forza Italia, che insomma rivendica il buon risultato del centrodestra nel suo complesso. Lo sentiamo.
1: Quello che fa fede è la volontà del popolo. Mi pare che la volontà del popolo abbia detto che il centrodestra gode di buona salute, anche col voto amministrativo, dove in genere il centrodestra è più debole rispetto alla situazione di politica nazionale. Quindi vuol dire che il voto del referendum non aveva nulla a che vedere con il voto politico.
0: Questo Tajani, la sua analisi va anche a toccare il tema del referendum, e questo apre uno scenario interessante, perché c'è questo divario, diciamo, tra l'esito generale del referendum e quello delle comunali. Può essere spiegato in vari modi, magari ci torneremo anche più avanti. Nel frattempo, dall'altra parte, si espone anche Fratoianni, che guarda al futuro per quanto riguarda evidentemente il fronte del centrosinistra, ma continua a tenere saldo il campo largo come unica alternativa a Giorgia Meloni. Lo sentiamo.
2: Se qualcuno pensava che le elezioni politiche fossero già vinte, sbagliava. Io però l'ho detto il giorno dopo del referendum, ho detto attenzione che quei 15 milioni di voti non possono essere considerati come un voto in cassaforte, vanno conquistati e motivati. Si tratta di però guadagnarsi il consenso degli elettori, e io lo ripeto ancora una volta, per farlo occorre che la coalizione metta in campo un'anima, un progetto, una proposta.
0: E questo dunque anche Fratoianni, per concludere anche con un sorriso, diciamo, la nostra analisi sul voto alle amministrative. Utrend ci racconta anche i candidati VIP, perché non mancavano in queste amministrative. D'altronde si votava un po' a varie latitudini, non a tutti è andata benissimo. Ad esempio Rocco Casalino, ricorderete, ex portavoce di Conte a Palazzo Chigi ed ex concorrente del Grande Fratello, si era candidato al Consiglio Comunale di Ceglie Messapica per la lista Movimento 5 Stelle Uniti Si Cambia, con 247 preferenze, però non è stato eletto. È andata invece meglio a Davide Armini, ex vicepresidente del CSM, ex parlamentare, che riparte dal basso, diciamo, candidato sindaco a Figline e Incisa Val d'Arno per il centro-sinistra. È stato eletto con 5.478 voti. C'era anche un altro ex vicepresidente del CSM e anche ex parlamentare ed ex sottosegretario addirittura, Giovanni Legnini, anche lui con il centro-sinistra, candidato sindaco a Chieti. Questo è un comune sicuramente anche più grande. Andrà al ballottaggio, quindi questo è il suo esito. Anche l'ex avvocato di Andrea Sempio, per rimanere sul tema di storie chiacchierate, Massimo Lovati, ci ha provato a Vigevano per Democrazia Sovrana Popolare, non è stato eletto, ha preso solo 231 voti. C'era anche un ex componente del cerchio magico di Berlusconi, l'ex parlamentare Maria Rosaria Rossi, candidata sindaca ovviamente con il centrodestra a Santa Marinella, 487 voti. Non è andata bene. E per concludere, anche Matti il Biondo, che sarebbe lo pseudonimo da TikToker di Matteo Dimitri Verdoliva, candidato al Consiglio Comunale di Angri per la lista Forza Angri, 51 preferenze. Insomma, meglio TikTok che la politica. E poi anche qualche dato così curioso sull'età dei candidati, perché Abbiamo quasi due, abbiamo un record e mezzo, diciamo così, a 77 anni Vincenzo De Luca, infatti, che come sapete ha stravinto le elezioni a Salerno, è diventato il sindaco più anziano di un comune sopra i 100.000 abitanti, supera di 4 anni il sindaco di piazza di Trieste, mentre il nuovo sindaco di Venezia del centrodestra, Venturini, molto giovane, 38 anni, diventa il secondo più giovane di questa lista, la lista dei 45 comuni con oltre 100.000 abitanti. Soltanto il sindaco Possamai di Vicenza è più giovane di lui, ha 36 anni, dunque anche un davvero un'idea di quanto diverse fossero le prospettive, le elezioni, le storie dei candidati. E con questo direi che dichiariamo chiusa questa analisi. Apriamo invece la pagina relativa al duro attacco di Giorgia Meloni all'Unione Europea, arrivato ieri all'interno di un convegno di Confindustria al quale Giorgia Meloni ha presenziato, e sentiamo intanto un estratto del suo discorso, poi entriamo più nel dettaglio.
3: Addirittura ribaltate da interpretazioni che io a volte considero surreali, che però ci vengono ammantate ovviamente come interpretazioni tecniche, da persone che non devono rendere conto a nessuno delle proprie decisioni e che forse anche per questo hanno finito per perdere un po' di contatto con la realtà. Ve lo dico perché vi assicuro che l'Italia intende tenere il punto su questo tema, perché anche da qui si testa il cambio di passo politico e strategico dell'Europa. Solo se noi semplifichiamo, se rendiamo più veloci i processi amministrativi, possiamo rilanciare gli investimenti e aumentare le occasioni di crescita. Soprattutto, solo se diciamo a chiare lettere che la regola è la libertà. Tutto quello che non è espressamente vietato per un interesse superiore già tutelato deve essere consentito senza condizioni, senza condizionamenti, senza lacci, senza laccioli, senza gabbie che hanno come unica conseguenza quella di soffocare l'iniziativa economica.
0: Ed è un ritorno alle origini quello di Giorgia Meloni, che negli ultimi tempi, da quando sostanzialmente Donald Trump l'ha scaricata, si era schierata, diciamo, in maniera meno perentoria nei confronti dell'Unione Europea, capendo insomma che le sponde dall'altra parte dell'Atlantico iniziavano a franare. Torna dunque un po' all'attacco. Facciamoci riassumere i dettagli di questo intervento, comunque importante anche sul fronte politico, dal servizio che ha preparato per noi il nostro Michele Ceci.
4: Buongiorno Francesco, buon mercoledì. L'Europa è un gigante miope chiamato dallo stato delle cose a fare meno e meglio. Potremmo riassumere così il messaggio con cui Giorgia Meloni si è presentata ieri mattina all'Assemblea Generale di Confindustria, vestendo i panni della leader liberale e moderata, quelli che, pur se incoerenti con le sue promesse elettorali, le hanno garantito e tuttora le garantiscono la fiducia di buona parte dell'imprenditoria italiana. Altolarchi accusa i limiti della sua azione di governo, talvolta strutturali, come le magre finanze dello Stato italiano, perché la principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, che è stata, cito sempre, inarrestabile nella capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma miope quando si trattava di far sentire la propria voce nella vita globale. Il disegno di Meloni rimane però poco chiaro. Se la Presidente del Consiglio voglia un'Europa alla De Gaulle, e cioè con una struttura confederale e con un coordinamento puramente intergovernativo, non è dato sapere. Trattasi senz'altro di un approccio legittimo, ma che lascerebbe l'Italia nelle condizioni di contare poco, perché è continuamente soggetta ai propri vincoli finanziari e politici, a meno di non accettare una collaborazione da azionista di minoranza con quell'asse franco-tedesco da sempre combattuto dalla destra e che pure non si sente benissimo. Che la sovrastruttura normativa dell'Unione rimanga un handicap è cosa evidente. Ai grandi poteri si affiancano grandi responsabilità. Ed è difficile capire la leader di Fratelli d'Italia quando accusa l'Europa di aver sacrificato la competitività, la crescita strategica sull'altare di processi ideologici e tecnocratici, e cioè di tutto il suo contrario. Riportare la politica al centro del decision making europeo è possibile, ma solo riducendo molto o ampliando i poteri della Commissione europea, rendendola veramente autonoma o del tutto vincolata alle decisioni dei governi. Lo stato delle cose non è un'opzione contemplata ed è proprio qui che a Meloni rimane poco da dire. In secondo luogo, torna nel discorso della leader di Fratelli d'Italia il dilemma fra welfare e warfare, fra le spese per la difesa e quelle necessarie per sostenere gli shock economici. Occorre allora trovare un equilibrio fra queste due necessità, secondo la leader italiana, che guarda al 2027 pensando di dover soddisfare tutti per portare a casa un nuovo mandato, ma anche per mantenere quello status che si è guadagnata proprio con interventi come quello di oggi. A te la linea, Francesco.
0: E grazie ovviamente a Michele Ceci. E allora siamo pronti ad aprire tra pochissimo anche i microfoni ai nostri ospiti. La nostra pagina internazionale comincia dopo aver ascoltato un altro brano. Arrivano gli Stones, questa è In the Stars.

0: E allora eccoci pronti a ripartire 6:20 con le voci anche dei nostri ospiti e ripartiamo dal piano internazionale che, lo abbiamo detto in apertura, ci riporta all'era del pessimismo, attacchi su entrambi i fronti, medio orientali, quello americano nel sud dell'Iran mette a repentaglio i negoziati, quello dell'IDF in Libano sorprende fino a un certo punto ma torna a far crescere l'intensità anche del conflitto mai realmente sopito tra appunto Israele e Hamas, con buona pace diciamo dei libanesi. In collegamento con noi il professor Aldo Ferrari per un commento sulla pagina esteri. Buongiorno, buongiorno a te e benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Ecco, avevamo aperto la settimana con la sensazione che potesse esserci uno spiraglio per arrivare a un accordo. Il mondo si riscopre ancora una volta incapace di negoziare, conosce solo la violenza, solo la minaccia, che peraltro sembra poi diffondersi veramente come un virus tra test missilistici a Pyongyang e parole al vetriolo anche a Cuba. Insomma, questa è la situazione attuale. Più no che sì, diciamo, nel borsino della possibilità di un dialogo.
1: Ma per me, che sono uno studioso, è molto difficile commentare situazioni di questo tipo, perché si fa veramente l'effetto del passero che becca la roccia, nel senso che ci troviamo di fronte sempre di più a guide politiche a livello internazionale è completamente inadeguato intellettualmente e moralmente, è brutto dirlo, appunto, cioè, sembra una parola da professorino, insomma. D'altra parte è la verità, le persone che guidano il mondo, non tutto il mondo, ovviamente, perché la Cina rimane al di fuori da queste follie, ma chi guida Washington, chi guida Tel Aviv, sta dando veramente il peggio dello scenario internazionale, sta destabilizzando in profondità il diritto internazionale e la possibilità di uscire da queste crisi, perché la brutalità e la mancanza di lucidità nelle azioni, pur brutali, sono veramente qualcosa che probabilmente non si era mai visto. C'è un aspetto che potrebbe, a mio giudizio, potenzialmente essere positivo: la brutalità e la stupidità delle azioni di Israele e Stati Uniti dovrebbero rivelare a noi europei definitivamente che è la nostra comfort zone di essere occidentali, quindi di appartenere a un mondo nel quale ci si comporta meglio, dovrebbe essere definitivamente abbandonata. Questo per il presente, ma anche per una lettura del passato, dell'immediato passato, mi riferisco in particolare allo scoppio della guerra in Ucraina, per una lettura più intelligente e meno banale di quanto si sia fatto sinora. Ecco, da questo punto di vista si potrebbe forse e si dovrebbe per noi europei fare ogni sforzo per trovare una voce e un'azione libere e efficaci, ma questo è solo in potenza, mentre quanto ho detto prima è purtroppo già realtà.
0: Direi di sì, in potenza, anche visti gli ultimi attacchi, diciamo, di Giorgia Meloni all'Unione Europea, su temi economici peraltro, però che non lasciano proprio intendere una maggiore disponibilità all'integrazione. Tornando su questi attacchi di cui dicevamo, e volendo provare, ecco, a sforzarsi di trovare qualcosa di positivo, il regime iraniano non ha risposto al momento a quella che, insomma, definiamo una provocazione, usando un eufemismo degli americani. Forse questa è l'unica speranza che un tavolo per parlare sia ancora aperto.
1: Ma può essere una speranza, però capisce che in un contesto in cui un paese ne aggredisce a freddo un altro di tanti migliaia di chilometri, ne uccide come cani i leader, ne fa a pezzi le strutture principali, e poi sedersi a discutere non è così facile. Cioè, l'Iran è un paese imperiale di millenaria tradizione, certo. sa fare politica, non c'è bisogno di essere fan di degli Ayatollah, non è che ce ne siano molti in giro, ma si tratta di rendersi conto che stiamo parlando di un grande paese sovrano che viene brutalizzato in questa maniera. Come si fa a discutere di fronte alla continua brutale minaccia di bombardamenti devastanti? Noi, come posso dire, abbiamo già dimenticato la frase "domani farò in modo che la civiltà millenaria iraniana non ci sia più", cioè, sono parole da brutto film di fantascienza, insomma, non da realtà politica, ma purtroppo è questa la realtà in cui ci troviamo.
0: Avevamo detto, insomma, più volte che al di là delle parole terribili di Donald Trump, la sua esigenza fosse quella di chiudere questo conflitto, che peraltro lui stesso aveva iniziato per ragioni di politica interna, le stesse ragioni di politica interna che invece spingono e continuano a spingere Netanyahu a volerla proseguire questa guerra, non volerla mai interrompere. Ecco, la prospettiva che sia stato il secondo a convincere il primo è veramente terrificante. Insomma, Israele per molti ha coinvolto gli Stati Uniti all'interno di questa guerra e adesso l'intrappola dentro questa gabbia da cui non possono più uscire.
1: Probabilmente tra i due paesi si sono creati da tanti decenni, non solo con Trump, ma sicuramente si sono rafforzati con Trump dei legami di collaborazione politica, culturale, militare così forte che vanno di conserva. Però voglio dire, nell'azione criminale di Netanyahu, se non altro, c'è un interesse personale, in quella di Donald Trump non sembra esserci nessuna ratio politica, eppure il mondo è con il fiato sospeso per vedere cosa fanno questi due bulli galattici che stanno mettendo a serio rischio il destino del nostro pianeta. È una situazione che è difficile non solo vivere, evidentemente, soprattutto per chi è sotto minaccia, ma anche solo commentare. Sono scenari che lei è giovane, ma insomma, per me che non lo sono, rimpiangere la guerra fredda e il terrore nucleare fa persino ridere, insomma. Però allora si aveva, se non altro, la sensazione di essere guidati da persone.
0: Sì, la porto lì, guardi, perché stavo proprio pensando mentre parlava nel 56, insomma, la crisi di Suez. Israele attacca l'Egitto, come dire, foraggiato peraltro da Francia e Gran Bretagna. Gli Stati Uniti con l'Unione Sovietica alzano la voce all'ONU e impediscono, cioè sono passati tanti anni, ma l'impressione è che stiamo andando indietro nella storia.
1: Guardi, quello fu un bruttissimo episodio di neocolonialismo, però ci si seppe fermare proprio perché le leadership erano sufficientemente razionali, sapevano quali fossero le minacce, quali fossero i rischi di queste situazioni. Oggigiorno tutto sembra e purtroppo è fuori controllo e questo evidentemente lascia senza fiato. Ci sarebbe un bisogno disperato di un ricalibramento di tutto lo scenario internazionale, ma mi sembra che tra pazzi furiosi, persone deboli, contraddittorie, non ci siano grandi speranze al riguardo, se non, ma senza alcun fideismo, continuare sempre più a vedere in Pechino il punto di gravità verso il quale in futuro i paesi potranno convergere, nel senso che questo paese è assolutamente da non idealizzare, ma del quale bisogna riconoscere la grandezza politica ed economica, proprio per il suo agire secondo dettami politici razionali, in qualche maniera sta mettendo fuori gioco Stati Uniti e Unione Europea e anche Russia, che si muove invece in maniera incontrollata. Quindi è possibile che questa possa essere una speranza, però francamente da europeo o da occidentale pensare che ex Oriente Lux mi sembra una prospettiva.
0: Certo, dovrebbe essere l'ultima speranza, diciamo così, sperare che siano gli Stati Uniti a comportarsi come la Cina, quando per decenni abbiamo sperato il contrario. Grazie davvero ad Aldo Ferrari per essere stato con noi. Insomma, l'analisi è pervasa da un certo realismo, diciamo così, però queste le notizie delle ultime ore non possono che portare anche un po' di pessimismo. Vi terremo aggiornati, insomma, saranno altre ore probabilmente scelte importanti, probabilmente decisive su vari fronti. Ci dobbiamo fermare adesso per qualche istante, c'è una pagina politica da aprire tra poco, il nostro appuntamento con il libro qui al timone, insomma tutte le nostre abitudini ripartono tra qualche minuto di pausa. Arriviamo subito.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Tutti ne parlano.
7: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
8: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
9: Sono le 6 e 31 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
12: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: E allora eccoci nuovamente insieme, 6.32 su Giornale Radio, questo è Il Timone, sono Francesco Massardo, la regia di Peter Bescapè, avanti insieme fino alle 7 per aprire anche la nostra rassegna stampa italiana, ma partiamo da qualche notizia anche sportiva. Sono giornate insomma intense per lo sport e le facciamo cominciare da Parigi, dove insomma c'è una tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros, con la vittoria ovviamente di Jannik Sinner ma anche di Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Invece non ce l'ha fatta Elisabetta Cocciaretto nel femminile, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Per quanto insomma riguarda Sinner, all'esordio in un centrale Philippe Chartrier gremito di gente per l'altoatesino, manda a casa in 3 set il padrone di casa, il 26enne Clément Tabur, e approda al secondo turno nell'unico dei 4 slam che ancora mancano alla sua collezione. E quindi insomma vedremo se ci sarà un'altra grande pagina sportiva da raccontarvi. Non è proprio strepitosa la pagina sportiva che invece vive la Juventus in questo periodo, i bianconeri fuori dalla Champions League e alle prese anche con i problemi legati al pubblico dopo gli scontri di Torino prima del derby che ha chiuso la stagione. Sono stati fermati, sono state arrestate altre 2 persone, ne erano già state arrestate 8, tutte 10 dunque legate ai gruppi ultra della Juventus. Per quanto riguarda i primi 8 già arrestati lunedì, il giudice per le indagini preliminari ieri ha ordinato il rilascio, ma ha anche disposto l'obbligo di presentarsi periodicamente alla polizia giudiziaria e emesso poi 11 DASPO, provvedimenti che vietano l'accesso, lo sapete, alle manifestazioni sportive. Chiudiamo volendoci trovare in tutto questo anche un lato positivo, ricordandovi che invece dall'altra parte dell'oceano c'è una New York in festa, compreso il sindaco Mamdani, apparso in grande forma, i Knicks, infatti storica squadra newyorkese di basket, finita un po' però nel dimenticatoio negli ultimi anni, dopo 27 anni è in finale NBA in attesa di conoscere l'avversario, ma intanto la festa nella Grande Mela è già partita. E noi ripartiamo invece dalla musica, gli X Ambassadors con Renegades. Thank you.

0: E allora rientriamo per mettere all'opera la squadra del timone. Partiamo dagli esteri, partiamo dal servizio, dall'intervista a cura del nostro Matteo Respinti, mentre Washington continua a trattare, si fa per dire, con Teheran per un accordo, per una de-escalation. Lo sappiamo, Israele ha intensificato i raid contro Hezbollah in Libano, colpendo oltre 100 obiettivi nelle ultime ore, nuova escalation che rischia di mettere in crisi i negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre il Libano è ancora lì al centro del conflitto. L'intervista a Youssef Olgado, giornalista di Domani, l'andiamo ad ascoltare.
1: Buongiorno Francesco, io saluto Youssef Olgado, giornalista di Domani ed esperto di Medio Oriente. Dottor Olgado, molti osservatori leggono la nuova offensiva israeliana in Libano come un messaggio politico anche agli Stati Uniti. L'idea cioè che non possa esistere una vera trattativa con Teheran senza ridimensionare Hezbollah. Le chiedo, il Libano è un dossier centrale almeno quanto Hormuz nei negoziati tra Stati Uniti e Iran?
2: La leadership iraniana ha sempre messo al primo posto la tregua in Libano tra le prerogative per arrivare a un accordo di pace con gli Stati Uniti e quindi poi anche alla riapertura di Hormuz. Quello che vediamo in queste ore è un'escalation militare senza precedenti da quando è stata siglata la tregua tra Israele e Libano, nei colloqui che si sono tenuti a Washington, i primi colloqui diretti tra le due parti dopo decenni e decenni. E diciamo che appunto questa escalation avviene in un momento molto importante, che è il momento in cui Stati Uniti e Iran, diciamo, sono vicini a un accordo. È un messaggio importante che il governo israeliano, guidato da Benjamin Netanyahu, sta mandando a Donald Trump, ed è un messaggio importante che manda anche agli altri partner nella regione del Golfo.
1: Ecco, proprio a proposito dell'accordo, Trump continua a darlo per molto vicino. Allo stesso tempo però, come giustamente ci spiegava lei, Netanyahu continua ad aumentare la pressione nella regione, in particolare sul Libano. Le chiedo, esiste ancora un coordinamento strategico reale tra Washington e Israele? Oppure sono emersi obiettivi radicalmente diversi per il futuro del Medio Oriente?
2: Beh, diciamo che sicuramente tra Trump e Netanyahu c'è un rapporto molto stretto. Sicuramente sappiamo anche che nel corso degli ultimi due anni, anno e mezzo oramai, da quando Trump si è insediato alla Casa Bianca, ci sono stati anche molti dissapori, soprattutto sulla conduzione della guerra, dei vari fronti aperti da Israele negli ultimi tre anni. Questo è innegabile e questo lo diamo per certo, perché tanti funzionari sia dalla Casa Bianca sia del governo israeliano hanno fatto trapelare un certo, come dire, nervosismo da parte di Trump nei confronti delle scelte fatte da Netanyahu. Quello a cui assistiamo oggi è che comunque Trump è molto legato a ciò che fa Israele.
1: Io ringrazio e saluto Youssef Olgado, giornalista di Domani ed esperto di Medio Oriente.
2: Grazie a voi.
0: E grazie allora a Matteo Respinti e al suo ospite. Rientriamo in Italia, dove non abbiamo fortunatamente questi problemi, ma i problemi non mancano, le diseguaglianze esistono, nel nostro paese non migliorano con il passare degli anni e sono donne e giovani le categorie più svantaggiate. Così fa notare l'Istat con un report pubblicato a fine della scorsa settimana. A tal proposito sentiamo Nicola Compagnone.
3: Francesco, do nuovamente il buongiorno qui al timone a Gianni Del Vecchio, caporedattore delle pagine economiche di Repubblica. Del Vecchio, la scorsa settimana l'Istat ha divulgato il report che fa il punto sulle diseguaglianze in Italia. Ecco, cosa è emerso?
4: È un'Italia piena di diseguaglianze, il cui conto viene pagato sostanzialmente da giovani e donne. Dai giovani perché di fatto l'ascensore sociale si è rotto. L'Istituto Nazionale di Statistica ci mostra come ormai la mobilità sociale funziona all'inverso. I giovani, il più delle volte ormai, finiscono per avere una condizione economico-sociale peggiore di quella dei propri genitori, cosa che invece non è successo e non succedeva per le generazioni precedenti a quelle attuali. Ma il conto viene pagato anche dalle donne, perché è sempre l'Istat ci mostra come alla fine il lavoro di cura familiare viene sempre comunque ripartito a carico delle donne. Il tempo appunto di cura è quasi il doppio di quello che invece viene normalmente utilizzato dagli uomini, e quindi è abbastanza evidente che la cura dei più anziani, la cura dei bambini, della casa e via dicendo è ancora una prerogativa purtroppo tutta femminile.
3: Questa doppia penalizzazione, se così vogliamo chiamarla, chi va a colpire maggiormente?
4: Va a scapito ovviamente dei singoli, ma poi va a scapito anche del sistema paese, va a scapito di tutta l'Italia, perché appunto gli studi ci dimostrano come alla fine questa cosa renda meno produttivo un paese, e quindi l'Italia è un paese che rispetto agli altri europei, ma non solo i paesi nordici ma anche quelli mediterranei come la Spagna, cresce molto di meno.
3: Da Roma è tutto, Francesco, a te la linea.
0: E grazie a Nicola Compagnone. Allora apriamo la nostra pagina politica, tra poco anche riaprendo i microfoni ai nostri ospiti, ma intanto ci ascoltiamo il punto politico, come sempre a cura di Marco Trombetta.
5: Buongiorno. Dopo le elezioni comunali e la soddisfazione della Premier per i risultati, Giorgia Meloni sale sul palco della Confindustria, riunita a Roma per l'Assemblea Generale. La Presidente del Consiglio attacca l'Europa, troppo burocratica, e chiede flessibilità per far fronte ai costi energetici. Lancia un patto di solidarietà con gli industriali per rendere più forte e competitivo il Paese. Risposta positiva e disponibilità da parte del Presidente di Confindustria Orsini, che viene criticato però da Giuseppe Conte. Appoggia il governo nonostante 35 mesi di calo di produzione industriale. Poi la Meloni apre al nucleare. La CGIL critica i bassi salari. Nei partiti continua il dibattito politico dopo il voto nei comuni. Il centrodestra festeggia Venezia e Reggio Calabria. A sinistra la Schlein parla di campo largo competitivo con le vittorie in Toscana, Emilia Romagna, Campania e Puglia. La segretaria Dem è convinta di vincere alle politiche. I 5 S più cauti puntano sui programmi. Intanto la legge elettorale arriva alla Camera, discussione aperta su preferenze e premio di maggioranza. E a Montecitorio, in transatlantico, aumentano i capannelli attorno ai deputati di Vannacci. È tutto. A voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Allora, grazie a Marco Trombetta. È già collegato con noi per la pagina politica Giulio Cavalli, che intanto saluto. Grazie per essere con noi, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: E allora, insomma, una Giorgia Meloni che riscopre la sua origine, diciamo, euroscettica o non propriamente fan, diciamo, dell'integrazione europea anche da un punto di vista economico. Ieri a Confindustria, dicevamo, insomma, poco fa, dopo settimane in cui aveva tenuto diciamo un profilo più basso, soprattutto da quando era stata scaricata da Donald Trump. È una Giorgia Meloni che si adatta bene ai vari palcoscenici in cui parla, evidentemente, oppure è un vero cambio di paradigma?
6: Beh, sicuramente è una Giorgia Meloni che molto più che di fronte, direi che ha molteplici dimensioni, che riesce a spendere a volte sul piano interno, a volte sui tavoli internazionali, a volte quando parla con i suoi. Mi sembra una caratteristica però onestamente piuttosto comune nella nostra classe dirigente politica, quindi non ne farei un'eccezione. Rivela soprattutto un aspetto antropologico e un aspetto politico. Quello antropologico è che questa destra, Fratelli d'Italia in primis, riesce a creare una comunione con qualcuno e quindi a farsi amici coloro che hanno lo stesso nemico. E lei è molto brava a capire quale sia il nemico del momento. E poi c'è la campagna elettorale, che sostanzialmente è già iniziata. Allora c'è solo da brigare questa nuova legge elettorale per capire come presentarsi alle prossime elezioni politiche, però sappiamo che Giorgia Meloni in campagna elettorale assume contorni profondamente diversi rispetto alla Giorgia Meloni Presidente del Consiglio.
0: Peraltro, insomma, legando anche, se vogliamo, il tema delle ultime amministrative a quello della campagna elettorale nazionale, che di fatto è già abbondantemente iniziata, tra le tante differenze c'è anche questa, insomma, un'attitudine rispetto all'Europa che chiaramente è secondaria nelle campagne elettorali amministrative ed è invece fondamentale in una campagna elettorale a traino nazionale. I partner di Giorgia Meloni hanno visioni estremamente diverse, sono veri e propri avversari al Parlamento europeo. Non sembra essere, come dire, una grande preoccupazione, non lo è stata effettivamente negli ultimi anni per Giorgia Meloni, insomma, quando poi c'è la necessità di fare gruppo, l'Europa o la visione rispetto all'Europa diventa sempre un discorso secondario.
6: Ma no, sono sempre stati molto bravi a fare sintesi, o almeno una sintesi apparente, perché poi le differenze sostanziali restano ovviamente sul tavolo. È molto curioso questa cosa, perché della coalizione di centrosinistra si fa notare giustamente l'enorme scarto sulla politica estera, mi viene in mente ad esempio sì, sull'Ucraina. Nel centrodestra esistono differenze che sono sostanziali, esattamente come nel centrosinistra, e invece sì, Giorgia Meloni in primis è sempre riuscita a rivenderle come semplici passaggi che hanno bisogno di una mediazione. Poi la mediazione sostanziale non c'è, perché questo centrodestra in questo momento, come giustamente ha detto lei, è su posizioni assolutamente opposte in Europa, con una differenza: che Giorgia Meloni gioca sul piano internazionale anche la sua carta personale, cioè si rivende come altro rispetto ai partiti che rappresenta nella maggioranza, e quindi gioca molto spesso ad essere pendolo, lei direbbe probabilmente invece equilibrista sui diversi aspetti. Cioè, poi un punto che secondo me non va dimenticato: il centrodestra ha bisogno assolutamente di arginare Vannacci mentre cerca di capire se tenerlo dentro in coalizione, e quindi è ovvio che le posizioni critiche verso l'Europa si devono per forza accentuare per fare in modo che il partito
0: di
6: Vannacci,
0: il terreno sotto i piedi, cioè, diciamo, al generale. Ti chiedevo un giudizio anche su quello che poi di fatto era il primo test per Vannacci alle comunali, molto parziale, visto che si presentava di fatto solo in un'amministrativa a Vigevano, però con un bel exploit, alcuni sostengono non troppo dovuto al traino del partito. Dobbiamo iniziare a fare i conti anche con una realtà sul territorio, o rimane un progetto più di respiro nazionale?
6: Questo dipenderà da come Vannacci ha intenzione di costruire la classe dirigente del suo partito, e se ha intenzione di costruirla. Finora ovviamente si è solo affidato a dei cambi di casacca, e questo può determinare un vantaggio nel breve termine, ovvero quello che potremmo volgarmente chiamare uno spostamento di voti, ma poi un partito per innestarsi sul piano locale ha bisogno di costruire voti e di costruire classe dirigente. Io personalmente credo che i concetti politici espressi da Vannacci difficilmente riescano a trovare una declinazione sul terreno locale, quindi molto spesso si tratta di indignazione a basso costo, di un dar di gomito a certe pulsioni che hanno ben poco a che fare con l'attività amministrativa o con l'attività di governo delle realtà locali.
0: Ecco, in chiusura, dicevamo, lo abbiamo sentito anche poco fa, ogni partito chiaramente prende la posizione rispetto alle amministrative cercando di riaggiustarsela dal suo lato. Ritieni giusto o sbagliato comunque fare delle amministrative un vero test elettorale? I risultati sono così diversi per numeri, per figure, per storie, per latitudini, che trovo davvero complicato, ecco, provare a trarne un insegnamento politico, però insomma pare che abbiano vinto tutti.
6: Sì, beh, questo è tipico, soprattutto qui da noi, no? Ogni volta hanno vinto tutti. Ma secondo me le amministrative però possono dare comunque degli spunti su quella che è la grammatica nazionale, e queste amministrative dicono: personalmente credo che nel centro-sinistra forse sarebbe il caso di pensare che i voti del referendum siano cambiali per le elezioni politiche, soprattutto per il centro-sinistra, senza rendersi conto che sono alto. E nel centro-destra mi sembra importante sottolineare che i risultati dei partiti siano veramente bassissimi, e quindi il centro-destra ha vinto grazie probabilmente a dei candidati sindaci che sono riusciti a trainare con le loro liste civiche molto più dei partiti, ma attenzione, perché alle prossime elezioni politiche invece non ci sarà la possibilità di avere dei candidati simbolo, soprattutto con la legge elettorale che stanno confezionando in queste ore.
0: Grazie allora Giulio Cavalli per essere stato con noi, è una buona giornata. Noi chiudiamo come sempre qui al Timone con la parte dedicata alla letteratura e alla scoperta di un nuovo libro. In questi giorni vi stiamo proponendo diverse interviste realizzate peraltro al Salone Internazionale del Libro di Torino. Abbiamo abbondantemente parlato di Europa e allora vi facciamo ascoltare l'intervista a Massimiliano Coccia, che ha scritto il libro omaggio a Eugenio Colorni, figura chiave dell'antifascismo europeo, per un'Europa libera e unita. Lo abbiamo incontrato a Torino, questa è l'intervista.
7: Salone di Torino, anche un momento europeista, possiamo definirlo così. Eugenio Colorni è uno dei padri del manifesto di Ventotene, forse uno dei meno inflazionati, diciamo, nell'analisi. Oggi rende onore a un pensatore che coi tempi attuali, insomma, avrebbe tanto avuto da dire. Probabilmente è anche una grande operazione però di ricordo, diciamo, di una figura che ha influenzato molto più di quanto la storiografia non gli riconosca, forse.
8: Ma diciamo che il torto, se così vogliamo definirlo, di tutto questo per Eugenio Colorni è stata la morte avvenuta in giovane età, poco prima della liberazione di Roma, e quindi si è perduta la memoria di Colorni in mezzo ad una memoria più ampia di chi è rimasto, di chi fondamentalmente ha indirizzato poi la narrazione anche della resistenza verso altri lidi, verso altre figure, altre storie. Inoltre diciamo quel gruppo di federalisti è stato in qualche modo tendenzialmente espulso dalle grandi famiglie politiche. Siamo l'espulsione di Altiero Spinelli avvenuta durante il confino del Partito Comunista, e poi fondamentalmente la famiglia socialista non ha tenuto fede all'impegno federalista di Eugenio Colorni, e quindi sono queste le principali motivazioni. La memoria di Eugenio Colorni è arrivata grazie a tanti amici, grazie a Norberto Bobbio, grazie a Leo Solari, grazie a Ursula Hirschman, sua moglie, a tanti altri, e oggi insomma qui al Salone abbiamo voluto insieme a Renata, sua figlia, aprire una finestra su quelle storie e su quella storia. E questo libro, che è uscito qualche giorno fa, l'8 maggio, vuole proprio essere diciamo una pietra d'inciampo all'interno di un percorso più vasto della storiografia della resistenza italiana e dell'europeismo.
7: Cioè, dire che volendo fare qualche ricorso storico, domani qui a Torino è atteso Bernie Sanders. Chi pensava agli Stati Uniti d'Europa con un'accezione diversa, ma guardando l'America come un modello, oggi rischia di guardarla con un occhio completamente diverso, non per Sanders ovviamente, ma per Donald Trump. Insomma, fa un certo effetto, immagino, parlare di questi temi in un periodo in cui sembra tutto così fragile.
8: Fa un certo effetto, però credo che sia necessario proprio parlare oggi di questi temi, perché il voler rimandare continuamente la costruzione degli Stati Uniti d'Europa, il voler continuare con un europeismo a bassa intensità, ha contribuito ad un'assenza strategica dell'Europa all'interno dello scacchiere internazionale, e la cultura politica europea e l'Europa fondamentalmente hanno, diciamo, la necessità non solo di riscoprire la propria dignità, ma di riscoprire la propria forza nei momenti più turbolenti della storia. Ricordato proprio qualche giorno fa Mario Draghi al conferimento del premio Carlo Magno, siamo per la prima volta da soli, ma abbiamo spalle larghe, storie lunghe e idee forti.
7: Idee che, chiedo in conclusione, insomma, quando venivano formate anche dallo stesso Colorni, si viveva in tempi, per carità, molto peggiori rispetto a questi, in cui però alcune delle crisi che oggi viviamo sembrano in qualche modo essere tornate da quei tempi, grandi potenze in conflitto, e l'idea che l'Europa, per quanto debole e solo unita, possa sopravvivere. Mancano i pensatori o mancano le idee?
8: No, io penso che manca la consapevolezza, manca il rigore di essere europeisti, manca la capacità di rispondere al nuovo fascismo con una guida, una strada che ci è già stata segnata e tracciata più volte dai ragazzi di Ventotene, ma anche da tutti i padri costituenti. Fare l'Europa è sconveniente, fare l'Europa non significa, diciamo, accontentare, ma significa scontentare, e credo che, insomma, come dire, sia giunto il tempo di farla davvero, di avere coraggio, almeno un briciolo di coraggio rispetto a quello che Colorni, Spinelli, Rossi e tanti altri hanno avuto.
7: Chiedo in conclusione, insomma, la Premier Italia, il primo ministro Giorgia Meloni sul manifesto di Ventotene aveva speso parole non forse neanche troppo preparate, diciamo, da un punto di vista storico. Al di là di questo, è un tema vecchio quasi quanto l'Europa: finché gli stati nazionali non sono disposti a fare un passo indietro, ogni tentativo federalista rimane piuttosto vano.
8: Ma guarda, io credo che ognuno ha i manifesti che si merita, insomma, noi abbiamo il manifesto di Ventotene, c'è qualcun altro che deve ancora fare i conti col manifesto della razza, e quindi credo che, diciamo, storicamente farebbe bene al paese una boccata di ossigeno in questo senso, ovvero riconoscere che una generazione aveva ragione e un'altra aveva torto. Siamo qui 80 anni dopo a dirci ancora le stesse cose. Mi interessa poco quello che Giorgia Meloni pensa del manifesto di Ventotene, perché fondamentalmente la divisione che oggi abbiamo tra progressisti e conservatori non è la divisione classica su cui siamo abituati, ma è quella che diceva Spinelli, tra chi vuole gli Stati Uniti d'Europa e chi vuole una Europa delle patrie e delle piccole nazioni. E io credo che fondamentalmente, anche giornalisticamente, intellettualmente, dobbiamo lavorare per questo, per una cultura europea, per un panorama di natura europea diverso rispetto a quello che abbiamo oggi.
0: E questo Massimiliano Coccia dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Siamo davvero in fondo a questa puntata del Timone. L'appuntamento con il Timone è ovviamente a domani dalle 6 alle 7. Questa sera ci ritrovate per l'edizione serale dalle 20. Vi lascio all'attimo fuggente. Luca Telese, Giuliano Guidabardi subito dopo le news. Grazie a Peter Besca per regia e a tutti voi, come sempre, per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massa, ritrovate per l'edizione serale dalle 20. Vi lascio all'attimo fuggente. Luca Telese, Giuliano Guidabardi subito dopo le news. Grazie a Peter Besca per regia e a tutti voi, come sempre, per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo l'augurio di una buona giornata su Giornale Radio.

0: Bellezza della Toscana più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 7.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: Libano, 31 morti nell'offensiva israeliana, Tel Aviv attacca anche via terra, Iran ancora schermaglie con gli Stati Uniti. Il Papa a rispettare i diritti umani di tutti a Gaza, la popolazione sta soffrendo. Meloni attacca Bruxelles dal palco di Confindustria, l'Unione faccia meno e faccia meglio, l'opposizione contro la Premier. Sinner buona la prima, esordio vincente al Roland Garros.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, in redazione Davide Camera. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima.
6: È di almeno 31 morti il bilancio degli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. Raid israeliani anche a Gaza, ucciso il comandante dell'area militare di Hamas nella striscia, Mohammed Odeh. La tensione resta alta anche sul lato iraniano del conflitto. Ieri l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. Oggi riunione del governo americano convocata alla Casa Bianca. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, in monito del presidente degli Stati Uniti Trump. E arriva anche l'appello della Cina. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno di intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente. Le parole del ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi. Per Giornale Radio, Davide Camera.
5: Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
7: Pare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari, questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
5: Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. Lo ha ribadito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto, secondo la stampa tedesca, gli Stati Uniti sarebbero pronti a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia, una decisione che andrebbe a pesare anche sulle forniture militari occidentali all'Ucraina. La Corea del Nord ha confermato il test di un sistema di lancio missilistico e diversi missili da crociera tattici. A supervisionare il test c'era anche il leader nordcoreano Kim Jong-un. A dare l'allarme era stato l'esercito sudcoreano, che aveva rilevato il lancio di diversi missili verso il Mar Giallo. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni. Sentiamo la Premier e il capogruppo del PD al Senato, Boccia.
8: Vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. Voi siete gli

0: utenti della burocrazia italiana.
1: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
2: Intanto il presidente di Confindustria Orsini lancia l'allarme: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Poi la stoccata all'Unione Europea. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, ha concluso Orsini, che poi ha rilanciato sulla questione salariale.
3: Resta aperta la questione salariale. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla. Le basse retribuzioni allontanano i giovani dall'Italia. Troppi settori offrono solo contratti a tempo e salari insufficienti. Se vogliamo affrontare seriamente il problema, dobbiamo condividere tutti il principio che la redistribuzione è una questione di attrattività per l'Italia e per le sue imprese.
2: Ancora tre vittime sul lavoro: un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo l'incidente costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia, con valori al di sopra della media stagionale, temperature fino a 35 gradi. Domani quattro città avranno il bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardari, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
4: Cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se giochi il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
6: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
7: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
8: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
10: Stop al genocidio.
11: Parole e idee possono cambiare il mondo.
12: Qui c'è uno che chiama le armi.
13: Lo senti l'odore?
14: Cosa?
15: Che cos'è? Diesel.
13: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
16: La domanda è: chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
17: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
18: Fagli vedere chi sei.
19: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
20: Aperego, sei democratico?
19: Padre di un figlio assassinato.
20: Oh! Dico, sei democratico?
19: Marito di una moglie uccisa.
20: Sei democratico?
21: E allora me la fa parlare, Bill.
19: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
22: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
23: Abbiamo gente furiosa.
24: Mi sembra che il messaggio sia arrivato con chiarezza. Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano, e i loro sogni si infrangono con la realtà dei fatti.
25: Buongiorno! Mercoledì 27 maggio 2026, Sant'Agostino di Canterbury. E ricordate, tutto cambia e può finire anche il caldo torrido. Ciao.
0: Va riconosciuta la capacità strategica, quell'assetato di sangue assassino di Netanyahu che riesce a tenere in scacco tutto il mondo, e lui riesce a fare i passi che vuole senza che nessuno possa porre limite alla sua follia. Saluti Marco da Napoli.
1: Sveglia dormienti, sveglia, sveglia, sveglia! Sveglia che c'è molta carne che frigge sulla brace. E meno male, la tregua, c'è stato il fuoco. Io ormai passo le ore a pensare cosa starà combinando nella sua testa Donald Trump. Perché gli Stati Uniti hanno appena colpito delle navi di Teheran. Si era appena trovato questo benedetto accordo epocale, diceva lui. Noi ieri dicevamo, se vi ricordate, no, non sono risolti i due temi più importanti, ed eccoli. Gli USA colpiscono le navi iraniane e Israele avanza nel sud del Libano. Ma che le fate a fare, cessate il fuoco? Ovviamente il Pentagono ha dato una spiegazione: autodifesa preventiva. E Israele ha detto: beh, ma abbiamo ucciso nella striscia il leader militare di Hamas, quindi tutto a posto, la guerra continua, viva, viva! Meno male che c'è Papa Leone che dice Gaza soffre, e questo genera molta protesta. Si discute sulla legge elettorale e ovviamente la maggioranza litiga sul nuovo testo, ma tratta anche sul tema per ora più controverso, le preferenze. E l'opposizione dice le modifiche sono inutili, la maggioranza replica il vostro è un niet sovietico. La Meloni davanti a Confindustria, applausi, baci, la richiesta di tutti, l'Unione Europea meno burocrazia deve chiedere. C'è il rischio del deserto industriale e la Meloni dice l'Europa faccia meno ma lo faccia meglio. Ma detto questo, oggi a me ha colpito subito, quindi la leggo, un'intervista paradigmatica di Ciarrocchi. Chi è Ciarrocchi? Ciarrocchi è Augusto Ciarrocchi, il presidente di Confindustria Ceramica. E voi direte, ma perché? Perché è interessante? Perché lancia un grido di allarme terrificante. O chiudiamo o andiamo a produrre in India. È tutto per il tema dei cosiddetti ETS, i crediti di inquinamento ambientale che un'industria deve comprare e pagare. Allora io ve la leggo al volo perché così vi rendete conto. (334) 11 11 622 per i vostri messaggi. Io sono Luca Telese, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare, e questo programma è L'Attimo Fuggente. Do lettura. Il distretto della ceramica, il pezzo è firmato da Rita Querzè, sta diventando l'emblema dell'industria stritolata dai costi dell'energia. Ieri il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha segnalato per l'ennesima volta il caso. Davvero ci sono 40.000 posti di lavoro a rischio soltanto in Emilia Romagna? È così, risponde Ciarrocchi. Fra le aree di Sassuolo, Faenza, le nostre aziende garantiscono 20.000 posti di lavoro che raddoppiano con l'indotto. Non lo diciamo noi, ma uno studio all'Università di Reggio Emilia, risponde il presidente di Confindustria Ceramica. Colpa dell'impennata dei prezzi, il gas necessario a cuocere le piastrelle? Questo è il fattore fondamentale, risponde lui, ma adesso se ne è aggiunto anche un secondo. Quale? Esportavamo molto in Medio Oriente, ma con la guerra nel Golfo quel mercato si è chiuso. Sempre a causa della guerra, però, le argille, i prodotti da cava arrivano da noi facendo viaggi pazzeschi. In alcuni casi, pensi, circunnavigano un'intera Africa, si figuri i costi. Anche il prezzo del gas, dice la Guerzè, dipende dai conflitti. Esatto. Quando si è smorzato il primo impatto della guerra in Ucraina, eravamo scesi a un valore sostenibile. Oggi siamo a 48 euro a megawattora, ma in alcuni giorni siamo tornati a 50-60. Il tema è che nessuno sa cosa accadrà domani. Ma chi cuoce le piastrelle a 1200 gradi inquina, e più CO2 mettete, più ETS crediti dovete acquistare. Sì, infatti, il meccanismo, dice il presidente di Confindustria Ceramica, per un po' ha avuto senso. Per pagare di meno abbiamo investito in tecnologie, ridotto il minimo emissioni, ma adesso siamo al punto che più di così non si può fare. Le aziende più grandi possono pensare di trasferire la produzione in India, i più piccoli invece chiudono. Perché l'India? Sulle ceramiche cinesi ci sono dazi elevati, su quelle che arrivano all'India sono scesi del 6-7% e hanno un basso impatto. Le nostre piastrelle in Italia entrano in media 15 euro al metro quadro, le loro 5. Questo è il costo. Le nostre saranno di migliore qualità, sì, ma non basta. Cosa servirebbe affrontare la situazione? Prima di tutto servirebbe che l'Unione Europea non faccia scattare il nuovo protocollo ancora più stringente sulle emissioni di CO2. Comunque, secondo noi, questa situazione, il meccanismo dell'ETS andrebbe semplicemente sospeso. Ci sono aziende già in crisi? Diverse adottano la cassa integrazione e contiamo sul supporto del sindacato per far capire al governo la gravità della situazione. Vi ho letto questa intervista, se l'avete seguita, perché c'è un paradosso di quelli drammatici che uccidono l'Europa. Dunque, l'Europa dice: se tu hai una produzione inquietante, metti le piastrelle, caro Cerrocchi, paghi, cioè ti compri un ETS, cioè un certificato, e questo aiuta a inquinare di meno il mondo. E tu lo hai fatto, ETS, produzione. Abbatti i costi, cambi i processi di lavoro, fino a che arriva un nuovo regolamento ancora più stretto. Devi comprare nuovi ETS, non ce la fai, aumenta il prezzo del tuo prodotto, e allora che fai? Te ne vai in India e inquini peggio, ma non pagando l'ETS. Ma non è un sistema da matti? Ecco la grande domanda di oggi: inquinare, inquinare meno, inquinare più, o inquinare a casa di un altro pagando ancora meno? 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Intanto stamattina il mitico, il nostro mitico compagnone si è svegliato presto, Nicola, all'alba, e ha tagliato le nostre voci. Sentite per esempio la Meloni, cita Virgilio a Confindustria: così si sale alle stelle.
3: C'è una differenza tra chi si lascia paralizzare dalla paura e chi invece decide di affrontare le sfide, perché sa che è nella difficoltà di quelle sfide che il destino ci consegna il privilegio di essere fieri di noi stessi. Sic itur ad astra, scriveva Virgilio, così si sale alle stelle. Per farlo noi non dobbiamo temere di volare alto, di osare, di liberarci dalle incrostazioni, di scardinare le abitudini, per concentrarci su quello che alla fine sappiamo fare meglio, che è resistere, inventare e rilanciare. Per questo vi chiedo di non avere paura, perché il tempo delle incertezze, anche il tempo del coraggio, e il tempo del coraggio inevitabilmente è anche il tempo delle scelte. Siate coraggiosi e io vi prometto che farò lo stesso.
1: E viene sommersa di applausi al punto che Conte dice: mai visto una Confindustria così dialogante con il governo dopo... Sentite.
4: Ma io non è la prima volta che lo dico e lo ripeto, senza nessuna polemica, però non ho mai visto una Confindustria così disponibile, diciamo così, e dialogante con un governo dopo 35 mesi addirittura di calo della produzione industriale su 40, dopo che sta scomparendo il nostro intere filiere della nostra industria, parlo dell'automotive, parlo della manifattura, da ultimo Electrolux, 1700 esuberi, quindi sparisce qualsiasi capacità del nostro paese, eravamo fortissimi negli elettrodomestici e, via, e potrei continuare. Confindustria questa volta il governo si mostra comunque molto comprensiva, sorprendentemente secondo me comprensiva, ma ci siamo noi a tutelare sicuramente, questo è un compito delle forze progressive, tutelare l'economia reale. La realtà è che oggi chi produce economia reale, non finanziaria, non quella parassitaria, oggi deve aprire la mattina una saracinesca per un esercente commerciale, parliamo di chi deve aprire una fabbrica, i cancelli di una fabbrica, di chi deve mantenere in piedi una realtà produttiva che porti valore aggiunto, lavoro, eccetera, fatica tantissimo. Abbiamo una pressione fiscale più alta dai tempi di Monti.
1: Sentite Boccia del PD che dice sull'assemblea di Confindustria la Meloni non dà risposte al problema. Sentite.
2: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del Paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
1: E sentite Orsini, Lupus in fabula, la questione salariale è da risolvere, ma da soli non possiamo farlo.
5: Resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla. Le basse retribuzioni allontanano i giovani dall'Italia. Troppi settori offrono solo contratti a tempo e salari insufficienti. Se vogliamo affrontare seriamente il problema, dobbiamo condividere tutti il principio che la redistribuzione è una questione di attrattività per l'Italia e per le sue imprese. I salari bassi incidono negativamente sulla qualità della vita delle persone, sulla natalità e frenano la domanda interna, che resta il principale mercato per la maggior parte delle imprese e l'unico per molte piccole realtà.

0: E sentite, visto che siamo in argomento, proprio lo strappavia, il ministro che doveva guidare lo sviluppo industriale del paese, grazie alla nuova e nella splendida performance di Maurizio Crozza. Crozza Urso, vai, prima parte.
1: Buonasera ministro Urso, ci può ragguagliare in merito alla digitalizzazione delle imprese in Italia?
2: Partendo dal golf che ho perso, ma la certa che sa che la rinquaglio,
1: mi ragguaglia, certo,
2: a
1: che
2: me
1: mi...
2: ne vengo tosto alla punta, data che no, per me la digitalizzazione è come il calcio.
1: No, aspetta,
2: sui maccheroni, Renzi.
1: Ah, calcio sui maccheroni, va bene.
2: Che glielo stavo per chiedere, Renzi. Io a lei, Pensi. Se lei mi chiedeva lei a me questa chiesta, premettiamoci in tanta la presupposta che l'informatica Goggi, come Goggi è una, con un tizio con le zinne qua no.
1: Cosa de... Ah, ho capito, la dice, è una condizio sine qua non. Ok. Però calma, ministro.
2: Esattamente, è una nesseità ventata dalla frenazia coi templi che corono.
1: Aspetti. Ah, sì,
2: tutto o cicciornie non è più analogico.
1: Analogico non è.
2: Ma è proprio in questo ambo.
1: Proprio in questo
2: che
1: ambito.
2: Il mio ministerico c'è come una toppa nel formaggio.
1: No. Se però guardi, io le consiglio di rallentare. Secondo me rallentando riusciamo a capire meglio. No, l'argomento è complicato, mi rendo conto.
2: Però... Vi dico sogliola che la morte sogna. E vi dica.
1: Ma chi cosa?
2: Che lo strato dell'Artico, delle Gigi d'Alessazioni, ma Gigi qui d'Alessio in Italia. Non... Ebbene, oltre.
0: Ancora, ti prego, Peter, ancora, oltre.
2: Agli altri paesi europei.
1: Agli altri paesi europei, sì, è un po' più, siamo
2: leggo
1: più avanti.
2: Leggo i dadi.
1: Leggo i dadi. No, legga i dati.
2: Romanina, occhio per cerchio.
1: Cosa?
2: Unghia ricca.
1: Cos'è?
2: 12,100.
1: No, vabbè.
2: Rolanda, 18 per tette.
1: La Rolanda.
2: E qui mi raffermo.
1: Chiamatemi
2: pure visionato, sognatoio, uteropista. Ma
1: cosa
2: un obiettivo nel mio mistero che io sono onorata di essere un umido minestro e
1: no, aspetti, l'umido.
2: Far arrivata la posta entro un giorno un'ora arrivata ci fosse per te.
1: Ma calma.
2: Maria, apro la busta.
1: Ma cos'è sta roba? Cos'è? Calma, ministro, guardi, è vero, è complicato. Con un filo più di calma forse riusciamo a capire. Non ho capito sta roba cos'è. Maria, apro la busta. Cos'è?
2: Ora mi sperma fare una menzione a colei Shakira.
1: Chi è Shakira?
2: Come? Ah, scusi, Aviari, Avaria. Ma aia no. Maria, aia Ariari, lo so. Certo, non è che è tutto fuori rosa, fuori di pesca, c'eri tu. Stasera
1: con le Battisti.
2: C'è il Purea.
1: C'è?
2: Che si rovescia sulla medaglia perché.
1: C'è il rovescio della medaglia.
2: Data setter o core.
1: Cosa?
2: Tanto energetica.
1: Ci vuole tanta energia.
2: Infatti, all'uovo noi. Stiamo anche panificando di escrementare il fotovoltaico.
1: Il fotovoltaico,
2: ma tutto
1: sperimentare,
2: ciò
1: si dice.
2: È solo un'attività emarginata del mio ministerio. Perché quella principale è un'altra.
1: Ah, è un'altra. E quale sarebbe questa?
2: I francapoli.
1: I francoboli, ecco, parliamone.
2: A chi non piace la figatelica?
1: La filatelia, l'ha presa.
0: Da urlo. E poi stiamo a città Virgilio, da urlo. Sì, le vostre voci al 334-11-622. Voci!
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Avete visto il trampone? Avete visto che ha fatto il trampone? Non si fa intimorire da quei quattro incappucciati laggiù in Iran, non si fa intimorire. Ha detto lui vuole l'accordo e lo vuole come dice lui. Ha fatto bene ad attaccare preventivamente per difendersi insieme a Israele a tenaglia. Israele in Libano e il trampone sull'Iran, a tenaglia. tenaglia li si prendono stavolta questi qua, a tenaglia, grande trampone, l'accordo deve essere completo come dice lui, no accordi che durano 12 ore, no, si fa come dice lui o se no sarà la guerra, il regime verrà decapitato totalmente, questo è, perché ora con questa Gaza un po' ci siamo un po' con questo Iran e con questa Gaza un po' ci siamo stancati, voglio dire, anche con questa Gaza io francamente, ora anche questi della flottiglia avete un po' rotto, e vengano arrestati in America, vengano arrestati in Australia, avete visto in Spagna le legnate gli hanno dato, come gli hanno picchiati, io penso a questo punto l'unico posto dove li hanno trattati bene è stato Israele, anche questi, e poi si lamentano, sono stati picchiati qui, picchiati là, ma sono stati ma picchiati fuori dai vostri cari sostenitori delle sinistre, il vostro amico Sanchez, ha visto come quando sono arrivati a Bilbao come gli hanno menati? Passate una buona giornata, statemi bene, Jonathan Tunisi, viva il trampone!
0: Eccoci col consueto delirio della mattina di Jonathan da Prato, città governata dalla sinistra da ieri, vai Jonathan, sempre più degionatanizzata. Jonathan, potresti richiamarti da una frazione, cerca di una frazione in cui governa Trampone, Jonathan da Quattro Capanne della provincia, Jonathan da una strada, un vicolo, è possibile. Prato, libera e ribelle. Sono le 7:29. Io sono Luca Telese, questa è Giornale Radio. Sapete che facciamo? Ci fermiamo un attimo e poi ripartiamo col botto.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 7:31.
11: Guidare informati. Guidare informati.
12: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. La situazione più difficile al momento sulla A14, dove tra gli svincoli di Poggio Imperiale e San Severo verso Bari è stata disposta la chiusura per le operazioni di ripristino dopo l'incendio di un camion. A Napoli prime code per il traffico in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e tra Vomero e Corso Malta verso l'aeroporto. Code per lavori sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra. Verso Roma prime code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Traffico in aumento attorno a Milano con rallentamenti e primi incolonnamenti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. Ci sono inoltre code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese verso Milano. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
14: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? perché siete venuti qui. Siamo qui per un contatto.
15: Buongiorno, Raffaele da Roma. E quello che voglio dire è che questa è l'ipocrisia di questa Europa. Cioè, vogliamo renderla più green questa Europa, però poi che ci porta? Buttiamo tutta la polvere sotto il tappeto del vicino. Questa cosa è incredibile. Ci vogliono rendere tutti più green, in mutande ma più green, cioè vedete come? Sicuramente ci sono altri sistemi e non questi, perché tanto più uno si adegua alle loro richieste, più le richieste aumentano.
16: Buongiorno a tutti, volevo soltanto dire, e parlo da segretario di una associazione, di una comunità energetica, che l'ETS che devono pagare le ditte e le grandi aziende inquinanti non è che vanno buttati quei soldi, dovrebbero essere rigirati per poter creare fonti rinnovabili. Invece il nostro governo, come può vedere da tanti dati che girano nel web, non li gira dove vanno girati, ma li utilizza in altri momenti. Grazie.
17: Buongiorno, Marta da Monza. Allora, vabbè, alla Meloni qualcuno glielo deve dire che ormai fa ridere, è ridicolo ogni volta che parla, poi con questa citazione di Virgilio, cosa pensava di essere un prete all'omelia della domenica? Gliel'avrà passata Giuli, visto che anche lui tende a parlare iperforbito per non far capire niente alla gente, ma molto probabilmente non capisce neanche lui quello che dice. E sono molto arrabbiata perché la sinistra che non è sinistra, sono passati 4 anni e non ancora un programma, una direzione, una forza per cui dire sì, io voto loro perché hanno questi al governo, hanno rovinato l'Italia e gli italiani. Quindi dico, quando adesso ci organizziamo, adesso siamo insieme, veramente mi fa arrabbiare. Sono vergognosi e io, come molti, non so cosa votare, sicuramente non la destra, questi fascisti dittatori, e la Meloni veramente sempre con questi discorsi vuoti, va tutto bene, non abbiate paura. Ma paura di che cosa? Ma devi provare a venire nel mondo reale, vieni a fare il pieno di benzina anziché avere l'autista, essere portata dalle macchine blu.
18: Buongiorno, Silvio da Varese. Vorrei una cortesia, se Teresa ascolta questo messaggio, darmi una spiegazione a un povero ragioniere come me. Io posso capire Confindustria che applaude, che dialoga, a differenza di quello che dice Conte, lo posso anche capire, ma perché la povera gente, e ripeto, povera gente che vedo qui intorno, che lavora da noi, eccetera, sostiene questo governo? Perché? Perché è tutto contro di loro? Perché? Non riesco a capire, persino gli stranieri, io non riesco, non comprendo sta cosa, non te la sanno neanche spiegare, perché purtroppo c'è l'ignoranza bestiale.
19: Buongiorno, Lorenzo d'Alto Pascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. A proposito, prima sentivo Jonathan da Prato, ma Jonathan, oppure pretesi all'ascolto, mi dite come fa Prato a vincere sempre la sinistra? Perché se c'è una città in Toscana che ha il centro devastato da tutti i centri commerciali che sono stati fatti, diciamo, nella periferia, il più alto tasso di criminalità della regione, una città proprio trattata male, malissimo, è Prato, e vince sempre la sinistra. Io ve lo chiedo veramente con non è una domanda retorica, come fa la sinistra a vincere sempre in questa città devastata dal cattivo governo locale?
0: Bravo, come fa? Sono sette messaggi che sono volati uno dietro l'altro con idee anche diverse. È ciò che rende unico l'attimo fuggente. Il primo programma in cui gli editorialisti siete voi, il primo racconto in presa diretta del paese reale. E allora mi raccomando, scrivete anche voi, mandate soprattutto gli audio al 334 11 11 622. Siamo una specie di centro studi della modernità italiana. Sul ponte di comando, appena lo lasci libero, sentite il tocco fatato del comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Sentite cosa interpreta il pasticciaccio sulla legge elettorale Pierluigi Bersani a 8:30. Se il cittadino non conta, si risveglia lo spirito del referendum.
20: No, ma perché adesso dice fa la legge elettorale, ma qualcuno dei contraenti lì si lascia qualche penna, perché non credo che sia facilissimo.
21: Chi ci lascia le penne?
20: Ma se non dai collegi alla Lega, ci troveremo con dei nominati dall'A alla Z.
21: Ma Meloni dice che lei è per una sola. Il voto, ecco.
20: Lei è per le preferenze. Se riesce a fare le preferenze, vedremo.
21: Lei
20: perché
21: non
20: gli altri
21: crede?
20: Non sono d'accordo. Ma insomma, Forza Italia e la Lega non sono d'accordo. Quindi non è che è una passeggiata di salute fare una legge elettorale. Io dico che se fanno una legge dove i cittadini non contano un tubo, si risveglia una roba tipo referendum. Perché questo non si può più accettare. Ecco, che
21: Vediamo. Venga
20: deprivato un cittadino di un minimo di ruolo nel decidere chi è il suo deputato.
21: Questo sarebbe il minimo, si direbbe.
0: Santo Bersani, come fai a dire no con questa porcata delle liste bloccate? Voi che ci sentite da quattro lunghi anni, sapete, per noi, persino per Giuliano, è la madre di tutte le battaglie, restituire il potere dell'elettore sull'eletto. E questi sono i Foo Fighters. Ancora voci, poi vi faccio sentire, anzi subito, Spalletti che sbrocca. Ah, godimento per noi antijuventini. Gli fanno una domanda, non capisce, sbrocca, sentite.
22: Una curiosità, ma lei, Luciano Spalletti, come sta?
23: Come? L'ho sentita questa teoria del è bruciato perché il nazionale gli è successo questo, si vuol riferire a questo?
22: Perché ha dormito poco,
23: dottoressa, funziona così, che a me meno avanza per me di quella che è la mia reazione. E se volete, se c'è qualcuno in difficoltà, ve la metto a disposizione.
22: Guardi, solo una precisazione, guardi che lei ha frainteso, perché la mia era una domanda che voleva mostrare un certo tipo di sensibilità nei suoi confronti. Era solo una delusione. Immagino
23: male.
22: No, la delusione che lei sta provando. E quindi in un momento in cui si parla sempre del contesto e tutto, io invece lo chiedo alla persona come sta. Vorrei capire la sua delusione.
23: Grazie. Anche perché facciamo chiarezza su questa cosa qui, perché io ho detto, mi sono portato a letto quella che è l'amarezza della partita e ho passato delle notti senza vita, perché è così. Quello che è la situazione del percorso, del progetto, del ragionamento, di quello che è successo, e quello va in secondo piano. Si piglia un episodio, tu sei fuori dalla Champions, fallito, tutti fallito, dimissioni, fallito. Mi fanno ridere ormai. A me manca solo una categoria che non sono stato negli spogliatoi del calcio, la prima categoria. Poi sono stato in tutti gli spogliatoi di tutte le categorie, o da allenatore o da calciatore di tutte le categorie del calcio. Per cui ce l'avete dura. Ci si vede il prossimo anno.
0: fantastico come rosica. 334 11 11 622. Forza Como, forza Como. Vostri messaggi.
1: Buongiorno Gerry Radio, Gerry milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, sono sotto shock, sono sotto shock, succede di tutto nel mondo e la cosa che mi manda fuori di testa è il Milan. Pensate quanto sono stupido, ma cosa sta succedendo? Ma tu ti metti a licenziare tutti senza avere i sostituti a fine maggio, quando a fine maggio dovresti già sapere chi devi comprare nel mercato di riparazione di dicembre. Ma roba da matti ragazzi, ma che mani siamo, ma che mani siamo. Ma questo cardinale qui, ma si rende conto di cosa vuol dire gestire una società di calcio? Ma questo non sa un cazzo, sono 5 anni che fa disastri, si è preso un Milan campione d'Italia e l'ha trasformato nel peggior, non lo so, non vorrei offendere gli altri tifosi, nel peggior Milan della storia. Eravamo più belli pure quando siamo andati in Serie B, va bene? Ragazzi, questo non capisce niente, si è affidato a Ibrahimovic che è un arrogante, è soltanto una persona arrogante che cura i propri interessi da socio esterno. Vi ho detto la mia, allegra allegra, date piano ed è arrivato il caldo, state attenti ai colpi d'aria. Ciao ciao.
2: Buongiorno Gianni da Scalea, ieri pomeriggio guardavo la trasmissione Tagadà e c'era il presidente della regione Calabria, Occhiuto, e ha fatto dichiarazioni un po' importanti su Bannacci, cioè ha detto che lui con questa persona non ha nulla a che fare e il centrodestra non deve fare, deve imbarcarsi tutta questa gente per vincere, perché poi alla fine questi non sono politici, sono dei, non sono politici. Bannacci non è un politico, è qualcosa di peggio, qualcosa di brutto. E mi è piaciuto tantissimo, tant'è che poi questo Bannacci che criticava la Berlusconi, la Marina Berlusconi, ma comunque ottimo, mi è piaciuto tantissimo le risposte che ha fatto il presidente Occhiuto. Andatelo a risentire e poi ne parliamo.
0: Go 334 11 11 622. Stavamo cercando il nostro ascoltatore, così sapete anche il retroscena. David Gevano che ieri ci ha detto guardate che la Vigevano in cui parlate pochi anni fa non esiste più, adesso siamo nelle mani della mafia nordafricana, per questo ho votato Bannacci, e non ci risponde. Rispondi, raccontaci. Siamo anche il primo programma di inchiesta in diretta. Ci sei Giuliano?
3: Sono qua, basta evocarmi e arrivo.
0: Che bello,
3: è una tua parolina, vedi?
0: Come ti sento anche profumato, vedi, hai fatto le abluzioni presto stamattina, bravo.
3: Sono profumato e oleato e pronto per la trasmissione.
0: E bene,
3: per sentire di chi dobbiamo parlare male oggi.
0: Cosa ti ha colpito oggi? Beh, è fantastico. Quel Crozza
3: Urso. Mi è venuta
0: Urso
3: paura oggi.
0: Ci sta a fagiolo.
3: Allora, Crozza Urso, devo dirti che è molto simpatico e fa molto ridere, però a me fa più ridere l'originale. Cioè io, come sempre, pensi che chi fa satira enfatizzi i difetti, esageri perché deve far stimolare il sorriso e la risata, invece se tu vai ad ascoltare l'originale, ma io a questo punto vorrei andare veramente molto cauto, perché non so se il ministro Urso ha avuto dei problemi di salute gravi che lo portano a parlare in quel modo, a quel punto starei più attento e avrei più rispetto. Certo è che quando parla un ministro posto alla guida di uno dei settori più importanti del governo non si capisce niente, e l'imitazione di Crozza sembra addirittura riduttiva rispetto alle sue capacità di ingarbugliare le parole. E ieri, cosa che non è stata molto notata sui giornali, ma a me è sembrata di percepirla assistendo all'assemblea di Confindustria, quando il presidente del Consiglio ha citato, ringraziandolo, il ministro Urso, improvvisamente in sala si è levato un silenzio tra i peggiori che abbia sentito da un'assemblea, veramente un silenzio incredibile per ricordare come questo ministro non sia proprio dalla comunità di riferimento, cioè dagli industriali, amatissimo, estimatissimo. Ma l'altra cosa che mi fa paura, Luca, e sulla quale ti volevo proporre una riflessione, è questa: ma noi ce le possiamo permettere da adesso in avanti, visto l'intervento di Giorgia Meloni ieri in Confindustria, ce le possiamo permettere 14 mesi di campagna elettorale?
0: Ma certo che sì, ce li possiamo permettere, perché ce li dobbiamo permettere, perché questa è la democrazia e non c'è nient'altro da fare. Non
3: un
0: è che
3: mese.
0: Puoi dire fermate il mondo, voglio
3: due
0: scendere.
3: Mesi.
0: No.
3: Due mesi di
0: invece
3: campagna elettorale.
0: Dico questa. Ma lo sapevi che X ha dato torto a Marina e Pier Silvio?
3: No.
0: Cioè Marina, Berlusconi e Pier Silvio,
3: è successo?
0: Avevano chiesto di censurare in via preventiva gli insulti a loro due medesimi e ovviamente a Silvio, il papà. Ebbene, il tribunale di Monza ha respinto l'istanza cautelare proposta dagli avvocati della società presiedute dai garanti di Arcore, Mediaset e Fininvest, e quindi non si possono censurare gli insulti che loro avevano selezionato, tipo assassini, mafiosi, killer, brutti pervertiti, pedofili, razza di satanisti, nazisti, sgozza bambini, cocainomani. Ora, con tutto il rispetto e il diritto di critica, insomma, poveri Marina e Pier Silvio, un po' troppo trattarli però, così, però avevano chiesto a X, cancellati di tutti preventivamente, attivarsi per inibire la persecuzione e ripetizione degli illeciti accertati, e il tribunale ha detto no, nisbat e avigli in der posto.
3: Va bene, allora la usiamo come punto di riferimento, come parametro, quindi se tu sei così gentile da rileggermi le cose che si possono dire, le utilizzerò molto volentieri. Allora, sono rimasto nazista, poi cocainomani,
0: no, assassini, ripetiamo la sequenza, prendete carta e penna anche voi: assassini, mafiosi, killer, pervertiti, poi quelli un po' più hot, pedofili, satanisti, banda di nazisti, brutti sgozza bambini, cocainomani. E questo,
3: ecco,
0: è il diritto,
3: diciamo,
0: di
3: così.
0: Critica. Ma perché? Ma come può il tribunale di Milano stabilire questa cosa quando poi, se lo dice uno di noi, finisce in carcere?
3: Andremo
0: erano
3: a leggere la sentenza.
0: Stefano Previti, figlio di Cesare, studio Previti.
3: Vabbè, questo, aveva... cosa vuoi dire con questo? Che non è all'altezza del padre?
0: E ora, no, no, ti dico la tesi, è che lui, la tesi difensiva è che i social sono come un mezzo di informazione tradizionale, quindi ti arrestano se dici queste cose, per esempio a giornale radio, e il tribunale ha detto no, perché i social, e X è un social network, sono un po' diversi. E che ti devo dire?
3: E diritto di insulto va bene, però a tal proposito,
0: se
3: visto
0: volete
3: che abbiamo sdoganato,
0: dare del satanista a Giuliano Guidabardi, potete
3: farlo, soprattutto perché io non lo leggerò e non posso neanche permettermi l'avvocato Previti, però non so se ci querelerà, spero di no, però vorrei dare del cretinetto, si può dire, ecco, cretinetto al ministro, anzi al segretario per la salute degli Stati Uniti, Robert Kennedy. Non so se tu abbia visto il video che lui stesso ha diffuso in rete, questo vero cretino, in cui nella sua casa lui si affanna a catturare due serpentelli che poi lo mordono, mentre la moglie ulula e gli chiede di lasciarli andare. E questa è la classe di governo degli Stati Uniti. Questo Kennedy è uno dei migliori esponenti del delirio.
0: Ma
3: al comando
0: è un
3: del,
0: americano, è figlio di una delle più grandi famiglie degli Stati Uniti, ce l'ha nel sangue la caccia, l'istinto predatorio. E che vuoi impedire a Kennedy di cacciare i serpentelli?
3: No, ma figurati, è la cosa migliore che ha fatto dopo aver dichiarato la guerra ai bambini gay e obesi e aver ricordato come lui sia talmente amico delle malattie dei batteri da aver in vita sua spesso leccato cocaina dalla tavoletta del water. Quindi questo dei serpenti mi sembra una delle sue manifestazioni più serene. E ti volevo chiedere se per caso tu abbia nella cassaforte di casa 3,5 milioni in gioielli.
0: No, non li tengo, però che c'entra? Qualcuno può averli, qualcuno che ha dei gioielli,
3: sì, sì,
0: infatti la famiglia Zapatero
3: così,
0: può avere,
3: esatto,
0: dato a José
3: non capisco
0: Luis,
3: cosa ci sia di strano.
0: Figlio Zapatero, poi voleva dire Ciabattino, e beh, una famiglia di questo lignaggio può aver dato qualche gioielletto al figlio.
3: E soprattutto alla moglie,
0: così,
3: che è un'importante e nota cantante lirica. E invece in Spagna l'opposizione ne approfitta con decine di migliaia di persone in marcia che dopo Zapatero chiedono le dimissioni anche di Sanchez, anche lui dal punto di vista delle inchieste messo maluccio dopo che hanno beccato i suoi collaboratori, ora vanno alla sua famiglia e nelle prossime settimane ci sarà un importante processo contro la moglie di Sanchez, sempre per ragioni legate a ipotesi di corruzione.
0: Lo sai che hanno udito in antimafia Andrea Del Mastro, no? Il sottosegretario delle bistecche d'Italia?
3: Ha detto che erano
0: carine. Hanno chiesto, ma come mai è diventato socio di questi signori che poi sono risultati personove di un clan senza neanche fare una ricerca su Google? E lui ha risposto: è stata un'imperdonabile leggerezza politica, non ho googolato. Hai capito? Hai da googlare.
3: Non ha googolato, e poi ha detto che erano anche carini come ristorante, gli sono piaciuti, quindi per questo motivo
0: è giusto, no?
3: Sì, sì, è giustissimo, figuriamoci. Se uno
0: ma tu
3: può
0: sei garantista su tutti, e uno che non ha googlato, come dice lui, vuoi essere garantista o no?
3: Io sono garantista sulle questioni che riguardano per l'appunto le garanzie, cioè nessuno lo condanna. Certo è che è stata una pratica un po' improvvida, diciamo così, poco prudente, tant'è vero che l'ha portato fuori dal governo, quindi mi pare che se di processo si tratti, quello politico e mediatico, sia iniziato, si sia già concluso, addirittura con la comminazione della sentenza e la sua esecuzione. E ieri ti sei guardato 8:30.
0: No, ma adesso ti chiedo la cosa. No, non l'ho guardato. Dimmi.
3: Peccato, avresti visto un Bersani in grave difficoltà. Non l'avevo mai visto così balbettante e così messo alle strette dal duo Formigli Gruber.
0: Bersani in difficoltà.
3: In grande difficoltà, e balbettava quando gli hanno chiesto conto del fatto che a pochi mesi dalle elezioni il centrosinistra non abbia un leader e un programma, ha cominciato a dire delle cose strane, i cori si dirigono anche con una manina a destra, non c'è bisogno di un leader, il programma lo faremo, stiamo lavorando, insomma, però dall'altra parte sono messi peggio, insomma non l'avevo mai visto in così grave difficoltà comunicativa. E poi un po' con gli occhi, un po' con le parole ha chiesto clemenza al premiato 2, ha chiesto che lasciassero da parte la loro volontà di sapere di più e ha chiesto di parlare ancora una volta dell'argomento più importante di tutti, cioè Giorgia Meloni, cosa fa Giorgia Meloni?
0: Ma scusa, ma se te lo dico io da mesi che il centrosinistra non c'ha scorciatoie e il leader lo deve trovare, se lo dico io niente, se lo dicono a Formigli e la Grube, due geni. Ma scusa, ma sei un po' strano, ma tu ce l'hai alla fonte qua il verbo, ce l'hai qui il guru che ti estrae tenebre.
3: Dalle tanabre, certo, non sono stupito per la Gruber, per Formiglio, per te, sono stupito dalla reazione di Bersani, non l'avevo ancora visto incespicare in maniera così grave, sarà che generalmente trova un ambiente comunicativo, diciamo così, più sereno.
0: Lo sai che
3: sereno.
0: Hanno tagliato i compensi a Mondani e Iovene e tu ancora non hai detto una parola?
3: No, sono in silenzio perché sono a favore del taglio dei compensi a tutti.
0: Senti Gianluca Roselli, un altro colpo contro Report, due dei suoi giornalisti più noti, storici, Paolo Mondani e Bernardo Iovene, dalla prossima stagione non saranno più sotto contratto di consulenza a partita IVA, ma diventeranno collaboratori puri pagati a puntata da Viale Mazzini, non esattamente il massimo per chi fa lavoro giornalistico, soprattutto di inchiesta. La decisione è arrivata alla direzione approfondimento guidata da Paolo Corsini qualche giorno fa. Che hai da dire?
3: Che se questa indignazione fosse per tutti i colleghi che non hanno un contratto e che sono costretti a lavorare a partita IVA, a collaborazione, questo sarebbe un paese molto migliore, e se anche affrontassimo finalmente il dibattito sulla stampa, la libertà di stampa e gli aiuti pubblici alla stampa, che sono doverosi in un sistema democratico, perché senza stampa libera non c'è governo libero, non c'è Parlamento libero e non c'è magistratura libera, cioè non c'è democrazia, e senza che si paghino i giornalisti e che sia loro garantito di avere un contratto che li tutela su chiunque facciano inchieste e di qualsiasi notizia parlano, non c'è democrazia. Però questa cosa non entra nel cervello, non entra nelle orecchie delle persone, e allora vuol dire che le notizie di cui noi parliamo non sono quelle che riguardano la produzione industriale, gli grandi interessi del paese, ma Belen. E così dobbiamo parlare del fatto che i pompieri ieri sono dovuti intervenire a Milano nella casa di Belen perché ha avuto una crisi isterica, non riusciva ad aprire la porta, era in bagno, non si ricordava il perché,
0: no,
3: era stato confusionale.
0: Martirizzare una donna in quanto donna, non era una crisi isterica, era un attacco di panico, è un problema diverso, un po' più
3: anche isterica,
0: non è una donnicciola come cerchi di dire. È una crisi, sono brutti gli attacchi di panico, anche tante persone normalissime, se tu non fossi meno spavaldo sapresti, che soffrono di attacchi di panico. Un po'
3: ma non avete da dire sull'argomento, se non che magari non è una notizia della quale ci dobbiamo occupare come pubblico.
0: Io ho letto tutti i pezzi su Belen, invece perché no?
3: Sai che non mi
0: dubitavo. Pubblico. E certo.
3: Ma io non so
0: chiamato,
3: che cosa
0: ha detto aiuto, essere. Aiuto, è intervenuto il vicino, l'hanno trasportata fuori in ambulanza, una cosa seria, grave, e io sto
3: certo.
0: Con Belen.
3: Beh, questo ti fa onore. Io invece sto con Marina Berlusconi, malamente trattata un po' da tutti, dovendo scegliere con chi stare.
0: Ma dov'è che è maltrattata Marina? Scusa, perché hai quattro paroline là su Google?
3: No, so, quelle paroline non sono quattro, sono roba che veramente addolora noi tutti che stiamo con Marina, e soprattutto la maltrattata Vannacci. Gli ha detto: chi è questa Marina Berlusconi? Che ruolo ha in Forza Italia?
0: Volevo dirti che De Gregori, presentando il suo nuovo lavoro, un film, un disco, un tour nei teatri, dice: io in pensione, se mi stanco o io o il pubblico, e a quel punto, senti la poesia del principe,
3: senti,
0: il maestro,
3: sì,
0: a
3: sì.
0: Quel punto, disco, un tour nei teatri, dice: io in pensione, se mi stanco o io o il pubblico, e a quel punto, senti la poesia del principe,
3: senti,
0: il maestro,
3: sì,
0: a quel punto sparirò.

0: attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
1: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 8 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Davide Camera.
6: È di almeno 31 morti il bilancio degli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. Raid israeliani anche a Gaza, ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia, Mohammed Odeh. La tensione resta alta anche sul lato iraniano del conflitto. Ieri l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. Oggi riunione del governo americano convocata alla Casa Bianca. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, il monito del presidente degli Stati Uniti Trump. E arriva anche l'appello della Cina. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno di intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente. Le parole del ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi.
5: Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
7: Pare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
5: Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. Lo ha ribadito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto, secondo la stampa tedesca, gli Stati Uniti sarebbero pronti a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia, una decisione che andrebbe a pesare anche sulle forniture militari occidentali all'Ucraina. La Corea del Nord ha confermato il test di un sistema di lancio missilistico e diversi missili da crociera tattici. A supervisionare il test c'era anche il leader nordcoreano Kim Jong-un. A dare l'allarme era stato l'esercito sudcoreano, che aveva rilevato il lancio di diversi missili verso il Mar Giallo. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali, vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni, sentiamo la Premier e il capogruppo del PD al Senato Boccia.
8: Vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. Voi siete gli utenti della burocrazia italiana.
9: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del paese. Anche oggi ai problemi degli italiani

0: domani, Giorgia Meloni risponderà domani.
1: Intanto il presidente di Confindustria Orsini lancia l'allarme: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Poi la stoccata all'Unione Europea. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, ha concluso Orsini. Ancora tre vittime sul lavoro: un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo l'incidente costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia, con valori al di sopra della media stagionale e temperature fino a 35 gradi. Domani quattro città avranno il bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Darderi, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
2: Cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se giochi il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
1: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
3: Il corsivo.
4: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
5: Sorprendente Venezia. La realtà era quindi molto diversa da come il campo largo e certi sondaggi compiacenti l'avevano descritta. La realtà era anche assai lontana da quella sorta di rassegnazione al peggio che, a scopo precauzionale, aveva tenuto lontana Giorgia Meloni dal palco elettorale di Piazza San Marco. La realtà era stata talmente travisata che alla diffusione dei primi exit poll siamo rimasti davvero increduli, perché le proporzioni della vittoria del centrodestra sono subito risultate enormi e dunque anche assolutamente incuranti dei guai giudiziari dell'ex sindaco Luigi Brugnaro, di tutte le polemiche che avevano trasformato in una questione di vita o di morte la permanenza o meno della bacchetta nera di Beatrice Venezia alla direzione musicale del Teatro La Fenice, eppure dei plateali scontri fratricidi avvenuti tra il ministro della cultura Alessandro Giuli e il presidente della Biennale di Venezia Pierangelo Buttafuoco, in merito alla presenza della Russia alla 61esima edizione della prestigiosa manifestazione artistica. E in particolare proprio questa mancata incomprensione tra i due esponenti dell'intellettualità di destra era stata da più parti percepita come il sintomo di una crisi di nervi che aveva ormai iniziato a logorare la maggioranza di governo dopo la sconfitta subita nel referendum del marzo scorso. Viene a questo punto da chiedersi come sia stato possibile che dirigenti politici, magari non eccelsi ma comunque almeno di media capacità, non abbiano compreso in tempo che in laguna covavano umori ben diversi da quelli che venivano così trionfalmente dati per scontati. E soprattutto risulta anche difficile spiegarsi come anche i media, forse per mancanza di autentico interesse o forse perché più che altro orientati a salire direttamente sul carro dell'ipotizzato vincitore, si siano adagiati a preannunciare quasi per forza di inerzia un esito elettorale che era invece tutt'altro che scontato. Magari se qualche curioso si fosse preso la briga di andare un po' a controllare chi fosse davvero questo Simone Venturini, che oggi può indossare a pieno titolo la fascia tricolore, si sarebbe imbattuto in un personaggio che conosceva profondamente la sua città e che da questa era anche particolarmente stimato. E oggi probabilmente certi risvegli sarebbero stati assai meno traumatici. Ci rendiamo bene conto di come il momento di gravi incertezze che stiamo attraversando a livello globale possa talvolta anche favorire una certa tendenza al rifugiarsi in qualche forma di opportunismo rassicurante. Tuttavia, per una lettura corretta di quello che succede intorno a noi, servirebbero atteggiamenti analitici molto meno accondiscendenti.
3: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
7: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
8: Buongiorno, ieri sera Lilli Gruber ha chiesto più volte a Bersani quale può essere il programma della sinistra. Non c'è stata risposta. È veramente una cosa che deludente. Io sono rimasta veramente delusa, perché più volte l'ha chiesto e Bersani ha sempre tergiversato. Questa è una cosa che credo a 8:30 vada riproposta più volte come tema da parte degli ascoltatori, dei cittadini. Grazie.
9: Beh, a Prato vince la sinistra uguale come vince la destra in questa Italia disastrata.
10: Rieccoci.
11: Luca Telese, Giuliano
10: 334 11 622 per i vostri messaggi. Oggi siamo carichi a pallettoni. Oggi c'è tutto il mondo che gravita intorno all'attimo.
11: Abbiamo anche trovato Daniele da Vigevano, l'ascoltatore che ieri ha lasciato un messaggio del quale ci piacerà parlare con lui. Buongiorno e benvenuto, Daniele.
10: Daniele, ci hai dato da pensare. Buongiorno. Ma che è successo alla Vigevano che conoscevo io? Mica quella dell'Ottocento, primi anni 2000, pulizia, ordine, rigore, un orologio lombardo.
12: È successo che dopo 3 mandati consecutivi di Lega Nord, ma poi non voglio fare, come si dice, accuse politiche, però è un dato di fatto, e l'evoluzione della società. La bella Vigevano in cui sono cresciuto, di cui ho dei ricordi soprattutto di adolescenza meravigliosi, di un centro storico, come ricordi tu, pulito, pieno di vetrine, pieno di negozi, pieno di vita, anni in cui nel 2010 è venuto Lenny Kravitz a suonare
10: e non c'è più
12: nel castello. No, adesso
10: se ci porti idealmente nel centro, che troviamo?
12: Se vi porto nel centro fino alle 8:30, 9, 10 di sera, si trova ancora gente che mangia al ristorante, si trova ancora una situazione pseudo ordinaria. Il problema è quello che accade dopo. Non passa un weekend, non passa comunque un periodo consecutivo con più di massimo un mese in cui non si sente di una maxi rissa tra prevalentemente etnie nordafricane. Io poi sono una persona molto aperta all'accoglienza e tutto, però c'è una situazione nella mia città che è veramente paradossale. Ragazzi, soprattutto gli adolescenti, gli stessi che vorrebbero avere magari ricordi belli che ho avuto io, hanno paura di uscire il sabato sera, hanno proprio paura
10: addirittura. Ma non è che ti sei seccato con la Lega perché c'era candidato il presidente della comunità islamica, hanno fatto sta cosa, sono stati commissariati, è stato un errore, è stato giusto, è stato sbagliato, perché l'hanno fatto?
12: Ma non lo so, io purtroppo sono una persona che va a votare, ho già la tessera elettorale piena, ho 30 anni, però ho veramente un'enorme sfiducia nei grossi partiti italiani. Credo che sia tutto lavoro di facciata. L'unica cosa importante nel grande e nel piccolo della politica sia l'attaccamento alle poltrone, e il fatto che negli ultimi 15 anni le etnie nordafricane siano molto cresciute in Italia la vedo giusto una mossa politica per accaparrare quella fetta di voto, perché poi vedendo come è gestita all'atto pratico la situazione della città mi viene proprio da pensare questo. Analizzo fatti in modo molto spiccio, non faccio una visione dettagliata, ci mancherebbe.
11: Giuliano, in che cosa?
12: Solo come una mossa di facciata.
11: In che cosa pensi che invece da Vannacci possa venire qualcosa di diverso? Perché è una novità? Perché arriva,
12: no,
11: ma viene sempre dalla Lega.
12: Giuliano, io non condivido nulla di Vannacci, mi si accappona la pelle quando ci sento dalle sue parole cioè dalla sua bocca certe parole legate anche a discorsi antichi, non sono di vedute completamente opposte. Il mio audio era semplicemente dettato dal fatto che non mi stupisce un'ascesa di una persona come Vannacci vedendo la situazione a Vigevano, ecco, era,
10: certo.
12: Ci tenevo a fare sì, una sì. riflessione di questo tipo, ecco, non era
10: legato hai spiegato
12: una
10: un dato.
12: Di condivisione mia di idee politiche, ecco, perché di idee politiche io sono completamente opposto, io darei voti a partiti piccoli e basta.
10: Ci ha aiutato a spiegare il perché di un dato che tutti dicevano: ma com'è possibile che Vannacci abbia scavalcato la Lega a Vigevano? E quindi lo hai spiegato.
12: Perché parla di reimmigrazione, comunque parla di questi concetti in una città dove, perché poi si ragiona sempre statisticamente a livello nazionale, ma ognuno vive la propria realtà territoriale. Se uno analizza la realtà territoriale di Vigevano, non mi stupisce, proprio perché il grosso della criminalità, che è quella che dà fastidio alla persona media che esce, è di stampo nordafricano, dicevano, ma cioè veramente ci sono delle aree che io mi ricordo da piccolo frequentate da anziani, ad esempio Parchetti, Aiuole, adesso è solo frequentata da gente col velo, ti senti tu lo straniero.
10: Però la città
12: tua,
10: è ancora volte. Ricca, no? Il lavoro si trova facilmente, non c'è un fenomeno.
12: Io non lavoro, dicevano, io mi faccio 40 minuti di strada tutte le mattine, la mia ragazza è laureata da poco e non cerca e sta cercando fuori Vigevano, ma vorrebbe lavorare a Vigevano, ma non trova, cioè trova le solite posizioni da stegisti, ecco. Le aziende ci sono, per carità, però non sta crescendo economicamente parlando, c'è tanto lavoro dal punto di vista poco retribuito, ma è che è un problema nazionale questo, ecco. Io sono anch'io laureato, lavoro in un bel contesto, per carità, però non io a Vigevano non ho trovato lavoro in un piccolo.
10: Ma dove vai? A Milano? 40 minuti,
12: no,
10: dove vai?
12: Vado in provincia di Novara. Lavoro per una grossa impresa di costruzioni e lavoro in un grosso appalto pubblico in provincia di Novara.
10: Bene. Grazie, veramente
11: grazie,
10: una
11: Daniele.
10: Grande testimonianza, Daniele. Continua a seguirci, siamo sempre qua.
12: No, grazie a voi, perché è un piacere ascoltarvi tutte le mattine. Mi piace molto il vostro punto di vista contrapposto e come vi punzecchiate. E mi piace
10: quindi,
12: molto
10: malgrado la presenza. Malgrado la presenza di Giuliano, grazie.
11: Ciao Daniele, grazie.
10: Ciao, grazie.
11: E voliamo subito dalla mia quirinalista preferita. No, non perdiamo tempo con altro, perché
10: vai,
11: è arrivata Monica Guerzoni. Io devo parlare con lei.
10: Monica!
11: Buongiorno Monica.
13: Buongiorno, bentrovati, avete fatto il pieno di complimenti, vedo.
10: No, ma hai sentito questa testimonianza di questo ascoltatore che ieri ci aveva detto: io non pensavo mai che avrei votato Vannacci, ma la Lega mi ha totalmente deluso sulla sicurezza, Monica, quindi sono cose incredibibili.
13: Infatti Conte si è accorto, oggi lo ha detto, è la sicurezza il punto.
10: Raccontaci
11: tutto. È la sicurezza
10: tutto.
11: Sì, trascurato. Vai Luca.
10: No, volevo chiederti intanto se ci spieghi che hai capito della legge elettorale. La fanno, non la fanno, va in maionese, che succede?
13: No, la fanno, la devono fare assolutamente. La devono fare perché comunque sì, hanno preso una bella boccata d'ossigeno da questo voto, però hanno capito che altrimenti rischiano il pareggio, rischiano di non vincere. Meloni vuole rivincere, per cui la legge elettorale la faranno. Certo non sarà una passeggiata, si scontreranno tra loro, ma troveranno un accordo come sempre lo trovano. E penso che la faranno, non ci sono dubbi.
11: La faranno anche insieme. Insieme al centro-sinistra, cioè con un accordo in qualche modo.
13: Ma dubito. No, questo sinceramente io non lo vedo tanto, perché il centro-sinistra intanto non ha presentato una sua proposta, non ce l'ha e non ha neanche un accordo all'interno su quello, sulla legge possibile. Non credo che la faranno col centrosinistra, non hanno interesse, la faranno a colpi di maggioranza, tanto lo stesso centrosinistra gliel'ha insegnato che si può fare e quindi difficilmente cercheranno un accordo.
11: Zitto Monica, a proposito di programma e di leader del centrosinistra, ieri ti sei vista la puntata di 8:30 o l'hai persa?
13: Sì, No, l'ho vista.
11: Ecco, cosa ti è sembrato di questo Bersani balbettante di fronte alle domande
13: l'ho
11: di
13: trovato,
11: Gruber
13: sì,
11: e Formiglia?
13: Hai detto bene, l'ho trovato Bersani in difficoltà, ma anche perché Bersani è uno dei pochi nel centrosinistra che, per usare una sua metafora, sanno mettere l'orecchio a terra, e questa volta il centrosinistra, in particolare il PD, non hanno messo l'orecchio a terra, non hanno proprio capito Venezia, non hanno capito cosa stesse succedendo. La lezione di Venezia è una sberla mica da poco per il centrosinistra, che veniva trionfante dalla vittoria del referendum. Hanno pensato che quello fosse tutto un bacino elettorale loro e si sono ritrovati con un distacco imbarazzante, con un candidato che evidentemente non era quello giusto, con un giovanotto di 38 anni che si è preso voti dall'astensione, voti dai giovani, voti dai 5 Stelle.
10: Ha svuotato anche i voti del centrodestra, ha prosciugato al 10% la Lega,
13: ha preso il 30%.
10: Certo.
13: Esatto. Quindi questo cosa ci dice? Un candidato nuovo, comunque giovane, uno che non abbia tante legislature alle spalle, che non sappia di nomenclatura, senza togliere nulla a Martella, bravissimo politico, bravissima persona, stimata.
10: Quindi sei
13: da
10: d'accordo
13: tutti
10: con la tesi Cacciari? Avrebbe preso più voti mio nipote, che poi
13: allora,
10: oggi tu nipote Cacciari
13: so.
10: Parla sul Corriere.
13: Assolutamente impietoso sia Cacciari ieri che il nipote stesso Tommaso Cacciari oggi, che è andato oltre, ha detto anche il tabaccaio all'angolo avrebbe preso di più. Io non lo so questo, so però che forse un po' più di coraggio a sinistra di cambiare, e anche un po' di accelerazione, perché pensare di arrivare su un piano inclinato del referendum alle elezioni politiche è una follia, questo voto lo dimostra, forse è una sveglia necessaria. Qui non c'è, ce lo dicevamo con Guidabardi l'altro giorno proprio da Gruber, non c'è una coalizione, non c'è un leader, non c'è un programma, ma sedersi a un tavolo, mettersi dietro una porta qualche giorno e tirar fuori 3-4 idee, ma quando lo devono fare? Aspettiamo che Conte abbia finito Nova e si presenti in autunno, ma in autunno la campagna elettorale Giorgia Meloni la bella che è finita.
10: Già finita, io sono d'accordo. Pensa che discuto continuamente con questi leader del centrosinistra, quando capita con me e a te, che continuano a teorizzare, ma noi non ci facciamo incastrare in questo gioco della leadership. Bravo, bravo Citrullo.
13: Ma il gioco della leadership oggi è tutto. Me lo insegni tu, Luca,
10: brava,
13: tutto la leadership. Ma a Venezia, allora Elly Schlein ha detto quando siamo uniti vinciamo. E no, non è vero. Il campo di Venezia era larghissimo e hanno perso in modo clamoroso. Quindi non basta il campo, bisogna vedere cosa ci coltivi dentro. Sono patate, zucchine, carote, non ci hanno messo niente, non c'è un seme.
11: Senti, Monica. No, non l'aspetto del campo era di sicuro una battuta che ti ruberemo e saccheggeremo ampiamente. A proposito di campagna elettorale e di riflessioni subito dopo questa tornata di amministrative, ieri avrei visto e seguito con attenzione l'intervento di Giorgia Meloni in Confindustria, che ovviamente è stato una testimonianza di una enorme campagna elettorale, perché sembrava più, come sempre, la Giorgia Meloni di opposizione più che una donna che guida il governo del paese da quasi 4 anni. Secondo te, primo, ci possiamo permettere una campagna elettorale che ci porterà sino alla scadenza naturale della legislatura, che potrebbe essere esiziale per tutti, o la Meloni prenderà in qualche modo ispirazione dal dato di Venezia e cercherà di anticipare il ricorso alle urne?
13: Ma io penso che lei ci tenga veramente a provare a chiudere la legislatura, a segnare il record, anche se ne ha segnati già tanti, e penso che questo record della durata alla fine non è che sia questo grandissimo fiore all'occhiello, anche perché poi è un record che impone di andare ad analizzare cosa poi si è fatto, e non è che diciamo i risultati del governo siano così incoraggianti, basta vedere i dati economici. Eppure, nonostante questi dati, Meloni va a Confindustria e incassa solo applausi. Bisogna chiedersi perché. Perché i dati non sono confortanti dell'economia reale, come dicono, come amano dire i politici, ma anche i dati macro, diciamo. Eppure a Confindustria sono applausi, la sintonia c'è anche sulla critica all'Europa gigante burocratica.
10: Aia.
11: È caduta,
10: c'è
11: la Monica.
10: C'è scomparsa la voce di Monica, poi sul più bello, porca miseria.
11: E lo fa sempre così. No. Fa così, eccoci. Monica, per aumentare la suspense.
10: Se la disturbano quelli di Repubblica, fanno gli scherzi perché sono concorrenti. Eccoci,
11: no, è Mattarella,
10: eccoci,
11: che fa gli scherzi. Eccola, è tornata. Scusa, riprendi.
10: Okay, Mattarella l'amplifica.
14: Non so se mi sentite, ma la linea, io mi sento molto male.
10: Anche
11: sì,
10: noi
11: una linea molto disturbata.
10: Allora ti liberiamo, ma grazie per tutto quello che ci hai detto. Ci risentiamo presto.
11: Grazie a Monica
10: Guerzoni. E il gruppo Kiriakou, che per recuperare il distacco sul Corriere, che ormai è nettamente avanti, mette questi disturbatori.
11: No, invece mi risulta che sia Mattarella che fa sempre degli scherzetti, perché voi lo vedete così serio, serioso.
10: Ma non essere blasfemo.
11: Invece blasfemo adesso, Dio, che cos'è? Dio,
10: meno male che
11: sarà.
10: Mattarella, basta un voi della destra eversiva che ce l'avete con Mattarella.
11: No, assolutamente, io sono a favore dell'occupazione delle istituzioni per periodi lunghissimi da parte di Jovanotti.
10: Eccola la stoccata sul secondo mandato, è perfettamente costituzionale. Le vostre voci 334 11 11 622. Sentiamole le voci, sentiamole.
15: Buongiorno giornale radio. E per la serie, siamo in campagna elettorale, la Giorgia sale sul pulpito a dire un sacco di fregnacce, come dicono a Roma. Fantastico, tutto ciò è veramente fantastico. Ha promesso agli industriali altri soldi, non alle piccole e medie industrie, quelle che reggono veramente il paese, e meno male che ci sono, ma i soliti industrialoni prenditori e basta, che non lasciano niente sul territorio. Ah sì, poi che bella idea, siamo ritornati al nucleare, non investire sulle rinnovabili, tanto chi se ne importa, abbiamo tanti belli ospedali, per cui se ci viene un bel cancro sappiamo dove andare a curarci, ma porca miseria. E poi se ne uscite anche con la citazione dotta, ma la smettesse e pensasse veramente a governare un paese invece di riempirci solo e sempre di bugie. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
16: È vero Luca, Matteo Biffoni a Prato, il nuovissimo sindaco di centro-sinistra, che meraviglia, è vero, telezone numero uno, Prato governata dalla sinistra, da un compagnuccio, Baci da Nicole Borromeo.
17: Buongiorno. Che gli si potrebbe assegnare al mio compaesano di Prato la frazione di Paperino, e si svolge anche un bellissimo carnevale, il carnevale di Paperino. Vai, aggiudicata allora Telese Paperino al mio compaesano Claudio da Prato.
10: Bravo, come nel grande classico di Nuti, che Giuliano non ricorda perché lui guardava solo i film muti, non nuti.
11: Sì, no, non li guardavo quelli di Nuti, hai ragione, però la vicenda di Jonathan da Prato continua a incuriosirmi e a stupirmi, perché è evidente che si tratti di un soggetto che ama provocare e che interviene con argomenti volutamente fastidiosi e urticanti, però ci cadono proprio regolarmente tutti, a partire dal conduttore, che sono lì a rispondere a cose alle quali si potrebbe benissimo non rispondere. Ci siamo dati una linea, quella di ascoltare tutte le idee, anche quelle che ci sembrano più lontane da noi, invece lì ci cadete proprio tutti. Lui vi fa il trapolone ogni santa mattina e voi tutti quanti dentro, pum pum pum pum pum pum, uno dopo l'altro. E c'è qualcuno che i messaggi se li scrive pure e legge anche l'interiezione, immaginati un po'. Pur di rispondere a Jonathan da Prato e trascurare le notizie, però Luca, noi abbiamo trascurato invece un'importante parte, che è quella degli esteri. Allora io ti propongo questo: ascoltiamo pochissima pubblicità e poi torniamo e parliamo di Trump, Iran, Medio Oriente, Cuba, Kiev.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
18: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 8 e 32 minuti.
3: Guidare informati.
4: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo ancora dalla A14 dove è complice un incidente, un cantiere di lavori. Ci sono lunghe code tra Pedaso e Grottammare in ambo i sensi. A Milano code in tangenziale ovest da Settimo a Cusago verso la 1 e nord per un incidente tra Monza e Sesto nelle due direzioni. Code anche sul tratto urbano della 4 tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A Bergamo solite code per il traffico in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. In A10 code verso Genova tratti tra aeroporto e Genova Ovest. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola e sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna verso Firenze. A Roma grossi problemi in tangenziale est con lunghe code dal bivio per la 24 ai Parioli verso lo stadio e dalla Galleria Giovanni XXIII a Nomentana verso San Giovanni. Lunghe code anche in A24 dal raccordo alla tangenziale est sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
7: E basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
8: Cara Rubina, va bene tutto, però ci vorrebbero delle alternative vere, perché tu lo sai che il fatto delle rinnovabili, ci sono migliaia di progetti pronti, sono le regioni e i vari enti, e buona parte di questi sono governati dalla sinistra e che bloccano tutto. E in ogni caso, noi il kilowattore delle rinnovabili lo paghiamo come il gas, il prezzo massimo del gas, per cui non è che risolvi il problema del prezzo, del costo, risolvi al massimo il problema dell'inquinamento, che poi è tutto da vedere quanto, ma comunque io sarei d'accordo, però ci voglio alternative. E in ogni caso non sono cose che si fanno da oggi a domani, ci vuole il suo tempo.
9: Ma perché si ascolta Rubina da Olbia che dice contro il nucleare? La cosa più sensata che possiamo fare, tra l'altro non come dice il governo, perché servirebbero reattori reali, non di piccola taglia.
10: Ciao Luca, non credi che con il rispetto per tutte le donne che lavorano e per tutte quelle che si spaccano la schiena in casa e fuori di casa, la nostra Belen abbia solo il panico di non essere più sulla cresta dell'onda, di non essere più nei diversi programmi televisivi. Ciao Nino 41.
11: E rieccoci, 8.35, Luca Telese, Giuliano Guidabardi, e apriamo la pagina degli esteri.
12: Guarda,
11: Luca.
12: Giuliano, voglio dire una cosa del perché sto con Belen senza battute. Belen,
11: ah,
12: è,
11: vuoi tornare a questo?
12: Una
11: mi
12: persona
11: sembra una notizia
12: fragile,
11: più importante. Sì,
12: il
11: sì,
12: mondo
11: sì,
12: è pieno di persone fragili, noi siamo fragili, e quindi lo Star System non può tollerare che ci sia una star che non è vellutata, scintillante, smerigliata come richiede il tempo. E quindi io vorrei abbracciarla per questa, non perché gnocca, figa, perché quello ovviamente lo è, ma vorrei abbracciarla per proteggerla da questa sua fragilità.
11: Mentre tu abbracci Belen con poesia, io invece vorrei parlare di quello che succede in Medio Oriente.
12: Non
11: perché
12: sono cinico, di...
11: però perché
12: allora,
11: vorrei parlare
12: di quello che succede in Medio Oriente, ma non sfottermi se ho questo afflato umano nei confronti
11: ma
12: di
11: io ti comprendo, ti sono vicino e sono sicuro che in questa vicinanza si unisce anche il nostro ospite, l'ambasciatore Massolo, che è venuto a trovarci e sarà anche lui solidale con te, che vuoi abbracciare Belen.
12: Io conosco Massolo, so che lui sarebbe disposto ad abbracciare Belen come me.
11: Beh, appena avete finito io posso parlare con l'ambasciatore Massolo, gli vorrei chiedere cosa succede invece in Iran, se questa pace arriva o non arriva. Buongiorno e benvenuto.
13: Buongiorno, grazie. Le persone fragili sono ovviamente da abbracciare, questo non c'è dubbio. Ma che succede
12: la saggezza.
13: In Iran? Che succede in Iran? In Iran in questo momento siamo di fronte a due governi, quello americano e quello iraniano, che vogliono uscire dalla situazione, ecco, sostanzialmente. Il fatto è che quello che i negoziati hanno permesso finora, e cioè un accordo sostanziale, diciamo di massima, fra una tregua, un cessate il fuoco, diciamo così, più o meno provvisorio, perché dovrebbe avere la durata di 60 giorni, e la fine progressiva del blocco di Hormuz, del blocco e del controblocco, non basta né agli uni né agli altri. Trump, perché sostanzialmente questo riprodurrebbe la situazione di prima della guerra e quindi verrebbe spontaneo chiedere ma allora che l'hai fatta fare, e agli iraniani perché questo non porterebbe di per sé garanzie che un nuovo attacco non ci possa più essere, e dunque quello che in questo momento si sta cercando di fare è per di mettere più possibile garantire e quanto più possibile di alleviamento di sanzioni prospettiva già fin d'ora,
11: ambasciatore,
13: e da parte degli altri,
11: lo dobbiamo interrompere un secondo perché la linea è molto disturbata, la possiamo richiamare un attimo perché la sentiamo veramente male, la richiamiamo subito. Oggi prosegue questo disturbo delle linee.
12: E questo,
11: penso che sia
12: questo,
11: sempre Mattarella.
12: Questa è la NATO. È la NATO che vuole disturbare l'ambasciatore Massolo perché è molto equilibrato nelle analisi.
11: Ambasciatore, è tornato?
14: Eccomi, mi sentite meglio?
11: Ora la sentiamo benissimo, forte e chiaro.
14: Perfetto, ottimo.
11: Prego.
14: Allora, dunque dicevo, entrambi i governi, sia l'Iran che gli Stati Uniti, vogliono uscire da questa situazione. In questo momento c'è una sorta di intesa di massima in cui a un cessate il fuoco, più o meno provvisorio, si parla di 60 giorni, corrisponde un allentamento della stretta, del blocco e del controblocco nello stretto di Hormuz, in modo da poter tornare gradualmente ad una situazione di normalità. Mentre invece il resto, voglio dire i negoziati che delle altre questioni che interessano alle due parti, di cui adesso vado a dire, non sarebbe ancora compreso, o meglio non ci sarebbe ancora intesa fra le due parti sul come fasare queste concessioni reciproche. Da un lato Trump non può uscire da questa vicenda senza aver ottenuto qualcosa sul nucleare iraniano che possa essere, come dire, rivenduto all'opinione pubblica come qualcosa di più che Obama aveva già ottenuto per via negoziale, non per via armata, diciamo. E questo potrebbe essere qualche cosa relativo ad un congelamento o all'eliminazione delle capacità nucleari iraniane, soprattutto alla sorte dei famosi 440 kg di uranio arricchito nella misura del 60%. E secondo, invece, gli iraniani vorrebbero quanto più possibile fin d'ora garanzie che non riverranno attaccati e impegni per quanto riguarda l'attenuazione delle sanzioni e lo sblocco dei loro beni congelati. E quindi da entrambe le parti si cerca di mettere quanto più possibile di quello a cui sono interessati in un negoziato che invece per ora è rimasto soltanto al baratto, cessate il fuoco contro Hormuz, 60 giorni per negoziare tutto il resto. Evidentemente questa fasatura è tutt'altro che agevole, perché poi non è che i problemi sul tappeto si siano d'incanto risolti, sono tutti lì e tutti lì nella loro attualità. Quindi per questo che ci sono queste lentezze e questa difficoltà, e non è escluso oggettivamente che ci possa essere anche un ulteriore, diciamo, anche se insomma diciamo un'escalation grossa su larga scala. Credo che gli americani abbiano capito che con le armi possono arrivare solo fino ad un certo punto, diciamo, con l'Iran, però insomma non escluderei anche una sia pure limitata escalation, proprio in funzione di fasare meglio questa possibile intesa. E su questo, sullo sfondo, c'è evidentemente un Netanyahu che l'intesa non la vuole, che vuole arrivare fino in fondo e a cui, come dire, non sembra.
11: Qual è il fondo di Netanyahu, ambasciatore?
14: Il fondo di Netanyahu non c'è, vale a dire, nella diciamo, nell'opzione migliore è una Pax israeliana in armi nel Medio Oriente, però sinceramente mi sembra di poterlo definire come un programma un po' troppo ambizioso. E allora però nel frattempo andiamo avanti con la guerra, perché almeno in vista delle elezioni intanto non mi creo problemi, diciamo, personali di giustizia e di opinione pubblica in prossimità delle elezioni israeliane.
11: Senta, ambasciatore, la visita di Trump a Xi Jinping, poi immediatamente seguita dall'emulazione della visita di Putin, ha avuto o avrà delle conseguenze su questa ricomposizione, possiamo chiamarla, post Yalta?
14: Dunque, diciamo che intanto Xi Jinping ha voluto mostrare che si passa da Pechino, però nel momento in cui si passa da Pechino poi tutto sommato si ottiene poco, perché Putin ha visto sostanzialmente riconfermato il suo status di subalternità e non ha ottenuto lo sblocco di quell'accordo su quel grande oleodotto che dovrebbe congiungere la Siberia con la Cina settentrionale, a cui tiene, perché la Cina è un mercato di sbocco molto rilevante, praticamente ormai quasi l'unico delle sue esportazioni energetiche. Mentre invece Trump è una cosa diversa, perché con Trump c'è un sostanziale condominio, vale a dire le due superpotenze si rendono conto di essere ancora l'una molto interdipendente dall'altra, e dunque bisogna cercare di sterilizzare quello che sono le maggiori criticità del loro rapporto per cercare di gestire l'esistente. Trump, per non avere problemi e per garantirsi le terre rare da qui alla fine auspicabile del suo mandato, e Xi Jinping perché non ha fretta, perché lavora sui tempi lunghi, perché in questo momento vuole evidentemente contare e proiettare potenza, ma è più sull'idea che bisogna, come si dice, quando il nemico sbaglia soprattutto non interromperlo e quindi continuare a esasperare le contraddizioni americane piuttosto che affondare sui dossier più critici. E fra l'altro Xi ha ancora bisogno della tecnologia americana, e dunque sullo sfondo resta sempre questo baratto, l'accesso alle terre rare cinesi contro l'accesso in varia misura, in vario grado, alle tecnologie americane.
12: Ambasciatore, è così perfetta questa chiave di lettura che lei dà sulle guerre terre rare, che io mi chiedo, perché non riesco a spiegare Trump e non riesco a rassegnarmi all'idea che sia matto, vedendo il saliscendi solo dell'ultima settimana dei titoli, delle quotazioni, tregua, non tregua, tregua fatta e finita, tregua saltata, risolto Hormuz salta, ma non è che in realtà anche qui c'è un retroscena economico e il vero obiettivo di Trump non è chiudere la guerra, ma governare le oscillazioni degli idrocarburi che in questo momento sono nelle sue mani. Mi colpiva un diagramma che mi ha mandato un mio amico professore, un nostro amico dell'attimo, che mi manda un diagramma ogni mattina con tutte le le mega petroliere che vanno tutte nel Golfo del Messico. Non è che è quella la vera guerra e noi ci stiamo bevendo gli specchietti per le allodole.
14: Ma dunque, diciamo che questo genere di situazioni non hanno mai una causa sola, non hanno mai una motivazione sola. Io condivido con lei l'idea che Trump non sia pazzo, ma è un signore che calcola, così come tutti i signori che sono seduti in quel tipo di stanza, e non sono matti ma calcolano. Poi i calcoli possono essere sbagliati, diciamo così, ma non sono frutto di umori mattutini così del tutto irrazionali. E Trump sicuramente irrazionale non è, imprevedibile, probabilmente inaffidabile, alterno, usa diciamo l'inaffidabilità come arma diciamo negoziale, come arma politica. Detto questo, sicuramente c'è una componente diciamo di tipo economico, intanto sul piano, come dire, globale, vale a dire l'idea Venezuela, Iran, cerchiamo di mettere in difficoltà la Cina dal punto di vista energetico, dal punto di vista dei combustibili fossili, cercando di acquisirne progressivamente il monopolio. Ovviamente è un discorso, come dire, che può funzionare a medio termine, ma Trump ha un'età tale per cui il medio termine, come dire, lo vede in maniera un po' diversa da chi c'ha anni di meno. Ma dicevo, nel medio termine questa è una scommessa che rischia di rivelarsi perdente di fronte alla corsa cinese, ormai al predominio cinese invece delle fonti rinnovabili, dell'elettricità e così via e così via. Quindi nell'immediato c'è indubbiamente un disegno anche di quel tipo, cioè weaponizzare le fonti di energia, il possesso e le forniture e la sicurezza delle catene di approvvigionamento delle fonti di energia. Poi sicuramente, del resto ci ricordiamo tutti la famosa battuta nella sala ovale della Casa Bianca, quando disse a dei magnati che erano lì con lui: beh, oggi vi ho fatto guadagnare X milioni di dollari, no? Quindi, come dire, dalle oscillazioni, se chi pilota le oscillazioni sa quando avvengono, indubbiamente perlomeno la tentazione mi sembra abbastanza rilevante, diciamo così. Però ecco, non ridurrei tutto a questo. Il grande gioco non è solo questo, ma è la grande partita per come si influenza e per come si governa un mondo che ahimè di governo ne ha più poco.
11: Ambasciatore, volevo commentare con lei una notizia che mi è sembrata importante ma un po' trascurata dalla stampa oggi, cioè l'accordo firmato dal cancelliere tedesco Merz e dal primo ministro canadese Carney sulla fornitura di gas liquefatto in proporzioni rilevanti e notevoli, che dal 2030 andrà dal Canada alla Germania. Il Canada tenta di sfuggire al monopolio americano, cioè il Canada vende quasi esclusivamente agli Stati Uniti, si stanno cercando di smarcare e anche la Germania si riequilibra. Lei qualche giorno fa, parlando a Trento, ha detto che quello di Trump è sostanzialmente un attacco all'Europa. L'Europa come si libera dalla dipendenza americana, facendo come ha fatto Carney?
14: Ma dunque, Carney e la teoria delle medie potenze, quella che illustrò a Davos con quel suo brillantissimo discorso, purtroppo ha dei limiti, nel senso che noi non possiamo non fare i conti con quella che è e che resterà ancora per molto tempo la principale potenza mondiale, dalla quale c'è una evidente dipendenza per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda l'energia, per quanto riguarda la tecnologia. Ovviamente questo non significa che bisogna stare con le mani in mano, nel senso che è chiaro che bisogna sviluppare, non dico gli elementi e le premesse di un'indipendenza, perché l'indipendenza nel futuro prevedibile mi sembra molto difficile, ma gli elementi di una maggiore autonomia, e dunque fare di più dal punto di vista delle interconnessioni energetiche, della moltiplicazione delle fonti, della diversificazione delle fonti, non solo fossili ma anche altro, incluso il nucleare, dei rapporti appunto fra medie potenze, tutto questo nel settore energetico non può essere pensato come sostitutivo, ma sicuramente come una mitigazione, come un'attenuazione. Questo vale, anche se lì è ancora più difficile, nel settore tecnologico, e vale, direi, soprattutto, e i passi avanti che stanno facendo gli europei, malgrado tutto, ne sono un indice, anche nel settore della sicurezza e difesa. Si pensi al fatto che l'Europa in questo momento è il principale sostegno dell'Ucraina, la quale, come dire, resiste e anzi guadagna, sia pure non in maniera sensibile, grazie all'appoggio europeo e diciamo quello americano essendo molto ridotto.
11: Bene, bene. Grazie davvero, ambasciatore, per essere stato
14: qui. Grazie. Grazie a voi, a presto.
11: A presto.
15: Io vogliono
11: abbracciare. Mamma, quanto urli. Un'aquila strozzata.
15: Che malgrado il tuo sarcasmo, Alberto sarebbe disposto a tendere
11: ad
15: una
11: abbracciare
15: mano
11: Belen.
15: Con le fragilità di Belen.
11: Siete, fate veramente delle allusioni di qualità pessima.
16: Beh, di qualità pessima, però non precludiamoci nessuna possibilità. Uno lancia lì il messaggio.
11: Vi date di gomito.
16: Raccogliere, insomma.
11: Certo, no, vi date di gomito,
16: diciamo,
11: fate battutacce.
16: Comuni.
11: Ma siete solo dei maschilisti repressi
15: Tu hai fatto quelle battute brutte sulla fragilità di Belen e io invece veramente, ma
11: io
15: lei
11: ne ho fatto
15: e
11: mezza.
15: Chiunque altro, accolgo e difendo.
11: Non ho fatto mezza battuta e ricordate il presidente del Senato La Russa che qualche giorno fa era contento perché avrebbe fatto una riunione con la Carfagna e con la Gelmini. Sono battutacce da maschilisti, ma proprio roba da caserma, anzi da carre, non si arriva neanche proprio da
15: quella
11: da,
15: era una battutaccia, ma io ti dico, e ora non sto scherzando, lei viene stritolata dallo Star System perché non è accettato che una possa essere una star e avere i suoi momenti di fragilità. Quindi io difendo questa sua fragilità, la difendo. Chi se ne frega dei forti e duri e spavaldi e rapaci?
11: Non è l'argomento.
16: Non facciamo qualsiasi paragone con La Russa,
15: Esatto. Bravo Alberto,
11: se lo rifiutate non fate le stesse battute allusive con Gomitucci, visto che lo rifiutate, altrimenti gioco forza.
15: Nessuna battuta allusiva.
11: Vogliamo andare ad abbracciare Belen, anche Alberto sarà pronto ad abbracciare Belen, dai ragazzi, torniamo alle cose serie
15: che non capisci niente.
11: Certo.
16: Ma fino a un certo punto stamattina, perché volevo invitare tutti voi ad andarsi a vedere su un sito di agri iraniani che non segnaliamo per ovvi motivi di sicurezza, sono state pubblicate le foto con tanto di nomi e cognomi di 69 incursori di marina israeliani tra quelli che hanno bloccato la flottiglia. Ci credono in pochi che siano degli agri indipendenti, io per primo, però sicuramente un segnale molto interessante sul fatto che la partita non è chiusa e che in molti, anche gli stati, hanno capito che la flottiglia è riuscita a spostare degli equilibri che con la diplomazia non si erano spostati.
11: Sai, quindi, che non ti ho capito?
16: La partita degli hacker indipendenti iraniani hanno pubblicato.
11: E secondo te chi sono?
16: Nome e cognome. Secondo me il governo iraniano, però è opinione puramente personale, non sostenuta da nessun elemento, quindi mi ero riservato di non dirlo, tu mi solleciti e quindi offro questo mio punto di vista che è puramente personale, però diciamo che di solito quando si parla di questi anonimi gruppi hacker dietro ci sono sempre le intelligenze degli stati, perché comunque è un'operazione abbastanza difficile riuscire a carpire i nomi e cognomi di persone come gli incursori di marina che sono tra le figure professionali più tutelate, più curate dai vari eserciti, insomma riuscire a bucare i sistemi informativi dell'esercito, in questo caso della marina, e di riuscire a pubblicare i nomi, ci vuole una certa professionalità che raramente hanno le persone singole, diciamo, che ci stanno spesso dietro gli stati a questo punto.
11: Insomma, è un po' come aver dato le coordinate geografiche di un luogo da colpire, giusto?
16: Sì, no, infatti io ho evitato di dire il sito dove è reperibile l'informazione, per carità il dato di informazione, il dato rilevante su cui riflette è che comunque anche gli stati hanno capito la portata del gesto della flottiglia e ricordiamolo, flottiglia sia di mare, in questo caso parliamo di incursioni di mare,
17: anche, ci sono anche questo è il salto logico.
16: Via terra. No, il salto hanno logico fornito, è semplicemente che gli stati hanno capito, gli stati hanno capito quanto è dirompente l'azione della flottiglia. È plausibile che dietro questi hacker ci siano gli iraniani.
17: E gli iraniani sono nemici degli israeliani, hanno fornito impasto sì, a chi voglia intervenire i nomi di persone che possono essere raggiunte, dunque o malmenate o ammazzate o messe in condizioni di difficoltà in qualche modo. Non è che mi sembri esatto, proprio una grande azione politica portata avanti dalla flottiglia.
16: No, ma tu avevi mai visto una cosa del genere? Tu avevi mai visto una cosa del genere?
17: Sì, l'ho vista, l'ho visto spesso quando succede che, te lo dico subito, succede che anziché fornire le informazioni, quando si ha la possibilità e la capacità militare, si prendono quelle informazioni e si manda davvero. Vi ricordo che cosa è successo con i cercapersone di Hezbollah in Libano. Questa volta evidentemente chi aveva le informazioni non aveva le capacità militari e le ha affidate a qualcuno in maniera tale che possano andare a prendere quelli che hanno aggredito i flotiglieros e fare secondo loro giustizia o comunque carne da macello. Non mi sembra una grande azione politica, mi sembra una nuova azione di guerra.
16: Certo, un'azione di guerra però che ha dei connotati completamente diversi rispetto a quelle precedenti e soprattutto ha un obiettivo diverso a quelle precedenti, perché militarmente non sposta niente, anche mettiamo caso che venissero tutti colpiti e quello che vuoi. Militarmente non sposterebbe niente, è un'azione politica perché chi sta dietro questa operazione riconosce il valore portato avanti dalla flottiglia e la capacità di comunicazione che ha avuto la flottiglia.
15: Ma
17: se io devo trarre un dato politico, l'unico che riesco a trarre è che c'è un allineamento politico tra la flottiglia e l'Iran.
16: No, perché è un gesto unilaterale, non c'è assolutamente questo. L'Iran si è agganciato a quel percorso perché ne ha capito la portata. Questo rafforza il ruolo.
17: Un allineamento Iran-flottiglia, dopodiché ognuno farà le sue considerazioni e il suo.
16: È unilaterale, valutazioni
17: su quello.
15: Ma qua nessun allineamento, ma non ti fare incastrare, Alberto.
16: False. Sì,
15: questo è il diavolo.
16: Non ci sta nessuna. Esatto, non ci sta nessuna convergenza tra i due, ci sta soltanto il riconoscimento da una parte, quindi dell'Iran, che ha riconosciuto il valore, la portata mediatica, comunicativa,
17: che hanno gli stessi nemici.
16: Umanitaria del...
17: Iran e flottiglia hanno gli stessi nemici, va bene.
15: Anche noi abbiamo gli stessi nemici. Anche tu hai gli stessi nemici, anche noi siamo contro i bombardamenti dei monasteri, siamo contro i bombardamenti dell'UNIFIL che Israele sta praticando in Libano. Sì, io sono contro quelli che hanno evacuato un milione di persone, Giuliano,
17: e non fornisco, coordinate. Il fatto che io abbia dei pensieri non vuol dire che io fornisca delle coordinate in maniera tale che le persone possano essere bombardate. Questo significa avere dei nemici, avere delle idee è tutt'altra vicenda. Avere gli stessi nemici ed essere nella stessa guerra significa essere alleati in una guerra e dunque combattere una guerra. Io
15: la flottiglia non è alleata di nessuno, è non violenta, autonoma e indipendente.
17: Beh, c'è qualcuno che ha un braccio armato della flottiglia e ha un braccio armato della flottiglia.
16: Ma non esiste un braccio armato della flottiglia, però è un'invenzione totale.
17: Se ti danno i nomi,
16: per ammazzare. È stato un gesto unilaterale. La flottiglia non c'entra nulla in questa cosa. Non provare a fare queste forzature, dai.
17: Sarebbe come se uno facesse
15: un sit-in, come se un non violento facesse un sit-in davanti all'ambasciata di Israele e tu dicessi che è un telepilotato di Hamas. È una sciocchezza.
17: Sarebbe come fornire a Jonathan da Prato i tuoi spostamenti. È la stessa cosa.
15: Va bene, sì, ciao. Voglio sapere se c'è una morale a questo straordinario pentolone di idee, suggestioni, notizie, opinioni che abbiamo fornito anche oggi.
17: amoralissima oggi, e te la diamo anche con uno dei più amorali tra gli intellettuali, e cioè Oscar Wilde. E tu sai a chi riferirla, perché Oscar Wilde diceva che la bellezza, la vera bellezza, finisce dove inizia l'espressione intellettuale.
15: Che bella questa massima. Grazie. Domani torneremo ancora qui con tutta la banda.
18: L'attimo fuggente.
19: Giornale radio.
20: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
18: L'attimo fuggente.
19: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
19: Giornale radio.
20: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
19: Giganti?
20: Sì, i giganti di Pe-

verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, è il monito del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione del governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. E arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli della flottiglia. Bisogna rispettare i diritti umani di tutti, le parole di Leone XIV. Ci si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Calcio: è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo. A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane. Sorprendente Venezia. La realtà era quindi molto diversa da come il campo largo e certi sondaggi compiacenti l'avevano descritta. La realtà era anche assai lontana da quella sorta di rassegnazione al peggio che, a scopo precauzionale, aveva tenuto lontana Giorgia Meloni dal palco elettorale di Piazza San Marco. La realtà era stata talmente travisata che alla diffusione dei primi exit poll siamo rimasti davvero increduli, perché le proporzioni della vittoria del centrodestra sono subito risultate enormi e dunque anche assolutamente incuranti dei guai giudiziari dell'ex sindaco Luigi Brugnaro, di tutte le polemiche che avevano trasformato in una questione di vita o di morte la permanenza o meno della bacchetta nera di Beatrice Venezia alla direzione musicale del Teatro La Fenice, eppure dei plateali scontri fratricidi avvenuti tra il ministro della cultura Alessandro Giuli e il presidente della Biennale di Venezia Pierangelo Buttafuoco, in merito alla presenza della Russia alla 61esima edizione della prestigiosa manifestazione artistica. E in particolare proprio questa mancata incomprensione tra i due esponenti dell'intellettualità di destra era stata da più parti percepita come il sintomo di una crisi di nervi che aveva ormai iniziato a logorare la maggioranza di governo dopo la sconfitta subita nel referendum del marzo scorso. Viene a questo punto da chiedersi come sia stato possibile che dirigenti politici, magari non eccelsi ma comunque almeno di media capacità, non abbiano compreso in tempo che in laguna covavano umori ben diversi da quelli che venivano così trionfalmente dati per scontati. E soprattutto risulta anche difficile spiegarsi come anche i media, forse per mancanza di autentico interesse o forse perché più che altro orientati a salire direttamente sul carro dell'ipotizzato vincitore, si siano adagiati a preannunciare quasi per forza di inerzia un esito elettorale che era invece tutt'altro che scontato. Magari se qualche curioso si fosse preso la briga di andare un po' a controllare chi fosse davvero questo Simone Venturini, che oggi può indossare a pieno titolo la fascia tricolore, si sarebbe imbattuto in un personaggio che conosceva profondamente la sua città e che da questa era anche particolarmente

0: stimato e oggi probabilmente certi risvegli sarebbero stati assai meno traumatici. Ci rendiamo bene conto di come il momento di gravi incertezze che stiamo attraversando a livello globale possa talvolta anche favorire una certa tendenza al rifugiarsi in qualche forma di opportunismo rassicurante. Tuttavia, per una lettura corretta di quello che succede intorno a noi, servirebbero atteggiamenti analitici molto meno accondiscendenti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Tutti ne parlano.
3: Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
2: Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
4: E allora buongiorno, buongiorno a tutti da Vicky Mangone, bentrovati cari reduci dell'attimo. Saluto i miei colleghi Luca Telese e Giuliano Guidabardi che ogni giorno animano le prime ore della mattina dalle 7 alle 9 con le loro elucubrazioni argute, sempre sul pezzo. Continuate a seguire l'attimo fuggente, però poi seguite anche la zia. Questo è Tutti ne parlano. Oggi parleremo di farmacie online, vedremo quali sono le più economiche secondo altro consumo, parleremo di disabilità con Andrea Miotti, responsabile del gruppo L'Impronta, parleremo di animali da laboratorio, ma è ancora necessaria tutta questa sofferenza? Ne parleremo con la LAV e poi al termine di questo nostro stare insieme al mattino, oggi avremo un ospite speciale per tutti coloro i quali amano il giardinaggio, amano il verde. È una vera e propria star del web nel campo appunto del giardinaggio, Pietro Bruni di You Gardener. 334 11 11 622 è il numero che vi permette di parlare con noi. Noi oggi apriamo con Dua Lipa. E allora dai, che ci muoviamo anche un po'.

cosa vi devo dire, quando arriva Dua Lipa la senti, eh? È una bella sferzata di energia ci ha dato alle 9 del mattino. Non è vero, non sono le 9, sono le 9:11. Ecco, questa era Houdini. Negli ultimi mesi si è tornato a parlare spesso di carenza di farmaci, farmacie con scaffali vuoti, prodotti non reperibili, segnalazioni dei cittadini. In alcuni casi si tratta di situazioni reali legate a problemi di produzione o distribuzione, in altri casi però le cosiddette carenze si rivelano temporanee oppure addirittura vengono del tutto smentite. Succede per esempio che un farmaco non sia disponibile in una singola farmacia ma lo sia in altre, che magari è poche decine di metri più in là, oppure che il problema riguardi un determinato dosaggio o confezionamento, mentre alternative equivalenti sono regolarmente presenti sul mercato. Questa confusione può generare un po' d'allarme nei pazienti, che talvolta tendono a fare scorte inutili o magari a cambiare peggio, a cambiare terapia senza confrontarsi con il proprio medico. A questo si aggiunge un altro tema, spesso sottovalutato, che è l'uso scorretto dei farmaci. Antibiotici assunti senza prescrizione o sospesi troppo presto, antinfiammatori usati con troppa frequenza, anche gli integratori presi così a caso, no? A sentimento, senza reale necessità. Sono tutti comportamenti che non solo riducono l'efficacia delle cure, ma possono anche creare effetti indesiderati o resistenze nel lungo periodo. Gli esperti ricordano che un farmaco non è mai un prodotto neutro, anche quelli da banco richiedono attenzione, dosi corrette, informazioni precise e soprattutto non sono tutti intercambiabili senza criterio. C'è poi il tema dell'autodiagnosi, che è sempre più diffusa online, sintomi cercati su internet, terapie improvvisate, consigli trovati sui social, un fenomeno che può portare anche a errori di valutazione, a ritardi nelle cure adeguate. Bene, in questo scenario anche la catena di approvvigionamento gioca un ruolo importante. La distribuzione dei farmaci è complessa e soggetta a variabili internazionali, ma non sempre un problema logistico equivale a una reale indisponibilità sul territorio. Per questo è fondamentale distinguere tra percezione e realtà, tra difficoltà temporanee e vere criticità strutturali. Per capire meglio come funziona il mercato dei farmaci e dei prodotti da banco, quanto si può risparmiare, ma anche quali rischi si corrono acquistando online senza attenzione, sentiremo tra poco Altro Consumo, che ha fatto un'analisi sui prezzi, differenze tra farmacie online e offline e abitudini di consumo. Ne parliamo tra pochissimi istanti. Forse. No, ne parliamo, sicuro.

0: Negli ultimi anni acquistare farmaci da banco, acquistare integratori, prodotti per la cura della persona online è diventata un'abitudine sempre più diffusa. Basta un click per ricevere tutto a casa senza code e con la possibilità di confrontare facilmente i prezzi. La domanda è: ma conviene? Cioè, conviene davvero? Una nuova indagine di Altroconsumo ha confrontato i prezzi di 100 prodotti tra integratori cosmetici, dispositivi medici e farmaci senza ricetta su 25 tra farmacie e parafarmacie online, quelle più note. I risultati mostrano differenze molto ampie. Lo stesso prodotto può arrivare a costare anche più del doppio e in alcuni casi fino al 263% in più a seconda del sito scelto. Tradotto, si può risparmiare anche oltre 30 euro su singoli prodotti. Attenzione però anche alle spese di spedizione e alle soglie per la consegna gratuita che possono incidere in modo significativo sul costo finale. Bene, parliamo di questo con chi ha realizzato questa indagine, Altroconsumo. Stefania Villa, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, agli spettatori.
0: Benvenuta Stefania. Allora partiamo dal quadro generale, no? Intanto perché avete deciso di analizzare proprio le farmacie e parafarmacie online, che negli ultimi anni gli acquisti di questo tipo, gli acquisti online in questo settore sono cresciuti molto anche.
1: Sì, esatto, nel 2025 il settore ha superato un giro d'affari di oltre 1 miliardo di euro, con una crescita del 9% rispetto al 2024, quindi sicuramente un settore in crescita. Le persone acquistano sempre più online, in particolare integratori alimentari in testa agli acquisti. Seguiti poi dai prodotti per la cura della persona, quindi da cosmetici, dispositivi medici e poi da farmaci, quelli per cui non è necessaria la ricetta, che sono poi gli unici acquistabili online in Italia. Questa è una delle ragioni per cui sicuramente abbiamo deciso di verificare quale può essere la convenienza di questi siti per capire appunto se ci sono delle differenze significative insomma, dare delle indicazioni alle persone, certo, anche rispetto alla sicurezza degli acquisti online, perché comunque stiamo parlando ovviamente di prodotti molto legati alla nostra salute, a cui prestare particolarmente sempre attenzione.
0: Però possiamo dire che ormai si tratta di un'abitudine consolidata, no? Non è più un modo di acquisto di nicchia, quello appunto di comprare farmaci e affini nelle farmacie online.
1: Sì, assolutamente, perché ci sono una serie di vantaggi sicuramente nell'acquisto online. Innanzitutto la consegna a domicilio, che può essere molto utile ad esempio per chi, certo, ha problemi anche motori oppure vive in zone con una minore presenza di farmacie. I prezzi sono spesso più competitivi anche, possono essere anche confrontati facilmente fra i vari store online, si possono consultare delle schede prodotto, le recensioni delle altre persone, c'è un assortimento che solitamente può essere molto ampio e l'acquisto ovviamente è possibile poi 24 ore su 24. D'altro canto ci sono anche dei limiti di cui è necessario essere comunque consapevoli, innanzitutto il fatto che i medici con obbligo di ricetta non è possibile acquistarli, certo, certo, online, bisogna sempre andare in una, chiaro, farmacia fisica. Bisogna stare attenti alle spese di spedizione, che possono anche annullare il risparmio che si ha poi sui prodotti, quindi sempre controllarle. E poi il confronto con il farmacista è possibile anche online, ma non è sicuramente immediato come nei punti vendita fisici, e questo può in qualche modo essere un problema per chi ha bisogno di informazioni sulle interazioni, gli effetti collaterali. Quindi noi invitiamo sempre comunque, in caso di dubbio, a sentire medico o farmacista anche quando si compra qualcosa online.
0: Chiaro. C'è anche un altro aspetto, che sono le soglie per la consegna gratuita, che possono essere anche molto alte, no?
1: Sì, esatto. Se le spese di spedizione comunque si aggirano intorno ai, tra i 4 e i 6 euro nei 25 siti che abbiamo analizzato più o meno, quello che cambia molto invece sono le soglie gratuite di spesa a cui arrivare per poter ricevere la spedizione gratuita. Queste spese, questa soglia può andare da circa 20 euro a oltre 70 euro, quindi vuol dire che più il carrello è pieno, più si risparmierà sulla spesa di spedizione. Quindi quello che noi diciamo è sicuramente di è più conveniente mettere insieme più acquisti quando bisogna comprare online, perché in questo certo. modo è possibile appunto risparmiare sulle spese.
0: Diciamo che comprare una aspirina non vale la pena, ecco.
1: Insomma, esatto, bisogna fare un po' il confronto fra la spesa del prodotto e poi quella che quella, la convenienza della spesa di spedizione. Però anche quello che diciamo è anche di cioè, annotarsi magari nel tempo i farmaci di cui si ha davvero bisogno, piuttosto che cadere un po' nel consumismo farmaceutico a cui può spingere proprio questo tipo di offerta, cioè carrello più pieno uguale risparmio e convenienza. Quindi avere questo tipo di approccio sicuramente aiuta sia a risparmiare da un lato, ma allo stesso tempo anche a tutelarsi da alcuni possibili rischi, quali appunto il consumismo farmaceutico, che non fa bene al portafoglio, non fa bene alla salute, non fa bene neanche all'ambiente, perché ovviamente poi si parla di medicinali, di prodotti che possono anche restare lì nell'armadietto a scadere, come spesso accade, che poi alla fine vanno buttati.
0: Comunque il primo dato che colpisce è veramente la forte differenza di prezzo, no? Si arriva anche a più del triplo per lo stesso prodotto. Ci fai un esempio concreto tra quelli che avete rilevato?
1: Sì, certo. Allora, la differenza massima che noi abbiamo rilevato è stata del 263%, quindi vuol dire che su una farmacia online quel prodotto costava il triplo rispetto a un altro.
0: Quindi stesso prodotto, stessa scatola, stesso dosaggio,
1: identico,
0: Cerotti. Identico. Quindi,
1: in questo caso si trattava di Cerotti. Abbiamo però avuto anche dei casi di integratori e di insomma prodotti per la cura della persona, un integratore insomma a base di vitamine, insomma uno dei classici integratori più noti, costava su una farmacia online 14 euro circa e su un'altra ne costava 4,20 euro, quindi la differenza del 230%, quindi si parla sempre di prezzi oltre il triplo. Se andiamo invece sulla cifra risparmiata massima che abbiamo rilevato, abbiamo il caso di una crema antirughe che su un sito molto nota di una marca piuttosto costosa, tutti questi dati li potete trovare sul nostro sito con appunto i prodotti e anche le farmacie più convenienti e meno convenienti dell'indagine. In una farmacia costava 79 euro, in un'altra circa 45 euro, quindi un risparmio di 35 euro se avessimo scelto la farmacia più conveniente.
0: Pazzesco, ma perché proprio questi prodotti mostrano variazioni così forti? Sono le politiche commerciali diverse, sono i margini, sono le promozioni?
1: Le differenze maggiori sicuramente le abbiamo rilevate per cosmetici e per integratori piuttosto che sui farmaci. Il prezzo dei farmaci online deve essere identico al prezzo dei farmaci che viene applicato nelle farmacie fisiche. Si è più liberi invece sui prezzi dei cosmetici e degli integratori, probabilmente, quindi questo potrebbe essere una delle ragioni per cui poi su questi prodotti ci sono anche delle si possono trovare anche delle offerte maggiori. Sicuramente il consiglio che ne traiamo è che conviene fare confronti fra diversi store prima di procedere a un acquisto, soprattutto insomma se le cifre sono da spendere sono elevate, le possibilità di risparmio, l'abbiamo visto, ci sono. Poi sul nostro sito abbiamo messo a disposizione la classifica completa dei 25 siti di farmacie e parafarmacie più economici e meno economici della nostra indagine, che può dare un'indicazione sicuramente utile, ma sicuramente il messaggio è che fare confronti conviene sempre.
0: No, sto guardando la classifica delle farmacie online più convenienti e quelle meno convenienti. Mi sono accorta che ho appena fatto un acquisto su che ho speso un rene in una farmacia, quella meno conveniente, ma è un classico. Succede. va bene, succede.
1: È normale,
0: vedi, a non leggere altro consumo prima, e invece bisogna leggerlo sempre prima di fare gli acquisti. Ecco, allora senti Stefania, ma nel vostro confronto voi avete escluso alcuni operatori, perché?
1: Sì, allora diciamo di queste 25 farmacie di cui abbiamo rilevato i prezzi, poi alla fine ne abbiamo escluse alcune perché dalla classifica finale, sì. Perché sono farmacie, allora in tre casi si tratta di farmacie che sono state sanzionate dall'antitrust, quindi un nostro diciamo consiglio di convenienza avrebbe rischiato di collidere con esperienze di acquisto che secondo quanto accertato dall'antitrust con delle multe si sono poi discostate frequentemente da quanto promesso. Sono farmacie che avevano problemi in generale con consegne, rimborsi, assistenza sì. clienti. E poi abbiamo escluso anche dalla classifica poi una farmacia che funziona, diciamo un sito che funziona un po' diversamente, visualizza i prezzi nelle pagine prodotto, diciamo non consentiva un confronto equo con gli altri siti perché poteva cambiare rispetto a quello applicato al momento del checkout, quindi abbiamo poi escluso dalla classifica questo sito perché non consentiva un confronto equo.
0: Quindi vediamo quali sono, per concludere, i vantaggi principali dell'acquisto online rispetto alla farmacia fisica. Abbiamo detto i prezzi, però bisogna valutare bene, fare tutti i confronti del caso, sicuramente la comodità e la disponibilità d'acquisto sempre.

0: tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
1: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio. La radio, libera di informare.
1: Sono le 9:31.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
6: Stavamo parlando qualche istante fa delle farmacie online. Abbiamo detto i vantaggi principali dell'acquisto online rispetto alla farmacia fisica sono i prezzi, è il confronto immediato e sicuramente la comodità. Prezzi da verificare sempre e comunque. Ma per completezza di informazione, nella classifica delle farmacie online più convenienti, questa classifica stilata da Altro Consumo, la migliore è risultata essere... Ve lo dico, la Farmacia Reale Firenze. Ecco, questo è il riferimento di convenienza. Farmacia Reale Firenze. Bene, bravi loro. Prossimo tema, dalle barriere ancora presenti nel mondo del lavoro alle opportunità che si aprono nello sport, fino a percorsi di inclusione che passano dai territori e dai servizi quotidiani. Parliamo di disabilità fra poco, di partecipazione e di autonomia, con uno sguardo su quello che funziona e su quello che ancora manca per una piena inclusione. Il secondo argomento di oggi lo tratteremo con Andrea Miotti, presidente del gruppo L'Impronta, attraverso l'associazione Improntas.

0: that's what I feel it deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Linee aperte per parlare con noi, 334 11 11 622. Questa trasmissione si chiama Tutti ne parlano, io sono Vicky Mangone, dunque parlatene con noi. Abbiamo le linee sempre aperte per voi, mandateci dei messaggi scritti o vocali se preferite. Nel mondo ci sono oltre 1 miliardo di persone con una forma di disabilità, è un numero enorme che racconta una realtà molto diffusa e molto più diffusa di quanto spesso si immagini. Disabilità non significa una sola condizione, ma un insieme molto ampio di situazioni diverse. Possono essere fisiche, sensoriali, cognitive, temporanee o permanenti. Negli ultimi anni la discussione è cambiata, sempre meno si parla di limiti e sempre più si parla di, per fortuna, accessibilità e diritti, perché la differenza non la fa solo la condizione di una persona, ma l'ambiente in cui vive. Nel mondo del lavoro questo è un tema centrale. Molte persone con disabilità incontrano ancora purtroppo difficoltà nell'accesso all'occupazione, perché ci sono barriere fisiche, ma ci sono anche barriere culturali e organizzative. Non sempre gli spazi sono adatti, non sempre i percorsi di inserimento sono pensati e strutturati, eppure le esperienze positive esistono e mostrano una direzione possibile. Quando il contesto è inclusivo, le competenze emergono in modo naturale. Non si tratta di adattare la persona, ma di rendere il lavoro accessibile. Questo vale per tutto, per uffici, per servizi, per produzione, vale anche per il digitale. Anche nello sport il cambiamento è evidente. Lo sport paralimpico ha mostrato negli anni un livello di prestazione altissimo, atleti che non sono definiti dalla loro disabilità, ma dalla loro performance. Le Paralimpiadi hanno contribuito a cambiare lo sguardo collettivo, non come evento separato, ma come parte piena dello sport mondiale. In molte discipline oggi si lavora su inclusione e integrazione, dallo sport di base fino alle competizioni internazionali. L'accessibilità degli impianti resta però ancora una vera e propria sfida in molti paesi. E c'è poi un altro aspetto spesso sottovalutato, che è la rappresentazione. Come vengono raccontate le persone con disabilità nei media, nella pubblicità, nella cultura? Guardate che uno sguardo sbilanciato può creare grandi distanze. Uno sguardo corretto invece può favorire inclusione reale. Le politiche pubbliche stanno cercando di rispondere a queste sfide normative, incentivi, progetti di inclusione lavorativa sono sempre più presenti, ma la loro efficacia dipende molto dall'applicazione concreta che avviene o che non avviene sul territorio, perché il punto centrale resta uno: la partecipazione, non solo accesso ai servizi, ma possibilità reale di essere parte attiva della società. È su questi temi che si muovono molte realtà del terzo settore, che lavorano ogni giorno tra assistenza, inclusione e percorsi di autonomia. Ne parliamo tra poco con Andrea Miotti, presidente del gruppo L'Impronta, e ci arriviamo con la musica degli Imagine Dragons, Thunder.

0: persone che hanno bisogno di supporto per vivere in autonomia, famiglie che si trovano davanti a difficoltà complesse, percorsi di assistenza che si costruiscono nel tempo, giorno dopo giorno. E su questo tipo di situazioni che interviene il gruppo L'Impronta attraverso l'associazione Improntas con progetti di inclusione, educazione e accompagnamento sul territorio. È un lavoro fatto di servizi concreti, relazioni quotidiane, con l'obiettivo di sostenere le persone nei passaggi più difficili e costruire maggiore autonomia. Ne parliamo con Andrea Miotti, presidente del gruppo L'Impronta. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, ci parli di questo gruppo, del gruppo L'Impronta, di cosa si occupa questa realtà sociale strutturata su più servizi, no? E su più interventi.
1: Sì, il gruppo L'Impronta si è avviato sul finire degli anni 90 e ha iniziato per anni e tuttora svolge attività di tipo socioeducativo rivolte a persone con disabilità in particolare. Sì. Dal 2012 poi abbiamo avviato tutta una serie di attività finalizzate a inserire le persone con disabilità al lavoro, e questa è una delle attività che è sempre più in crescita al nostro interno. Quindi inseriamo al lavoro oggi 125 persone con disabilità.
0: Quindi la vostra missione principale è l'inclusione e il supporto, dare autonomia, sì, ai fragili.
1: Sì, sì, sì, valorizzare la persona, sì, attraverso percorsi di autonomia, e tra questi il lavoro è una delle forme più evolute,
0: certo,
1: e un'opportunità più straordinaria. Non
0: c'è
1: l'unico,
0: dubbio,
1: ovviamente.
0: Non c'è dubbio. Senta, che tipo di fragilità intercettate più spesso nel vostro lavoro quotidiano?
1: Sì, allora noi abbiamo iniziato, ed è tuttora il tipo di fragilità di cui ci occupiamo maggiormente, di persone con disabilità intellettivo-cognitiva. Sì. Con la premessa che poi ogni persona è diversa, ogni persona è unica, e quindi fare delle categorie è sempre un po' difficile. Però siamo partiti da questo, ma oggi ci occupiamo anche di persone che hanno disabilità di tipo psichico-psichiatrico, persone con autismo, persone con disabilità sensoriale, soprattutto persone non udenti tra queste. Abbiamo anche alcune persone con disabilità fisica e motoria.
0: E come si struttura concretamente il vostro intervento sul territorio?
1: Allora, sul territorio si struttura attraverso una serie di operatori professionali nell'ambito socioeducativo, sono figure educative, invece nelle attività di inserimento lavorativo sono specialisti. Noi ci occupiamo in particolare di ambiti alimentari, e quindi abbiamo cuochi, panettieri, pasticceri, tecnologie alimentari, agricoltori, eccetera. Ci occupiamo anche di informatica, e quindi abbiamo persone esperte in questo campo, di grafica e stampa. E in generale il tentativo nostro è quello, appunto, di avere un impatto concreto, effettivo sulla famiglia, sulla persona con disabilità e sulla sua famiglia, ma sì, anche avere una ricaduta e anche un coinvolgimento attivo della comunità locale, del territorio. Quindi in equilibrio tra i nostri interventi, è sempre un po' in equilibrio tra la valorizzazione della persona, l'inclusione, la protezione in alcuni casi, perché c'è anche questo aspetto, e, sì, ed è una, diciamo, una battaglia, ovviamente in senso pacifico, quotidiana, un tentativo soprattutto nel tentativo di non lasciare indietro nessuno e includere sempre più persone.
0: Senta Miotti, ma voi lavorate anche in rete con istituzioni, con servizi pubblici, avete delle collaborazioni con enti locali, con le scuole?
1: Sì, noi lavoriamo, noi siamo a Milano e quindi lavoriamo tantissimo con, sì, il Comune di Milano, sì, ma anche con altre istituzioni come la Regione, come il Ministero delle Disabilità, per le disabilità ad esempio, con le scuole tantissimo, e poi con le tematiche legate all'inserimento lavorativo con le aziende private. E questo è per noi una frontiera, sia perché ci permette di dare lavoro a più persone, legandoci un po' all'obbligo che le aziende hanno sul collocamento obbligatorio, sia ci porta al tentativo, spesso è riuscito perché le aziende sono sempre più sensibili, di promuovere culture appunto di inclusione.
0: Come avviene l'incontro tra voi e le aziende private?
1: Allora, avviene a volte avviene casualmente, a volte attraverso il passaparola, attraverso conoscenze così casuali. E quindi si cerca di ci si conosce, si cerca di sviluppare dei rapporti e delle collaborazioni. In questi anni abbiamo conosciuto aziende veramente virtuose, appunto, e grazie a loro stiamo riuscendo, per dire, ieri sera mi ha scritto la referente di un'azienda che si chiama Covivio, che ci ha comunicato la possibilità di assumere grazie a loro una nuova persona con disabilità. Questo avverrà nei prossimi 2 mesi e in questo modo raggiungeremo la quota di 126 persone stabilmente assunte.
0: Fantastico, fantastico. Il tema delle fragilità sociali, secondo lei, è cambiato negli ultimi anni? Ci sono nuove forme di disagio? Sono forme più complesse?
1: Sì, diciamo, allora, intanto le forme, diciamo, legate al mondo dell'autismo sono molto ampliate, parlando di disabilità. Sul fronte invece delle altre forme di disagio, la nostra esperienza è che soprattutto sull'adolescenza sono aumentate tantissimo, probabilmente anche legate al periodo, quel periodo drammatico che è stato del Covid. Certo. Le forme di i ragazzi che non riescono a uscire di casa, che non riescono, il fenomeno dei NEET, quindi dei ragazzi, dei giovani che non sono né in formazione né al lavoro né a scuola, è un tema, si riverbera anche sul mondo della disabilità ed è una difficoltà quando le persone hanno livelli di fatica, difficoltà a uscire da casa tali che poi con l'opportunità del lavoro non riescono a uscire, non riescono a presentarsi al lavoro. Questo è veramente drammatico e ci lascia un po' impotenti. Ecco, queste sono due tra le situazioni che vediamo più frequentemente. Ecco.
0: E sono temi, sono problematiche che si ripercuotono poi sulle famiglie, no? Il ruolo della famiglia qual è nei percorsi di assistenza, nei percorsi anche di inclusione?
1: Allora, sicuramente laddove c'è una famiglia presente, una famiglia che ha consapevolezza dei limiti ma anche delle potenzialità del proprio figlio, è tutto molto più semplice. Chiaramente il nostro compito è anche o soprattutto quello di andare ad agire anche nei confronti delle situazioni in cui la famiglia è più fragile, e questo non nega comunque l'importanza, cioè la strategicità, diciamo, del patto un po' con la famiglia sull'intervento. Abbiamo esempi di tutti i tipi, sia di famiglie straordinarie con una capacità anche appunto di autoattivazione significativa, così come famiglie, diciamo, purtroppo completamente assenti. Però il tentativo è sempre quello di valorizzare comunque anche le figure genitoriali, i fratelli e le sorelle, in chiave proprio di riscatto della persona, di collaborare al riscatto della persona.
0: Voi operate su Milano, ma solo ed esclusivamente sulla città di Milano?
1: Noi operiamo a Milano e, diciamo, nell'Interland, soprattutto nella zona sud. Siamo una realtà molto abbastanza grande, ma molto radicata nel territorio, un territorio specifico, appunto, che è quello della città di Milano, in particolare
0: certo,
1: della zona sud.
0: Certo. Senta, Andrea Miotti, ci può raccontare un progetto concreto che rappresenta il vostro lavoro? Proprio un esempio di servizio educativo, di residenziale? Ci racconti qualcosa, una storia, qualcosa di concreto, di reale?
1: Sì, successa. Allora, intanto noi abbiamo diverse persone che lavorano nelle nostre attività che abitano anche i nostri appartamenti. E sono storie molto molto belle. Ad esempio cito la storia di Valentina, che abita in un nostro appartamento per l'autonomia. Abbiamo fatto con lei un bellissimo percorso di formazione e, finalizzato all'inserimento del lavoro, l'abbiamo assunta e però i primi mesi non è andata molto bene, nel senso che Valentina era un po' svogliata, non dava il massimo e i risultati non c'erano. Siamo stati in dubbio se confermarla o non confermarla. Allora a metà anno le abbiamo proposto, le abbiamo incontrata dicendole: Valentina, è il momento di fare uno scatto, se tu poi vuoi passare da una assunzione a tempo determinato a una assunzione a tempo indeterminato. Da lì abbiamo cambiato anche posto di lavoro, cioè nel senso location di lavoro, e Valentina è fiorita. E quando alla fine del primo anno di assunzione le abbiamo proposto l'assunzione a tempo indeterminato, è scoppiata in un pianto liberatorio che sfogava anche un po' il suo grande impegno e il successo che aveva ottenuto. E questo è l'esempio di Valentina. Parlando invece di progetti a più ampio, questo parlando delle persone, ovviamente l'attenzione alla persona è per noi il focus centrale. Parlando di progetti, noi abbiamo una bellissima cascina agricola e stiamo, da anni coltiviamo ortaggi e piccoli frutti, e abbiamo un laboratorio di trasformazione dove inseriamo 18 lavoratori con disabilità. Adesso stiamo lavorando al progetto di ampliamento della cascina. Abbiamo iniziato da un anno e mezzo a coltivare le piante officinali, perché nella nuova cascina, nella nuova ala della cascina, ci sarà un laboratorio per la trasformazione delle officinali in tisane. Inoltre inizieremo a lavorare anche il miele, quindi ad allevare le api e a produrre il miele ed altre situazioni. Questo progetto, che ovviamente per noi rappresenta un investimento molto importante dal punto di vista anche economico, infatti stiamo cercando anche sostenitori, ci permetterà di assumere 20 nuove persone con disabilità, e questo oggi è il nostro progetto di punta, ma ne abbiamo tante, abbiamo tante idee che stiamo pian piano cercando di sviluppare. Questo con l'obiettivo di dare sempre maggiori opportunità alle persone.
0: Abbiamo un messaggio di un ascoltatore, Antonio, che scrive: sto cercando lavoro da tempo, ho una disabilità visiva, spesso i colloqui si fermano prima ancora di parlare delle competenze, il tema dell'inclusione lavorativa è ancora molto lontano dalla realtà, credetemi. Esistono ancora tanti pregiudizi sulle fragilità sociali, Andrea?
1: Sì, l'ascoltatore ha ragione, è un percorso molto lento. Devo dire, noi in questi anni, appunto parlando di assunzioni, di lavoro, si parla di aziende, abbiamo inconosciuto sì anche aziende veramente poco motivate, poco, però la maggior parte delle aziende che abbiamo conosciuto hanno dimostrato delle sensibilità e stanno crescendo nelle sensibilità. Un esempio bellissimo per noi è l'esperienza che facciamo all'interno di Universal Music, la casa discografica di tantissimi cantanti.
0: Certo.
1: Dove esatto. Da quasi due anni, stiamo gestendo il barbistro al loro interno, proprio all'interno dell'azienda, con i nostri lavoratori con disabilità. Per dire, Universal, nella persona in particolare di Daniele De Martini, che è il loro leader, il loro capo, ha fatto una scelta precisa, voluta, di sperimentarci, di sfidarci sulla qualità di un servizio per il quale oggi i loro lavoratori sono soddisfattissimi. Si è creato un bellissimo rapporto.
0: Come
1: con
0: sta
1: le persone.
0: Andando? Quindi, sta andando bene?
1: È andato benissimo, benissimo. E Universal è anche per noi, fra virgolette, una vetrina per promuoverci in altre aziende con queste situazioni.
0: Certo.
1: Ecco,
0: certo.
1: Diciamo che noi, tornando all'ascoltatore, noi riceviamo tante richieste di lavoro e da parte di persone con fragilità. Quello che sicuramente facciamo è quello di incontrare le persone considerarle quando abbiamo delle opportunità. Non sempre è fattibile, però ecco, questo un po' vuole essere il nostro stile. E spesso siamo riusciti, magari non subito, però nel tempo a coinvolgerle, soprattutto a partire da collaborazioni con aziende. Universal è per noi uno degli esempi più virtuosi, assolutamente.
0: Bene. Marta da Milano scrive: credo che il problema principale sia culturale, si parla di inclusione ma spesso si continua a vedere la disabilità come qualcosa di separato dalla vita quotidiana. Sì.
1: Ha perfettamente ragione, cioè sì. Infatti le aziende scelgono percorsi di reale inclusione delle persone ne hanno un grande vantaggio, perché la persona con disabilità ovviamente in una logica di matchare, di mettere insieme il contesto, la mansione con le caratteristiche della persona, è un lavoro certosino, quasi chirurgico, però dove funziona e c'è una volontà da parte dell'azienda di includere, si vivono esperienze bellissime che fanno bene anche alla produzione, fra virgolette, cioè a livello di produttività dell'azienda. Ci sono tanti esempi virtuosi. E noi nel nostro piccolo, o forse nel nostro medio, se possiamo così dire, cerchiamo di portare questa cultura di inclusione all'interno delle aziende. Lo facciamo ad esempio attraverso attività di team building, di volontariato aziendale, cioè facciamo sperimentare il vivere dei momenti insieme a persone con disabilità ai lavoratori appunto delle aziende.
0: Ci dici che ruolo hanno gli operatori sociali, gli educatori nel vostro sistema? Cioè, come si impara a lavorare sulla dignità delle persone assistite? La formazione di chi assiste, chi se ne occupa, come avviene?
1: Dunque, in ambito socioeducativo ci sono dei precisi requisiti di formazione, quindi delle lauree in scienze dell'educazione o situazioni simili o appunto formazione di tipo similare. Per quanto riguarda invece le attività dove noi inseriamo persone con disabilità, premesso che abbiamo anche degli operatori, degli educatori proprio che supportano i nostri ragazzi, sempre non troppo da vicino, perché sennò non è lavoro vero. Chiaro. Accanto a questi noi abbiamo persone che sono tecnici dei singoli mestieri, quindi abbiamo appunto il panettiere, il cuoco, la grafica, l'esperto di informatica. Ecco, qui noi cerchiamo da un lato di trasmettere la nostra expertise, la nostra esperienza, diciamo, nell'approccio di accoglienza delle persone con disabilità. Poi cerchiamo di il più possibile di valorizzare le loro competenze tecniche e poi facciamo formazione, tanta formazione che è poi il più possibile pratica. Ci sono anche elementi teorici, perché queste persone che magari vengono da mondi completamente diversi, dove non c'è una necessità, certo, un'esigenza di attenzione alle persone con disabilità, nell'approccio appunto devono poter crescere anche in questo aspetto.
0: Allora, in chiusura, tutti i riferimenti del caso, come vi si contatta, abbiamo proprio pochi secondi, li dedichiamo a questo, prego Andrea.
1: Sì, allora la mail info@improntas.it, il numero di telefono 02 89 50 41 76. E cosa posso dare? Abbiamo
0: il
1: i canali
0: sito?
1: Social.
0: Abbiamo un sito.
1: www.improntas.it. E quindi
0: bene,
1: anche il link ai nostri social.
0: Bene, grazie davvero ad Andrea Miotti, responsabile gruppo L'Impronta, grazie per essere stato con noi. 10 in punto, linea alla redazione, arrivano le ultime notizie, poi torniamo con Tutti ne parlano. Vi aspetto qui.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti. Ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Se ti piace Giornale Radio,

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: Medio Oriente, Israele elimina il capo militare di Hamas a Gaza, 31 morti in Libano, Iran, Stati Uniti, l'accordo non si sblocca, Trump, grande intesa o niente. L'Italia nella morsa del caldo, temperature oltre la media anche in Francia e Regno Unito, Sinner sul velluto al Roland Garros, all'esordio vittoria in 3 set su Tabur.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Davide Camera e Daniela Ubaldi. L'offensiva israeliana contro il Libano non conosce soste. A Gaza è eliminato il capo militare di Hamas, mentre le trattative tra Stati Uniti e Iran non hanno ancora portato all'accordo per la fine della guerra. Il servizio.
3: I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Ad annunciarlo stamani il ministro della difesa israeliano Katz. Israele poi non ferma la sua offensiva in Libano. Almeno 31 i morti provocati dagli attacchi di Tel Aviv nel paese di Cedri nelle ultime 24 ore. Le truppe di terra dello Stato ebraico hanno superato la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. Intanto la tensione resta altissima anche tra Iran e Stati Uniti. Accordo grande e significativo, non ci sarà nessuna intesa. L'out del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca e non più a Camp David una riunione dell'intero governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso parlando di raid di autodifesa. Ci difenderemo, la replica dell'Iran. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: E dal Papa arriva da Castel Gandolfo un nuovo appello per la popolazione di Gaza e per il rispetto dei diritti umani. Sentiamo Leone XIV.
4: Stiamo provocando sempre più odio, la violenza non aiuta da tutte le parti, quindi penso che il messaggio deve essere uno di tornare ai negoziati, a cercare con il dialogo a risolvere i problemi e sempre rispettando i diritti umani.
2: Dal palco di Confindustria a fondo di Meloni contro l'Unione Europea, Bruxelles è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, faccia di meno e faccia meglio, ha detto la Premier. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare a una riforma comune della burocrazia in Italia. Meloni dimentica che va in Europa da 4 anni, replica la segretaria del PD Schlein. Apertura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 di punto. Sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 71. Ancora in calo il petrolio, il Brent vale poco meno di $98 al barile. Buone notizie per il turismo in Italia. I dati Istat dipingono un quadro in crescita nel primo trimestre 2026 a spingere gli arrivi degli stranieri che preferiscono case vacanza e affitti brevi. Il servizio.
5: La primavera del turismo italiano, 23 milioni di arrivi, cioè persone effettivamente giunte in una struttura ricettiva del bel paese, e 71,6 milioni di presenze, ovvero sia il numero di notti prenotate. Numeri che confermano il felice momento dei flussi turistici nel nostro paese nel periodo gennaio-marzo 2026. Nel consueto monitoraggio dell'Istat, più 4,2% di arrivi, più 7,5% di presenze nel primo trimestre del 2026. Oltre la metà delle presenze, sottolinea l'Istituto di Statistica, sono dovute alla componente straniera, che rappresenta il 54,6% del totale, e sono proprio le presenze straniere ad aumentare, più 12,3% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Quanto alla tipologia di struttura ricettiva preferita, il settore alberghiero conta nei primi 3 mesi 16 milioni di arrivi e 46,3 milioni di presenze, mentre il settore extra alberghiero, alloggi privati in affitto per brevi periodi o per finalità turistiche, conta solo 6,9 milioni di arrivi, ma vola nei numeri, più 14,7% rispetto all'anno scorso.

0: sempre grazie al turismo straniero. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Ci si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani quattro città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. L'anticiclone sta provocando disagi e anche vittime in Europa. In Gran Bretagna ha superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. In Francia sono almeno 7 i morti per questa ondata di calore. Chiesta dalla procura di Modena una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, il 31enne che il 16 maggio scorso ha travolto 7 persone in pieno centro città, fuori pericolo intanto, uno dei feriti più gravi, un 55enne residente nel modenese. Tennis, partenza positiva per Sinner al Roland Garros, eliminato in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Sentiamo il numero 1 del mondo.
2: Do sempre il 100% di questa giornata che ho, poi magari oggi non sono il 100% mio, però ho dato tutto quello che ho. Ripeto anche questo, non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando giochi il serale, adesso la prossima partita e vediamo come va, no? Però ripeto, i primi turni non sono mai semplici a prescindere, quindi sono contento.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
5: Torniamo in diretta alle 10:09 minuti. Buongiorno e bentrovati da Vicky Mangone. La sperimentazione animale resta un tema molto molto discusso. Occorre capire a che punto siano realmente le alternative, quanti animali vengono ancora utilizzati nei laboratori e quanto il sistema sia cambiato o non cambiato negli ultimi anni. Ne parliamo tra poco con la LAV. I vostri messaggi al 334 11 11 622, 334 11 11 622. Questo è Material Lover.

Nel mondo ci sono ancora milioni di animali utilizzati in attività che continuano a sollevare forti questioni etiche. Non si parla solo di allevamenti, ma si parla di sfruttamento legato alla ricerca, al commercio, al turismo e all'industria. Uno dei temi più discussi riguarda gli animali impiegati nei laboratori. Topi, ratti, conigli, cani e primati vengono ancora utilizzati nella sperimentazione scientifica e nello sviluppo di farmaci, un settore regolato da norme e controlli, ma che continua ad alimentare il confronto tra necessità della ricerca e tutela del benessere animale. Ci sono poi pratiche ancora più controverse, come quella degli orsi della bile. In alcune aree dell'Asia gli animali vengono tenuti per anni chiusi in gabbie molto piccole, spesso senza possibilità di muoversi. La bile viene estratta attraverso delle procedure molto invasive che possono provocare infezioni, ferite croniche, dolore continuo e gravissimi problemi fisici. Molti orsi mostrano anche segni di forte stress psicologico dovuto proprio alla cattività permanente e alle condizioni di detenzione. Anche gli elefanti continuano a essere vittime del bracconaggio per il commercio illegale di avorio. In diverse aree africane i cacciatori uccidono gli animali per recuperare le zanne, alimentando un traffico internazionale che negli anni ha contribuito alla riduzione di molte popolazioni selvatiche. Oltre alla perdita degli esemplari adulti, spesso vengono colpiti interi gruppi familiari, con conseguenze molto pesanti sugli equilibri sociali degli animali. In alcune zone dell'Asia e del Sud America continuano poi a esistere traffici illegali di cuccioli di scimmia, di pappagalli, di rettili, di felini esotici destinati al mercato degli animali da compagnia. Molti muoiono durante il trasporto, altri vengono tenuti in condizioni incompatibili con la loro sopravvivenza. E poi c'è il turismo che fa la sua parte, che continua a essere coinvolto nel dibattito. Elefanti usati per il trasporto dei visitatori, tigri sedate per fare le fotografie, delfini e mammiferi marini impiegati negli spettacoli acquatici. Dietro molte di queste attrazioni, associazioni e investigatori denunciano addestramenti forzati, isolamento e cattività permanente. Ci sono poi le corse clandestine con animali fino ai combattimenti illegali tra cani o tra galli, ancora presenti in diverse parti del mondo e spesso collegate ad ambienti criminali. Negli ultimi anni molte di queste situazioni sono diventate più visibili grazie a inchieste, grazie alle campagne, grazie all'attività di monitoraggio delle associazioni animaliste. Cresce anche l'attenzione dei consumatori verso il tema del benessere animali e delle filiere produttive. Noi ne parliamo tra qualche istante con Michela Kwan, biologa e responsabile scientifica ricerca senza animali della LAV. Adesso ci ascoltiamo i Foo Fighters, The Glass.

0: La sperimentazione animale continua a essere uno dei temi più discussi quando si parla di ricerca scientifica ed etica. Da una parte c'è il ruolo che gli animali hanno avuto nello sviluppo di farmaci, vaccini e terapie, dall'altra c'è il dibattito sulle condizioni degli animali utilizzati nei laboratori e sulla possibilità di sostituire questi test con metodi alternativi. Negli ultimi anni la ricerca si sta muovendo verso nuove tecnologie, verso modelli cellulari, sistemi in vitro, però il confronto resta aperto anche sul piano normativo e culturale. Michela Kwan, biologa, responsabile scientifica ricerca senza animali della LAV, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Quanti animali vengono ancora utilizzati oggi nei laboratori? Quali sono le dimensioni reali di questo fenomeno?
1: Purtroppo è un fenomeno enorme che coinvolge circa 400.000 animali all'anno soltanto nei laboratori italiani, arrivando a circa 10 milioni a livello europeo. E sono statistiche enormi in considerazione del fatto che la legge europea, in particolar modo quella italiana, è particolarmente restrittiva. Si dovrebbe arrivare all'animale solo nel caso non ci sia nessun'altra possibilità e dopo un'attenta valutazione tra i danni e i benefici. Ora, l'introduzione che ha fatto la volevo un attimo commentare, nel senso,
0: certo,
1: che è vero tutta quella che è la considerazione etica della sperimentazione animale, perché noi parliamo di un animale che ogni minuto muore nei nostri laboratori sotto atroci sofferenze, perché non parliamo di prelievi e iniezioni, perché quello, certo, non è nemmeno considerato un esperimento. L'esperimento deve avere un livello di dolore superiore a quello di una puntura. Quindi sono animali che vengono stabulati, che vivono tutta la loro vita all'interno di gabbie sottoterra, non conoscono la libertà di muoversi, di socializzare, di mangiare autonomamente, di arrampicarsi, di correre. Quindi lo stesso cane che le famiglie hanno in casa, che fa parte della loro, diciamo, della loro vita e diventa un unico con la famiglia, lo stesso cane poi perde ogni diritto vivendo all'interno di una gabbia alla quale poi si aggiunge tutta la sperimentazione. Quindi test che comportano trapianti di organi, animali che vengono letteralmente portati alla follia perché messi al buio, perché isolati, perché ricevono scosse elettriche. Quindi c'è un impianto, diciamo, che lo permette legalmente, ma che di fatto poi sono torture legalizzate. E quindi gli aspetti etici vanno e devono essere ampiamente soppesati. Però parallelamente bisogna portare quello che è definito antivivisezionismo scientifico, cioè la dimostrazione che ormai sono moltissime le pubblicazioni che hanno dimostrato l'alto indice fallimentare della sperimentazione animale. Noi continuiamo a usare un metodo della fine dell'Ottocento, perché era una prassi, è una prassi della fine dell'Ottocento, che non è mai stata scientificamente validata. Mentre ci troviamo nel 2026, come giustamente ha detto nell'introduzione, abbiamo delle norme che vedono totalmente prioritari i modelli di ricerca senza animali, ed è qui che deve esserci un obiettivo comune.
0: E adesso ci arriviamo. Io quando faccio queste interviste, quando parlo di questo tema, poi sto male per un mese, però è giusto, è necessario assolutamente parlarne. Michela Kwan, ci dica quali sono oggi le principali alternative alla sperimentazione animale, quindi colture cellulari, modelli digitali.
1: Sì, tutte le intelligenze artificiali, i modelli computazionali, le culture, diciamo, che non sono limitate a quelle che si vedevano una volta bidimensionali di cellule, vengono fatti degli interi tessuti, degli organoidi, tutte le tecnologie legate al DNA che sono enorme espansione, e l'epidemiologia, quindi lo studio anche delle casistiche. Per esempio il fumo di sigaretta, che è ancora studiato incredibilmente sugli animali. Gli animali, tra cui topi, roditori e cani, vengono sottoposti attraverso delle maschere che gli bloccano il muso e quindi forzati a inalare la sostanza da fumare fino a 200 volte più alta rispetto a quella a cui è esposta l'uomo. Ecco, quelli sono delle immagini che sembrano degli anni 70, ma che invece sono attualmente ancora purtroppo valide.
0: Terribile.
1: In quel caso lì Esatto, in quel caso lì diciamo, lo voglio portare come esempio, perché l'epidemiologia è una branca che forse non viene spesso considerata, però proprio grazie alla correlazione, allo studio dell'esposizione dell'uomo al fumo di sigaretta si è potuto dimostrare legalmente l'insorgenza dei tumori ai polmoni nella nostra specie, perché gli animali non si ammalano della nostra specie, viene indotta una sintomatologia simile a quella dell'uomo ma con un'origine completamente diversa. E quindi fu questo che permise poi negli anni 80 di vincere le cause in tribunale, dicendo il fumo di sigaretta fa ammalare e morire l'essere umano, perché le aziende all'epoca, le aziende delle grandi multinazionali del tabacco, certo, avevano il paravento giuridico della sperimentazione animale, perché è anche un paravento giuridico, perché uno dice io ho sperimentato, risulta non tossico, risulta non nocivo e quindi lo immetto sul mercato. Quindi c'è anche questo altro aspetto negativo del sistema che viene tenuto in piedi dagli anni 40, 30, 40 nel nostro paese e nel 2026 è totalmente inaccettabile.
0: Allora io voglio leggerle questo messaggio che arriva giusto a fagiolo, come si dice, Martina da Roma, che scrive: ho letto che molti farmaci che funzionano sugli animali poi falliscono i test clinici sull'uomo, perché la nostra biologia è totalmente diversa da quella di un topo o di un macaco, non è un controsenso? È certo.
1: Certo, esatto, anzi grazie a chi ha voluto mandare questo messaggio, l'indice di fallimento dei test preclinici sull'animale una volta arrivati all'uomo supera il 95% dei casi, il che vuol dire che se io lanciassi una moneta e lo facessi a caso avrei il 50%, quindi è statisticamente un errore metodologico gravissimo che comporta morte di animali, ovviamente, comporta enormi lavoro, dispendio di fondi che finiscono nel nulla e grossa esposizione a pericoli all'essere umano, perché la molecola che poi viene testata sull'animale viene poi testata sull'uomo, che diventa la seconda cavia di un processo malato e che a sua volta si espone. Pensiamo che più del 50% dei farmaci viene ritirato dal commercio per gravi reazioni avverse non preventivamente diagnosticate sugli animali, quindi l'uomo stesso, chi diciamo deve andare contro la sperimentazione animale, lo può fare per l'animale ma la può fare anche e lo deve fare per i diritti dell'uomo.
0: Certo. Quanto pesa, Michela Kwan, il tema economico nello sviluppo delle alternative?
1: Allora, le alternative sono più rapide, economiche, ovviamente affidabili ed etiche. Il problema è proprio anche il cambiamento culturale. Chi fa sperimentazione animale resta ancorato, difende il proprio lavoro e difficilmente si mette in discussione. In più il tema economico è importantissimo, anzi grazie per averlo voluto anticipare, perché noi viviamo in un paese che spende oltre 1.300.000.000 per i modelli animali e attualmente investe zero nelle alternative, cioè in Italia, mentre in Germania, in Olanda, in Inghilterra, negli altri paesi dell'UE c'è un forte investimento, ma non per questioni etiche, ma per questioni di voler sviluppare dei modelli all'avanguardia. In Italia al momento i fondi sono pari a zero, infatti come LAV, per gli ascoltatori se qualcuno vuole partecipare e scrivere, sul nostro sito lav.it è possibile firmare una petizione che abbiamo rivolto al governo, al Parlamento e alle regioni per chiedere che vengano vincolati dei fondi per sviluppare le alternative, cioè per dare anche al nostro paese la possibilità di andare in competizione con il mondo internazionale, che se no resta ancorato a un modello che fallisce, che sperpera soldi e che è totalmente obsoleto.
0: Elena da Verona: io sto attentissima a comprare solo prodotti per la casa e cosmetici col bollino cruelty free, però sento spesso pareri contrastanti. I test sugli animali per i trucchi e i detersivi sono davvero vietati al 100% in Europa o ci sono ancora delle scappatoie legali che le multinazionali usano per aggirare i divieti? Però mi piace questa cosa perché l'opinione pubblica è cambiata negli ultimi anni su questo tema. Prego, può rispondere alla nostra ascoltatrice Michela?
1: Sì, Certamente l'opinione pubblica è cambiata e le persone, perciò i cittadini italiani più contrari alla sperimentazione è sempre in aumento ed è questo.
0: La politica fa spallucce, ma la gente ci fa caso, diciamo. Ecco.
1: Esatto, però la politica ci dovrebbe rappresentare,
0: sì, certo,
1: dovrebbe rappresentare
0: chiaro.
1: Il volere dei cittadini.
0: Sì, sì.
1: Allora, la direttiva sulla cosmetica vieta dal 2013 di testare praticamente le sostanze cosmetiche sugli animali e vieterebbe di importare dall'estero, quindi da paesi extra-UE, ingredienti testati. Il problema qual è? Che esistono degli ingredienti che vengono classificati non come cosmetici ma come chimici o come di origine farmaceutica, come il Botox, per dire, che vediamo essere largamente utilizzato come chimici, ad esempio i filtri solari. Adesso siamo arrivati in estate, quindi sono prodotti che spesso vengono utilizzati. Ecco, i filtri solari vengono ricadono sotto un regolamento che è REACH, che prevede di ritestare le sostanze sugli animali. Quindi, sebbene la direttiva sia stata una vittoria animalista con oltre 25 anni di lotta, purtroppo il prodotto può contenere degli ingredienti che non ricadono sotto quella direttiva. Inoltre si possono importare sostanze dall'estero, pensiamo a tutto il commercio sul web,
0: certo,
1: che chiaramente non ha controllo. Ecco perché poi noi come LAV promuoviamo uno standard che è il Leaping Bunny, quindi un cruelty free, per dare la sicurezza al consumatore dell'intera filiera di produzione.
0: È insopportabile, ma lo è per molti, insopportabile pensare agli animali torturati nel modo in cui ci ha raccontato Michela Kwan. Torniamo a parlarne, promesso. Grazie a Michela Kwan, biologa responsabile scientifica ricerca senza animali della LAV. Ancora qualche istante di pausa e poi torniamo con Tutti ne parlano.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
0: Con Vicky Mangone.
4: Quella cosa degli animali nei laboratori mi ha veramente destabilizzato e ha destabilizzato anche voi, perché lo sto leggendo dai vostri messaggi. Cerchiamo di riprenderci adesso parlando di piante, di fiori e di giardini. C'era un tempo in cui i balconi non erano spazi esterni, ma erano delle piccole estensioni della casa. Non si chiamavano terrazzi arredati, non si chiamavano nemmeno outdoor living. Erano semplicemente balconi, c'erano dei vasi, c'erano delle casette di legno, c'erano dei gerani che resistevano al sole e alle stagioni. Nei cortili e nei giardini delle case italiane si coltivava quello che era utile, quello che era facile da gestire, quello che era familiare, poche complicazioni, molte certezze. Le piante di una volta avevano un ruolo chiaro, il geranio era praticamente ovunque, fioriva a lungo, sopportava il caldo, richiedeva poca attenzione. Accanto a lui c'era il gelsomino, scelto più per il suo profumo che per l'estetica, e poi le piante aromatiche come il rosmarino, come la salvia, come il basilico, che stavano tra cucina e balcone senza dei veri confini netti. Nei giardini non mancavano mai le rose tradizionali, anche magari qualche albero da frutto, in un verde che era semplice, in un verde che era essenziale. E poi c'era l'ortensia, quella mancava mai. Era un modo di coltivare sicuramente più pratico che decorativo. Le piante si sceglievano perché resistevano, non perché dovessero funzionare bene in una composizione. Oggi invece il balcone è cambiato, è diventato uno spazio progettato, spesso pensato come estensione del soggiorno. Si parla di estetica, si parla di abbinamenti, di stagionalità, di equilibrio tra colori e volumi. Accanto alle specie più tradizionali compaiono piante più scenografiche, magari piante tropicali. Anche i giardini sono diventati più progettati, con aiuole studiate, fioriture scalari, attenzione all'impatto visivo complessivo. È cambiato proprio il tempo dedicato alle piante, ma anche il modo di viverle. Più informazione, più scelta e più interventi. Tra passato e presente però resta invariata una cosa: il bisogno del verde. Che sia un geranio su un davanzale o un terrazzo pieno di specie diverse, le piante continuano a rappresentare un modo semplice per riportare natura nella vita quotidiana. Parleremo di questo con una star del web, naturalista e giardiniere, Pietro

0: C'è chi pensa che avere il pollice verde sia un talento naturale, qualcosa che o hai o non hai. Secondo Pietro Bruni, le piante non chiedono magie, ma chiedono attenzione, osservazione, un briciolo, un minimo di buonsenso. Naturalista, giardiniere e fondatore di YouGardener, una delle nuove star del web. Buongiorno Pietro Bruni.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Tu lo sai che tu hai fatto un errore madornale accettando il nostro invito, perché io adesso che ho il tuo numero ti tormenterò con i fiori dell'ortensia che non diventano blu. Ho messo anche l'azzurrante, ma sono diventate bordeaux. Ma che succede a queste piante?
1: Alle ortensie in particolare, che c'è già, sfacchiamo subito un mito, tanta gente aggiunge ferro pensando che possa servire per farle diventare blu, invece non serve a niente, è solo una questione di pH del terreno e quindi comunque abbassando il pH queste diventano.
0: E come si abbassa il pH? Come si abbassa questo pH?
1: Il pH si abbassa o aggiungendo torba, stando attenti all'acqua anche calcarea. Purtroppo se abitiamo in posti dove il terreno, diciamo, è basico, insomma un po' complicato, in vaso invece è più facile perché si mette terra acida e quindi si riesce ad abbassare.
0: E via andare.
1: In questo modo l'ortensia, sì esatto, riesce ad assorbire l'alluminio e diventa azzurra.
0: Va bene, ti farò sapere. C'è un ritorno alla natura, no? C'è una voglia di verde, di curare i fiori, di curare il giardino, chi ce l'ha? Voi domatori di piante state andando via come il pane, in quest'ultimo anno.
1: È vero. Sembra un po', è vero, soprattutto dopo la pandemia, secondo me, perché sì. Le persone, essendo rimaste chiuse purtroppo in casa per tanto tempo, hanno riscoperto poi la bellezza. In fondo avevo uno spazietto, anche un balcone, un terrazzo, e quindi hanno comunque iniziato a curarlo. Diciamo che è diventato un po' le piante un po' il nuovo food, anche comunque
0: è vero,
1: social, comunque adesso stanno funzionando. Per nostra fortuna,
0: Pietro,
1: molto bene.
0: Per vostra fortuna, certo. Tu hai scritto un libro che è il secondo, sì. Dopo il pollice verde non esiste, sì. Adesso c'è questo nuovo Il tempo del giardino, dove racconti un modo più semplice, più realistico anche di vivere le piante, di vivere i balconi, i giardini, come appunto dicevo prima, per chi ce l'ha, senza ansia da perfezione, no? Senza mode inutili. Ma cosa vuol dire seguire la moda in giardino? Ci sono piante di moda?
1: Purtroppo un po' sì, nel senso che magari si sceglie delle piante in Italia, soprattutto nei garden non è che sono tantissime, quindi nel libro cerco anche di spiegare un approccio di piante più adatte anche alla città, magari più adatte agli impollinatori, più adatte con fioriture più lunghe e anche, perché no, più facili, perché si parla tanto di giardino e terrazzo sostenibile, ma la sostenibilità riguarda anche noi, non può essere una tortura coltivare il proprio terrazzo o giardino,
0: certo. Quindi
1: comunque è importantissimo che siano anche piante facili, riguarda il discorso anche del pollice verde. Il tempo del giardino è talmente importante, quello che si passa nella natura noi riusciamo finalmente a ritrovare un ruolo all'interno del sistema, ma non un ruolo centrale, e questa cosa qua è anche molto bella, può essere all'inizio un po' destabilizzante perché l'uomo non più al centro, ma però anche che ci toglie un sacco di responsabilità e quindi anche più in armonia.
0: Hai detto piante facili, quali sono le piante facili? Il geranio è una pianta facile?
1: In generale una pianta sia abbastanza facile, però il facile è relativo, nel senso che deve essere facile rispetto al luogo in cui dobbiamo metterle, nel senso che, giusto, tu mi parlavi delle ortensie, se noi vogliamo coltivare in un terrazzo milanese che ha il sole tutto il giorno un'ortensia, questa farà sempre fatica, mentre l'ortensia è all'ombra o in mezz'ombra diventa una pianta facile, così come le rose, se vogliamo tenere delle rose in un posto dove c'è l'ombra, queste non fioriranno mai bene, e non è colpa della rosa né del nostro supposto pollice verde, è solo un problema di conoscere le piante. E poi ci sono piante magari un po' più complicate, però secondo me è giusto anche quando uno, come consiglio che posso dare, partire da piante appunto più adatte a, oltre a piante che ci piacciono naturalmente, ma anche adatte al nostro spazio, informarsi un attimo sulle esigenze della pianta, non trattarle tutte uguali, non trattarle soprattutto come oggetti, che sembra un po' una banalità, ma purtroppo tanta gente lo fa, la compra come se fosse il tavolinetto e la mette fuori in balcone e non la cura più, questa poi deperisce e poi vengono
0: poverina.
1: A dire, io non ho il pollice verde, ma non è quello il punto.
0: Vabbè.
1: No, anche la, puoi bagnarle anche con l'acqua di Lourdes, ma purtroppo comunque se non si sta attenti alle esigenze.
0: Senti, Pietro, a proposito di piante di moda, proprio recentemente ho dovuto cambiare un albero nel giardino e al giardiniere ho detto: senti, già che ci sei, mi puoi piantare il calicanto? Sai che ha detto di no, perché ha detto: ma no, è una pianta vecchia, non ce l'ha più nessuno. Ma per me il calicanto è un miracolo della natura.
1: Ma, sì,
0: ma sai che non me l'ha voluta piantare? È profumato, la pianta invernale.
1: Avresti dovuto importi. No, perché sì,
0: no, ho cambiato giardiniere.
1: Severo ma giusto. No, nel senso che comunque è una pianta meravigliosa che annuncia comunque il Natale, fa anche pensare con quel profumo meraviglioso che la primavera non è poi così lontana, quindi a me piacciono molto le piante che fioriscono fuori stagione. E tra l'altro è anche importantissimo come ruolo per tutti gli impollinatori, che uno pensa che le api e gli altri mangino solo in primavera, e non è vero, si nutrono anche in quasi 12 mesi all'anno, quindi è importantissimo aiutarli, soprattutto in città dove il territorio è frammentato, mettendo delle piante a fioritura sfasata. Ed è una cosa,
0: certo,
1: che si può fare anche se uno ha un balcone, no? Cioè comunque,
0: come
1: visto,
0: no?
1: Che hanno anche una, visto che hanno un'autonomia di volo piuttosto limitata, hanno bisogno come di fare dei pit stop, è importante riuscire a dare il contributo, perché già le campagne insomma fanno fatica perché si usano molti pesticidi purtroppo, le monoculture, quindi almeno in città cerchiamo, visto che possiamo, anche con un balcone, cerchiamo di fare il nostro sforzo.
0: Sì. Piante e insetti sono strettamente collegate, no? Vanno sotto braccio. Non tutti gli insetti sono utili alle nostre piante, ci sono i ragnetti, quelli che si mangiano le foglie, ci sono quei puntini neri che si attaccano sotto le foglie del limone, però ci sono anche gli insetti utili e buoni, no? Banalmente tutti gli impollinatori.
1: Certo, infatti nel Tempo del Giardino, il nuovo libro, parlo molto di ricette, sono tutte le cose che faccio vedere sui social di YouGardener, di ricette che siano fai da te ma efficaci, in maniera da cercare anche di proporre un approccio non allarmistico verso gli insetti, nel senso che quando ci sono due afidi su una rosa non è una tragedia, il giardino non è un luogo sterile, non deve esserlo. Però comunque con rimedi fatti in casa si riescono a gestire meravigliosamente il 99% delle malattie che possono arrivare nei nostri terrazzi e balconi senza dover ricorrere a pesticidi di origine sintetica, che sì, certo, fanno il loro dovere, però a che prezzo, insomma.
0: Però bisogna dire anche che i parassiti, francamente, se stanno alla larga è meglio. Ma esistono rimedi naturali efficaci senza buttarci del veleno?
1: Enormemente. Infatti nel libro ne parlo tanto. Per esempio uno che trovo fantastico, che è molto antico tra l'altro, è il macerato di aglio, che funziona benissimo per gli afidi. Anche se uno abita in campagna e ha facilità di trovarlo, il macerato di ortica con le foglie di pomodoro. Mentre invece funziona incredibilmente bene per il mal bianco, che è quella patina che attacca bianca, che attacca le rose molto spesso, con la specie di polvere, funziona benissimo il latte diluito, funziona meravigliosamente, oppure il bicarbonato di sodio, quindi ci sono tutte delle cose che possiamo trovare in casa che funzionano benissimo. E visto che comunque nei social mi chiedevano sempre: ah, che bello le tue ricette, però poi si perdono nei social, difficile che ci sia memoria.
0: Vero.
1: Alla fine le ho raccolte tutte in un libro, visto che c'era proprio un po' questa esigenza di dire: scusa, raccoglile, che sennò qui ci si perde.
0: Giusto. Allora lo ricordo intanto il titolo del libro: Il Tempo del Giardino, scritto da Pietro Bruni. Scrive un ascoltatore: cosa ne pensi delle app della cura delle piante? Sono accurate?
1: Allora, devo dire che hanno fatto dei passi da gigante, nel senso che tipo secondo me 5 anni fa funzionavano molto male, adesso vedo che funzionano piuttosto bene, funzionano benissimo per esempio per la identificazione delle piante facendo la foto, ti dice che pianta è, e già questo è abbastanza una novità. Secondo me adesso, aggiungendo comunque l'intelligenza artificiale, erano più sofisticate, sono diventate più intelligenti. Devo dire che ancora sull'identificazione delle malattie insomma, le prove che ho fatto non è che mi sono trovato proprio bene.
0: No,
1: Cioè, mi sembra comunque che vanno un po', sai, fanno anche
0: un po' dozzinali, un po' a spanne, un po' a spanne,
1: cioè,
0: un po' così.
1: Magari la pianta secca, e anche sai, un po' cosa ne sanno se è troppa acqua, poca acqua.
0: Dagli acqua.
1: Anche perché molto.
0: dagli acqua, però insomma
1: molto spesso comunque il sintomo è lo stesso ma la causa è diversa.
0: Certo.
1: Pensa che troppa acqua o poca acqua danno la stessa sintomatologia, la pianta si secca.
0: Chiaro.
1: Se è troppa acqua perché annega le radici, e se è troppo poca naturalmente perché è poca acqua. Però come fa comunque una poveraccia a riconoscere se io ho dato troppo poca acqua?
0: Come facciamo a sapere se c'è troppa acqua? Toccare la terra
1: allora,
0: sempre, vabbè,
1: esatto,
0: mi sembra.
1: No, allora la cosa più importante è capire intanto di non cercare di avere una ricetta fissa, perché dipende troppo dal tipo di pianta, da quanto caldo fa, se ha piovuto, se c'è vento, se c'è umidità. La cosa che va fatta, che è semplicissima, bisogna ficcare l'indice nella terra per un centimetro, bisogna sentire la terra, che deve essere non secca né fradicia, deve avere comunque come sensazione di umidità sempre, e da lì ci regoliamo, cioè deve essere sempre umida la terra comunque. Se sotto il centimetro la sentiamo secchissima, va bagnata. Se la sentiamo troppo bagnata, invece diamoci una regolata con la nostra con l'impianto di irrigazione.
0: Però coltivare le piante in grande o in piccolo, insomma, a seconda degli spazi che si hanno a disposizione, può davvero avere anche proprio effetti positivi, no? Sul benessere anche mentale, se vuoi, vero?
1: Ma enormemente, comunque è una cosa che si chiama biofilia, che è un concetto che ormai è studiato dagli anni 60, super dimostrato di come comunque noi come esseri umani abbiamo proprio bisogno di stare in mezzo alla natura, siamo stati comunque selezionati il nostro DNA 300.000 anni fa per avere a che fare con la natura, e solo negli ultimi anni che finendo nelle città ce ne siamo privati, e questa cosa qua ha creato degli scompensi. I giardini in fondo in qualche modo riescono a compensare, i giardini ma anche i parchi pubblici, cioè comunque avere a che fare con la natura, anche la piantina di basilico in cucina è fondamentale, ci fa sentire comunque sicuramente molto molto meglio.
0: Ci sono piante sopravvalutate o inadatte al nostro clima?
1: Purtroppo col cambiamento climatico fa sempre più caldo, le estati sono sempre più lunghe, quindi delle piante che prima erano usate tranquillamente in Lombardia dove sto io, come non so, le camelie, le azalee, erano piante comunque insomma sono proprio classiche dei nostri parchi,
0: importanti. Adesso, poi con dei fiori importanti.
1: Meravigliose, però fan fatica, cioè comunque a Milano ormai io camelie, azalee non le pianto più, perché diventa quello che dicevo prima, la sostenibilità deve riguardare anche noi, se no impazziamo a starci dietro, cioè comunque fan proprio fatica purtroppo, quindi bisogna un
0: po' banani a go go.
1: Bisogna purtroppo un po' orientarsi su piante che resistono più al caldo. Banalmente a Milano piante che prima andavano bene in Liguria, cioè quelle della macchia mediterranea, quindi mirto, lavande, rosmarini, cisti, tutte quelle piante che prima col cavolo che sopravvivevano all'inverno milanese, adesso invece sta benissimo, praticamente va raramente a punte sotto zero, che già solo quando ero comunque bambino io negli anni 80 mi ricordo degli inverni rigidi, a parte la enorme nevicata dell'85, però in generale comunque c'era la neve quasi tutti i Natali, dagli anni 90 sempre meno, ormai negli anni 2000 me la ricordo a Milano la neve ogni 3 anni, non so.
0: È vero. E a proposito di città, stiamo sbagliando qualcosa secondo te nella gestione del verde urbano? Per esempio lo spaccio differenziato divide moltissimo i cittadini, no?
1: Anche lì questione di buon senso, secondo me non è giusto fare le crociate né in un senso né nell'altro. Io vedo in Inghilterra, dove vado spesso, loro per esempio a Hyde Park la cosa che fanno, dividono delle parti di Hyde Park, la lasciano senza sfalciare in maniera che aiutano così gli impollinatori eccetera, però tante parti invece sono tenute per essere fruibili per cani, bambini, gente che gioca a pallone, e quelle invece vengono rasate. Insomma, secondo me è giusto trovare un equilibrio tra la fruizione delle persone e quello degli insetti o i cani, che poi se no si tengono le zecche o i forasacchi o sono quelle spighe che entrano sotto pelle. Io le capisco,
0: tremende,
1: le preoccupazioni di tutti. Quindi bisogna cercare, secondo me, di usare un po' il buon senso. In generale, quello che io penso in una città come Milano, che dovrebbe essere piantati molti più alberi di così, ma molti più alberi di così. Cioè, comunque, se si va in città all'estero, io non voglio fare l'esterofilo, però caspita, uno va a Berlino e vede che comunque può farsi una passeggiata senza mai prendere il sole, praticamente in via Alberati.
0: Vero.
1: A Milano è invivibile, cioè comunque a luglio andare in giro crepi, cioè comunque sembra di dover passare nel deserto del Sahara.
0: Ultima domanda di Claudia da Roma, che abbiamo pochi secondi. Buongiorno, vorrei sapere se è vero che le piante in casa rubano ossigeno di notte, perché mia nonna me l'ha sempre detto.
1: No, bugia, parlo anche di questo nel libro che ho fatto, dei miti.
0: Davvero,
1: che sono
0: ecco.
1: sì, cioè tipo questo, per esempio, no, le piante, una pianta, mille piante consuma con una persona di notte, quindi no, assolutamente no.
0: Bene.
1: Nel senso comunque proprio
0: infinitesimale. Il tempo del giardino l'ha scritto Pietro Bruni, che è stato con noi oggi. Grazie davvero, Pietro, ti auguro una buona giornata. E noi abbiamo finito, adesso la linea va a Francesco Borgonovo con Orso Bruno. Ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Evviva Zapatero! Vi ricordate? Ormai sono passati circa 20 anni, quando la sinistra italiana era in piena follia spagnola, erano tutti conquistati da questo leader progressista che vinceva e riportava la movida, no? Riportava la libertà, la giustizia sociale per le strade d'Europa, invece che i perfidi destrorsi italiani. Sabina Guzzanti lo celebrava con un film, tutti quanti lo applaudivano. Era un po' questa cultura che poi, insomma, ha preso piede un po' dappertutto nelle sinistre europee. Il primo a concedere le unioni arcobaleno, il primo a parlare di nuovi diritti, il primo a liberalizzare di qui, di là, tutto un grande libertario, però anche con questa venatura socialista. E adesso scopriamo che Zapatero sarebbe stato in possesso di un bel tesoretto, cioè il tesoretto gliel'hanno trovato. Bisogna vedere se arriva, come sostengono gli inquirenti spagnoli, da una bella corruzione che arriva dalla Cina e dal Venezuela, oppure, come sostiene la sua segretaria, sostiene insomma la sua difesa, se fossero cose sue. Gli hanno trovato rubini, smeraldi, diamanti, aveva una bella cassaforte in casa dove c'era dentro di tutto. Poi sono entrati in un ufficio e, secondo appunto gli inquirenti, avrebbe collezionato tra parur di rubini, zaffiri, collane, orecchini, orologi, roba, insomma, neanche i trapper hanno tutti questi gioielli. Io delle volte, no, quando vedi questi cantanti giovani tutti pieni di collane, ecco, mi immagino anche lì, no, Zapatero con tutti questi orecchini, collane, Zapatero e basta, come sfera e basta, o cose di questo genere, per un valore complessivo fra i 2 e i 3 milioni di euro. E insomma, l'avrebbero corrotto. Ora, io sono garantista e penso che uno, fino a che non viene dimostrata la sua colpevolezza, sia innocente, tanto più che queste cose poi possono anche sfociare in nulla, lo abbiamo visto nei riguardi di tanti politici. Qui si tratta di una storia molto complicata, del salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, di legami illeciti col Venezuela, appunto di influenza cinese. I giornali spagnoli dicono che era pronto Zapatero a fuggire a Caracas, quindi insomma sarebbe tanto il materiale contro di lui, ci sono 4.000 pagine di fascicolo. Detto questo, ripeto, deve essere giudicato da una giuria e arrivare a sentenza definitiva. Per ora ci stanno questi 103 gioielli che gli hanno trovato per un valore notevole. Il punto non è, vedete, che lui si sia eventualmente arricchito, il punto è tutto il racconto che era stato fatto attorno a questo grande mito della sinistra, che si era ovviamente innamorata di lui, come oggi si innamora di Sanchez, che ha continuato tra l'altro a difendere Zapatero e che a sua volta traballa un po'. E ci sono sempre queste ubriacature esterofile, no, in Italia. Vince quello, allora improvvisamente siamo tutti come come lui. Siamo tutti Mamdani se vince a New York, siamo tutti Obama se vince Obama, siamo tutti questo, siamo tutti quello. Poi si scopre che in realtà poi questi leader propongono ricette fallimentari. Penso a Keir Starmer, no? Che fu presentato come il grande salvatore dopo il disastro dei conservatori, adesso è uno che fatica a stare politicamente in piedi e che ha inanellato una serie di figuracce che la metà basta. Ma Zapatero ha una grave colpa ai miei occhi, più che questa storia di corruzione che, ripeto, vedremo come andrà a finire. Zapatero è quello che nel 2015 raccontò una cosa interessante, e cioè che nei confronti dell'Italia c'era stata una vera e propria azione di autorità, autoritaria proprio, un'azione autoritaria, un golpe sostanzialmente, orchestrato ai danni di Berlusconi, cioè non ai danni del singolo Berlusconi, ma proprio della nazione. Berlusconi e Tremonti subirono pressioni fortissime affinché accettassero il salvataggio da parte del Fondo Monetario Internazionale. Non cedettero applicando un catenaccio italiano all'italiana, e nei corridoi si cominciò a parlare di Mario Monti. Mi sembrò strano, lo disse nel 2015 Zapatero, e poi aggiunse: gli USA e i sostenitori dell'austerità volevano decidere al posto dell'Italia, sostituirsi al suo governo. Sarebbe stato carino che Zapatero lo dicesse nelle immediate vicinanze di quel golpe, cioè alzasse subito il ditino e dicesse: ma guardate cosa stanno facendo all'Italia. E invece no, lo disse diversi anni dopo, confermò una cosa che molti avevano compreso, immaginato, però lo disse quando ormai era bello al sicuro, al caldo, e con evidentemente dei gioielli in cassaforte. Ecco, questi sono i grandi idoli di cui ci siamo innamorati, non io personalmente e neanche tanta gente in Italia, ma una parte politica italiana. Questo è il genere di politici su cui la sinistra ha costruito il suo pantheon. Andiamo bene, viva Zapatero!
3: Giornale radio.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino e era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagne, tra cui 2 italiani fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale, mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino e era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagne, tra cui 2 italiani fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale, mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar.
2: Le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
3: Il premier spagnolo Pedro Sanchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Prevost in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elish Line a Roma.
2: È morto il ragazzo di 22 anni di origine straniera accoltellato nella tarda serata di ieri poco dopo le 22 nella stazione di Milano Certosa in via Mambretti. Secondo quanto ricostruito il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa che ha coinvolto diverse persone, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli con una ferita alla gamba sinistra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale, dove il ragazzo è poi morto.
3: 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano nel Napoletano sono state fermate oggi dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Le attività investigative si sono sviluppate dal mese di gennaio fino al mese di aprile e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati.
2: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città a maggio. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è avvolta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Next Economy.
5: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
6: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
7: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
8: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
9: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
1: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
10: Buongiorno, eccomi con voi 11.05, inizia il nostro Next Economy. Buongiorno a tutti voi che siete già all'ascolto da un po', perché qualcuno è sempre presente su Giornale Radio fin dalla mattina e dall'apertura dei programmi, chi si collega in questo momento e chi arriverà nel corso delle prossime 2 ore, perché come sempre fino alle 13 vi tengo compagnia. Manuela Donghi al microfono, Jack Saglia in regia quest'oggi, buongiorno Jack, e in redazione Daniela Vindigni e poi voi. 334 11 11 622, questo è sempre il nostro numero di WhatsApp. Tra poco le notizie principali, andremo a vedere cosa sta accadendo sui mercati, parleremo molto quest'oggi, ve lo dico subito, lo facciamo sempre, però proprio della situazione

situazione sociale del nostro paese, con tutte le differenze del caso, da nord a sud. Insomma, non è una novità, no? Il fatto che l'Italia sia molto frammentata. Poi vabbè, stavamo commentando anche le notizie di cronaca poco fa, che abbiamo ascoltato insieme con la nostra redazione, questo accoltellamento a Milano, ma che è sicuramente uno dei tanti episodi che ascoltiamo sempre più frequentemente, visto che oggi parleremo anche della situazione sociale. Insomma, mi sento di riportarlo all'attenzione, poi capiremo anche se, no, l'economia c'entra qualcosa con quello che succede. Allora, tante riflessioni come sempre, lo sapete, tra poco partiamo ufficialmente, il tempo di ascoltare la prima canzone di oggi, 50-50 SOS. E poi partiamo con Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Ancora buongiorno, 11.09, Next Economy, giornale radio, la radio libera di informare. Buongiorno a tutti, Stefano è sul pezzissimo, parte da una notizia che avrei detto tra un istante, proprio come prima notizia. Allora Stefano, buongiorno, scrive: buongiorno Manuela, la soglia dei 50.000 punti morde il freno, si vede. Vediamo come andrà, grossa soglia psicologica. E allora volevo proprio partire da lì per parlare un po' di quello che sta succedendo sui mercati. Oggi, come del resto anche ieri, la situazione delle borse europee è abbastanza prudente perché gli investitori attendono sempre questi sviluppi concreti nei colloqui tra Stati Uniti e Iran e stanno valutando anche la tenuta fragile della tregua tra i due paesi. Però il FTSE MIB in questo contesto, pur muovendosi con cautela, poi tra poco con un esperto insomma andremo a vederlo, riparte dalla soglia dei 50.000 punti che aveva abbandonato nelle scorse ore, ma in questo momento l'ha riagganciata. Vediamo anche qui, insomma, c'è un po' di cautela in queste ore, quindi è chiaro che sia un po' altalenante, però questa importante soglia psicologica di cui sta parlando anche Stefano la sta comunque mantenendo. In questo momento sto prendendo i grafici in tempo reale a 50.055,50 punti, poi si sta muovendo e quindi continua a variare ed è il rialzo dello 0,31 comunque il nostro listino principale. Vediamo anche gli altri, sono tutti positivi i listini europei. Il DAX guadagna lo 0,55, il FTSE 100 lo 0,03, il CAC di Parigi lo 0,73, l'IBEX di Madrid lo 0,68%. Ieri ci sono stati, allora l'Asia ha chiuso contrastata comunque con alcune borse che hanno raggiunto dei record sulla scia di Wall Street, perché volevo arrivare lì. Ieri ci sono stati nuovi record sul Nasdaq e sull'S&P 500. Soprattutto la tecnologia ancora ha spinto i listini, quindi in particolar modo il Nasdaq è stato spinto da Micron che ha guadagnato il 17%, ha superato i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Qui siamo nell'ambito sempre dell'intelligenza artificiale. Questa è una multinazionale statunitense che si occupa di progettazione e produzione di semiconduttori, quindi continua indubbiamente il super ciclo legato all'intelligenza artificiale. Quindi insomma vedete che nonostante ci sia la doverosa cautela rispetto alle situazioni geopolitiche, chiaramente i mercati vanno comunque per la loro strada, anche perché analizzano sempre altre questioni, no? Questo lo sappiamo. Peraltro occhi, a proposito di altre questioni, gli occhi sono puntati oggi anche sulle dichiarazioni di alcuni esponenti della Federal Reserve, la banca centrale americana, esponenti che potranno dare informazioni, notizie sull'impatto lo shock energetico sull'inflazione e quindi di conseguenza su quella che sarà la futura politica monetaria della Fed. Domani, peraltro, ricordiamoci, lo avevamo detto anche in apertura di settimana, giovedì ci saranno questi dati importantissimi sull'inflazione PCE di aprile, che è l'inflazione più monitorata dalla Fed in ottica, no, proprio di capire cosa fare, perché poi abbiamo la BCE che dovrebbe, almeno secondo gli osservatori, alzare i tassi di interesse già a giugno, la Fed punto interrogativo, nonostante appunto i precedenti dati sull'inflazione fossero già in rialzo. Per questo domani sarà ancora più importante e poi sarà la prima riunione, la prossima, di Kevin Warsh, che ha giurato venerdì scorso, quindi sarà il nuovo governatore della Fed. Corre ancora il tech, come dicevamo, bene anche il lusso. Abbiamo Ferrari che dopo la perdita di oltre 8 punti percentuali di ieri, in concomitanza con la presentazione del primo modello elettrico di auto, sta invece guadagnando terreno, quindi attenua un po' la caduta che è della contrattazione che è portata da altri titoli. È tornato a scendere il petrolio, qui significa un po', è l'indicatore, lo sapete, che comunque c'è abbastanza, non dico ottimismo, però si pensa che presto potrà arrivare un accordo che possa siglare maggiormente questa tregua tra America e Iran, e quindi i prezzi del petrolio sono ancora scesi. Il future, vediamo un attimino, sto guardando in tempo reale, il future luglio sul WTI si aggira sui $91 al barile e il contratto di pari scadenza sul Brent scivola sotto i $100 al barile. Scende anche il gas. Allora, tra poco ripartiremo un po' da tutto questo. Anche Tokyo questa mattina ha ritracciato dai massimi, però ha chiuso piatta, però vedete i mercati comunque fanno massimi poi ritracciano, è questo, no, il movimento, proprio perché stanno osservando altro. E allora partiremo sicuramente da qui, poi come vi ho anticipato ci butteremo proprio sul discorso più sociale ed economico del paese. Vi ricordo
del nostro paese. Lo studieremo sempre di più, come sempre facciamo. Allora, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622 anche per domande ai nostri ospiti, ma soprattutto per portare riflessioni. Ascoltiamo adesso la canzone di Miles Smith.

0: Allora, ancora buongiorno, 11:17 minuti. Ieri proprio durante la diretta di Next Economy abbiamo ascoltato alcuni passaggi in diretta, sempre nell'assemblea di Confindustria che si è tenuta a Roma. Hanno parlato di imprese, di sostenibilità del paese, di lungimiranza, chiaramente il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, e c'erano anche esponenti del governo, c'era anche il presidente della Repubblica Mattarella, ha parlato Giorgia Meloni che ha dato un po' una sferzata all'Europa, l'ha definita miope. Anche gli altri interventi sono andati un po' in questa direzione: stop alla burocrazia, dobbiamo difendere famiglie e imprese dalla crisi. Intanto dall'Istat ci arriva questo forte aumento del valore del fatturato dell'industria a marzo, determinato per lo più dall'inflazione da fattori produttivi, perché i volumi restano sostanzialmente stagnanti nei servizi e vedono un modesto recupero nell'industria. Questo è l'ultimo report dell'Istat. Il fatturato dell'industria ha registrato a marzo un aumento in termini congiunturali del 2% in valore e dello 0,7% in volume. E poi ha parlato anche il ministro Urso del Made in Italy, che auspica che presto possano arrivare degli incentivi proprio per le imprese. Poi andremo a vedere un po', insomma, sperando che poi, ecco, ci auguriamo, ha detto, di completare riforma incentivi imprese entro giugno. Ci auguriamo poi che possano diventare sempre strutturali, perché la differenza, no? Quella che fa, questa è la differenza che porta un paese a crescere o un paese a galleggiare. Almeno mio modesto parere, l'ho ridotto a questa espressione, però lo diciamo costantemente quando analizziamo il paese. Oggi lo faremo peraltro ancora molto. Intanto buongiorno Enrico Jay, trader, formatore Scattacol Trend, benvenuto.
1: Buongiorno Manuela, grazie dell'invito, un saluto a lei, alla redazione e ovviamente a tutti gli ascoltatori, eccoci.
0: Buongiorno
1: qui.
0: E allora la prima parte è dedicata proprio all'analisi dei mercati, che poi vanno a, insomma, a unirsi alle considerazioni prettamente economiche. Un ascoltatore ha tenuto subito a far presente questi 50.000 punti del FTSE MIB. Allora partiamo da qui se vuole, ma in generale cerchiamo di comprendere, come al solito, cosa stanno monitorando i mercati. Insomma, però mercati che non solo reggono ma macinano record ancora. Partiamo sempre da questo presupposto.
1: Esatto, credo che i mercati stiano monitorando, stiano anzi attendendo sia la BCE che la Fed, più che la situazione geopolitica, perché a fronte di possibili mosse distensive di qualche giorno fa, poi abbiamo visto magari invece successivamente ieri l'altro di nuovo degli attacchi USA verso l'Iran, ma questo non ha minimamente messo paura ai mercati. Credo che come al solito l'unico driver vero per gli investitori sarà l'inflazione e il rialzo dei tassi. Così è stato nel 2022 con una discesa dei mercati a fronte di un'inflazione altissima e banche centrali costrette ad alzare i tassi. Ora si attende in sostanza, secondo me, più che la BCE, perché poi i mercati sono fondamentalmente Wall Street, l'intelligenza artificiale, gli investimenti massicci sono Wall Street, e la BCE ha già abbassato i tassi, quindi ha più agio di poter aumentare di un quarto di punto, mentre inizia già con dei compiti difficili il buon Kevin Warsh voluto da Trump, perché qui sì, abbiamo il 17 di giugno, la data del cosiddetto FOMC, comunque della riunione della Fed, e gli investitori si aspettano per il 98,8%, è proprio un sondaggio aggiornato ogni giorno sul sito della Fed, il 98,8% si attendono che non ci saranno tagli dei tassi, quindi già io posso dire per esperienza, seguo tutti i mesi un attimo questi sondaggi per curiosità, e quando ci sono percentuali così evidenti, così bulgare possiamo dire, non hanno mai sbagliato. Gli investitori, chi muove davvero i mercati difficilmente sbaglia, e chiaramente io immagino il buon Trump, che già ha detto che i tassi scenderanno e che ha voluto il pupillo Kevin Warsh, già me lo immagino Trump dover fare come ha fatto con Powell, che peraltro era un altro economista voluto sempre da Trump.
0: Esatto, suo eletto, dicevo, esattamente sì.
1: Sì,
0: durante il giuramento, insomma, ne abbiamo già anche commentato con altri ospiti, però Trump si è messo, no, dicendo lì no, io voglio che assolutamente Kevin Warsh faccia il suo lavoro. Vabbè, Kevin Warsh ha promesso indipendenza, ci mancherebbe, non ci dovrebbe neanche essere bisogno di promettere di mantenere l'indipendenza della Fed, ma anche Trump ha detto io voglio che faccia il suo lavoro, lo farà bene, ha lasciato intendere che si aspetta che possa sostenere l'economia, quindi come ha detto lei, che possa, cioè, anzi lo diciamo noi, no, che possa abbassare i tassi di interesse, perché così l'economia potrà crescere. Insomma, però E sarà tutto da vedere, tutto da scoprire. Questo secondo me forse è il riflettore maggiormente puntato da parte degli investitori, giusto?
1: Sì, ma il problema è che la famiglia americana fa un pieno di benzina con 10 galloni, è quasi raddoppiata. E questi sono numeri sui quali poi, se sei un economista, devi ragionare su questi numeri, perché il petrolio è la materia prima oggettivamente più usata da tutti. Okay. Chi ha poche disponibilità comunque guida una macchina nel 99% dei casi, magari per andare al lavoro, per il suo salario, e quindi questa è la situazione, per cui sono molto curioso, certo, di vedere davvero Walsh se e come si muoverà, però la situazione è davvero antipatica ed è scollatissima dai mercati, perché abbiamo record su record. Noi rimaniamo sui 50.000, Nasdaq ha fatto i 30.000, il Nasdaq 100, spinto tantissimo da una carenza di microchip, ossia questa benedetta intelligenza artificiale richiede microchip sempre di più e sempre più performanti, e non c'è un'offerta tale da sostenere la domanda. Cosa è successo? Che quindi ieri uno dei titoli principali che produce microchip, mi riferisco a Micron Technology, esatto, ha fatto quasi il 20% in borsa, perché ha riportato un fatturato triplicato rispetto al trimestre prima, e perché alza i prezzi. È chiaro che quando una cosa c'è meno disponibilità, chi la vende può fare lui il prezzo. E questo titolo, ecco, è un titolo che fa un'esatta fotografia di quello che è Wall Street. Questo titolo in un anno è salito dell'829%. Basterebbe questo dato per far capire gli investitori quanto stanno comprando questi titoli. In maniera
0: sì, assolutamente, assolutamente. Ma infatti ha superato i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, cioè questo super ciclo, perché è stato definito così, legato proprio all'intelligenza artificiale, continua, ma non sembra proprio dare cenni di. Ma siamo ancora nell'ambito, come dire, visto che anche qui il ragionamento che abbiamo fatto in più occasioni, bolla, non bolla, eccetera, siamo ancora nell'ambito degli investimenti, proprio perché tutti vengono trainati da tutti, perché tutti comprano e quindi compro anch'io, e non abbiamo ancora compreso quanto e come poi si metteranno a terra questi investimenti. Siamo ancora in quella fase lì, Jay, secondo lei?
1: Ah, io credo che gli investitori comincino a, tra virgolette, masticare, somatizzare, a capire, insomma, l'intelligenza artificiale. Faccio riferimento ha un titolo azionario gigantesco che è Home Depot, che è un grandissimo negozio fisico con tantissime sedi per il fai da te, e quindi pensiamo a mattoni, travi, trapani, e noi diremo, beh, cosa c'entra l'intelligenza artificiale con un negozio fisico che ti dà semplicemente vernici, pitture e così via. Bene, anche queste attività della cosiddetta old economy più classiche hanno bisogno di intelligenza artificiale. Per quale motivo? Per avere dei costi più bassi, perché ad esempio questi magazzini vengono monitorati da robot che se ne vanno in giro H24 con la telecamerina e che dicono manca quel prodotto, dobbiamo riordinarlo. Cioè, si sta unendo robotica, cyber security, intelligenza artificiale, si sta creando un ecosistema che muove tantissimi soldi, per cui pensare all'intelligenza artificiale semplicemente come una chat che può darti risposte veloci è estremamente riduttivo.
0: Certo. No, infatti noi forse comuni mortali, io per prima, e io su certe cose sono un po' vintage, mi piace la carta, la penna, quindi però ovviamente la usiamo tutti l'intelligenza artificiale, e può andare a ottimizzare dei processi anche nella vita quotidiana, quindi ci mancherebbe. Però intendo dire, per noi comuni mortali è quella, no, l'intelligenza artificiale, la chat che ci dà delle risposte. Invece in realtà qui siamo ben oltre, cioè quando ci immaginiamo la fantascienza forse siamo più vicini a quelle immagini lì. Senta Jay, un'ultima battuta, l'ha già ribadito anche lei, ma no, questi 50.000 punti del FTSE MIB, qualcuno scrive, morde il freno, si vede questa soglia, vediamo come andrà, una importante soglia psicologica, riuscirà a mantenerla secondo lei, o siamo in una fase volatile e quindi continuerà un po' a fare un'altalena su e giù?
1: Ma in verità, se consideriamo appunto la situazione geopolitica, inflazione e così via, non c'è vera volatilità, perché volatilità vuol dire che in poco tempo un prezzo fa un movimento molto grande in salita e in discesa, quindi sono degli sbalzi. Qui invece, seppur lentamente, si sale e basta. Cioè gli investitori non mollano quelle azioni che hanno dei buoni fondamentali, e il nostro indice ne ha tantissime, soprattutto le banche, che sono 12 su 40, e quindi gli investitori non vedono motivo di vendere titoli azionari con ottimi fondamentali, per cui secondo me sì, potrà esserci un naturale movimento per cui magari li perdi, ma non mi aspetto assolutamente che da 50.000 si possa tornare a 40. Si può avere fase di consolidamento, ma secondo me 50.000 nel medio periodo saranno assolutamente tenuti e superati.
0: Diciamo che 50.000 potrebbero diventare un po' insomma, la normalità, no? Per il FTSE MIB, che comunque corre, poi vedremo al netto. Ecco, per esempio, se dovesse risolversi il conflitto, pensa che potrebbe andare oltre? Cioè a questo punto sarebbe il là definitivo per fargli superare in modo più stabile questa soglia psicologica?
1: Credo proprio di sì, anche se, ripeto, noi abbiamo molte aziende finanziarie che non producono beni fisici che devi consegnare.
0: Certo,
1: okay, non
0: certo. Però un po' il sentiment
1: però
0: cambierebbe, no?
1: Si parla,
0: no?
1: Di, quindi, esatto, certo. Si parla di approccio che già è positivo, sarà sicuramente ancora più positivo. Insomma,
0: ma infatti qui è l'approccio.
1: Di questo.
0: Esatto, è l'approccio, no? Un po' generale. Va bene, Jay, grazie mille per questa analisi, diciamo, un po' più specifica e tecnica dei mercati. Tra poco noi torniamo, facciamo una breve pausa e poi, guardate, parliamo di cosa significa essere genitori oggi con un rapporto del Censis. Poi parleremo del fatto che più della metà dei giovani in Lombardia vive in casa dei genitori, e ovviamente dalla Lombardia, quindi al nord, andremo anche al sud, dove ci sono la maggior parte dei lavoratori poveri. Sentite un po' che fotografia daremo, però insomma sempre in ottica costruttiva, vedremo. Comunque vi racconto tutto tra pochissimo, un paio di minuti di pausa e torno con voi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 31 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
4: 11:31 minuti, ancora insieme per ripartire con la puntata di oggi di Next Economy, come ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Io sono Manuela Donghi e insomma ho già un po' esposto gli argomenti che andremo ad affrontare oggi e peraltro temi che abbiamo già toccato e che hanno riscosso particolare successo anche tra di voi, come quello della genitorialità. Siamo partiti da questa settimana con la provocazione attraverso un articolo di un mio ospite di se voi fareste un figlio per 8 milioni di euro, no? E vabbè, è una provocazione per dire che ci sono vari motivi per cui non si fanno più figli oggi. C'è questo trend di denatalità che continua purtroppo a mantenersi. Non ci sono solo motivazioni economiche, attenzione, però nel momento in cui poi l'economia non ci dà molti appigli cambia anche la mentalità, no? Un po' come quando modifichiamo le nostre abitudini di consumo, le modifichiamo anche per altre ragioni, non solo per ragioni economiche, però parte anche tutto da lì. Questo è chiaro. Comunque, tra i vari argomenti più sociali, ecco, economico-sociali che affronteremo oggi, c'è ancora questa, anche perché poi venerdì con la rubrica La Vostra Voce riprenderemo questo tema anche con i vostri messaggi e le riflessioni che raccoglieremo per la strada. Detto questo, tra poco altre notizie e poi ne parleremo. 334 11 11 622, soprattutto su tematiche insomma di economia reale, sapete che mi piace muovere la situazione, quindi condividere, fateci sapere qual è la difficoltà maggiore di oggi di avere figli.

0: Allora, abbiamo a disposizione l'ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria relativo al mese di maggio 2026 pubblicato dalla BCE. Ne abbiamo parlato prima delle banche centrali, nel panorama generale dei mercati finanziari ne parliamo sempre, banche centrali sono sempre al centro dell'attenzione. Abbiamo detto che oggi peraltro tra gli appuntamenti economico-finanziari in agenda ci sono anche degli interventi di alcuni esponenti della Fed, della Banca Centrale Americana, che potrebbero dare delle indicazioni sulle mosse future, anche se queste indicazioni potrebbero arrivare maggiormente domani con la pubblicazione dei dati dell'inflazione core, che è quella più monitorata appunto in generale dalle banche centrali. Qui abbiamo la BCE, che abbiamo detto a giugno potrebbe decidere di alzare i tassi di interesse. Perché? Perché l'Europa nel contesto geopolitico attuale e con le previsioni di crescita futura è più vulnerabile per il tema energetico e qui, no, agganciamo tutti i vari spunti. Comunque, cosa ci dice questo ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE? Evidenzia che le prospettive di stabilità finanziaria dell'area euro sono influenzate dalle tensioni geoeconomiche e dalle interruzioni delle forniture energetiche. Eccolo qui, dicevamo, l'Europa è più vulnerabile per il tema energetico, la cui gravità e durata rimangono incerte. In questo scenario, questo si segnala, è fondamentale preservare e rafforzare la resilienza del sistema finanziario attraverso il mantenimento degli attuali requisiti di riserva di capitale e altre misure per garantire la qualità del credito. Non secondario il tema dell'unione dei risparmi e degli investimenti, che si rivela essenziale per sostenere la crescita e la competitività, salvaguardando al contempo la stabilità finanziaria. Quindi attualmente c'è questo shock dell'offerta di energia che comporta rischi al rialzo per l'inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica. Questo è quanto ha ricordato il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos. Ha spiegato che ciò potrebbe accrescere la volatilità dei mercati e mettere a dura prova la capacità di servizio del debito, perché i costi di finanziamento aumentano in un contesto di crescita economica più debole. Ecco, qui poi, no, è il tema falchio colombe, lo diciamo, è ovvio che lo shock dell'offerta di energia comporta rischi al rialzo per l'inflazione, ma rischi al ribasso per la crescita. E quindi cosa si deciderà di fare? Cosa la banca centrale deciderà di attivare? Meglio il controllo dell'inflazione immediatamente per evitare che l'inflazione sfugga di mano, il discorso dell'inflazione, oppure agire immediatamente per bloccare la decrescita? Perché poi, ecco, proprio nei giorni scorsi noi abbiamo avuto le previsioni macroeconomiche primaverili della Commissione europea e sono tutte al ribasso, anche l'Italia, ma non solo l'Italia, in generale i paesi europei. Allora, abbiamo un messaggio di Fabio da Novara che parla di intelligenza artificiale. Lo sentiamo, ovviamente è sempre presente il tema dell'intelligenza artificiale, che l'abbiamo detto anche poco fa, sta sorreggendo i mercati. Sentiamo cosa ci dice Fabio.
1: Buongiorno Manuela, sono Fabio Panovara. Una brevissima considerazione: ho ascoltato il suo ospite quando parlava appunto dell'intelligenza artificiale collegata con questi negozi, diciamo, queste grandi catene di distribuzione di fai da te, no? E per cui sembra che c'entrasse poco. E volevo dirle che in effetti, cioè, da che c'è l'intelligenza artificiale, per esempio, io le dico il mio caso, io mi sono molto molto più rivolto al fai da te, perché grazie all'intelligenza artificiale riesco così a farmi tante cose che prima onestamente non mi ci mettevo dietro. Mi sono fatto staccionate, mi sono fatto un cancello, mi sono fatto un po' di lavori, per cui questa intelligenza artificiale effettivamente non serve solo, diciamo, il proprietario di queste grandi catene, ma anche a tutti noi. E io penso che molte attività trarranno beneficio dall'intelligenza artificiale, proprio per il fatto che adesso noi abbiamo delle informazioni che possiamo trasmettere anche alle nostre mani e alla nostra abilità. Buona giornata, Manuela.
0: Grazie, grazie Fabio. Allora, beh, questo è il classico esempio, grazie intanto per la testimonianza, è sempre utile, no? A parte si collega a quello che dicevamo in apertura con il mio primo ospite, però è il classico esempio, dicevo, di un'intelligenza artificiale che aiuta la nostra abilità, cioè non è che ci sostituisce, sapete, no? Quando si dice attenzione, ci sarà l'intelligenza artificiale che ci farà il cancello, no? Il cancello l'ha fatto Fabio, è ovvio che attraverso l'intelligenza artificiale è riuscito a farlo più agevolmente. Stessa cosa, la staccionata non è che ce la costruisce l'intelligenza artificiale, poi se tra 50 anni, 100 anni ci sarà un robottino che ce la fa un altro discorso, noi stiamo ragionando, magari ci sono già dei robottini che fanno cose, però insomma poi ecco, serve a noi per sviluppare delle abilità che o abbiamo già oppure che non abbiamo, magari le scopriamo grazie all'intelligenza artificiale, quindi si faceva, no, questo riferimento dell'intelligenza artificiale con il fai da te, e quindi perfetto, assolutamente questo è l'esempio virtuoso, no, di un'intelligenza artificiale che è messa a nostra disposizione e che non sostituisce ma che ci aiuta, un po' come il mio lavoro, io parlo di economia, ne parlo da sola con il mio cervello, con la mia testa, poi se ho bisogno di approfondire delle questioni mi faccio aiutare dall'intelligenza artificiale, ma non è che l'intelligenza artificiale si sostituisce a me, ovviamente mi aiuta a sviluppare e ad aprire dei cassettini nella testa, cosa che sicuramente fa in tutti i mestieri, in tutti i lavori. D'accordo? Vedete che qui abbiamo sempre degli spunti molto interessanti. Allora, la nuova genitorialità italiana tra scelta, paura e futuro incerto. Nuovo rapporto del Censis proprio sulla genitorialità che racconta un'Italia che non ha smesso di desiderare i figli, ma ha smesso di sentirsi in grado di averli. E non è solo una questione economica, è una vera e propria trasformazione antropologica. Faremo un po' il conto di quante coppie con figli sono crollate dagli anni 90 a oggi e cercheremo di comprendere in modo puntuale tutte le motivazioni, il quadro sociale ed economico del nostro paese.

0: Allora, questo documento che tra poco vi raccontiamo, per corposità diciamo, ha preso le sembianze di un vero e proprio rapporto, e parliamo, quindi lo definirò rapporto, poi ce lo facciamo raccontare dal mio ospite, ma il nuovo rapporto del Censis sulla genitorialità, che racconta la nostra Italia, che ci dà una fotografia dell'Italia, visto che parliamo spesso, no, di dati relativi alla natalità, o meglio alla denatalità in Italia, l'invecchiamento della popolazione, che non è una conseguenza della denatalità, e sono due questioni diverse, però in Italia le abbiamo entrambe. Questa settimana abbiamo lanciato questa provocazione: voi fareste un figlio per tanti soldi? Perché è una questione economica, sì, ma non solo. Poi riprenderemo anche questo tema venerdì con la rubrica La Vostra Voce. Comunque pare che l'Italia non abbia smesso di desiderare i figli, perché spesso in modo superficiale si dice anche questo, ma ha smesso di sentirsi in grado di averli. Non è solo una questione economica, ma è una vera e propria trasformazione, come dicevamo poco fa. Abbiamo diversi spunti, no, che possiamo seguire: la genitorialità come specchio della società, questa trasformazione appunto antropologica, un po' la solitudine che spesso ci sentiamo addosso, no? E quindi figuriamoci quando pensiamo di dover diventare genitori, il peso emotivo ed economico, l'educazione, la mentalità, e poi tutto ciò che sa la questione femminile, il divario che c'è ancora, no, tra uomini e donne. Comunque partiamo da qualche punto, perché sono tutti importanti, con Giorgio De Rita, segretario generale del Censis, che è con noi. Buongiorno De Rita, grazie.
1: Grazie a voi, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Grazie. Allora, l'ultima volta che ci siamo sentiti qui in Next Economy parlavamo proprio di questo galleggiamento che si avvertiva nel nostro paese, cioè gli italiani, noi italiani che galleggiamo in attesa di qualcosa. Cerchiamo, vabbè, di ricordarci di avere questa suggestione, questa immagine, per approfondire anche questo argomento. Parliamo, segretario, di questa trasformazione antropologica prima ancora che demografica. È così? Cioè, perché parliamo di demografia, ma forse c'è altro. Qual è il messaggio più forte che secondo lei emerge da questa, da questo rapporto, da questa ricerca?
1: Ma direi due. Il primo è quello che 30 anni fa solamente un bambino su 10 nasceva al di fuori del matrimonio, oggi sono quasi 5 su 10. Questo significa che non è più vero quel processo tradizionale in cui si cresce, si studia, si comincia a lavorare, ci si sposa, si fanno i figli. È un processo diverso, i figli li si desiderano anche al di fuori del matrimonio. Quindi veramente oggi il tema della denatalità, cioè del numero sempre più basso di figli che nascono in Italia, è un tema enorme. Però abbiamo ritrovato, abbiamo almeno recuperato il desiderio di avere dei figli indipendentemente da un processo sociale, proprio per la voglia di costruire una famiglia. E questo pone anche una serie di problemi, il primo dei quali è che si rinvia la data di nascita del bambino, e quindi le donne e i papà hanno figli sempre con età più avanzata. E questo pone una serie di problemi ovvi,
0: certo, ma
1: il primo dei quali è che poi il secondo figlio ci si arriva un po' troppo tardi.
0: Sì, ma possiamo dire che allora prima forse, come ha lasciato intendere anche lei De Rita, fare un figlio era una tappa naturale, no, della vita, ci si incontrava, ci si sposava e si decideva di fare o meno una famiglia, ovviamente, però era una tappa. Oggi è diventato un vero e proprio progetto, lo vorrei definire in questo modo, che chiaramente viene accantonato nel momento in cui non ci si sente sicuri del futuro. Quindi è diventato più, adesso io non vorrei esagerare, però un peso emotivo, psicologico, c'è, cioè, appunto un progetto identitario, no? Che ci fa sentire forse ancora più fragili in questo contesto. Partiamo sempre da qui?
1: No, io direi di no, nel senso che è evidente che oggi mettere su una famiglia, avere un bambino, crescerlo è difficile dal punto di vista economico, dal punto di vista dei servizi, dal punto di vista della vita personale. È un gran sacrificio, onestamente lo è, i genitori ne sono consapevoli, ma non ne sono neanche preoccupati, perché è un progetto che vince su tutto, vince sulle difficoltà, e la vita vince sempre sulle difficoltà, e poi la storia ci mette davanti. È un po' quello che diceva lei, non c'è uno scoraggiamento perché le cose sono difficili, c'è una consapevolezza delle difficoltà, ma c'è un desiderio di fare famiglia molto molto forte. Purtroppo riguarda un numero sempre più esiguo di famiglie, e quindi un numero sempre più piccolo di bambini nati.
0: Certo.
1: Non dimentichiamo che in 30 anni abbiamo perso il 35-34% di nuovi nati. Solo quest'anno abbiamo avuto 15.000 culle vuote, sono numeri terribili, sì, certo, che si accumulano anno dopo anno, e sono, certo, 30 anni che dobbiamo registrare il numero di bambini sempre più basso. Mm-hmm. Questo è per una società un segnale terribile.
0: Ecco, peraltro, se partiamo dal presupposto molto interessante, che non è che abbiamo, non abbiamo più voglia di fare famiglia, cioè, allora, da una parte emerge l'urgenza di risolvere anche la situazione, perché se scoprissimo per assurdo che da oggi in avanti nessuno vuole più far figli, avremmo capito il motivo per cui non se ne fanno più. Invece non è così, cioè abbiamo ancora, nonostante il modello di famiglia non sia più quello tradizionale, sia cambiato, eccetera, eccetera, abbiamo ancora voglia di fare figli, però poi non li facciamo. Per il 79% degli italiani emerge che essere genitori oggi è più difficile, questo è chiaro, quindi un problema anche economico, immagino, no, Derita, oltre che, no, legato a delle trasformazioni che continuano ad esserci nel corso degli anni, anche economico,
1: sì,
0: però.
1: Ecco. Mm-hmm. Certo, è un problema anche economico, gli italiani ne sono consapevoli, non dobbiamo cadere nella trappola che non si fanno figli per ragioni economiche, non è così. È difficile, è costoso, è faticoso, comporta tanti sacrifici, non tutti hanno voglia di fare questi sacrifici.
0: Ecco, certo. E abbiamo un altro punto che, leggendo un po' la ricerca, salta all'occhio, questa persistente asimmetria tra madri e padri, cioè la questione femminile. I dati mostrano che la maternità, vogliamo o non vogliamo, continua a penalizzare le donne. Questo è ancora oggi, nel 2026, e lo sottolineo, nel 2026, uno dei veri freni alla natalità, cioè per avere l'idea di genitorialità davvero condivisa, ma non solo dal padre e dalla madre, che magari ce l'hanno la condivisione, ma per la società, che deve mettere nelle condizioni entrambi i sessi di poter gestire l'essere genitori, che dobbiamo fare, Derita? Perché questo punto è, cioè, credo che adesso tutti sono fondamentali, no, da risolvere, ma questo ancora di più forse.
1: Questo, come diceva lei, è sicuramente il punto centrale, cioè questa crescente difficoltà per le mamme di coniugare vita personale, vita lavorativa e cura dei propri figli. Vale anche per i papà, però quello che si nota è che una donna che aspetta un bambino lascia il lavoro, un papà che aspetta un bambino va a lavorare. Significa che c'è proprio un atteggiamento culturale diverso e c'è un prezzo che le donne pagano quando la vita gli regala un bambino, in termini di lavoro, di reddito, di vita economica, di libertà personale straordinario. Quindi il nodo centrale della nostra società è questo. Lei diceva cosa fare, ovviamente è difficile perché i fattori sono tanti, si tratta di aiutare le mamme, si tratta di riconoscere dentro le imprese una carriera ragionevole anche per le mamme che hanno dovuto fermarsi per qualche mese, non si tratta di mettere sullo stesso piano padri e madri perché in realtà hanno ruoli, funzioni, fisiologie, certo, diverse, quindi certo, questa idea di dire faccio finta che essere mamma o essere papà è la stessa cosa, non è così perché non è la stessa cosa. E quindi si tratta anche di fare uno sforzo culturale, non soltanto economico, per riconoscere questo ruolo delle donne all'interno del mondo del lavoro e all'interno della società. Purtroppo la nostra società questo ancora non lo fa, come invece avviene nelle altre società europee, dove le mamme sono più tutelate e le donne che aspettano i bambini vanno a lavorare, come certo, normale che sia, non lasciano il lavoro. Noi abbiamo questo vizio terribile, che una volta che una donna aspetta un bambino, a quel punto se ne deve andare a posto.
0: Esatto. Questo vizio terribile, riprendo le sue parole, di pensare che una donna quando ha un bambino è solo mamma, invece non è così, cioè, voglio dire, anzi può contribuire maggiormente, no, se vogliamo, per certi aspetti alla produttività del paese, proprio perché è anche mamma, cioè io la vedo così. Ma infatti le stavo facendo proprio questa domanda, cioè questo sforzo culturale deve partire prima, non mi fraintendete chi ci ascolta, è una domanda forse anche un po' marzulliana, ma deve partire principalmente dalle donne, e le dico anche perché io per esempio non ho figli, ma tutte le volte in cui magari così ho pensato di averne, Mi è balzato subito in testa la domanda, no, però poi come faccio col lavoro? Come faccio, se continuo a fare quello che ho fatto, che sto facendo oggi, a sostenere, sa, no, anche le domande che arrivano dalla società, ma tu come mamma devi dedicarti al bambino, non puoi pensare al lavoro. Cioè, questa pressione che si sentono le donne le porta nella condizione di non sentire questo sforzo culturale che dobbiamo fare? Ecco, adesso tanto ha capito dove voglio arrivare, cioè deve partire da noi donne.
1: Sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei, penso che debba partire dalle donne. Intorno abbiamo esempi, che ne avrà anche intorno alla sua vita, di donne straordinarie che riescono a coniugare in modo meraviglioso tante cose: lavoro, vita personale, cura del marito, cura dei genitori, cura dei bambini. Le donne sono una risorsa straordinaria che il nostro paese ha sempre sottovalutato, però sono loro per prime che devono affermare questo ruolo. Capisco che è difficile, capisco che siamo una società maschilista, e lo dico da papà e da maschio ovviamente, ma sì, credo che le donne abbiano una grande responsabilità di affermare questo principio, rompendo tanti muri che ancora esistono e tanti specchi che ancora rendono difficile confrontarsi. È una società che però senza le donne nei prossimi anni non riuscirà a crescere, non riuscirà a svilupparsi, non riuscirà neanche a maturare. Quindi non abbiamo molte alternative: o le donne riescono ad affermare il loro ruolo o siamo destinati al declino, non soltanto le donne, ma tutti quanti.
0: Certo, allora ci sono anche dei messaggi, ma certo, noi donne non dobbiamo sentirci pressate, cioè dobbiamo far valere tutto. Allora, buongiorno, scrive Daniela, sono moltissime le cause, le avete tutte già accennate, ce ne sono ancora altre, ma faccio presente che il concetto di famiglia è cambiato, una volta era molto più frequente la famiglia allargata anche ai genitori che convivevano, magari si trovavano nelle vicinanze delle coppie che avevano figli. Quest'oggi è soprattutto ancora vero in alcune zone di provincia e in campagna, ma la situazione si è ridimensionata e questo aiuto aggiuntivo è andato scemando. Beh, qui c'è il tema degli aiuti, di non averli più a vicino, no? E magari essere dislocati un po', non solo in Italia ma nel mondo. Questo si collega al discorso economico che facevamo prima, Derita, cambiato proprio lo scenario, no?
1: Sì, purtroppo il nostro paese negli ultimi 20 anni ha caricato sul lavoro le sue difficoltà, quindi sugli stipendi, sui salari, sulle progressioni di carriera, sull'inserimento delle donne. Questo in ogni fronte noi abbiamo perso la battaglia e abbiamo costretto i lavoratori a subire i ritardi strutturali del paese. Non possiamo più permettercelo, quindi questo ha ragione l'ascoltatrice quando dice ci sono tante ragioni, ma sicuramente non si può più scaricare sulle mamme lavoratrici le responsabilità che sono gli altri. E questo è il punto vero, cioè o recuperiamo produttività o recuperiamo innovazione tecnologica, innovazione organizzativa, infrastrutture, logistica. In questi giorni si parla tanto, no, del costo dell'energia, ma se il costo dell'energia è più alto e si scarica questo maggior costo sul lavoro femminile, abbiamo perso tutti. Quindi il problema non è far pagare meno le bollette, è pagare meglio le donne.
0: Esatto, guardi, ascoltiamo per quanto riguarda il suo intervento questo audio, questo messaggio da Tamara di Fiumicino, ascoltiamo.
2: Secondo me il problema è molto più sociale, nel senso che i giovani di oggi, a differenza di noi della vecchia generazione, si guardano intorno. Sul sociale non abbiamo nulla, non abbiamo asili nido. L'asili nido sono metodi più privati che costano una retta non indifferente al mese. Non abbiamo luoghi dove poter lasciare i bimbi se le mamme lavorano, quindi la disparità tra uomo e donna si vede sempre di più, la donna è relegata o qualcuno dei due si deve sacrificare. L'unica spalla che hanno i genitori di oggi sono sempre i soliti nonni, perché il welfare non c'è, chiaro, quindi lo Stato, che è previdente, deve investire i soldi nelle strutture per invogliare strutture di prossimità.
0: Allora rientriamo, grazie Tamara, perché così faccio fare una battuta finale conclusiva. È chiaro, il welfare non esiste, di sociale non abbiamo nulla. Derita, in 30 secondi rispondiamo, poi ci torniamo.
1: Ma non abbiamo mai avuto nulla, le nostre famiglie sono state brave e capaci di affrontare ogni tipo di problema. Oggi ci sono problemi nuovi, e cioè come andare incontro al desiderio dei giovani maschi e femmine di diventare genitori. Non è un problema di servizio, è un problema di desiderio a costruire una famiglia. È quello che pensano gli italiani. non si diventa genitori perché ci sono dei servizi, si diventa genitori perché si vuole trasmettere sì. vita, pensiero, cultura, amore, affetto. Quindi non dobbiamo rimanere nella trappola pochi servizi, pochi bambini, no. ma tutti quei bambini che i genitori desiderano avere dobbiamo aiutare a
0: certo.
1: poterli avere.
0: Certo, certo. Allora, intanto grazie Giorgio De Rita, segretario generale del Censis. Tra poco vi do altre riflessioni su questo e ascoltiamo altri messaggi, perché poi anche il prossimo blocco va un po' in questa direzione. Una breve pausa con l'aggiornamento dalla redazione e torniamo.
3: Giornale Radio.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano, da diversi giorni, l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco, che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
5: 12.04, inizia la seconda ora di Next Economy. Allora, abbiamo archiviato, ma solo tra virgolette, il discorso della genitorialità con il rapporto del Censis. Ci sono ancora dei messaggi, adesso ne ascoltiamo uno, anche perché tra poco parliamo del fatto che in Lombardia, una delle regioni più ricche e produttive d'Europa, più della metà dei giovani tra i 18 e i 34 anni vive ancora in casa con i genitori. E questa non è una scelta culturale, ma è una vera e propria necessità economica. E allora vedete che torniamo comunque al tema della difficoltà, figuriamoci, di fare figli. Allora Stefano, sentiamo il messaggio di Stefano al 334 11 11 622.
6: Buongiorno Manuela. A parte i casi che non capirò mai, di gente che vuole rinunciare alla gioia di uno o più figli, perché sono veramente una gioia e una benedizione, faccio però un esempio concretissimo. Non tanto lontano da dove abito io, qui in Brianza, la pupa, per fare un esempio, ha una nota appunto azienda, ha un asilo nido all'interno dell'azienda. Quindi ci deve essere una maglia, proprio una società a maglia ben concatenata, che incentiva e aiuta le madri lavoratrici, ma in generale le famiglie, al sostentamento di uno o più figli, e soprattutto che tenga conto del fatto che una famiglia ha anche delle esigenze al di fuori del lavoro.
5: Allora rientriamo, grazie Stefano che porta degli esempi. Allora guardate, però vedete come c'è anche una questione di cultura. Sicuramente i figli sono una gioia, ma ci mancherebbe altro, però non è che non si può rinunciare ad avere un figlio perché è una gioia, cioè nel senso è una gioia, però magari si rinuncia ad avere un figlio perché si vogliono fare altre cose, tutte lecite, tutte normali.

e tutte relative a ciò che una persona vuole, quindi dobbiamo anche secondo me uscire un po' da questo concetto. Poi che i figli servano, che non bisogna perdere, come dire, l'entusiasmo, no? Nel fare una famiglia è un altro discorso, ma non bisogna perdere l'entusiasmo, perché non è la società che non deve farci perdere l'entusiasmo, perché deve attivare una serie, e su questo sono d'accordo, di incentivi e di aiuti, perché altrimenti è dove andiamo a finire. Però non è che, ecco, anche il fatto di chi non vuole un figlio, ma sarà una scelta personale, meglio non volerlo e non farlo che farlo e poi pentirsi di averlo fatto e non seguirlo come si deve, no? Magari sottovalutando anche la difficoltà legata a un figlio. Però è chiaro, vedete com'è, no? Si sviluppano dei concetti, però io mi sento di dire questo, ecco, questa è la mentalità, ecco, non è detto che bisogna per forza avere i figli. È brutto quando si rinuncia ad avere un figlio perché non si può avere, perché la società e il paese non ci mette nelle condizioni di farne, di fare i figli, ecco, questo è diverso. Allora, grazie Stefano, grazie a tutti voi che seguite al 334 11 11 622. Tra poco parliamo appunto di questi figli anche in età adulta che non riescono ad andare a vivere da soli e che stanno a casa con i genitori, e spesso questa è invece una scelta economica. Allora ne parleremo, ascoltiamo la canzone di Teddy Swims, Mr. Know It All, e poi ripartiamo.

0: analizzare oggi. In Lombardia, una delle regioni più ricche e produttive d'Europa, più della metà dei giovani tra i 18 e i 34 anni vive ancora in casa con i genitori. Non è una scelta culturale. Beh, qualcuno magari lo sceglie anche, ci mancherebbe, ma in generale è una necessità economica. Salari bassi, contratti brevi, affitti inaccessibili, carriere che iniziano tardi e spesso non decollano, stage su stage, eccetera eccetera. E questo è un po' un paradosso, no, un italiano, perché siamo in un territorio che traina il PIL nazionale, ma proprio in questo territorio i giovani non riescono a costruire un percorso di autonomia, e quando l'autonomia salta, salta anche, ecco qui che torniamo al discorso di prima, la natalità, la mobilità sociale, la capacità di innovare. Oggi proviamo a capire cosa c'è dietro questi numeri che abbiamo a disposizione, quali leve economiche potrebbero davvero cambiare le cose. Do il benvenuto a Claudio Lucifora, professore di economia politica all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Senta, come lo spiega lei che in Lombardia, una delle regioni più ricche d'Europa, più della metà dei giovani viva ancora con i genitori? È un problema di salari, di precarietà, di costo della vita o di altro?
1: Allora, cominciamo dicendo che è molto bene parlarne e che soprattutto non è una novità, perché questa situazione si trascina da tempo. Non è un problema della Lombardia, anzi, come lei ha giustamente sottolineato, persino in Lombardia, ma il resto del paese è anche peggio. E l'elenco certo dei problemi sono quelli che lei ha giustamente elencato. Ma dobbiamo tenere presente che per l'emancipazione, per emanciparsi dai genitori, per costruire una famiglia, per fare dei figli, che sono i progetti di vita, di generazione e di futuro, c'è bisogno di lavoro, e quindi c'è bisogno perlomeno di due lavori, cioè una coppia, entrambi devono lavorare, e questo sappiamo molto bene che non è il caso. In questa stessa fascia di età moltissimi giovani si trovano in una condizione che chiamiamo netta, cioè non fanno nulla, non sono impegnati in istruzione, in formazione, non sono occupati, non sono neanche alla ricerca di un posto di lavoro, quindi sono persi, non sappiamo che cosa facciano. E quindi questi sono indicatori di un fortissimo disagio. C'è bisogno di lavoro, certo. C'è bisogno di lavoro per tutti, c'è bisogno di lavoro ben pagato. Solo su questo, e come giustamente ha detto lei, c'è bisogno anche di una casa che sia accessibile. Ma queste non sono novità, non è un problema di oggi. È che i giovani in generale sono poco ascoltati, sono pochi, sono sempre meno, e quindi i giovani devono far sentire la loro voce.
0: Le faccio questa domanda, professore: quanto pesa, ecco, partendo dal presupposto che i giovani devono essere ascoltati, ma quanto pesa culturalmente l'idea che tanto i genitori aiutano? Cioè, in un paese che purtroppo deve fare i conti con i salari in generale, ma dei giovani fermi, bassa produttività, che insomma non si decolla neanche da quel punto di vista, precarietà, affitti altissimi, mutui inaccessibili, zero alloggi per i giovani, quindi con tutti i freni all'autonomia, no? Quanto pesa? Cioè, perché si rimandano magari decisioni perché tanto ci sono i genitori? Cosa ne pensa di questo?
1: Allora, è difficile dare una risposta decisiva su questo punto. È anche vero che è troppo facile definire i giovani che vivono con la famiglia, bamboccioni, svariati sul divano, immaturi, è una situazione complicata. Allora, da un certo punto di vista, il fatto che la famiglia sia una parte importante della nostra coesione sociale è una fortuna per noi, perché questi giovani, se non avessero all'interno della famiglia e della redistribuzione dei redditi, dei compiti all'interno della famiglia, un sostegno, questi giovani sarebbero in povertà, così come succede in altri paesi dove, come lei giustamente ha richiamato, culturalmente i giovani abbandonano la casa. Quindi è vero che in parte i giovani trovano un sostegno nella famiglia, questo è una fortuna, perché è una sorta di nostro ammortizzatore sociale implicito. Quanto poi questo ritardi l'ingresso nella vita, l'assunzione di responsabilità, è difficile da dire, ma se noi confrontiamo tutta una serie di indicatori, e cioè non solo quanto stanno in casa, ma quando si sposano, quando si ha il primo figlio, in Italia e anche nel nord Italia, rispetto alla media europea, siamo in un ritardo di almeno 5 o 7 anni, cioè il primo figlio si ha a 35 anni per gli uomini, un po' prima per le donne, le ragazze lasciano la casa a un'età di un paio di anni prima dei loro coetanei maschi, ma parliamo sempre di decisioni di emancipazione, di indipendenza, che sono spostate nel tempo, quindi non dovremmo poi sorprenderci se rimandando tutto quanto, quindi il lavoro, l'indipendenza, poi i figli alla fine che non si possono fare. Non si possono biologicamente è troppo tardi.
0: Sì, poi c'è anche quell'aspetto lì, almeno non ci fosse il limite biologico, ovviamente lo dico con un sorriso, però di fatto bisogna considerare anche quello e gli anni in cui biologicamente ci si rientra sono gli anni appunto più precari, più incerti, no? E quindi che fare? Allora, peraltro il confronto europeo è anche abbastanza impietoso, in Europa i giovani escono di casa a 23-24 anni, in Italia a 30-31, quindi è un divario che non si riduce, ma le chiedo a questo punto, un paese in cui i giovani non diventano autonomi o comunque aspettano a diventare autonomi per tutte queste ragioni, può crescere davvero? Perché no, in questi giorni stiamo rivalutando i dati sulla crescita, che certo sono anche relativi al contesto attuale, però fanno capo anche a tutto ciò che non c'è ancora nel paese. Come possiamo crescere?
1: Come possiamo crescere? Siamo il paese che ha beneficiato del maggiore investimento, maggiore dei Next Gen EU nei piani del PNRR, della somma diciamo più elevata di investimenti, e nonostante questo siamo il paese che cresce meno in Europa. Il problema non è solamente, ma ovviamente gli investimenti sono importantissimi, è che come si legge dalla stampa siamo un paese bloccato, ingessato, e i giovani sono i più fragili in questa catena e sono quelli che pagano il prezzo più alto della mancata crescita, quindi come sottolineava l'articolo a cui avete fatto riferimento, cioè non c'è mobilità, non c'è mobilità sociale, non c'è mobilità di economica, nel senso non c'è benessere. Il sistema non funziona e quindi piccole misure come un bonus bebè, un sussidio per l'affitto, che sono tutte cose che fanno bene nel momento in cui si va in televisione a raccontare, ma non possono cambiare la situazione di un paese che complessivamente non funziona.
0: Certo, certo. Senta professore, presto ci risentiamo e ne parleremo ancora. Grazie intanto a Claudio Lucifora, professore di economia politica all'Università Cattolica di Milano. Diciamo solo, se volete approfondire questi dati, più della metà dei giovani in Lombardia vive in casa dei genitori, sono stati diffusi in occasione della discussione in Commissione Cultura del Piano Giovani 2026 e sono diffusi dalla Regione Lombardia. Tante preoccupazioni dei giovani, aumento dei prezzi, inflazione, salari bassi, crisi economica, inquinamento, crisi climatica, sanità pubblica rientrano un po' nei pensieri dei giovani che non li fanno poi avanzare da questo punto di vista. Tra poco dal nord ci spostiamo al sud, perché è un problema non solo del nord ma anche e soprattutto del sud, perché la metà dei lavoratori poveri italiani vive proprio nel sud del nostro paese. Tori Kelly, High Water, e poi ripartiamo insieme. Broken.

0: Ancora messaggi al 334 11 11 622. Viviamo tra la spinta dei giovani a voler andare via da casa per rendersi autonomi, la loro paura di affrontare le difficoltà e i problemi in una società complessa che richiede molti sacrifici viste le ristrettezze economiche, che certamente influiscono sull'autonomia dei giovani. Non credo tuttavia che tutti i genitori abbiano preparato i loro figli a questo passaggio epocale verso l'età adulta. E torniamo al discorso anche della mentalità, no? In Italia siamo un po', come dire, si dice mammoni, però anche perché le famiglie tendono, no? Adesso non so, un po' di evoluzione c'è stato anche da quel punto di vista, però è tutto collegato. Allora, dalla grande assemblea, parliamo di CGIL nazionale, dalla grande assemblea una indivisibile arriva un altro dato, a mio parere, che deve un attimino scuoterci. La metà dei lavoratori poveri italiani vive al sud. Parliamo di 1,2 milioni di persone che lavorano spesso a tempo pieno, ma che restano sotto la soglia di povertà. A questo si aggiungono 175 mila giovani emigrati in tre anni, salari più bassi del 26% rispetto al centro-nord, servizi più fragili, infrastrutture insufficienti. Allora, e il dibattito deve accendersi anche su questo, perché prima abbiamo parlato del nord e della Lombardia, però adesso parliamo anche del sud e di questo problema del lavoro povero. Buongiorno a Gigi Caramia, responsabile politiche per la coesione e il mezzogiorno CGIL nazionale. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, parto da una domanda basica, ma neanche tanto, insomma, che cosa ci dice questo dato, cioè la metà dei lavoratori poveri italiani vive al sud, sulla qualità del lavoro? Guardi, non solo del sud, perché poi il lavoro, la qualità del lavoro è discussa a livello nazionale, ma cosa ci sta dicendo questo dato?
1: Ma ci dice in maniera molto precisa che al di là della narrazione di un forte crescita del sud, sia in termini di occupazione, che in realtà in parte è stata determinata sia dalle risorse del PNRR, anzi per la gran parte dalle risorse del PNRR, in realtà il lavoro che si sta creando nel sud è un lavoro povero, nonostante le persone lavorino, ma sostanzialmente hanno un guadagno molto basso, un reddito molto basso, sono contratti mediamente non standard, a termine, part time, discontinui, ed è con una percentuale particolarmente più alta rispetto a tutto il resto del paese. Non è così, come dire, abbiamo detto anche nell'assemblea, che il sud può crescere, nell'assemblea abbiamo mandato dei messaggi anche molto positivi, nel senso che in realtà quell'assemblea nasce da una considerazione, da una constatazione. La CGIL è presente in maniera capillare sul territorio, è forte la sensazione di un tentativo, di un forte bisogno di riscatto. Lo si è visto anche in alcuni episodi, come tutta la battaglia sulla autonomia differenziata, ma anche il risultato sul tema della giustizia. Sono tutti segnali che noi percepiamo da mesi da questo punto di vista, e che quindi hanno la necessità, e noi siamo uno di questi strumenti, di avere un esito
0: certo.
1: Positivo.
0: Sì, prego, concluda. Dopo le faccio un po' di domande, perché abbiamo anche dei messaggi che arrivano. Sì, prego, sì, però sì. Non la volevo interrompere. Sì.
1: Ha visto il dato dei ragazzi, delle ragazze che vanno via, un dato incredibile. Io sono meridionale, molti, in realtà, i ragazzi, se potessero, rimarrebbero al sud.
0: Questa sì, sono d'accordo.
1: È l'altro messaggio. Cioè, il problema è che i meccanismi che si sono instaurati hanno creato un clima di sfiducia verso il futuro, per cui uno non vede il futuro, un futuro possibile, buono, e allora preferisce fare un'altra scelta.
0: Infatti mi scrivono anche qui, mi inserisco invece molto volentieri, perché è quello che sta dicendo lei. Ma vi risulta che vi sia stato negli ultimi anni un vero piano di rilancio del Sud Italia? Questa sconosciuta, cioè, vede la delusione anche, no, che deriva dal fatto che non si sia intervenuti evidentemente come si doveva fare. Ecco, è quello che stava dicendo lei, cara mia.
1: È proprio così. Guardi, noi stiamo assistendo, e anche nel documento che abbiamo preparato per l'assemblea, che è il frutto di un lungo processo, è in realtà una tappa, diciamo, di questo grande lavoro, e mi permetta anche di sottolineare che per noi è una priorità nazionale. A quell'assemblea c'erano delegati di tutta Italia, non c'erano soltanto i delegati del Mezzogiorno.
0: Vabbè, ma certo, ma bisogna lavorare tutti. È un po' come quando si dice che per le donne devono lavorare solo le donne, no, bisogna lavorare tutti insieme, se no che ci stiamo a fare come paese, no? Prego, prego, cara mia, certo.
1: Sì. Quindi noi abbiamo voluto mandare appunto questo segnale molto forte nazionale di ripresa di attenzione sul Mezzogiorno. Quello che abbiamo denunciato sostanzialmente è che negli ultimi anni la politica del Mezzogiorno si è inaridita fino a diventare sostanzialmente una distribuzione di incentivi e di bonus che non servono a creare né una prospettiva di sviluppo né a far crescere, diciamo, né il sistema economico e sociale di quel territorio né all'intero paese. E ripeto, se noi abbiamo richiamato molto, diciamo, una frase di Mazzini che dice che l'Italia sarà quello che il Mezzogiorno sarà, e mai come in questo momento è vera questa cosa. Quindi serve a tutto il paese.
0: Certo, ma anche perché il divario salariale, per esempio, che è del 26% rispetto al centro-nord, è strutturale. Come ha detto lei, non è che, cioè, se è strutturale, se anche si interviene con dei bonus, non si risolve nulla. È abbastanza semplice, no? Di arrivare a questo finale, giusto?
1: Sì, mi pare evidente questa cosa. In realtà si continua ad andare avanti invece con una politica di incentivi, che tra l'altro incentiva mediamente anche le attività a basso valore aggiunto, che creano realmente sviluppo per questo paese, per questo territorio, per il futuro. Ripeto, noi puntiamo moltissimo su questo aspetto. Questi temi della precarietà, delle difficoltà, stanno creando un problema di fiducia rispetto al futuro, ed è questa la cosa più grave. Tant'è vero che nel nostro documento poniamo come primo tema il tema dello spopolamento, che ormai sta riguardando anche le città del sud più grandi. E ovviamente non vanno via solo i ragazzi, vanno via, iniziano ad andare via anche i genitori. Se non si blocca quello. Per noi, se non si, l'abbiamo definito un'emergenza nazionale. Se quella cosa non si blocca, noi possiamo creare qualsiasi politica di qualsiasi tipo, non avrà le gambe.
0: Sono d'accordo. Ma infatti, cara mia, non volevo interromperla, ma volevo chiederle se può rimanere ancora una manciata di minuti dopo una breve pausa, sì, perché volevo farle ancora un paio di domande per chiudere il discorso. Se può rimanere, certo. Guardi, 3-4 minuti, non si preoccupi, poi la lasciamo al suo lavoro, però ci tengo a chiudere il discorso con altre riflessioni. Allora, rush finale tra pochissimo, che ripartirà da queste ultime riflessioni sul tema lavoro povero, soprattutto e non solo, ma soprattutto nel sud del nostro paese, cosa fare. Vi aspetto qui, un paio di minuti di pausa e ripartiamo, e poi andiamo fino alle 13 insieme.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccoci con il nostro rush finale anche per questo mercoledì 27 maggio 2026. Ancora questa fuga dei giovani dal sud. E beh, ma perché se ne vanno i giovani dal sud? Non perché vogliono abbandonare la loro terra, la loro regione, la loro città, i loro genitori, i loro amici, andare così a vivere. Poi, a volte magari anche una scelta, attenzione, però spesso sono costretti a farlo perché c'è una diversità totale tra il nord e il sud del paese. Questo divario che è da tempo che c'è, insomma, questa doppia velocità la quale si muove il nord e il sud. Allora, tra poco ne riparleremo ancora in conclusione del ragionamento che stavamo facendo poco fa con Gigi Caramia, responsabile per le politiche, per la coesione e il mezzogiorno di CGIL Nazionale, cercando di comprendere. Allora, no bonus, no incentivi spot, quelli vanno bene ma se sono accompagnati da riforme importanti. Quali investimenti avrebbero un impatto reale e immediato sul mezzogiorno e quindi di conseguenza anche sul resto del paese? Non è che il resto del paese va velocissimo e allora serve anche il sud. Tra poco ripartiamo da qui con gli Aerosmith.

0: All'assemblea una è indivisibile, la CGIL ha rilanciato proprio la questione meridionale. Il dato di partenza è questo, lo abbiamo ribadito più volte: 1,2 milioni di working poor, cioè lavoratori poveri, salari più bassi del 26% rispetto al nord, oltre 175 mila giovani emigrati in 3 anni. Con Gigi Caramia, responsabile delle politiche per la coesione e il mezzogiorno della CGIL, abbiamo già fatto molti ragionamenti, ma gli ultimi che ci portano anche a capire come guardare al futuro sono questi. Allora, intanto voi avete, cara mia, lo dico per conoscenza, bocciato la linea attuale, l'austerità che è troppo, cioè va a pressare troppo poi sulle scelte, chiaramente, soprattutto dei giovani. E poi la produzione industriale, l'avete detto, è calata in 3 anni del 4,2%, i salari appunto ancora sotto stimati, e poi soldi che vengono destinati a grandi opere come il ponte sullo stretto, che rischia di sottrarre risorse a quelle che sono le priorità reali, cioè come quelle di creare una buona struttura di welfare. Senta, però la domanda è questa: quali sanità, scuola, trasporti, parlo di servizi essenziali, da dove si comincia secondo voi per ridurre davvero i divari, e quali sono le priorità che a questo punto bisogna mettere al centro dell'agenda?
1: Allora, noi nella riflessione, ripeto che è anche una riflessione collettiva, che abbiamo fatto in questi mesi, allora siamo partiti innanzitutto ovviamente da scelte politiche di fondo, che sono, come saprà, quello del no alla guerra, quella di anche riuscire a spostare l'asse geopolitico dell'Unione Europea, che si è spostata molto ad est, e ovviamente quella di riportarlo verso il Mediterraneo, perché queste sono ovviamente degli elementi fondamentali per riprendere. Noi abbiamo individuato nella nostra proposta una serie di priorità. Il primo, le ho detto prima, per noi la prima priorità è come quando praticamente si perde del sangue, noi abbiamo bisogno di intervenire subito, è quello dello spopolamento. Sì. Quindi abbiamo fatto alcune proposte sul tema dell'istruzione, dell'università, della sanità. Ricordo che nel 2023 le regioni del sud hanno spostato 1 miliardo di euro per curarsi nelle regioni del nord, perché ovviamente non c'è l'offerta pubblica da questo punto di vista. Poi il diritto alla mobilità, pensi alla Sardegna e alla Sicilia, e anche il tema della povertà, poi tenga conto anche del tema degli enti locali. Quindi ci sono una serie di interventi urgenti che possono essere fatti. Ovviamente, come lei ha detto, questo governo ha deciso di sposare la politica di austerità invece di andare a prendere le risorse sul lato delle entrate, quindi andare a prendere i soldi dove sono, extra profitti e così via. Invece si è deciso ovviamente di creare, di fare una politica di austerità, sì, che sta colpendo esattamente quei settori.
0: Ma ecco, sì, quello è chiarissimo. Poi vabbè, in questo momento, sì, però le faccio un'ultimissima domanda: ma il fatto che questo divario, che è vero, aumenta anche in momenti più complicati, esista da sempre, cioè mi viene da dire, come al solito, come per tutte le cose, proprio perché qui ci sono giudizi assolutamente apolitici ma estremamente economico-strutturali, ma tutti allora hanno sbagliato, cioè se oggi siamo qui ancora a parlarne nel 2026, siamo un unico paese, però da sempre si parla, no, di queste differenze sostanziali. Poi è ovvio che più si va avanti più diventa grave la situazione, su questo siamo d'accordo, perché ci evolviamo, però lì no. Cosa dice, cara mia?
1: Allora, mi pare evidente che il declino dell'intervento sul mezzogiorno, diciamo, va avanti da alcuni decenni. Ricordo che la riforma del titolo V del 2001, fatta con le buone intenzioni, ha tolto la parola mezzogiorno dalla Costituzione. Noi non ce l'abbiamo più quella parola, fu tolta nel 2001. Quindi c'è stato un progressivo, una progressiva disattenzione. Quindi diciamo, secondo il mio parere, la disattenzione massima è di quest'ultimo governo, ma insomma la disattenzione va avanti da molti anni. E fondamentalmente il problema è che il mezzogiorno non viene affrontato come una politica che ordinariamente deve essere affrontata con le risorse nazionali. Si è demandato sostanzialmente tutte le politiche sul mezzogiorno a risorse europee, adesso il PNRR, che dovrebbero essere addizionali. noi chiediamo che ritornino addizionali. Noi vogliamo una politica ordinaria che sappia affrontare le situazioni di crisi o anche le situazioni di crisi molto, diciamo, molto complesse, certo, come questa, certo, soprattutto tenuto conto, le ribadisco e chiudo qui, che è una fase molto interessante per il Mezzogiorno. Noi percepiamo, le ripeto, in maniera molto forte un bisogno di, come adesso non mi verrebbe la parola di scopo, ma come posso dire, un forte bisogno di ripresa, ecco, da questo punto di vista.
0: Questo
1: è un segnale che deve essere preso un po' da tutto il paese, attenzione.
0: No, tutto, ma questo, guardi, lo dico io senza problemi, l'ha detto anche lei, ma lo ripeto io, tutto il paese, perché il paese è uno, e soprattutto quando parliamo di crescita del paese è ovvio che ci mettiamo anche il fatto che se il sud non cresce allo stesso modo, o comunque non comincia a crescere come dovrebbe, non cresce neanche il resto del paese, quindi resterà sempre penalizzata la crescita. Quindi quello è un po', lo dicevo poco fa, come discorso donne e uomini, non è che dei problemi delle donne devono parlarne solo le donne, perché se le donne non aumentano l'attrattività del paese attraverso il loro lavoro, attraverso il loro sostegno, ci perdiamo tutti, non solo le donne, no? Ci perde il paese, quindi assolutamente questo io lo metto sempre in primo piano. Oggi non è che abbiamo voluto fare una distinzione Lombardia, nord e sud, semplicemente per portare due simboli, no? Il nord e il sud, che devono fare? Ecco, grazie a Gigi Caramia, responsabile politiche per la coesione e il Mezzogiorno della CGIL. E questo è il punto, ragazzi, è un unico paese, di cosa stiamo ancora a discutere, del fatto che è meglio una cosa, meglio l'altra? No, dobbiamo crescere tutti insieme, un po' come in una famiglia, no? Una famiglia riesce a sostenersi se tutti i componenti contribuiscono alla famiglia, al netto delle differenze, no? Tra famiglia e famiglia, però così è. Va bene, allora tra poco parliamo dell'enciclica di Papa Leone. Ha fatto parlare di sé, Papa Leone, con questo, e ne parliamo a livello di marketing, perché il mercoledì c'è sempre la nostra rubrica Marketing con Vista, e tra poco ripartiamo da qui insieme fino alle 13 con Next Economy, l'ultima canzone per quanto riguarda noi, poi continuiamo fino a sera, informazione e musica, intrattenimento.

0: Marketing con vista. Una finestra sul mondo della pubblicità per capire come incide nelle nostre scelte di acquisto quotidiano.
1: Eccoci qui con la nostra rubrica Marketing con vista. Parleremo di intelligenza artificiale, ma non solo, lavoro, conflitti globali, futuro dell'umanità. In realtà non ne parleremo noi in questo appuntamento, ma sono alcuni dei temi che sono stati messi al centro di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, questo documento che peraltro segna anche un momento storico, perché per la prima volta un pontefice ha partecipato direttamente alla presentazione pubblica della propria enciclica. Allora, si concentra il testo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Pensate che alla presentazione in Vaticano era presente pure Christoffel Ola, che è il cofondatore, ne parliamo un sacco a livello di mercati e investimenti, della società di intelligenza artificiale Anthropic, che è tra le realtà più importanti al mondo nello sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa. Al centro del documento emerge un messaggio preciso: la tecnologia non può diventare uno strumento capace di dominare la persona. Però non è che il Papa stia dicendo con l'enciclica fermiamo la tecnologia. Ovviamente ci sono però dei punti da mettere belli fermi. Intanto saluto Davide Schioppa, Marketing con vista, Sunday Show la domenica su Giornale Radio. Buongiorno Davide, eccoci qui.
2: Buongiorno Manuela, buongiorno. Potevamo parlare del Papa con le Nike, potevamo parlare del Papa in Ferrari, visto le ultime attività che hanno coinvolto il pontefice rispetto ad alcuni brand, ma noi parleremo di cose ben più serie, della Magnifica Humanitas, la enciclica, quindi tanta
1: esatto. Peraltro appunto ha richiamato anche idealmente, giusto perché si fanno dei paralleli rispetto alle tante evoluzioni a cui assistiamo, alla Rerum Novarum di Papa Leone XIII,
2: certo,
1: che nel 1891 andò ad affrontare gli effetti della rivoluzione industriale. Oggi,
2: cioè,
1: a un secolo di
2: distanza,
1: esatto, torna molto attuale quello che si disse nel 1891.
2: Sì, perché Leone XIII affrontò il tema della rivoluzione industriale, Leone XIV affronta un tema che è quello della rivoluzione digitale, vogliamo chiamarla così, e in entrambi i casi si è trattato di un cambio epocale. La rivoluzione industriale ha cambiato completamente il corso dell'umanità, e io sono assolutamente persuaso dall'idea che l'intelligenza artificiale cambierà radicalmente ancora una volta il corso dell'umanità. Quindi dobbiamo dire che insomma il Papa sta abbondantemente sul pezzo, e chapeau per aver fatto la prima enciclica su un tema così particolare, così rilevante. E insomma, poi tu hai notato una cosa: il Papa non condanna la tecnologia, questa cosa è molto bella.
1: No,
2: il messaggio del dominare la tecnologia, chi la domina la tecnologia, è importante. Poi ci sono delle sfumature che non mi competono in quanto uomo di marketing, competono più a te che ti occupi di economia, ma insomma ha dato proprio l'idea la tecnologia poi assume il volto di chi c'è dietro, è comunque un qualcosa che fa degli interessi economici.
1: Senti Davide,
2: tale,
1: certo, ma volevo arrivare lì, no? Anche con l'occhio del marketing, perché appunto l'abbiamo detto, Papa XIV non condanna la tecnologia, però giustamente, ma questo lo facciamo anche noi tutti, e c'è questo forte richiamo a mantenere viva la dimensione umana in tutta quella che è l'era digitale. Cioè, voglio dire, la tecnologia non può diventare uno strumento che domini la persona. Noi li facciamo anche con te più, no? Ragionando sul marketing, è un po' l'interrogativo dei brand, sai, no? Anche in altre occasioni, adesso al di là dell'enciclica di Papa Leone, ne abbiamo ragionato tante volte, cioè come dosare bene le due cose. Cioè, se l'intelligenza artificiale oggi può produrre contenuti, emozioni, relazioni artificiali, che cosa resta di umano nella comunicazione dei brand?
2: Ma vedi, io quello che ho riflettuto, no, guardando, provando a leggere un po' parte dell'enciclica, la riflessione che faccio è che ci troviamo davanti ad un'intelligenza artificiale che può imitare il tono, l'estetica, la voce, posso dirti anche l'empatia umana per certi versi,
1: Sì.
2: Però ci troviamo davanti ad un'intelligenza artificiale che non può vivere l'esperienza, non può vivere la memoria o anche la responsabilità degli esseri umani. E qui ci ho visto proprio un segno dell'enciclica, ovvero il rischio non è, secondo me, che le macchine possano diventare umane, ma che la comunicazione umana possa diventare meccanica. E questa è la prima riflessione che mi viene da fare leggendo le parole del Papa e portandole vicine al mio lavoro da comunicatore, da uomo di marketing. Ti do un dato, tutti utilizziamo YouTube, sai che ogni minuto vengono caricati oltre 500 ore di video su YouTube che sono prodotti di contenuti sintetici, cioè fatti non con esseri umani ma con strumenti,
1: ma con l'intelligenza artificiale.
2: Mm-hmm. Ora, secondo me, qual è la chiave di differenziazione? Secondo me la chiave di differenziazione sta proprio nel fatto che il pubblico cercherà sempre di più dei segnali di realtà, e la realtà dove la troviamo? Nell'imperfezione, nella presenza, nella coerenza, nella relazione. Quindi secondo me i brand dovrebbero iniziare a creare dei rapporti più reali con i propri consumatori, anche mostrandosi imperfetti, anche ammettendo gli errori. Ecco, questo secondo me può essere veramente il nuovo lusso culturale che può passare nella comunicazione durante l'era dell'intelligenza mm-hmm. artificiale. Questa è ovviamente la mia opinione, sono i miei due sensi alla causa.
1: Ma certo, vabbè, però ci sta, ci hai condotto, no, attraverso delle motivazioni a quella che è la tua, il tuo pensiero. Senti, ma se appunto abbiamo detto Papa Leone, continuiamo a fare un po' di parallelismi tra quello che ha detto Papa Leone e poi l'effetto, no, sulle decisioni dei vari brand quando ragioniamo sul marketing. Se Papa Leone non sembra dire fermiamo la tecnologia, ma decidiamo quale idea di uomo vogliamo mettere dentro la tecnologia, mi chiedo, il marketing riesce a farsi ancora questa domanda? Oppure, perché no, dopo diventa anche l'abitudine, cioè ormai lì si limita a inseguire performance, dati, automazione, e quindi ad avere quegli strumenti a disposizione e a usarli, punto, senza più porsi interrogativi.
2: Assolutamente, qua invece ce li dobbiamo porre noi gli interrogativi, scavando proprio nell'enciclica le domande sono non cosa può fare l'intelligenza artificiale, perché è banale questa domanda. Secondo me la domanda che bisogna farsi è che tipo di essere umano stiamo costruendo grazie all'intelligenza artificiale, e questa è veramente una riflessione enorme che andrebbe fatta. Io ti do un dato anche qui, è una ricerca di Accenture che dimostra che oltre il 70% delle aziende, è tantissimo il 70% delle aziende su base globale, sta già integrando l'intelligenza artificiale generativa. Tu prima citavi Anthropic, che è uno dei leader di mercato dell'intelligenza generativa, nei processi creativi e comunicativi, quindi per quanto riguarda proprio il nostro mercato. Ora, il punto è, se tutto diventa misurabile, se tutto diventa prevedibile e tutto diventa adattivo, cioè pensa a questa cosa, anche quale tipo di pubblicità mostrare viene predetto, cioè ci sono delle macchine che già pensano a quale pubblicità mostrarti, in quale contesto altro. Il rischio qual è? È quello di perdere una caratteristica che ha fatto grande il mondo della creatività. I grandi creativi, i grandi pubblicitari, i grandi geni della pubblicità sono stati tali perché hanno avuto l'intuizione, hanno potuto sfruttare la loro cultura, dove per cultura non è solo la cultura dei libri, ma proprio la loro indagine sociale, guardare l'ambiente in cui vivevano e lì cogliere delle sfumature e lavorare di immaginazione. Ecco, questo è un punto che secondo me il mondo della comunicazione deve assolutamente tutelare, perché la macchina non ha quell'intuizione data dalla sfumatura. E quello che io penso è che l'efficienza non può mai coincidere con il senso di automazione. Quindi questo è il mio punto di vista su questa cosa, e veramente la macchina può fare grandi cose, ma deve essere dominata da grandi menti creative che devono indirizzare la macchina con una strategia.
1: Beh, poi ovviamente Papa Leone, visto che siamo nel contesto, avendo parlato anche di guerra, dice anche che bisogna disarmare l'intelligenza artificiale, quindi bisogna sottrare questa logica
2: bellissima.
1: Esatto, anche a me è piaciuta molto, cioè sottrarla alla logica della competizione militare e economica e anche del potere tecnologico, perché un po' come il denaro, no? Papa Francesco diceva spesso, riprendeva l'espressione del denaro come sterco del diavolo, ma non nel senso come soldi che ci aiutano a crescere, a sviluppare, no, cioè come simbolo di potere, quando il denaro vuole superare tutti quanti, no? Vuole sovrastare tutti. Stessa cosa l'intelligenza artificiale, quando diventa potere tecnologico, ecco, è più o meno questo, mentre ragionavo, no, ho trovato là anche una similitudine con quello che Papa Francesco, il predecessore di Papa Leone XIV, diceva sul denaro, sui soldi, soprattutto quando si rivolgeva ai giovani. Senti, io mi rendo conto che ti faccio questa domanda molto spesso, Davide, però secondo me rientra anche nei ragionamenti che abbiamo fatto oggi, in conclusione, visto che siamo in un mondo ormai dove tutto può essere generato, personalizzato, ottimizzato dall'intelligenza artificiale, il nuovo lusso della comunicazione diventerà sempre di più l'autenticità, cioè paradossalmente vedremo nell'immediato futuro brand che invece puntano sull'essere autentici e non sull'essere artificiali?
2: Ma guarda, ti rispondo con un sì enorme. L'autenticità diventerà il nuovo lusso nella comunicazione. Gli utenti inizieranno a fidarsi di più di quello che vedranno come autentico e io faccio un appello, se mi consenti, dai tuoi microfoni a tutti i colleghi del mondo del marketing e della creatività. È molto facile utilizzare l'intelligenza artificiale per creare dei fantastici spot, ci risparmia tempo, ci risparmia anche del denaro, però il punto è: se già la pubblicità utilizza degli attori per far vedere un prodotto o un servizio, e quello è un attore, è pagato e il pubblico non è stupido, sa che c'è un attore umano lì dietro, adesso arriveremo ad utilizzare anche l'intelligenza artificiale. Ma il punto principale per trasmettere fiducia al consumatore non è questa merendina, questo prodotto, questa marmellata è talmente buona che io stesso che produco questa marmellata, questa merendina, mi fido e la utilizzo, cioè è lì che secondo me c'è l'essenza della pubblicità della nuova era, cioè proprio la verità. Se noi affidiamo anche i messaggi di comunicazione, anche la pubblicità al mondo dell'intelligenza artificiale, noi stessi che produciamo quel prodotto, quel servizio, stiamo quasi dicendo al consumatore: io te lo racconto con una voce artificiale perché fondamentalmente non ci credo più di tanto neanche io. Ecco, secondo me questo è un segno sbagliato e qui bisogna veramente entrare a tutela della comunicazione, entrare a tutela della comunicazione che deve mettere al centro il consumatore rispettandolo. C'era un grande pubblicitario che era David Ogilvy che diceva: il consumatore è tua moglie, non puoi trattare tua moglie come una persona stupida, devi trattarla come una persona estremamente intelligente a cui devi tanto. Ecco, il consumatore è al centro del nostro lavoro e noi non possiamo propinargli delle robacce fatte esclusivamente con l'intelligenza artificiale o sparargli addosso dei messaggi pubblicitari a seconda delle predizioni che fanno le macchine. Ecco,
1: sono d'accordo,
2: questo è veramente,
1: perché poi è questione di rispetto, no? I brand lo devono avere, esatto, assolutamente. Senti, ma tu prenderesti me o un avatar, per esempio, per un tuo brand? Cioè,
2: ma tu non puoi fare pubblicità perché sei una giornalista, altrimenti
1: sì, vabbè,
2: la vita
1: idealmente mi sembrava carino concludere così con un sorriso. Senti, ti aspettiamo domenica con Marketing con Vista Sunday Show.
2: Domenica mattina alle 9 continuiamo il nostro giro d'Italia, andremo a Verona questa settimana a conoscere un comunicatore di Verona e commenteremo ovviamente un po' di notizie di mercato e un po' di trend. Quindi ottimo. Tra l'altro finiamo il nostro giro d'Italia proprio nel giorno in cui termina il giro d'Italia di ciclismo.
1: Vabbè,
2: quindi insomma,
1: guarda,
2: siamo
1: tutto
2: coordinati.
1: Fa solo finta che sia un caso, in realtà Davide Schioppa non lascia nulla al caso. Beh, del resto il marketing segue delle regole precise, ogni mercoledì con questa rubrica cerca di istruirci nel vero senso della parola. Grazie Davide Schioppa, vi aspetta domenica con Marketing con Vista Sunday Show su Giornale Radio. Ciao Jack Sali in regia, il momento dei saluti seppur veloci, Daniela Vindigni in redazione. Grazie a tutti voi amici che avete seguito la puntata di oggi di Next Economy. Domani noi torniamo sempre dopo le 11. Io sono Manuela Donghi con il nostro Next Economy, sempre sulla nostra Giornale Radio, la radio libera di informare. Ora Paolo Sergio con il timone delle 13 e la nostra informazione continua fino a sera. Buon pomeriggio, ciao.
3: Giornale Radio.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: il sud del Libano sotto le bombe israeliane, oltre 30 morti in Iran, gli americani attaccano dei posti.

0: Ha detto stamane il Papa al termine dell'udienza generale. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha confermato che Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Pedro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del partito a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. La richiesta è arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan Senese. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono 4 nelle ultime 24 ore i morti sul lavoro in Italia. L'ultimo in ordine di tempo è un operaio di 35 anni, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici. È morto ieri schiacciato da un macchinario a Francofonte nel Siracusano. Altre 3 vittime in Toscana, Emilia e Sicilia. È atteso per oggi il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi. I valori sono ben oltre la media stagionale. Fa il quadro della situazione Federico Brescia de ilmeteo.it al microfono di Nicola Compagnone.
1: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate.
2: Quelle temperature miti che magari c'erano inizio mese non ci saranno più da qui almeno fino alla fine di settembre.
1: Sì, assolutamente, sicuramente, molto probabilmente, perché il 100% di sicurezza non ce l'abbiamo mai in meteorologia, ma molto probabilmente temperature del tipo 15-17 gradi all'alba in città come Torino e Milano probabilmente non le faremo più da qua fino a settembre.
2: Chiaro. Ponte del 2 giugno, che può essere un po' il primo esodo estivo di quest'anno, cosa possono aspettarsi gli italiani?
1: C'è un po' di variabilità secondo gli ultimi aggiornamenti, ma è una variabilità soprattutto diciamo legata alle zone interne, quindi se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
0: Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi.
3: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Darderi. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
4: Non voglio avere impianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando giochi il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, i primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
3: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Darderi e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
5: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0 6-1 con lui, che era numero uno argentino, quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
3: Appuntamento con i due match a domani. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
7: Per chi si fosse illuso che la guerra condotta da Israele contro Gaza era terminata, ieri è arrivata la conferma che i bombardamenti

La popolazione già stremata stanno continuando purtroppo e continua anche la politica di Tel Aviv di considerare effetti collaterali la morte ma anche la sofferenza di migliaia e migliaia di persone innocenti. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas è stato ucciso proprio nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Poi la telefonata tra gli amici Netanyahu e Trump per autocomplimentarsi. Si prosegue anche l'invasione illegale sul fronte nord di Israele. I soldati israeliani hanno infatti iniziato a operare via terra in Libano, oltre la linea gialla della tregua armata, e l'IDF ha diffuso intanto un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashgara e Samar, che si trovano nel sud della valle della Bekaa in Libano. E quando la Russia, vabbè, questo poi magari lo approfondiremo dopo, perché anche la Russia ha detto andate via da Kiev, si è sollevata tutta l'Unione Europea, tutti i paesi occidentali, adesso in questo caso forse cioè non è mai stato così da queste parti. Va bene, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta come sempre da Napoli, a Milano in regia c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Noi parleremo delle guerre in Medio Oriente, della nuova inquietante escalation anche nel Golfo con l'attacco definito difensivo da parte degli Stati Uniti ad un avamposto militare in Iran. Lo faremo all'inizio della seconda parte della puntata di oggi con Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. In apertura però parleremo di politica, parleremo ancora dell'esito delle amministrative che scuote entrambe le coalizioni principali e delinea anche una nuova possibile spinta centrista. Con noi ci sarà Giulio Di Donato e poi il caso Vannacci alla prova delle comunali, ne parleremo con Enzo Rivellini, lui è già stato europarlamentare della destra, lo ricorderete spesso, è il nostro ospite, insomma credo che le sue idee si avvicinino in qualche modo a quelle di Vannacci, chi lo sa, staremo a vedere e lo chiederemo naturalmente a lui, lo chiedo anche a voi, 334 11 11 622 per i vostri messaggi e per rispondere anche a questa domanda. Adesso la musica con Black Keys, Beautiful People.

0: Continua la mini rivoluzione dell'Ungheria del dopo Orbán con il nuovo premier Magyar. La notizia sicuramente importante anche per i rapporti con l'Unione Europea è che l'Ungheria non uscirà dalla Corte Penale Internazionale, e questo è stato bocciato, diciamo, questa ipotesi che era il ritiro era voluto proprio dal precedente presidente, è stato bocciato dal Parlamento. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, l'Ungheria resta nella Corte Penale Internazionale e archivia uno degli atti più controversi dell'era di Viktor Orbán. Con un voto destinato ad avere effetti politici ben oltre Budapest, il Parlamento ungherese ha annullato il ritiro dallo Statuto di Roma, che sarebbe entrato ufficialmente in vigore il 2 giugno. Si tratta di uno dei primi segnali concreti della nuova linea del governo guidato da Peter Magyar dopo la fine di 16 anni di dominio di Fidesz. La decisione è passata con 133 voti favorevoli, 37 contrari e 5 astenuti. Dietro il cambio di rotta non c'è solo una questione giuridica, ma soprattutto una scelta geopolitica. Orbán aveva deciso di uscire dalla Corte Penale Internazionale dopo i mandati d'arresto emessi nei confronti di Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu, sostenendo apertamente che Budapest non avrebbe mai proceduto all'arresto dei due leader. Con Magyar, invece, l'Ungheria torna ad allinearsi alle posizioni prevalenti nell'Unione Europea e nella NATO. Il nuovo esecutivo ha chiarito che il paese rispetterà pienamente gli obblighi internazionali previsti dallo Statuto di Roma, compresa l'eventuale esecuzione dei mandati della Corte. Un messaggio che punta a ricostruire i rapporti con Bruxelles dopo anni di tensioni continue con le istituzioni europee. La scelta ha conseguenze anche sul piano simbolico interno. Per la prima volta viene smontato uno dei pilastri della politica sovranista di Orbán. L'idea di un'Ungheria in aperto conflitto con gli organismi internazionali è sempre più vicina alle posizioni di Mosca. Il voto parlamentare segna così non solo una svolta diplomatica, ma anche il tentativo di ridefinire l'identità internazionale del paese dopo la lunga stagione orbaniana. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo Respinti. Riflettevo, no, su questa notizia che mette in evidenza ancora una volta, ma già lo abbiamo visto più volte, i limiti delle democrazie occidentali. Abbiamo visto come spesso, no, nell'alternanza tra i vari governi le cose cambiano completamente, le linee politiche naturalmente, ma anche ciò che uno Stato inizia a rappresentare. Lo abbiamo visto con gli Stati Uniti quando sono passati da Trump a Biden, e poi ancora da Biden a Trump, ancora più forte, più marcato questo cambio di direzione in tutti i sensi, nei confronti anche della politica monetaria internazionale, nei confronti dell'appoggio ai partner, nei confronti della stessa istituzione della NATO per quanto riguarda naturalmente gli Stati Uniti, mentre insomma per quanto riguarda l'Ungheria si vede, anche se il cambiamento politico di fatto non è così clamoroso, perché si tratta comunque di due posizioni, di due premier con orientamento marcatamente destrorso, le cose comunque possono cambiare. Questo non succede evidentemente, e forse questa è una forza, in altre tipologie di governo o anche nei regimi dove evidentemente la linea dura anche decenni, perché decenni dura il leader e quindi dura decenni la sua visione, vedi ad esempio la Russia, ma non soltanto. Comunque insomma, se volete aggiungere qualcosa potete farlo, 334 11 11 622. Noi tra poco parleremo della nostra politica, della politica italiana. Adesso ci ascoltiamo i quasi Beatles, se volete, no? Perché sono Paul McCartney e Ringo Starr. Questa è Home to Us.

0: 13:20 di questo mercoledì 27 maggio qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ancora buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio. Parliamo di politica, però insomma vi introduco prima l'ospite, perché volevo fare una digressione su un argomento. Il nostro ospite adesso è Giulio Di Donato, che è al telefono con noi. Di Donato, ben trovato, un po' di tempo che non ci sentiamo. Mi sente Di Donato? Continua il tempo che non ci sentiamo, probabilmente non riesco a sentirla. Di Donato, mi sente? No, probabilmente no. Comunque, insomma, il ragionamento che avrei voluto introdurre con Di Donato, che ci proviamo, perché abbiamo comunque 10 minuti di tempo per riprovarci, era proprio in considerazione del limite delle democrazie, il discorso che facevo prima. Intanto, rispetto all'apertura, no? Al discorso che facevamo in apertura sulla recrudescenza dei conflitti in Medio Oriente, anche lì c'è da considerare parecchie cose, un po' di isteria sotto l'aspetto della gestione e tutta quanta la questione. Di Donato, vediamo, l'abbiamo ritrovato.
1: Eccomi.
0: Di Donato, cioè, eccoci.
1: Sì,
0: Di Donato.
1: Io sono qua. Benissimo, molto bene.
0: Lo so,
1: ci sentiamo.
0: Non la sentivo. Mi ha sentito, insomma, in qualche modo la prima, sì. L'introduzione. Eccoci qua. Allora, Di Donato, prima volevo coinvolgerla su questo. Io prima ho fatto una considerazione. C'è una notizia che riguarda l'Ungheria, e c'è l'Ungheria che non uscirà dalla Corte Penale Internazionale, perché il Parlamento, adesso a guida Magyar, di fatto ha annullato quel ritiro che era voluto da Orbán. Allora, la considerazione che facevo, no? Abbiamo visto come le democrazie, a volte, insomma, i limiti delle democrazie sono proprio queste, l'alternanza anche degli indirizzi politici, ma non solo, che rendono uno Stato spesso debole rispetto ad una direzione, perché mentre si procede verso in una direzione, poi si cambia verso. Al contrario, invece, per esempio, di quelle che possono essere altre forme di governo, vedi la Russia, dove da più di vent'anni la linea è sempre la stessa. Questa della democrazia, secondo lei, questa caratteristica è una debolezza o una forza?
1: No, è una forza, è sicuramente una forza, anche se in maniera apparente può sembrare nell'immediato una debolezza, in realtà è una grande forza, perché vede, la forza dell'Occidente è proprio questo, che l'Occidente ha dei limiti e anche delle responsabilità, ma anche dei meriti, e il problema è che tutto all'interno dell'Occidente, della cultura occidentale, della civiltà occidentale ha avuto luogo. Ci sono stati i dominatori, ma ci sono stati anche nell'Occidente quelli che hanno alimentato la lotta alla dominazione, al colonialismo, per esempio, e questo è importante. Oggi lo scontro vero è tra democrazie e autocrazie, e le democrazie, che sono più lente, più complicate e sembrano meno efficienti, in realtà hanno questo valore fondamentale della libertà e della capacità di ricambio e di aggiornamento, non sono isolate come invece accade per le autocrazie, e questo è un punto di forza enorme che spesso noi dimentichiamo, perché avendo la disponibilità della libertà spesso tendiamo a sottovalutarla. Invece è una cosa importantissima ed è un punto di forza nostro nella dimensione geopolitica che si sta definendo, perché l'Europa ha un grande ruolo, e se risolve i problemi, la decisione che lei ha citato dell'Ungheria è molto importante, va nella direzione giusta, noi probabilmente possiamo recuperare un ruolo che non è un ruolo di dominio, ma è un ruolo di concerto con il resto del mondo per favorire una condizione di pace, una condizione di serenità, una condizione di scambi, di benessere, di diffusione del benessere. Ecco, questo io penso, quindi per me è una grande risorsa.
0: Riportando invece il discorso, diciamo, verso i fatti nostri interni, no? Abbiamo visto più volte come il cambiamento di un governo, quando si passa dalla destra alla sinistra, o comunque da varie prospettive, si perde anche molto tempo, no? Nel disfare ciò che il governo precedente ha fatto. Quindi sicuramente una forza è la stabilità di un governo, e in questo chiaramente incide molto una legge elettorale, non è d'accordo?
1: Io sono assolutamente d'accordo sulla necessità di assicurare stabilità, che significa continuità, non immobilismo, ma significa continuità nel rinnovamento, nel senso che è un errore distruggere ciò che è stato fatto. Se ci sono cose da cambiare, bisogna farle, ma per fare tutto questo occorre la stabilità, occorre la possibilità, cioè, per chi viene eletto, di poter contare su un certo numero di anni, possibilmente tutta la legislatura, per impostare un programma e per realizzare le cose per le quali sono stati chiesti i voti. E quindi, diciamo, l'idea di realizzare una legge elettorale che garantisca questo, io la vedo in modo positivo. Poi ci sono dei problemi che riguardano il premio di maggioranza, si possono risolvere, ci sono dei problemi che riguardano il premio di maggioranza, si possono risolvere, si può trovare un'intesa, ma avere un atteggiamento pregiudizialmente contrario è un errore, perché la legge attuale è una porcheria e invece la nuova legge potrebbe garantire nella condizione attuale dei due blocchi che si equivalgono una continuità, dando la possibilità a chi prenderà un po' più di voti di avere però una stabilità che gli garantisce i 5 anni di governo. Quindi io sono assolutamente favorevole. Tra l'altro, se la legge elettorale restasse quella che è oggi, beh, ci sarebbe un grosso rischio di pareggio, il che significa governi non più eletti, ma governi inevitabilmente tecnici, cioè governi i quali debbono garantire, come dire, debbono essere supportati da un accordo, che è un accordo spesso che diventa inciuso e che comunque in qualche modo favorisce l'immobilità, non la dinamica delle cose. Quindi noi di questo non abbiamo bisogno, abbiamo bisogno al contrario di governi che affrontino i temi della governabilità in un contesto di stabilità. E quindi insomma io la vedo positivamente la cosa, e quindi spero che l'opposizione rimuova i propri ostacoli e si disponga a fare delle proposte concrete e per arrivare a un disegno di legge concertato, in cui condiviso, insomma, che può essere votato da tutti quanti, come è giusto che sia.
0: Di Donato, lei ha parlato di due blocchi, no? Perché poi voglio dire, da noi funziona in questo modo. È pur vero che però per mantenere questo sistema sui due blocchi spesso molti partiti, magari più moderati, sono costretti a scendere a dei compromessi. Lo abbiamo visto anche nelle ultime amministrative comunali, insomma, che il cui indirizzo politico è relativo, lo abbiamo visto, perché contano soprattutto i nomi. Il caso più eclatante è quello della Campania, dove De Luca, senza alcuna
1: lista di partito, senza alcuna lista di partito, perché lui non è una lista civica di De Luca. Il PD non ha presentato simboli, è stato eletto lo stesso perché naturalmente ha un legame forte col territorio. Poi è stato un buon amministratore De Luca, naturalmente al netto di comportamenti, atteggiamenti e difetti che ci sono sempre, però sul piano amministrativo lui non è sembrato un addormentato, ecco, mettiamola così, è sembrato molto dinamico, e quindi soprattutto a Salerno c'è un legame col territorio. Però vede, il problema non è De Luca, che è come Catino quello là di Messina, Catino, che si chiama pure De Luca, se non mi sbaglio. Sono fenomeni isolati. Il vero problema è che alle amministrature conta la buona amministrazione, che viene percepita perlomeno negli intenti dagli elettori, il quale premia quegli amministratori che, al di là del dato politico, destra, sinistra, estremismo di destra, estremismo di sinistra, eccetera, garantiscono invece un pragmatismo, una capacità di capire i problemi e soprattutto di trovare soluzioni, che non sono sempre facili perché viviamo in un contesto molto complesso. Quindi gli elettori si muovono in questa direzione. Poi vede, io non condivido affatto il dibattito che si è partito dal dato elettorale, perché queste elezioni amministrative per giunta parziali. Un dato viene fuori politico generale, è che non è vero che dopo il referendum il centrodestra è sconfitto in partenza. È tutto contendibile, può vincere il centrodestra o può vincere il centrosinistra, ci sono le condizioni per cui questo accade. Quello che conta è che sia il centrodestra, ma soprattutto il centrosinistra, debbono essere credibili, cioè debbono dare vita a un programma coinciso di 3, 4, 5 punti e una classe politica adeguata, e devono parlare un linguaggio di concretezza che nel momento attuale geopolitico è fondamentale, e devono trovare la soluzione sugli equilibri internazionali e debbono dimostrare una consapevolezza delle problematiche italiane, che sono in questo momento prevalentemente legate a una maggiore distribuzione della ricchezza attraverso i salari e soprattutto a risolvere alcuni problemi strutturali, a cominciare dall'energia. Quindi questi sono i temi, poi tutto il resto insomma è fuffa politica, propaganda, e naturalmente animano le tifoserie, ma insomma non risolvono nessun problema. La vera questione dell'Italia è di dotarsi di un governo che sia assolutamente europeista, che incida in Europa, che solleciti la realizzazione di una federazione europea degna di questo nome e che quindi sia in grado di garantire il nostro benessere, ma attraverso un'autorevolezza politica italiana e europea nel contesto nuovo che si sta definendo, che è naturalmente in una fase di grande trasformazione, non sappiamo dove si fermerà, quindi diciamo occorre molta attenzione, vigilanza, serietà e soprattutto coerenza con i principi che ci hanno sempre caratterizzato nella nostra civiltà europea occidentale e nella nostra collocazione atlantica.
0: Sicuramente, grazie mille, grazie a Giulio Di Donato, grazie per essere
1: stato
0: con noi.
1: Grazie a voi.
0: Spero di sentirla presto. Alla prossima, grazie mille. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
6: E allora si riparte. Io come sempre cerco di dare uno sguardo, approfitto per dare uno sguardo alle prime pagine principali quotidiani online e insomma la notizia alta è quella che riguarda l'inchiesta sull'ex sottosegretario Del Mastro. La procura chiede di acquisire tutte le chat con Carroccia. Il ristoratore riciclava i soldi del boss senese. Questo è un virgolettato, il Corriere della Sera ne parla anche Repubblica. L'inchiesta del Mastro, i PM vogliono le chat con Carroccia, la difesa, frasi inopportune, ma nulla su criminalità. E poi c'è anche una questione che riguarda il premier spagnolo Pedro Sanchez, perché in Spagna la Guardia Civil ha fatto accesso alla sede del suo partito, la sede principale, quella di Madrid, e lui, che è in Italia peraltro, ha detto: se ci sono irregolarità agiremo, no a elezioni anticipate. Insomma, si apre e si prospetta una sorta di crisi, forse evidentemente da quelle parti. Staremo a vedere. Naturalmente noi poco fa abbiamo parlato di politica, abbiamo di nuovo analizzato il voto delle amministrative con le possibili conseguenze in entrambi i principali schieramenti, quindi destra e sinistra. Avrei voluto chiedere anche a Giulio Di Donato, che è stato nostro ospite, insomma, se dalle amministrative si intravedesse una sorta di nascita, della possibilità di una nascita di un terzo polo, quello centrale, il caso di Azione. Però non c'è stato tempo, naturalmente torneremo ad occuparci di questo nei prossimi giorni sicuramente. Tra poco invece torneremo a parlare delle guerre in Medio Oriente, della nuova inquietante escalation nel Golfo, con l'attacco definito difensivo da parte degli Stati Uniti ad un avamposto militare in Iran. E noi lo faremo tra pochissimo con Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. E poi torneremo sulla politica. Ci concentreremo in particolare, a proposito insomma delle indicazioni che possono emergere o che sono potute uscire dal primo turno delle amministrative, il caso Vannacci alla prova delle comunali. Sapete che potrebbe essere determinante a Vigevano il suo movimento, che ha superato la Lega, il suo candidato, in realtà il candidato che era portato da Vannacci, dal generale. Noi ne parleremo con Enzo Rivellini, già europarlamentare della destra. Intanto vi ricordo il numero 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp. Adesso la musica con Shawn Mendes, There's

0: Abbiamo parlato di quello che può essere un limite, ma è sicuramente anche una forza, no, delle democrazie occidentali, ovvero la possibilità di avere governi che si alternano anche come orientamento politico. Questo, per quanto riguarda il limite, comporta il cambio di direzione spesso, no, delle politiche e anche di una iniziale disfatta di quello che il governo precedente ha fatto, quando i governi sono molto lontani tra di loro. Siamo partiti però dall'Ungheria, dove in realtà i due governi che si sono alternati, quello di Orban e di Magyar, non sono poi così lontani in termini politici, sono entrambi di destra, ma insomma alcune cose, alcune posizioni di Orban non erano evidentemente condivise da questo governo, tant'è che è stata annullata una delle volontà di Orban, quella di uscire dalla Corte Penale Internazionale. Uno spunto anche per capire, no, che cosa è, che cosa rappresenta la democrazia. C'è un messaggio di Claudio al 334 11 11 622: la democrazia esiste di nome, ma non di fatto, dice, chi è al governo fa quello che vuole lui, non quello che vuole il popolo. La legge elettorale deve dare la possibilità di scelta che non vogliono i partiti. Beh, difficile, perché alla fine insomma il concetto è diverso, nel senso che uno elegge i rappresentanti, le legge in base a dei programmi che generalmente in qualche modo vengono portati avanti, almeno sui punti principali. Poi magari qualcosa resta indietro, e se ce la si fa, se si rivince, si passa oltre, si completa. In ogni caso, noi cambiamo adesso argomento, perché parliamo di quello che sta succedendo in Medio Oriente, una situazione drammatica, direi, perché sono ripresi i bombardamenti, a Gaza, è ripresa un attacco di terra in Libano da parte di Israele, ma sono ripresi anche i bombardamenti contro l'Iran da parte degli Stati Uniti, che dicono insomma è autodifesa, abbiamo agito nel rispetto anche della tregua. Forse sì, forse no, lo chiediamo a Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, che è al telefono con noi. Benvenuto Scaglione.
1: Buongiorno a tutti, grazie per questo invito.
0: Allora, insomma, alla fine le parti, diciamo, più occidentali sono quelle sempre che in generale non tengono ai propri impegni di tregua. Generalmente lo stiamo vedendo con Israele, lo stiamo vedendo con gli Stati Uniti. Insomma, sta tregua, almeno per quanto riguarda Stati Uniti-Iran, esiste, regge. Che cosa succederà? Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare? Difficilissimo, immagino, dirlo.
1: Sì, è difficile dirlo. Ascoltavo appunto quello che dicevi prima. Bisogna anche insomma mettere le cose un filo in prospettiva e tenere presente che questa è la tregua di una guerra di aggressione dichiarata unilateralmente dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran, che avrà un regime che a noi fa orrore ed è giusto che lo faccia, ma non di meno è un paese che è stato aggredito con una classica guerra preventiva, cioè gli Stati Uniti e Israele hanno detto: l'Iran vuole arrivare alla bomba atomica, quindi noi lo colpiamo prima che arrivi la bomba atomica. È lo stesso ragionamento che avevano fatto Stati Uniti e Regno Unito con l'Iraq di Saddam Hussein, e a ben vedere è lo stesso ragionamento che ha fatto Putin con l'Ucraina, dicendo: l'Ucraina che entrerà nella NATO sarà un pericolo per noi e quindi la attacchiamo prima. Questo per dire che insomma, quando poi si valutano le cose bisogna anche tenere presente come certi fenomeni sono nati. Quanto allo specifico di questa guerra tra Stati Uniti e Iran, a me pare abbastanza evidente che è una classica situazione in cui nessuno può ritirarsi dalla postura aggressiva nell'Iran e negli Stati Uniti, perché equivarrebbe, almeno da un punto di vista politico se non pratico, a ammettere di essere stati sconfitti, ma nessuno ha realmente la possibilità e forse a questo punto nemmeno la volontà di vincerla veramente questa guerra, perché gli iraniani non possono vincerla perché lo strapotere militare combinato di USA e Israele è troppo grande, ma gli Stati Uniti non possono vincerla diciamo compiutamente, perché questo implicherebbe una tale devastazione dell'Iran e comunque una tale crisi economica, energetica globale, che alla fine non converrebbe neanche a loro.
0: Ma io stavo ascoltando prima riguardo la situazione degli attacchi preventivi, no? Anche diciamo l'oggetto e la motivazione ufficiale che ha spinto gli Stati Uniti ad attaccare l'Iran, credo che parta da un presupposto, la supponenza dell'Occidente di essere al di sopra in ogni caso, cioè di avere un buon senso maggiore di qualsiasi altro, perché gli Stati Uniti sono la potenza nucleare, loro la bomba atomica ce l'hanno, ma tanto sono occidentali, non la useranno mai, mentre l'Iran la userebbe immediatamente, quindi va attaccata prima. Addirittura in una delle clausole, no, della possibile accordo per la conclusione del conflitto, del conflitto c'era la possibilità da parte di Israele di attaccare comunque i territori del Libano e anche dell'Iran eventualmente in caso in cui si stia preparando un'aggressione. Questo vuol dire che Israele può essere sempre pronto ad attaccare, quindi c'è una visione che non è simmetrica, è assolutamente sbilanciata.
1: Sì, ma perché in qualche modo, per usare un'espressione gergale, noi ce la cantiamo e ce la suoniamo, no? Cioè, basta pensare alla differenza di atteggiamento. La Russia ha aggredito l'Ucraina, come si diceva prima e come tutti sanno. E allora che cosa è successo? A parte tutta la reazione, il sostegno all'Ucraina, eccetera, allora non si possono ascoltare cantanti russi, no? Gli atleti russi non possono fare questo, e gli artisti russi non possono fare quell'altro, si aprono un padiglione alla Biennale, uno scandalo internazionale, eccetera, eccetera. Ma gli inglesi e gli americani, che hanno fatto la stessa cosa con l'Iraq di Saddam Hussein, nessuno ha mai pensato di cacciare gli americani dalle Olimpiadi, faccio un esempio. Perché? Certo. Perché evidentemente noi siamo abituati a, come dire, perdonarci qualunque cosa. Il problema è che il resto del mondo
0: credere di essere sempre dalla parte della ragione.
1: Oppure credere che siccome quegli altri hanno il governo degli ayatollah repressivo, oscurantista, eccetera, eccetera, qualunque cosa noi facciamo diventa automaticamente lecita. Ma ovviamente non è così, e soprattutto non è così agli occhi di tanta parte del mondo. Perché quando poi ci domandiamo come mai la Russia ha resistito per 4 anni e mezzo questo mare di sanzioni del mondo occidentale, come mai la Cina aiuta la Russia, eccetera, eccetera, è perché appunto c'è una larga parte di mondo che non ragiona come noi, che non accetta questo aspetto di doppio standard, come si vuole dire.
0: E però questo viene messo in evidenza praticamente quotidianamente ultimamente, come il caso dell'avviso di sgomberare il territorio di Kiev da parte, insomma, la richiesta, l'avviso da parte di Mosca agli occidentali di andare via da Kiev per possibili attacchi, e questo ha provocato la condanna unanime da parte dell'Occidente, che hanno chiesto sanzioni ulteriori nei confronti di Mosca, e la stessa cosa la fa in continuazione Israele nei confronti dei territori palestinesi. Adesso l'IDF ha diffuso un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashgara e Samar nel sud della valle del Baqa, proprio in Libano, e questo è come se fosse una cosa normale, tanto devono attaccare. Anche qui si vede la doppia lettura.
1: Sì, fa parte di questa doppia lettura, e nel caso di Israele con un'accentuazione particolare, perché di fatto pensiamo alla flottiglia, cioè a questi che vengono sequestrati, un sequestro di persona di 490 persone che avviene in acque internazionali, per dire, no? Poi, vabbè, Libano, i massacri di Gaza. Israele gode di uno status internazionale che permette allo Stato ebraico di fare ciò che vuole, quando vuole, come vuole. Cioè, non c'è nessuno Stato nel mondo che potrebbe permettersi di fare ciò che fa Israele. A prescindere dal torto della ragione, perché poi i torti e le ragioni vanno analizzati, vanno dichiarati, vanno discussi, ci sono i torti e ci sono le ragioni. Ma quale paese nel mondo potrebbe permettersi di sequestrare 490 persone in acque internazionali a centinaia di miglia dalle proprie acque territoriali perché dice questi hanno delle cattive intenzioni nei nostri confronti? Pensiamoci un attimo, nessun paese al mondo, ma questo perché? Di nuovo perché Israele è inserito in un contesto occidentale con delle alleanze molto precise che permettono questo, una cosa, difatti, quando appunto giustamente dicevi, ma come i russi ti dicono adesso voglio bombardare lì, andatevene, sembra un'offesa, e lo è. Un'offesa,
0: ma lo è anche l'altra, anche quella di Israele.
1: Però siamo pieni di offese così a cui noi non solo non ci opponiamo, ma in qualche caso pure collaboriamo.
0: Scaglione, in un minuto, Trump sono diverse settimane, direi qualche mese anche, che dice tra due giorni troveremo l'accordo. Quanto dureranno ancora questi due giorni?
1: Io credo che dureranno piuttosto a lungo, perché si è cacciato in un vicolo abbastanza senza uscita. Ripeto, se ne esce dicendo vabbè, abbiamo scherzato, è una sconfitta politica enorme per lui. Se vuole vincere deve fare un macello e lo pagherebbe in un'altra maniera.
0: Vabbè, vedremo, speriamo che non ci sarà il macello, perché già c'è stato abbastanza, della verità. Lo speriamo, ce lo auguriamo, grazie mille. Grazie Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Vi ricordo, stanno arrivando altri messaggi, tra un po' li leggeremo al 334 11 11 622. Adesso invece torniamo alla musica con Maroon 5.

0: Chi mi segue spesso, insomma, sa che io leggo anche i messaggi che io a volte non condivido, perché chiaramente non faccio alcuna censura, a meno che non ci sono, cose che voglio dire illegali. Allora c'è Gabriele da Milano, e mi conosce, immagino, dice: il governo teocrate iraniano non userebbe mai la bomba atomica per una ragione religiosa, avrà sicuramente avuto la possibilità di averla. L'Ucraina russofona del Donbass è dal 2014 che è stata attaccata dagli stessi ucraini. La Russia si è esposta per difendere la popolazione ucraina nel Donbass, non ha invaso, e questa è l'opinione di Gabriele. Non sono completamente in disaccordo con tutto, però poi si è spinta oltre la Russia, evidentemente, e lo abbiamo visto. In ogni caso, insomma, per quanto riguarda l'idea, no, come italiano, noi ce l'abbiamo nella Costituzione, noi ripudiamo la guerra per dirimere le questioni, insomma, di disaccordo tra stati. Evidentemente una guerra su chiunque attacchi, per qualsiasi regione, insomma, io tendo a parteggiare per quello che è attaccato. In ogni caso, cambiamo argomento, parliamo di politica, lo facciamo con Enzo Rivellini, ex europarlamentare di destra. Rivellini, bentornato. Mi sente? Oggi siamo fortunatissimi con gli approcci. Eccoci qua, Rivellini, mi sente?
1: La sento perfettamente, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Rivellini, non so se vuole aggiungere qualcosa, ha sentito il messaggio dell'ascoltatore riguardo un argomento diverso. Insomma, lei è d'accordo sul fatto che la Russia ha in qualche modo difeso i russofoni ucraini dalle aggressioni della stessa Ucraina, oppure, insomma, trova anche qualcosa che non va, no, nella motivazione della Russia di attaccare l'Ucraina?
1: Ma là è una storia di secolare di guerre e di questioni interne. Tutto si può dire, però l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina è palese.
0: È palese, evidente, insomma, la stessa linea mia, in qualche modo, insomma.
1: Senta, poi, Rivellini, invece... chiaro che ci sono delle questioni, perché ricordo che dei grandi uomini della cultura russa erano ucraini, quindi c'è una questione loro interna, ma nessuno può dimenticare l'attacco e l'invasione dei russi nei confronti dell'Ucraina.
0: E chi lo dimentica? Rivellini, vediamo i fatti nostri, perché insomma c'è Vannacci che ha dato una bella prova alle comunali, almeno a Vigevano, ha dato uno schiaffo anche a Salvini, il suo candidato ha superato i voti presi dalla lista della Lega. A lei è simpatico il generale Vannacci, insomma, la linea almeno politica la condivide in parte, in pieno, su che linea, che distanza c'è tra lei e Vannacci?
1: C'è un grande distanza, perché naturalmente Vannacci, che è un abile comunicatore, mette insieme tante questioni, molte sono reali, concrete, perché è inutile negare che c'è una problematica dei musulmani in Italia. E vorrei ricordare a me stesso che non è che io sono dell'idea che gli italiani non è un popolo razzista, anzi, hanno la cultura dell'accoglienza e sulla loro pelle hanno nei secoli scorsi, nei decenni scorsi, emigrato in altri paesi, quindi non c'è sicuramente un popolo italiano razzista, ci sono delle situazioni oggettivamente difficili e c'è una secolare guerra, nel vero senso della parola, fra due religioni che si sono scontrate, con una riflessione da fare, perché la dobbiamo fare al di là della destra e della sinistra, questo non c'entra, che mentre la religione cristiana si basa sul porgere l'altra guancia, la religione musulmana invece si basa sulla sharia e sull'ammazzare l'infedele. Sono riflessioni che noi dobbiamo fare, e ripeto, io non aderisco al partito di Vannacci, non condivido la sua linea, però queste sono delle questioni reali che gli italiani tutti, e in particolare la politica tutta, deve affrontare, perché sono situazioni concrete che poi possono sfociare nei fatti di Modena.
0: I fatti di Modena. Io non condivido in pieno quello che ha detto, soprattutto per un fatto che non credo che poi alla fine la questione possa ridursi a bisogna avere paura dei musulmani perché sono musulmani. Cioè, voglio dire, non credo che tutti i musulmani abbiano.
1: No, io non ho detto questo, io ho detto una cosa diversa, che noi dobbiamo stare attenti e dobbiamo valutare con molta circospezione, con molta cautela l'integrazione di questi popoli. Noi non abbiamo nessun problema in Italia con gli ucraini, con i georgiani, con i moldavi, con gli albanesi, non abbiamo avuto nessun tipo di problematica con alcuni che sono certamente non sani di mente, perché chi fa attentati, chi fa quelle cose sicuramente non è una persona sana di mente, bisogna avere una cautela maggiore, non bisogna assolutamente difendere e bisogna rimettere i principi del vivere comune, del vivere civile ai primi posti dell'agenda non solo politica ma anche di noi cittadini. Le faccio un esempio che a me ha sconvolto. Sì. Alcuni ragazzi, alcuni studenti, non c'entra che sono emigrati di seconda generazione e quindi italiani, potevano essere italiani, belgi o americani, hanno picchiato dei professori all'uscita degli scrutini, sì, e sono stati sospesi per 30 giorni. In un paese civile e normale questi ragazzi vengono allontanati definitivamente, certo, definitivamente, perché non è possibile che noi a dei ragazzi di qualsiasi estrazione siano, non è questo l'importante, che picchiano dei professori, noi gli diamo 30 giorni di sospensione. Alla fine il vivere insieme, il vivere civile, salta tutto. E allora io un appello che farei a tutti è quello di rimetterci attorno a un tavolo per le regole del vivere, del poter stare insieme. E i clandestini che non si integrano sono un pericolo e bisogna mandarli a casa loro. E non bisogna trovare nessun tipo di scusa, mentre coloro che si integrano, e proprio a Modena ne abbiamo avuto una dimostrazione con coloro che hanno fermato l'attentatore, devono essere accolti con la massima cultura dell'accoglienza. È semplice, e chiaramente Vannacci dicendo queste cose suscita l'interesse di chi vuole vivere normalmente. Non credo che elettoralmente possa incidere più di tanto. Abbiamo visto che il centrodestra ha mantenuto anche senza Vannacci. Certo,
0: però sarà determinante.
1: Come opinionista sarà determinante. Non credo che sarà determinante. Io non credo.
0: Nelle amministrative potrebbe essere determinante in caso di alleanza per i ballottaggi lì dove ha preso.
1: Assolutamente no, perché nelle amministrative si premia il buon governo di chi gestisce la cosa pubblica. Il caso non è la mia parte politica, ma il caso di De Luca a Salerno, che per la quinta volta diventa sindaco. Il caso
0: è l'esempio, insomma, di quanto conta più la persona che è chiaramente il simbolo. Rivellini, devo salutarla, purtroppo siamo arrivati alla fine. Grazie mille, grazie a lei, grazie a Enzo Rivellini, ex parlamentare di destra. Insomma, abbiamo fatto una bella chiacchierata anche con lui. Grazie a voi per essere stati con noi fino a questo momento. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. C'è Sport Club con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari. Io ringrazio e saluto Elisa Cabrini in regia, Matteo Respinti in redazione. Vi do appuntamento a domani, puntuali come sempre, a partire dalle 13 fino alle 14. Da Paolo Sergio è tutto, a domani, ciao.
2: Giornale Radio. Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Si tratta del cosiddetto caso Leyre, un'inchiesta dell'Audiencia Nacional diversa dal caso Plus Ultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte.
2: Sono atterrate all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino a Roma i 6 attivisti della Global Sumut Flottiglia fermati a Sirte. Il volo della Turkish Airlines, decollato da Istanbul, è arrivato alle 9.30 di questa mattina. Il gruppo era stato costretto lunedì a lasciare il campo in direzione dell'aeroporto di Tripoli. L'IDF intanto sostiene di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in diverse città libanesi, pubblicando anche i filmati degli attacchi.
3: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. La dottoressa è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto.
2: Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo delle installazioni di impianti fotovoltaici, è morto ieri in un incidente sul lavoro in contrada Graville, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio è trasportato al pronto soccorso in ospedale e deceduto per le gravi ferite riportate.
3: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14.

0: Le donne ritorna in campo Jasmine Paolini. La Toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
4: Sembra ieri che eravamo in diretta, è incredibile.
5: Ed è già oggi.
4: Ed è già oggi.
5: Incredibile.
4: Ed è già oggi. Va bene, Lapo De Carlo, Tommaso Lavizzari, Massimo
5: Ciao,
4: Tedesco.
5: Lapo, buon pomeriggio a tutti.
4: L'onnipresente Michele Ceci, che da quando è stato sollecitato, richiamato all'ordine dall'editore, da tutto adesso a essere presente, e lui adesso...
5: Dorme qua. Poi
4: adesso... Io sono arrivato, era già qui.
5: Secondo me il fatto che lui a casa non ha l'aria condizionante qua c'è.
4: Esatto, io ti dico solo che stamattina ero qui alle 9:30 e lui era già qui. Adesso io andrò via e lui sarà ancora qui.
5: Certo.
4: Quindi recupererà per tutte le ore che di fatto non abbiamo stato. Va bene, allora intanto una giornata, quella di oggi, dove evidentemente vi racconteremo la giornata sportiva, lo faremo grazie a Fulvio Giuliani, direttore della Ragione, che sarà con noi in veste di tifoso del Napoli, in questo caso per parlare di un Napoli che
5: sta scegliendo l'allenatore.
4: Sì, non solo, perché adesso pare ormai il 99% sarà italiano. Non italiano nel senso
5: italiano. in realtà
4: con la I maiuscola.
5: Esatto, in realtà vedendo anche le scelte del Milan, il fatto che sia italiano.
4: Esattamente. No, in questo caso l'allenatore del Napoli sarà, certo, appunto italiano, dal Bologna al Napoli, al 99%. Antonio Vitiello, poi direttore del Milan News, per aggiornare la situazione, perché il Milan sarebbe su, a me piace chiamarlo così, l'uomo Rangnick.
5: Ma poi, come direttore tecnico
4: ci deve ancora capire,
5: sportivo,
4: perché
5: esatto,
4: potrebbe essere appunto una coppiata anomala, basco-tedesca.
5: Sì. Vedremo, perché sembra che Iraola abbia dei dubbi sul Milan.
4: Esatto, incredibile. Antonio Paolino, direttore di Radio Bianconera, che sarà con noi più tardi insieme ad Orfeo Zonforlin, per cui praticamente basterà che io che ti faccio una domanda, poi fanno tutto loro.
5: Vanno,
4: sì,
5: esatto.
4: Sono due parlatori. Poi avremo Marco Munno per parlare del basket, dei playoff, Pellegrino dell'anno per aggiornare la situazione della Roland Garros. Stamattina abbiamo perso Cina, che praticamente non ha giocato a tennis. Non ha giocato, ho visto la partita tutta. Non giocava, stava lì e sembrava
5: peccato, perché ultimamente stava crescendo bene,
4: ma era proprio spento fisicamente. Poi c'erano 35 gradi stamattina a Parigi, mica come Milano,
5: ma amico Milano qui fa bel fresco.
4: Poi infine andremo da Andrea Berton per parlare del Giro d'Italia, che oggi insomma va alla 17ª tappa. Questi gli argomenti del giorno. Il nostro numero per i vostri messaggi: 334 11 11 622. Il tecnico del Napoli, tanto è la scelta giusta, italiano per voi, ce lo dite naturalmente. Poi per il Milan chi ci vorrebbe, per la Juve giusto confermare Spalletti. 334 11 11 622. Ora Maneskin.

0: Dunque siamo di nuovo in diretta alle 14:10 minuti qui con Sport Club in onda orgogliosamente ogni giorno dalle 14 alle 16 su questa prestigiosa emittente radiofonica.
1: Buongiorno Tommaso, così. Buongiorno Carlo.
0: Adesso se non giuro che se non la piantate tutti.
2: È stupenda.
0: È bellissima.
2: È una delle cose più belle dell'anno.
0: Hai ragione Sandro. Così, giusto per.
3: Vabbè, ma non devi prendertela, cioè non è che ti chiami Alfredo De Giovanni, ti chiami Lapo De Carlo invertito. Può succedere a tutti.
0: Aspetta,
3: capita a tutti. Cosa stai cercando?
0: Sinonimo di permaloso.
3: Lapo De Carlo.
0: Eccolo qua, esatto.
3: Ecco, Lapo De Carlo.
0: Ombroso, ipersensibile, irritabile. Preferisco ipersensibile.
3: Ipersensibile, tu proprio. Guarda.
0: Oppure, sai un termine che forse non lo sai? È piccoso.
3: Piccoso
0: si può
3: un
0: dire.
3: Po' piccoso.
0: Un po' piccoso.
3: Sì, un po' piccoso.
0: No, io pensavo fosse piccato, invece è piccoso.
3: No, piccoso. Beh, allora, magari funziona
0: detto,
3: entrambi.
0: Non lo so, lo vedo proprio dal Garzanti online. Allora, intanto vorrei ricordare che oggi è una giornata interessante per il calciomercato degli allenatori, perché da qui si fanno un po' le strategie delle squadre che devono risalire, perché lo ripetiamo spesso e volentieri, cioè e mal volentieri, ma questo è stato il peggior anno dell'intera storia del calcio italiano. Cioè in assoluto non abbiamo mai toccato un picco più basso di questo.
3: Direi assolutamente sì, tra l'altro sono usciti adesso, ci sono scontri e disordini prima della finale tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Caos a Lipsia, interviene la polizia, ci sono degli scontri, leggevo adesso, è uscita proprio adesso la notizia vedevo sul Corriere dello Sport, esatto.
0: Tra poco andiamo a dare un'occhiata.
3: Sì, non è un bel momento. Sì.
0: No, è un bel momento.
3: Purtroppo c'è solo la notizia, appunto, degli scontri.
0: Anche perché non è la prima volta che capita, però, non è che voglio fare una cosa del genere. A maggior ragione se ci sono tifosi inglesi, ovvero i famosi hooligans, e la squadra del Rayo Vallecano che arriva con poche chance. Il Crystal Palace, però hai visto, non è che stiamo parlando di una squadra arrivata da chissà che
3: Crystal Palace è un'altra dimensione di squadra.
0: Nel frattempo Ederson va al Manchester United, ufficiale, 45 milioni all'Atalanta, 5 milioni all'anno per un quinquennale per il giocatore. Carriera fatta e risistemata.
3: Comunque non stiamo parlando di cifre così incredibili.
0: No, però
3: per l'Inghilterra sono cifre abbastanza abbordabili.
0: Tanto 45 milioni se li sono presi, se ne è andato, anche perché Ederson non ha più 20 anni.
3: No, però dico 45 milioni per me è un bel giocatore, se l'è portato a casa, e ripeto, per lo United non è una cifra impressionante. 5 milioni non sono uno
0: sinceramente
3: stipendio.
0: Italiano a Napoli può fare così benino, bene, benissimo.
3: Allora non ho la sfera di cristallo, quindi però mia impressione è che sarà una stagione complicata, nel senso che a me non ha fatto impazzire questa stagione, ma neanche la scorsa, nel senso che al netto della Coppa Italia era arrivato nono anche l'anno scorso, e il Bologna alla fine aveva avuto una stagione di alti e bassi incredibili come quest'anno, quindi scusate, la stabilità di Italiano e delle squadre di Italiano non mi convince mai fino in fondo. Qui in più ha anche l'incognita di uno spogliatoio e di una piazza esigente, sicuramente calda, e di uno spogliatoio che quest'anno ha dato dei problemi allo stesso Antonio Conte. Poi vuoi che fosse il polso di ferro di Antonio Conte più dell'indisciplina dei giocatori, o vuoi il contrario, lo scopriremo. Certo, affidare uno spogliatoio del genere a un Italiano non è una mi ricorda più Rudy Garcia, ecco, quando hanno chiamato Rudy Garcia, ovvero un cambio di rotta totale da parte di De Laurentiis, che invece in questi anni si è sempre salvato e ha sempre portato allenatori, diciamo, con una certa struttura, da Benitez, Ancelotti, Sarri, Spalletti, insomma sempre allenatori ben strutturati. Qui va invece in un'altra direzione, non so se mi convince troppo.
0: Allora ne parleremo tra poco anche con Fulvio Giuliani, anche con voi al 334 11 11 622, su queste considerazioni che stiamo facendo, magari avventurose, anche su Spalletti alla Juve. Ti chiedo se è la buona scelta, adesso lo dico a te, ma è una domanda retorica perché non è, la risposta è troppo presto per darla. Poi anche per quel che riguarda il futuro di Allegri, eccetera eccetera. Intanto i Rolling Stones.

0: E allora torniamo in diretta qui su Giornale Radio per andare a collegarci con il direttore della Ragione, Fulvio Giuliani, che è con noi. Ciao Fulvio, ben trovato.
1: A voi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Sì, guarda, le cose sono due: o è lui che soffia sul microfono, oppure il telefono in macchina, cioè le cose. Oppure
2: cabrio,
0: in nave.
2: Cabrio.
0: Cabrio, esattamente, perché sente più il vento,
2: esatto,
0: il rumore
2: delle capelle.
0: Esatto.
1: Magari.
0: No, una volta, tu scherza, ma una volta io l'ho chiamato, Fulvio, no, scusami, sono a Cannes. E stava a Cannes con me, la redazione della Ragione, stava lì, io ovviamente morendo di invidia, certo, in tutti i modi. E non ha fatto niente per nascondere.
2: Potremmo proporre anche noi di fare l'estate da Cannes.
0: Da Cannes, sì, esatto. Noi al massimo abbiamo la Cannes Icona. Senti Fulvio, andiamo subito al dunque, perché pare proprio che Italiano sia il ormai quasi certo un nuovo tecnico del Napoli. Se vado su Sport Media, se addirittura dice il 99% il nuovo tecnico sarà Italiano. Così.
1: Sì.
0: Ti chiedo così, di primo acchito, la tua reazione.
1: Allora, innanzitutto prendo atto, ho letto anche io, altri colleghi da Napoli questa mattina mi parlavano di una ipotesi Allegri non tramontata, prendete la cosa per quello che vale, sono voci che si rincorrono, perché il direttore sportivo Manna sarebbe, insomma, storicamente legato all'ipotesi Allegri. Questo non può significare
2: notizia data da Fabrizio, scusami Fulvio, notizia data da Fabrizio Romano, per specificare chi ha dato questa
1: non solo, anche altre, per carità. Quindi può essere, può non essere, credo che effettivamente l'Italiano, per tutta una serie di motivi, si possa far preferire, fermo restando che avere, lasciamo perdere per un attimo il disastro di questa stagione, soprattutto del finale rossonero, e resta Allegri il nome grosso, no? Il nome pesante che in qualche misura sia il presidente potrebbe spendere sul mercato dell'opinione pubblica interna, sia all'esterno, sia in termini di immagine internazionale, e tutto sommato, abbandonando per un istante quelle che sono le idee del presidente stesso, ricordiamoci che avere a che fare con De Laurentiis non è semplice. Un conto se ti chiami Conte o ti chiami Allegri, e un altro se ti chiami Italiano. E questo, permettetemi di sottolinearlo, anche se su Italiano non c'è, da parte mia almeno, alcun dubbio sulla qualità. È un allenatore bravissimo, lo dico da tempi antichi, lontani e non sospetti, ma ovviamente una piazza di queste dimensioni e di questa pressione non l'ha mai vista.
2: Io sono d'accordo con te, infatti prima dicevo, mi sembra più una scelta nella direzione di Rudy Garcia rispetto invece a un De Laurentiis che ha sempre scelto allenatori più strutturati, da Benitez, Ancelotti, Sarri, Spalletti, anche perché gestire una piazza come Napoli è uno spogliatoio che quest'anno, è vero che poi la colpa si è data ad Antonio Conte, però non è esattamente uno spogliatoio di teste facili da gestire, perché sono tutti abbastanza caldi. Vedevo anche le esternazioni di Lukaku di ieri, che sembra che non vada via. Tu che scelta avresti preso, ad esempio, per la panchina?
1: Allora,
2: del Napoli?
1: Detto che la prossima volta che mi citi Rudy Garcia ti querelo, questo non voglio che sia chiaro, perché c'è un limite, no? Ah vabbè, scherzi a parte, quella fu, al di là delle colpe del povero Rudy, adesso intendiamoci, non furono tutte sue, fu un errore marchiano affidare una squadra neocampione d'Italia ad un allenatore così particolare, in una fase particolare, vabbè, lasciamo bene. Ma lì appunto era il presidente che decide di fare il presidentissimo. Ecco perché prima dicevo, se prendi Allegri, che non è di sicuro il mio sogno tecnico-tattico, il mio sogno era Fabregas, figuriamoci.
2: Ma un Mancini, a me viene in mente un Roberto Mancini, ad esempio.
1: Mancini è uno della scuderia Conte-Allegri, cioè il nome che comunque De Laurentiis non può che rispettare profondamente, con un approccio, non dico giochista, lasciamo perdere queste categorie un po' sempliciotte, però di sicuro un approccio meno utilitaristico di quello di Conte e soprattutto di Allegri. Italiano invece è proprio uno che fa giocare le sue squadre in un certo modo, molto bello da vedere, estremamente rischioso da un punto di vista tattico. Italiano non ha mai raggiunto l'equilibrio tra fase offensiva e difensiva, questo va detto, tranne alcuni momenti più belli del Bologna, ma in cui era sempre la parte d'attacco che teneva in piedi tutto. una squadra così offensiva, così ti toglieva il respiro una manovra offensiva da farti dimenticare, ovviamente in modo lato, le deficienze difensive che ci sono sempre state. Quindi sai, poi qualcuno dice ai difensori più forti difendi meglio, sni, perché abbiamo visto tantissimi difensori fortissimi andare completamente in bambola quando la squadra non li proteggeva. Quindi ecco, questo è un aspetto che, devo essere onesto, un pochino mi lascia perplesso. Tutto il resto te l'ho detto, è una questione molto psicologica, molto di approccio, molto di capire cosa vorrà fare il presidente, perché De Laurentiis non è un presidente, anche quando ha fatto finta di essere, non è mai silente, è lontano dal suo modo di essere, dal suo carattere. Quindi un conto se hai però il super allenatore. Vi ricordate l'Inter leggendario di Moratti con Mourinho? Alla fine il discorso è sempre quello lì, è il carisma che ti obbliga, non dico star zitto, ma a trovare dei limiti. Se il carisma è minore, magari hai un piccolo problema, la squadra non ingrana subito, eccetera, il carisma deborda.
2: Ma infatti si è vista la conferenza, l'ultima conferenza stampa è stato infatti un siparietto, perché De Laurentiis aveva 2 anni di silenzi, no, ma probabilmente da sfogare.
1: Qualche sassolino, perché insomma i due tutto sommato si lasciano bene formalmente, ma ben non detto restano, dai, adesso non ci prendiamo in giro. De Laurentiis certe cose non sono andate giù di questa stagione, Conte lo sa e ha risposto come avete visto.
0: Senti, ma Lukaku dice che lui non ha detto che vuole andare via dal Napoli. Anzi, con Conte ci siamo spiegati. Cioè, prima lo ha ignorato. Quando è andato al centro dell'allenamento non l'ha ignorato, Soccavo. Poi praticamente è andato via nell'indifferenza.
1: Soccavo, mi hai sbloccato un ricordo, questo tuo lapsus.
0: Sì, ho detto Soccavo.
1: Tornare giovane, caro. Hai detto Soccavo. Ma tu lo sai, poi ti rispondo di Lukaku.
0: Che vergogna.
2: Sì, no, vabbè, ma che vergogna.
1: Per chi non lo sapesse, per i più giovani all'ascolto, Soccavo era il centro di allenamento. Era minuscolo, dimenticate i super centri di oggi, dove si allenava il Napoli di Barcellona.
0: Volevo dire Castel Volturno. Ho sbagliato una vocale.
1: Pensa, l'ultima volta che sono andato a Napoli, in fase di atterraggio, abbiamo sorvolato l'area di Soccavo e ho visto ciò che resta di quel luogo, che tra l'altro è stato acquistato da Fabio Cannavaro per questioni proprio affettive, perché lui è cresciuto lì, nelle giovanili del Napoli, ed è adesso un luogo completamente abbandonato, un rudere, in preda alle sterpaglie, eccetera, un po' post-apocalittico come location, e ti fa impressione, fa anche un po' di tristezza. Vabbè, chiusa la parentesi, mi hai fatto tornare ragazzi.
0: Volevo... Adesso, aspetta, che cerco un posto ancora più indietro di Soccavo, così almeno proprio definisco. E sto proprio questo modo, questo fatto che proprio mi ricordo il tempo in cui il Napoli giocava e si allenava da quelle parti, capito? Senti Fulvio, ti chiedo quest'ultima cosa dopo Lukaku. Milan e Juventus, chi è messa peggio? Immagino il Milan, ma questo vuol dire che il Milan ci metterà molto più tempo a tornare su e la Juventus meno, oppure non è detto?
1: Sai che non lo so. Sono sincero, perché allora il finale del Milan, vabbè, è stata una cosa incredibile. Non riesco proprio a comprendere cosa diamine sia accaduto, cioè non, ma veramente è al di là del bene e del male, perché poi capisco, licenzi tutti, va bene, ok, d'accordo, ma un po' di analisi su cosa è accaduto andrebbe fatto, altrimenti.
2: Ma ho l'impressione che lo sappiano benissimo in realtà che cosa è successo ai piani alti del Milan, ma ho come l'impressione che fosse quasi tutto deciso. Ma ho paura che fosse voluto, però tutto sommato non gli sia interessato più di tanto da quello che sta ricostruendo. Poi io mi limito alle ricostruzioni che leggo.
1: Suicidio perfetto proprio.
2: Questo è quello che raccontano le voci vicine al Milan, quindi io mi attengo a quello.
0: Fulvio, io devo lasciarti andare perché mi dicono che hai gli impegni, per cui devo proprio cacciarti via, così, senza neanche un minimo di...
1: io mi faccio cacciare.
0: Fulvio, ti abbraccio, ti ringrazio moltissimo.
1: Vedremo, ragazzi, vedremo come andrà. Adesso siamo in una fase di passaggio.
0: Lo so. Passerà.
1: Buon lavoro.
2: Ciao, a
0: Fulvio.
2: Presto, grazie.
0: Ciao a te. Allora, 14:28 minuti, il 334-11-11-622, Roberto dice, italiano, non mi sembra un allenatore da grandi piazze, questa è la più grande occasione, ma rischia anche di bruciarsi.
2: Però poi, se, vabbè, poi se dovesse andare bene, invece sarebbe una grandissima scelta, perché apri un ciclo invece duraturo, lungo ed entusiasmante probabilmente per tutti. Però io la penso un po' come si chiama Roberto, Roberto.
0: E poi il vocale eventualmente lo sentiamo dopo. Dall'altra parte c'è anche un altro tema, che è legato ad Allison, che sembrava potesse andare alla Juventus, invece poi a quanto pare il giocatore
2: è cambiata la situazione, sembrava che non fosse più titolare per Slot al Liverpool, invece Slot sembra che lo voglia confermare come titolare, quindi chiaramente preferisce rimanere dov'è.
0: Sì, esattamente. Poi c'è un altro terremoto arbitri, scoppia il caso voti, un esposto fa tremare l'AIA. Sotto osservazione l'ultima giornata del campionato, la denuncia del presidente della sezione dell'Aquila Guido Alfonsi. Diciamo che Alfonsi parla di presunte irregolarità nella designazione degli osservatori, ecco, uomini AIA inviati sul campo di A e di B per valutare la prestazione degli arbitri, e poi ci sarebbero altre valutazioni che dovrebbero essere fatte. Ancora una volta comunque arbitri nell'occhio del ciclone.
2: Perché tu avevano chiamato AIA, capisci? AIA, e quindi tutte
0: perfetto. Acronimo non fu peggiore di questo. Arbitri e VAR, il bilancio, quello di Cremona, il 31esimo errore, Juve la più penalizzata secondo questa speciale classifica che oggi
2: sono stupende queste classifiche che escono ogni fine anno, ogni fine stagione ci sono.
0: È vero.
2: Comunque, come sarebbe finito se non ci fossero stati errori? Quello è stupendo.
0: Tutti, perché poi la gente può tirarsi. Allora, direi che noi adesso ce ne andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimi istanti. Ovviamente ancora a parlare di calcio, questa volta con noi però ci sarà uno specialista del Milan, perché ripeto, le ultime ore del Milan sono...
2: Peccato, non si capisce veramente più niente.
0: No, e non capiscono niente nemmeno poverini quelli che si occupano del Milan direttamente. Torniamo con voi tra poco.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Buongiorno, sono Antonio. Solo una domanda: perché lo scrittore che tratta nella sua carriera di cose delinquenziali napoletane, attività criminali, ce l'ha così tanto con l'Inter e con Marotta, da fare esternazioni che sollecitano anche la parte negativa di chi lo segue, perché poi dietro le sue esternazioni c'è una scia di followers pronti a cavalcarle? Questo è quello che preoccupa. Va bene, buona giornata Antonio.
5: Ma io non sapendo onestamente quello che sa Saviano, quello che mi chiedo è: ma se sa tutte queste cose, se è a conoscenza di fatti che non sono di cui non è corrente alcuna,
6: perché
5: procura,
6: non vada le...
5: Non è perché, ma perché le procure non vanno da lui.
6: Ah, può essere, sì, anche quella è una risposta.
5: Se c'è una persona che dice delle cose di cui lui è consapevole, una procura dovrebbe andare da lui e dire: scusi, lei ha parlato di questo, venga da noi.
6: Io penso...
5: Non c'è bisogno che lui debba andare dalla procura, a parte che lui conosce molto bene gli indirizzi di tutte le procure. Esatto. Ma
6: sarà
5: se ci sono,
6: vivendo a New York non è vicinissimo.
5: Beh, ci sono tanti modi, si può ascoltare anche un testimone di quello che è, anche attraverso il remoto, c'è cioè lo smart working.
6: Io penso che il nostro ascoltatore si sia risposto da solo, cioè lo fa per stimolare un po' i suoi followers.
5: Non lo so,
6: me.
5: Io onestamente rimango sempre un po' interdetto di fronte, anche perché non si tratta di dichiarazioni in cui lui dice algidamente: guardate, sono a conoscenza di questo fatto, se la procura vorrà sentirmi dirò.
6: Ha detto delle cose pesanti, ma
5: no,
6: sempre in lazione.
5: Ma se tu quello che vai a leggere, io sotto leggere chiaramente i post, certo, Saviano, quello che colpisce è la virulenza, l'aggressività. Cioè, se l'avesse scritto, per intenderci, Pesciolino Verde 82 su X con, oppure che ne so, Red and Black 34, direi classico personaggio, certo, un po' later. No, l'ha scritto Saviano e l'ha scritto con quei è il tono che ti fa capire che c'è qualcosa di che non, nel senso, è la violenza verbale.
6: E soprattutto, allora, come hai detto tu, il luogo anche di queste critiche stesse, perché se poi vai dalla procura o vai da qualcuno a denunciare, ci può stare anche quel tipo di tono, ma se tu poi lo utilizzi sui social, mi viene da dire che abbia ragione il nostro ascoltatore, che lo faccia un po' per stimolare,
5: sì,
6: i suoi follower che a reagire.
5: Ma ad ogni modo, ripeto, esistono sempre dei modi. Se lui sa delle cose che oppure può chiamarlo. Evidentemente non ci sono elementi, adesso vedremo. 14 e 34 minuti, tra poco andremo da Antonio Vitiello, direttore di Milan News, e adesso invece andiamo ad ascoltare Charlie Puth, uno dei due fratelli Puth.

0: allora, di nuovo in diretta, in attesa di scoprire che fine ha fatto Antonio Vitiello.
1: Questo è un bel mistero.
0: Dove sarà terminato il nostro collega? A scoprire nuove notizie, a scovarle negli anfratti di Milanello. Ho detto Milanello, Non è che il Milan ha detto. Non è
1: Milanello
0: che
1: esiste ancora.
0: Da prima, no?
1: Sì, che non però c'è casa Milan adesso, non è più in via Turati. Un tempo era in via Turati, esatto, 3, esatto. Adesso invece.
0: L'Inter è una di quelle società invece che ha cambiato sede tipo 30 volte.
1: Tantissime. Beh, non è vero, dai.
0: Allora, scusa, Moratti. Piazza Duse.
1: Ah, è vero, è vero.
0: Piazza Duse, via Durini, Vittorio Emanuele.
1: Però via Durini per quanti anni?
0: Via Durini, io quando sono nato e cresciuto mi ricordo che l'Inter era lì. Il Milan era da. Adesso vedi.
1: Via Turati. Il Milan è stato in via Turati tutti
0: sempre.
1: Gli anni di Berlusconi, praticamente.
0: Ma prima?
1: Beh, prima adesso mi chiedi, però prima non ero nato.
0: Siccome tu sei il classico tipo. Sei
1: ma
0: classico
1: che sono nato nell'81, non me lo posso ricordare.
0: Quarantenne,
1: 5enne,
0: 45enne, che credi che praticamente la terra sia piatta. Cioè, prima di lui il mondo
1: ma
0: non esisteva.
1: È vero, ma chi l'ha detto?
0: Invece c'era un mondo prima che
1: detto,
0: tu nascessi.
1: Ho detto che non me lo ricordavo. Mi ricordavo che via Turati e via Durini erano le due società di Milan e Inter, le due sedi.
0: Vabbè, non ti preoccupare, va tutto bene. Allora, detto questo, invece, io volevo andare a sentire poi le parole di Fabregas, che ha parlato anche di questa Champions, ha mandato un messaggio.
1: Adesso
0: che volevo sentire
1: adesso che ha le notizie fresche dobbiamo sentire
0: all'assenza di Antonio Vitiello, che non pareva che non così avesse bidonato, e invece. Quindi sentiremo Fabregas più tardi per colpa di Antonio Vitiello, che saluto però. Ciao Antonio.
2: Saluto a tutti, ciao.
0: Ciao, buon pomeriggio. Ciao Antonio. Senti, vorrei invece andare un po' a parlare di quello che sta succedendo, posto che evidentemente nelle ultime 48 ore, che sono state particolarmente tumultuose, immagino che per chi fa un sito come Milan News, in un momento come questo sia consultatissimo, chiaramente, dai tifosi. Perciò anche voi dovete raccapezzarvi, perché immagino che non sia facile, Antonio.
2: No, non è per nulla facile, ma anche perché quello che è successo lunedì penso che nella storia del Milan non sia mai accaduto, cioè un licenziamento in tronco di 4 figure apicali del club, allenatore, DS, amministratore delegato e direttore tecnico. Siamo andati anche un po' a rivedere nella storia del Milan, non è mai successo una roba del genere, quindi siamo di fronte ad un qualcosa di unico. E chiaramente poi immaginate, diciamo che ogni anno giustamente c'è il calciomercato, dove poi uno deve andare a scoprire i nomi di mercato, qui devi andare a scoprire anche i nomi dell'allenatore, dell'amministratore delegato e dei dirigenti, cioè veramente è un lavoro sicuramente non semplice. Però vediamo cosa Ibrahimovic e Cardinale tireranno fuori dal cilindro, anche se onestamente c'è grande scetticismo nei confronti di questo duo.
0: Ma il Milan sembra in questo momento più una serie Netflix di quelle,
1: esatto.
0: Un momento davvero, ogni volta c'è un colpo di scena, tra l'altro stanno
2: venendo arrivata alla 15ª stagione,
1: sì.
2: Praticamente.
1: Sì, ormai non si capisce più veramente niente, ma io dicevo prima, avevamo Fulvio Giuliani e gli esprimevo la mia sensazione, quasi come se indipendentemente dal risultato di Milan-Cagliari le decisioni fossero già prese prima. Tu che idea ti sei fatto? Perché non ho visto grande distruzione, ecco, nell'ambiente Milan.
2: No, alcune sì, alcune anzi addirittura alcune le avevamo anche anticipate, già una settimana prima proprio su Milan News avevamo scritto che Furlani andava verso l'addio, perché insomma i 3 anni di gestione da amministratore delegato sono stati comunque fallimentari, il Milan non ha ottenuto nessun risultato sportivo. Su Allegri invece la situazione era diversa, perché se Allegri avesse ottenuto la Champions League sarebbe tra l'altro scattato anche in automatico un anno di rinnovo, quindi su Allegri sicuramente c'erano poi delle valutazioni da fare. E invece poi diciamo così che con la mancata qualificazione hanno voluto fare praticamente tabula rasa, hanno voluto azzerare tutto. Però la cosa che più spaventa i tifosi è che chi ha preso in mano il club non ha le competenze per farlo, perché se Gerry Cardinale, businessman americano, pensa di insomma mettere mano in prima persona alla ricostruzione di un club come il Milan senza conoscere le regole del gioco sostanzialmente, vuol dire che il futuro non è proprio così roseo. Se il suo consigliere è Ibrahimovic, e già 2 anni fa aveva preso in mano la situazione quando il Milan ha chiuso all'8º posto, e neanche qui, insomma, le sensazioni sono favorevoli, anche perché Ibra onestamente è stato un grande giocatore, ma non è un manager, non è un dirigente. E quindi queste sono le grandi perplessità del popolo rossonero, che vi dico, il milanista in questo momento è veramente tanto preoccupato per il futuro.
0: Sì, ieri sentivo un po' i tifosi dicendo: non è che noi non siamo preoccupati, non è vero, noi siamo terrorizzati.
1: Beh, certo, ma anche perché non si capisce bene i nomi che ci possono andare a comporre, ecco, diciamo, un nuovo organigramma del Milan, ma prima ancora della parte tecnica, che credo che almeno teoricamente dovrebbe essere una conseguenza.
2: Esatto.
1: Di quanto succederà a monte, ecco.
2: Ah, perché in un mondo ideale tu scegli prima l'amministratore, esatto, delegato, che sa il budget e tutto a disposizione, dove poi si sceglie il direttore sportivo e insieme si sceglie l'allenatore e poi i giocatori con il calciomercato. Allora, prima cosa, il Milan è già in netto ritardo perché siamo quasi a giugno e non c'è in questo momento una società, cioè non esiste nessuno all'interno dell'organigramma del Milan. Hanno provato a dare delle linee guida e ora ve le spiego. Allora, innanzitutto si dice che vorrebbero prendere gente giovane, quindi non allenatori alla Conte, all'Allegri, ma più alla Fabregas, con un gioco offensivo, divertente, più europeo, e va bene, ci può anche stare. Anche a livello dirigenziale si parla comunque di figure, diciamo così, non alla Galliani, che era stato fatto il nome in passato, anzi è emerso che sia Galliani che Maldini non torneranno al Milan, ma soprattutto gente internazionale, cioè stranieri. Secondo me questo è un altro errore, perché vuol dire creare ancora di più un distacco tra il popolo milanista e la dirigenza e la società. Se prendi tutti stranieri, sapete bene come funziona in Italia, no? Il calcio è un po' legato anche alle tradizioni, quindi secondo me si rischia anche in questo caso qui. Però vediamo, ora stanno uscendo tantissimi nomi, per quale motivo? Perché loro stanno facendo veramente telefonate a chiunque per cercare di convincere chiunque. Siamo in questa situazione qui. Questo dimostra tra l'altro che non avevano un piano alternativo, perché se tu cancelli tutta la società, dirigenti, allenatori, ti aspetti che già hai delle carte in mano, no? E invece non era così sostanzialmente. Lo stanno facendo ora alla ricerca disperata di qualcuno che possa accettare.
1: Mi sembra che tu abbia fatto un quadro perfetto e veramente terrorizzante per i milanisti.
0: Iraola però ha dubbi sul Milan.
1: Chissà perché.
0: No, c'è dubbio.
1: In un mondo in cui dovrebbe essere il Milan che ha dei dubbi su Iraola, che per carità.
0: È già successo nella storia.
1: Esatto. Guarda,
0: mi ricorderò tutta la vita di una famosa intervista negli anni '80. Voi eravate troppo giovani, siete che Antonio, che avete più o meno la stessa età, e che era quello di Robson, che doveva venire da giocatore,
1: certo,
0: conteso tra Milan e Inter. Poi lui disse del Milan che l'aveva cercato, mi hanno detto che c'è questa squadra del Milan ma non la conosco. Dico: non la conosci, ma sei impazzito? Un altro Company, quando faceva il,
1: certo,
0: giocatore, fa: Inter e Milan mi cercano ma io non mi sento molto attratto da queste due squadre. Io impazzivo, dicevo: ma chi sei? Ma hai 21 anni. Poi ha fatto una bella carriera, per carità. Ogni tanto, in alcuni momenti, tu ti accorgi che quando uno ha 23-24 anni non sa niente di quello che è accaduto 10-15 anni. Quindi non guarda il blasone, guarda il momento. E il Milan, che ha vinto 7 Champions, magari perde un po' quel
1: attrito. Però in questo caso non mi sento di dargli colpa.
0: No, hai capito, però.
1: Cioè, vista la situazione.
0: Antonio, scusami, stavi vicino, no, volevi aggiungere.
2: No, siete perfettamente allineati a quello che penso anch'io. Cioè, oggigiorno, con tutti gli strumenti tra l'altro per analizzare il momento storico di un club, e un allenatore ci pensa e ha sul tavolo tra l'altro diverse proposte. Non è solamente una questione economica, perché tra l'altro in Premier League secondo me gli allenatori vengono anche pagati di più rispetto all'Italia. Ma se il Crystal Palace, tra l'altro stasera gioca una finale, vuole affidare un progetto migliore rispetto al Milan, e Iraola ci pensa, non è che dice arriva il Milan, firma a occhi chiusi, non funziona più così. E infatti cosa ci risulta ad oggi? Ci risulta che il tecnico basco ha molte perplessità sul progetto Milan, sia per una questione di budget ma anche di, evidentemente, di paletti, no? Perché poi Ibra immagino voglia mettere becco in qualsiasi scelta. E quindi al momento non c'è un'apertura totale di Iraola, ma tante perplessità, riflessioni, e non è detto che poi accetterà nei prossimi giorni. Quindi potrebbe arrivare il primo grande rifiuto del duo Ibrahimovic cardinale.
0: Senti, l'addio a, devo dire, ho letto con un interesse un post che ha scritto Carlo Pellegatti, che ha conosciuto Tare stamattina in modo particolare perché poi hanno parlato anche del suo libro, così, però ci siamo stati a parlare a lungo, quindi da ormai ex dirigente del Milan che ha vissuto. Onestamente, ti aspettavi che potesse finire così con lui? Quante colpe ha Tare di questo percorso rispetto poi a quante ne ha Allegri e quanto ci ha messo il suo Ibrahimovic, che oggi forse tutti i tifosi hanno capito che forse il vero colpevole è lui ed è l'unico che non può andare via, visto che è parte integrante del progetto dal punto di vista dirigenziale, anche se non è nemmeno un dirigente.
1: Beh, la curva ha anche scagionato Allegri e sì, Tare sì, con uno striscione, in teoria.
2: No, Ibra non si può cacciare, ragazzi, perché Ibra è un socio di Cardinale, cioè lui ha delle quote in Redbird, quindi non è un dirigente.
0: No, non può essere.
2: E quindi è complicato anche cacciarlo sostanzialmente, proprio a livello pratico. Però la tifoseria evidentemente ha capito, anche attraverso varie dinamiche, che le interferenze di Ibrahimovic, soprattutto nella parte finale della stagione, hanno inciso tanto sull'andamento della squadra, su alcune cose che sono uscite fuori. Ragazzi, si parla anche di una lite pesante tra Allegri e Ibra, contare che ha dovuto dividerli. Cioè, sono cose gravi queste, no? Con Ibra che chiama i giocatori per metterli contro l'allenatore. E infatti io ho avuto l'impressione, con tutto il rispetto, ma che alcuni giocatori nel finale abbiano proprio mollato alla grande.
1: Esatto, ecco, queste sono tutte... bravo, è la stessa impressione che ho avuto anch'io.
2: E quindi è brutto, perché poi vuol dire che il risultato sportivo viene dopo gli interessi personali, e quindi di cosa parliamo, capito, alla fine? Giustamente il tifoso queste cose le nota e ha individuato in Ibrahimovic come uno dei problemi principali del club, dopo chiaramente il licenziamento in tronco di tutta la dirigenza, che comunque aveva delle grossissime responsabilità, perché per me Furlani, amministratore delegato, in 3 anni ci sono stati solo fallimenti, e devi assumerti le responsabilità. Sì. Allegri ha avuto il demerito di non aver trovato mai un antidoto, una soluzione a questa caduta libera del Milan nella seconda parte, perché il Milan da gennaio all'altro ieri ha collezionato 28 punti, cioè nono in classifica nel girone di ritorno. Una media davvero orrenda per il Milan, e lui non è riuscito a trovare le contromisure. E poi Tare, che secondo me qualche errore importante sul mercato lo ha fatto, però la situazione è stata questa, ora si riparte.
0: Molto bene, Antonio, poi tanto mi sa che verrai consultato ulteriormente per avere aggiornamenti che dovrai dare. Ti presenterai qui da noi e vedremo se saremo soddisfatti. No, a questo punto
2: ho fatto l'esame.
0: Esatto. Antonio, ti ringrazio, prestissimo.
1: Grazie mille, a presto.
2: A voi, grazie, ciao.
0: Ciao. Noi adesso...
1: Non è facile mettere ordine in tutto questo casino.
0: È un delirio totale. Intanto le squadre implodono, ma qui veramente è Cardinale. Mi perdonerete la battuta, ma ieri l'avevamo fatta, dirigere la squadra in modo parrocchiale. quindi, veramente. Adesso è arrivato il momento di LP, questa è Lost on You. Wait.

0: Lost New, 14:55 minuti, giornale radio, sempre con me, l'apo De Carlo, che sono io, e Tommaso Lavizzari con me. Scusatemi, non c'entra niente con lo sport, ma stavo vedendo queste immagini inquietanti di Robert Kennedy Jr. che ha afferrato due serpenti a mani nude, ministro della salute.
1: Sì.
0: Ed è stato morso anche.
1: Sì, ma magari era uno scorzone. No,
0: beh, insomma, cosa c'entra? Il ministro della salute prende due serpenti, è una delle cose più pericolose del mondo. Tra l'altro.
1: Dipende che serpente era, però.
0: No, no, due serpenti che non sono mortali, non sono letali, allora. Ma hanno morso. Come allora?
1: E nel senso che non è che rischiava di morire, era fatto per fare un po' il superuomo. No. C'è un po' questa tendenza ormai nei politici là, poi non dovrei nasconderci.
0: Vabbè,
1: c'è un po' questa cosa del fare.
0: È chiaro che se dei bambini vedono poi questa scena, vorranno fare anche loro, ovviamente.
1: Meno male che i bambini non leggono i giornali così.
0: No, però vedono le immagini sui fatti su un sito internet. Certo. No, stavo vedendo questa immagine inquietante mentre stavano tornando in diretta e lui che fa vedere la moglie che si è spaventata e ha urlato: cosa fai? Ma è pazzo, scherzo. Siamo in mano una banda di pazzi, non saprei come altro definirli. Allora, nel frattempo ci sono poi altre questioni che sono collegate al calcio, tantissime notizie che stanno moltiplicandosi perché sono successe talmente tante cose nelle ultime due giornate di campionato. Cioè la Juve è fuori dalla Champions, il Milan fuori dalla Champions, il Como in Champions, i cambi di allenatori, quindi tutta una serie di cose che inevitabilmente portano degli sconvolgimenti che sono enormi, no?
1: Sì.
0: Allora, Iraola, il prescelto di Ibra già da un mese, ma filtra pessimismo come direttore sportivo, rispunta Rangnick, spionta.
1: Grosso sembrerebbe fatta
0: alla Fiorentina. Grosso alla Fiorentina, non potevi dirlo anche senza farmi vedere, lo vedevo.
1: No, è che stavo mostrandoti per renderti partecipe.
0: Grosso alla Fiorentina potrebbe essere un bel salto di qualità per Grosso, bisogna vedere se la Fiorentina.
1: Allora, posso dirti che io Grosso quest'anno l'ho dovuto rivalutare perché non mi aveva mai convinto nelle sue precedenti esperienze.
0: Sono tanti quelli che non ti convincono a te.
1: Ma perché Lapo? Forse siamo abituati un po' troppo bene noi con il calcio italiano di qualche anno fa. Però io ero abituato ad avere degli allenatori che avessero una certa stabilità, mentre qui vedo allenatori che sono bravissimi in una stagione, la stagione dopo vanno malissimo.
0: Calano.
1: Tre mesi prima, primi in classifica, tre mesi dopo spariscono nei meandri dei bassi fondi della classifica. Cioè, quindi è vero che il calcio lo fanno i calciatori e quindi passa tutto da loro, però è anche vero che insomma la guida tecnica dovrebbe dare sensazione di stabilità, cosa che a me non danno.
0: Allora,
1: molto
0: la Juventus è quindi più avanti perché rimangono Spalletti
1: senza dubbio
0: rimane anche con Molli, però
1: ma la continuità è sempre comunque positiva. Gli errori si possono commettere, però se tu cambi tutti gli anni allenatore, dirigenza, è chiaro, il Milan dopo tre anni di fallimenti uno dietro in serie non poteva tenere ancora.
0: Sì.
1: Però in questo caso devi lasciare il beneficio del dubbio, a mio avviso.
0: Sì.
1: Anche perché non è che ha sbagliato proprio tutto.
0: No, io dico soltanto non dire davanti ogni volta ai microfoni per tre settimane consecutive, anzi un mese e mezzo, la squadra non ha personalità, anzi alla fine dici anche a chi ha personalità, beh insomma per esempio Locatelli ha personalità, Yıldız ce l'ha, poi ne ha detto un terzo, adesso non mi ricordo chi, insomma voglio dire, ha detto che alcuni hanno personalità, altri no. Allora, ieri facevo un facile contrapposizione. Il Milan ha Allegri che ha difeso la squadra alla fine della partita contro il Cagliari, nonostante quello che è successo. Allegri via. Spalletti ha un po' attaccato la squadra davanti alla dirigenza, ammiccando a John Elkann, e Spalletti rimane.
1: Ma perché? Ribadisco, secondo me la Juventus ha già fatto troppe rivoluzioni negli ultimi anni. Quest'ultima rivoluzione voluta esattamente dal boss, per cui è il Can in persona. E adesso hai mai visto un boss che si sconfessa da solo dopo poco tempo? No, e quindi.
0: Ma bisogna capire poi adesso se Roma e Napoli sanno approfittare anche di questa continuità di rendimento che stanno avendo da diversi anni, dove sono due squadre che ormai lottano per cose importanti. La Roma dovrebbe iniziare a chiedersi anche di vincere lo scudetto dal principio. La Roma non lotta mai realmente per lo scudetto. Adesso sarebbe ora che la Roma cambiasse paradigma.
1: A parte l'Inter, quest'anno nessuno ha dichiarato apertamente di lottare per lo scudetto.
0: Ma sono anni che io vedo squadre che ormai negli ultimi anni nessuno lotta per lo scudetto.
1: Perché è più comodo, perché se tu riesci perché
0: ma io quello è un altro discorso. Io dico però la Roma adesso è ora che alza un po' l'asticella.
1: Sono d'accordissimo.
0: Quindi adesso va bene, se no sembra sempre che sia la Roma.
1: Ma anche perché
0: che
1: se
0: fa
1: tu
0: il miracolo,
1: punti in alto, punti alla luna, magari arrivi leggermente sotto.
0: Vero.
1: Se tu invece punti al quarto posto, arrivi
0: però
1: sempre al sesto.
0: Soltanto
1: poi
0: alzando l'asticella tu puoi chiederti qualcosa, lo chiedi anche ai giocatori. Se poi alla fine dici ma noi volevamo solo arrivare al quarto posto, i giocatori queste cose le percepiscono. Dicono noi siamo arrivati nei primi quattro posti. E se arrivano quinti o sesti non è un dramma, perché cioè, vabbè, dovevamo arrivare ai primi quattro, non ce l'abbiamo fatta. Ma tu devi lottare per lo scudetto, qualcuno deve farlo, santo cielo.
1: È per forza.
0: E invece
1: ma anche banalmente per creare interesse tra i tifosi, perché la verità è quella. Comunque, non abbiamo sentito Fabregas, lo sentirai dopo.
0: Lo sentirò adesso, sì, per colpa tua. Sono le 15, comunque sempre colpa tua. Comunque sia, adesso direi, salutiamo Tommaso Lavizzari.
1: Ciao Lapo, a domani.
0: Adesso io vado avanti perché c'è il notiziario. Tra poco abbiamo una valanga di ospiti con noi, ancora un filo di calcio con due ospiti che ce ne parleranno, con la Juventus in particolare. Poi avremo il ciclismo, il tennis, il basket, di tutto, cioè, tra pochissimo. Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio, ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi. La tempesta nella politica spagnola, la Guardia Civile ha fatto irruzione oggi nella sede del PSOE a Madrid nell'indagine per presunto finanziamento illecito ai partiti. Lo stesso premier spagnolo Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso, per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio di una compagnia aerea. L'opposizione di centrodestra spagnola invoca elezioni anticipate. Intanto stamane in Vaticano il premier spagnolo Sanchez è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Un impegno costante a sostegno della pace al centro dei colloqui tra le due personalità, nel mirino di feroci critiche di Trump per la loro opposizione ai conflitti, specie in Medio Oriente. Il pontefice è bussola morale nella lotta contro l'ingiustizia, ha detto il leader socialista iberico. Medio Oriente, ancora intensi raid israeliani nel sud del Libano e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti e numerosi feriti, mentre l'IDF ha esteso le operazioni di terra e afferma di aver colpito oltre 150 obiettivi di Hezbollah. Secondo i media americani, Trump avrebbe nuovamente sollecitato Netanyahu a evitare di colpire Beirut, mentre alla Casa Bianca è prevista a breve una riunione straordinaria del gabinetto di sicurezza. Sul fronte palestinese, il ministro della difesa israeliano Katz ha ribadito l'eliminazione di Mohamed Odeh, nuovo comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. Katz ha rilanciato l'idea di un piano di emigrazione volontaria dalla striscia. La situazione negoziale Stati Uniti-Iran resta bloccata. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid di autodifesa contro un sito missilistico nel sud del paese e contro navi dei Pasdaran che stavano posizionando mine nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia una violazione della tregua. Washington intanto insiste: un accordo è possibile solo se sarà sostanziale. La soluzione può essere solo diplomatica, ribadisce anche il ministro degli esteri Tajani, che a margine di un evento a Roma si dice preoccupato.
3: La situazione, sappiamo, continua a essere una situazione di tensione. Noi continuiamo a dire che la soluzione deve essere una soluzione diplomatica, incoraggiamo tutti quanti, l'abbiamo detto. Parlerò con il ministro degli esteri di Israele per capire qual è la situazione, però dobbiamo andare avanti per rinforzare la tregua e trovare un accordo tra Iran e Stati Uniti, perché altrimenti la situazione può solo peggiorare. Io sono preoccupato per Hormuz e per le conseguenze tipo economiche.
2: Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica della rissa che la notte scorsa a Milano all'interno...
3: per trovare un accordo tra Iran e Stati Uniti, perché altrimenti la situazione può solo peggiorare. Io sono preoccupato per Hormuz e per le conseguenze tipo... economico.
2: Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica della rissa che la notte scorsa a Milano all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa è costata la

0: cuore dello sport.
1: Siamo insieme alle 15.05 e tra pochissimo andremo a fare un dibattito sulla Juventus con Antonio Paolino e Orfeo Zonforlin, poi andremo da Marco Munno, giornalista del Domani e la giornata tipo, per andare a parlare dei playoff di basket. Tantissimi argomenti, 334 11 11 622. Adesso invece andremo ad ascoltarci una canzone e poi torneremo con voi con tanti aggiornamenti, anche dandovi qualche risultato di tennis.

0: Parma Juventus adesso, dopo tanto Milan ieri e oggi per evidenti motivi legati all'attualità delle cose, adesso invece andiamo a parlare di una Juventus che dicevo ieri, e magari saranno d'accordo con me sia Antonio Paolino, direttore di Bianconera, sia Orfeo Zanforlin, che ritorna qui al Giornale Radio e che saluto, ciao entrambi intanto.
1: Ciao, buona giornata.
0: Sarete d'accordo forse che la Juventus è nel momento peggiore di entrambe le squadre, insomma, che fanno parte della storia, della tradizione anche del nostro calcio, però un tantino più avanti la Juventus, se non altro perché la Juventus parte da qualcosa che rimane, cioè Spalletti rimane, Ildiz rimane, penso che come lì rimanga, insomma c'è una base su cui poter lavorare, mentre Milan è più frammentato, il che non significa che sta bene, sta meglio, Antonio.
2: Ma questo ce lo diranno poi i fatti, i risultati, perché si può dire tutto, il contrario di tutto, le certezze erano quelle con cui la Juventus da 7 mesi a questa parte aveva provato già a virare e vedersi sfumare l'obiettivo, perché poi gli obiettivi come nella vita, gli obiettivi nel lavoro, gli obiettivi nel calcio, soprattutto in Serie A, nelle competizioni importanti, sono quelli di raggiungere i traguardi prestabiliti. Bisognerebbe forse uscire dall'equivoco, in Italia soprattutto, di non dichiarare l'obiettivo ad inizio anno, perché qui sono tutti bravi a non giocare la stagione per lo scudetto, a dover entrare solo nel quarto posto tra le prime quattro, e poi chi scivola fuori si trova con la patata bollente tra le mani. Io non ci vedo un rasserenamento nella società della Juventus, cioè quando l'intento di andare avanti viene dettato non tanto da una mediazione, che poi è stata la domanda che ho posto io direttamente ieri in questo incontro faccia a faccia, riflessivo,

0: con l'amministratore delegato Comolì, che si è sentito, a mio avviso, anche un po' in dovere, ha avuto la voglia di confrontarsi con i giornalisti, non ufficialmente in una conferenza stampa, ma in un confronto. Ecco che quando le cose vanno male si cerca sempre il confronto, e secondo me questi confronti aiuterebbero a capire meglio le ragioni di alcune scelte, giusto o sbagliate che siano state, eccetera, eccetera. Portano a individuare che non c'è stata una mediazione, non c'è stata la volontà di intervenire drasticamente o per continuare, per risparmiare. Io penso che John Elkann possa permettersi di rimettere il mandato di uno o dell'altro e di entrambi, ma mancherebbe un po' in quello che è quella frustrazione che è derivata dai risultati. C'è un problema. La convivenza tra le due anime della società continueranno anche l'anno prossimo, non c'è bisogno di mediazione, ma partiamo da che cosa? Da una squadra che va rifondata, da una squadra, come ci ha detto Comolli ieri, che non può permettersi di dire che l'anno prossimo giocherà per lo scudetto, ma che proverà ad essere competitiva. E beh, ci manca la frase classica: dobbiamo rientrare tra le prime quattro, e siamo al punto di partenza. Non c'è mediazione, un allenatore vorrebbe un mercato, incidere di più nel mercato, e allora stonano anche un po' le dichiarazioni. Sono un po' severo oggi, ma è giusto che quanto noi che respiriamo attorno alla Juventus tutti i giorni riferiamo con molta onestà, la stessa della società, che non sbaglia volutamente, non è lì per vedersi sfumare il proprio obiettivo, certamente degli errori li ha commessi.
1: Non c'è dubbio. Allora chiedo scusa, Antonio, perché abbiamo sei minuti e siamo inseriti in due, per carità. Orfeo, anche tu, naturalmente, la tua lettura di quello che è il momento della Juventus, mi piaceva metterla a confronto, no, con quella di Antonio, per capire se sei severo, se sei perplesso, se in qualche modo ti aspetti qualcosa che veramente ognuno ha nella propria anima.
2: Ma Antonio l'ho trovato molto molto severo, a me Comolli tutto sommato è anche piaciuto nel suo comunicare, si è assunto le responsabilità di quello che ha definito un fallimento, quindi fallimento sportivo, fallimento suo personale, quindi sarà un atto dovuto, comunque bisogna dargliene atto. Ha parlato di condivisione con i colleghi, inteso come management sportivo e staff tecnico, questo mi è piaciuto, anche se ha detto qualche problema, l'ha fatto capire, l'ha lasciato intendere, qualche problema c'è stato, però quello che noi vogliamo è la condivisione della nuova strategia. Credo che questo segnale di continuità sia positivo, quindi io sono favorevole a questo, credo che sia stata fatta un'esperienza, e come tutte le esperienze, anche quelle negative a volte possono diventare positive. Razionalmente, secondo me, si è espresso anche bene nel dire che la Juventus in questo momento, in modo molto razionale, non potrà partire per vincere il campionato come si faceva solitamente quando avevamo un'altra, non dico un'altra società, ma un altro management, altri giocatori. Ricordo Agnelli che all'inizio della stagione più volte, almeno nelle due circostanze delle due finali di Champions, dichiarò: noi partiamo per vincere tutto, Champions League compresa. Oggi questo razionalmente non lo puoi dire, alla luce anche del fatto che non hai ancora fatto mercato, quindi non sai che tipo di stagione dovrai affrontare. Credo invece che potrebbe dirlo qualora a settembre, ottobre, vedremo che squadra sarà stata allestita, se sarà congeniale all'allenatore, se è stato fatto in maniera strutturata, i giocatori al suo posto, con i suoi ricambi, insomma è tutto da vedere prima.
1: Ecco,
2: di poter dire.
1: L'anno prossimo, Antonio, Orfeo, la Juventus deve lottare per lo scudetto ragionevolmente, oppure deve cercare di, almeno idealmente, secondo voi la società l'anno prossimo riparte perché può puntare lo scudetto rifacendo un po' il format in base a Spalletti, o deve essere, come dire, realista e pensare prima ad arrivare alle prime quattro? Antonio, per Orfeo.
0: Velocemente, difficilmente, cioè ci vedo due modelli di pensare, di programmare, che difficilmente potranno convivere per cinque anni, sono molto schietto. Al di là di questo, la missione è che con questo, in questo momento non puoi dire di andare oltre la volontà di competere, la competizione passa anche dall'Europa League, dove bisogna correre di più, dove bisogna mettere tante di quelle cose che la Juventus non è riuscita a mostrare quest'anno, ma che potrebbe con un mercato, come dice Orfeo, naturalmente variare. Detto questo, penso però che chi arriva sesto abbia più pressioni, più rischi di arrivare a far meglio di quelle cinque che sono davanti. Togliamo il Milan, Milan e Juve sono nello stesso identico laghetto a cercare di migliorare. Quando ci sono problemi in società, io penso che molti di questi si riflettano anche sul gruppo. Quindi vedo quattro squadre, sì, che potranno anche far meglio il mercato, e quindi la Juve deve fare ancora meglio di quelle che fanno meglio, che sono andate meglio già quest'anno.
1: Orfeo?
2: Beh, è una Juventus che deve migliorare quella che è stata la stagione passata, puntando molto sui risultati, su un ritorno alla Champions League, e quindi io credo che farà sicuramente del mercato in entrata e in uscita, probabilmente uscirà qualche pezzo grosso, mi viene in mente Bremer, mi viene in mente Cambiaso, dopo però devono avere la capacità economica, ma anche più che altro tecnica, di andare a prendere dei giocatori funzionali a quello che è il progetto, ma l'obiettivo minimo sarà quello di raggiungere la prossima Champions League, anche per garantirsi un ritorno economico che possa permettere poi negli anni di fare ancora meglio.
1: Abbiamo ancora un paio di minuti scarsi, allora Antonio, al volo, la squadra che rimarrà dovrà avere più personalità, quindi come fare?
0: Cercare i giocatori bravi, perché quelli bravi hanno anche la personalità, quelli che hanno solo la personalità non te li garantisce nessuno, è molto chiaro nel calcio, dal torneo all'oratorio alla Serie A. Qui c'è da sfoltire molto e mi sembra che qualche ruggine ci sia anche in questo spogliatoio, ma c'è della qualità da preservare. Aggiungere con giocatori d'esperienza, non è il parametro zero, perché la Juve sarà costretta a venderne uno, a comprarne uno che costi un euro in meno, per volontà dei paletti UEFA, e quindi bisognerà aspettare anche un po' di tempo, perché magari opportunità arriveranno anche dopo il mondiale, soprattutto per vendere.
1: Orfeo.
2: Il problema dei giocatori con grande personalità, con carattere, non è detto che siano dei grandi giocatori, a volte ci sono dei grandi giocatori ma non dispongono di personalità e di carattere, bisogna avere la capacità di andare a scegliere quelli che assemblano tutti e due le qualità, e non è cosa facile, però la Juventus servirebbe sicuramente almeno uno di grande personalità e di grande carattere che giochi in mezzo al campo e che non necessariamente sia un top player, purché sia un buon giocatore però.
1: Eh sì, che sia, come dicevano tanti, che sia da Juve, no? Questo era un po' il mantra, no? Che non è facile in questo periodo. Va bene, io ringrazio Antonio Paolino, direttore di Radio Bianconera, e ovviamente Orfeo Zanforlin, con me spesso in televisione.
2: Ciao,
1: per cui grazie a entrambi, a presto.
2: Ciao.
1: Noi andiamo avanti, lo facciamo con Post Malone, Chemical, e poi cambiamo argomento, andiamo al basket, anche perché ieri Bologna ce l'ha fatta, ha fatto la rimonta, ha battuto Trento, adesso va in semifinale e ne parleremo tra pochissimo.

0: Comunque nel basket, di cui adesso stiamo per andare a parlare, Bologna ce l'ha fatta, sì, ma che paura, nel senso Bologna ha tremato perché è una squadra che sembrava un po' in balia di se stessa, con un Trento che stava approfittando delle incertezze di una formazione che mancava proprio di alcuni dei suoi leader. Dopodiché Edwards e Cole sono tornati in sé e la gara si era addrizzata per loro. Trento ha sfiorato l'impresa da ottava e quindi da underdog totale dei playoff e a momenti sta per fare il colpaccio. Ne andiamo a parlare subito con Marco Munno della Domani e la Giornata Tipo. Marco, ciao, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a te. Io ho fatto tutto un lungo cappello che non so se hai ascoltato, ma insomma sì. Ecco, Bologna quindi ha messo un po' finalmente il navigatore nella rotta giusta.
1: Sì, assolutamente. L'ultima volta che ci eravamo sentiti, no, parlavamo anche della voglia di vivere dei playoff intensi, magari con sorpresa, e poi ci siamo arrivati anche abbastanza vicino. In realtà non solo in questa serie, ma in quasi tutte. Sicuramente è quella che avrebbe fatto più rumore nel caso si fosse concretizzata, sarebbe stata l'eliminazione della testa di serie numero uno con l'ottava a trionfare. C'è stata una grossa possibilità, tra l'altro con Trento in vantaggio nella serie e poi in vantaggio per buona parte anche di gara 5, quella decisiva, con una Virtus che comunque ha pavito in gara 1 l'infortunio del secondo o terzo miglior giocatore, comunque uno di quelli di spicco come Holston, sicuramente ecco, ha dovuto davvero ricorrere a tutta la classe dei propri campioni, a tutte le risorse a disposizione per aver ragione insomma dell'ottava, e stiamo solamente al primo turno di playoff, quindi insomma da spettatori neutrali o da appassionati sicuramente molto meglio che qualche serie no più scontata.
0: In tutto questo diciamo che oltre a Bologna poi ci sono anche altre formazioni, abbiamo detto insomma Venezia da una parte e Bologna dall'altra, dunque Bologna-Venezia sarà la sfida che darà la squadra finalista contro, vedremo chi, tra Milano e Brescia. Bologna-Venezia come arriva, considerando che Venezia ha avuto ragione di Tortona 89-83 sul fil di lana praticamente, in una gara che è stata incerta fino all'ultimo, che al terzo quarto aveva solo due punti di vantaggio da parte dei veneti e con una squadra che sembra avere comunque qualcosa in meno rispetto a Bologna, come è normale che sia.
1: Sì, assolutamente. Allora, Venezia aveva sicuramente lo scontro più complicato rispetto ai vari quarti di finale, più che altro come suggerito dalla classifica. Venezia quarta contro la quinta come Tortona, inoltre due squadre anche abbastanza vicine come valore, non ha proprio stupito il fatto che siano arrivati a gara 5 e ad una gara 5 equilibrata. E Venezia ha mostrato tanta resilienza, lo ha fatto vedere tante volte in stagione anche in Europa, e al netto magari di qualche scivolone che c'è stato in campionato, e sicuramente può contare su una questione di salute migliore di Bologna, che abbiamo detto è alle prese con i problemi di Holston. Detto ciò, oltre ad un roster un po' più attrezzato, insomma, il Carson Edwards lo ha dimostrato poi quando è contato, quando è stato necessario in gara 4 e 5 da dominatore contro Trento, e può contare anche su un fattore campo che sappiamo essere importante. Ugualmente gara 5 contro Trento, forse la svolta è stata data proprio dal fatto che si sia acceso il pubblico e abbia dato una spinta in più a Bologna, che magari ecco vicina ad una possibile eliminazione, no, invece di aver paura ha ricevuto una maggiore spinta dal proprio pubblico. Quindi questa potrebbe essere la chiave che alla fine, al netto delle assenze, potrebbe favorire comunque Bologna, che è terza campione di girare in carica.
0: L'altra sfida, Milano-Brescia, nasce sotto una stella, quella di Milano, che ha avuto un'altra stagione deludentissima dal punto di vista dell'Eurolega, ma dove nella 1 e quindi in questi playoff sembra tornata a essere la favorita?
1: Sì, ha vinto diciamo in modo agevole la prima serie contro un avversario che invece è stato in grande crescita durante la seconda parte dell'anno, quello di Reggio Emilia, quindi c'è sicuramente una parte di merito al di là della confusione dei roster sulla carta. Dall'altra parte c'è Brescia che ha lo stesso impianto o quasi lo stesso impianto dal punto di vista dei giocatori della scorsa stagione. La scorsa stagione è arrivato in finale.
0: Perché no, abbiamo perso un momento, ripeti, perché ti abbiamo perso due secondi, dicevi?
1: Sì, che Brescia quest'anno ha mantenuto pressoché lo stesso roster dell'anno scorso, che l'anno scorso è arrivato in finale scudetto. E di fatti, diciamo, una grande intesa tra i vari componenti che si sono più o meno ripetuti si è vista anche nel corso della stagione regolare. Ha faticato nella serie contro Trieste, perché Trieste ha espresso tutto il suo potenziale che magari in stagione si era visto a tratti proprio nei playoff, quando conta, e sicuramente la sfida con Milano resta comunque molto interessante anche per la presenza dell'ex, perché la scorsa stagione Brescia è arrivato in finale scudetto guidata da Peppe Poeta, che adesso è l'allenatore dall'altra parte, più o meno con gli stessi giocatori, quindi c'è anche quest'altra chiave di lettura, diciamo, più romantica nella sfida.
0: Allora, Marco, ovviamente noi non sappiamo chi vincerà il titolo, qualche indicazione ce l'abbiamo, possiamo dire anche che il basket italiano però sta andando avanti con una velocità media, più o meno mi sembra lo stesso racconto che sento da anni. Noi dobbiamo aspettarci che qualcosa accada anche per cercare di trovare modo di mettere il basket italiano nelle condizioni di tornare a essere competitivo, sia a livello di nazionale, sia a livello di squadre di club, io parlo chiaramente a riferimento all'Europa, ma anche per rendere attrattivo il basket a un pubblico che non sia solo quello di Milano e Bologna, che attualmente ha squadre molto forti, ho detto tante volte che bisogna coinvolgere anche le grandi piazze. C'è un'ultima cosa che prima di lasciarti andare, che secondo te ti senti di poter dire che possa rivitalizzare il basket delle nostre parti?
1: Sicuramente io mi auguro in maggiori investimenti anche nelle strutture, soprattutto vista la spinta che dovrebbe portare, potrà portare quel diciamo fattore ancora inesplorato, ma di cui si parla tanto e si cominceranno a vedere i primi ricatti della NBA Europe, perché sappiamo già che l'anno prossimo ci sarà una nuova squadra di Serie A a Roma, e potrebbero essere due, e sicuramente la UE che quello faccia da spinta per una serie di investimenti nuovi che partano dalle strutture, perché poi, diciamo, il riflesso sulle squadre arriva sempre un pochino dopo, ed è quello un pochino a tutti i livelli forse il problema principale della pallacanestro in Italia. E come cartina di tornasole guardiamo Tortona ha fatto questo tipo di percorso e si ritrova comunque quest'anno quinta in finale di Coppa Italia e in generale con una crescita continua negli ultimi anni, quindi l'augurio è che arrivino sempre più investimenti prima in questo settore e che facciano da traino anche per la parte sportiva, dandole solidità.
0: Molto bene Marco, io ti ringrazio molto e ovviamente ci sentiamo più avanti sempre per parlare di basket, grazie a te, buon lavoro.
1: Grazie mille, a prestissimo.
0: Ciao a te, grazie ancora. 15:29 minuti. Noi tra poco vireremo sugli altri sport, ciclismo e tennis in particolare. Abbiamo detto tennis. Allora mi fate sentire proprio Sinner, che ha giocato e vinto ieri con Vincendo, e dice: lo scorso anno Parigi ha imparato molto.
2: L'anno scorso qua ho imparato tante cose, anche come sono proprio di persona. Poi siamo andati a Wimbledon. Abbiamo cercato di cancellare quello che è successo nei tornei prima e ci sono riuscito, a prescindere dal risultato che poi ho vinto a Wimbledon o no, ma mentalmente ero pronto di dare di nuovo il massimo e credo che questa è la cosa più importante.
0: Questo dunque è è il pensiero di Sinner di ieri, un Sinner che è parso molto centrato già dalle prime battute del torneo. Stamattina abbiamo perso per strada Cina, che comunque ha fatto un grande torneo, nel senso che ha fatto le qualificazioni, le ha passate con grande autorevolezza, ha vinto il primo turno contro Pelka, oggi non aveva neanche una stilla di energia, ma anche di questo andremo a parlare tra pochissimo con il nostro ospite. Rimanete con noi per l'ultima parte di Sport Club.
3: Giornale Radio.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next.
3: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Siamo nell'ultima parte di Sport Club e noi tra pochissimo andremo a parlare con Pellegrino dell'anno della redazione di Ubi Tennis e poi dopo chiuderemo con Andrea Berton e con il ciclismo, con il Giro d'Italia, con la 17ª tappa. Allora restate con noi, il nostro numero che è il 334 11 11 622. Ora arrivano i Train, questo è un classico del loro repertorio, Drops of Jupiter.

0: collegamento del tennis, quindi con il collegamento con Pellegrino Dell'Anno che è in collegamento con noi. Ciao Pellegrino.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao a te Pellegrino. Allora, apriamo subito con la sconfitta di Cina, che però ha fatto un grande torneo, ha fatto delle qualificazioni importanti, ha battuto finalmente un giocatore come Opelka, anche se in una superficie che chiaramente non lo metteva nelle condizioni di esprimere il suo miglior repertorio, cioè il servizio, ma è stato importante il torneo. Oggi era, praticamente ho visto la partita, non c'era Cina, c'era un ragazzo scarico, senza potenza, senza energia, e alla fine ha perso male, 6-3, 6-1, 6-3.
1: Sì, esattamente, proprio senza energia, ha detto anche lui nella conferenza stampa, in cui mi è piaciuto perché non era arrabbiato, si vedeva un po' di delusione, ma una delusione positiva, cioè era consapevole di aver fatto un bellissimo torneo, perché comunque ha passato le qualificazioni, è stato il primo nel 2007 a vincere un match in un torneo del Grande Slam a 19 anni, insomma. Il tempo è tutto dalla sua parte. Era partito molto bene oggi, qualche rimpianto per quello, perché era avanti di un break, poi andando avanti De Jong è un po' più abituato a giocare queste partite, ha giocato molto bene in fase difensiva, palle corte, così da spezzare il ritmo, impedire a Cina di colpire con costanza da fondo campo. La sua tattica ha pagato, però penso che il ragazzo debba essere soltanto contento di aver battuto anche uno come Opelka, che come dicevi tu appunto è un grande giocatore. Sulla terra non si spera al massimo, questo è vero, però fa davvero caldo a Parigi, quindi la superficie è un po' più rapida. Il servizio di Opelka camminava, Cina ha risposto benissimo e riparte da Parigi con grande consapevolezza.
0: Ecco, oltre a Cina che cresce a 19 anni, a parte ti chiedo soltanto questo, così lo diciamo oggi, rimane agli atti, 27 maggio 2026, ore 15:38, chiedo a Pellegrino se per caso, così a occhio, pensi che Cina sia un giocatore da primi 100, primi 50 o anche addirittura qualcosa di più?
1: Primi 50 sicuramente, non esito a dirtelo. Qualcosa in più non mi voglio ancora esporre, perché davvero c'è ancora tanto da lavorare, anche sui colpi, per esempio il servizio deve lavorare tanto, il dritto spesso gli sfugge. Se però metterà a posto questi piccoli dettagli, non è impossibile pensare a una top 30, poi chiaro, da quel livello in poi è tutto in divenire, può cambiare davvero di giorno in giorno.
0: Senti, gli italiani che stanno andando bene, mi pare, al Roland Garros, stanno esprimendo un po' tutto il loro repertorio, mi pare che anche la partita tra Cobolli e Pellegrino tra l'altro sta vivendo un momento di grande forma, 29 anni, è praticamente esploso tardissimo, ha fatto due ottimi tornei, e com'è possibile che sia rimasto così fuori dai radar così tanto tempo?
1: Beh, allora, la storia di Pellegrino è una storia un po' particolare. Io anche a Roma gli chiesi: tu, arrivato a questa età, cosa ti aspetti ancora dal tennis? Dove vuoi arrivare? La sua risposta: io non mi aspetto nulla, perché voglio arrivare il più alto possibile, non mi metto freni, non ho obiettivi concreti, ma perché non voglio sognare. Cioè, 29 anni non è una risposta banale da dare. Pellegrino è un tennis che sicuramente da top 100 e anche qualcosa in più, come tu ben consapevole, l'ho detto anche a Roland Garros, sa di avere un livello che il ranking non racconta bene, semplicemente ha avuto qualche problema fisico, soprattutto nei primi anni di carriera, diciamo tra i 20 e i 25 anni, che non gli ha mai permesso di giocare con costanza, aveva quindi sempre una classifica bassa, e quando la classifica è davvero bassa, quindi se fuori dai 200, fuori dai 300, puoi anche vincere tante partite, ma non scaderai mai al punto tale da poter arrivare fino in fondo ai grandi tornei, a meno che non ricevi una wild card, non ricevi qualche aiuto, che lui non ha mai avuto, appunto perché sembrava che il treno fosse già passato. Quest'anno, dall'anno scorso in poi, anzi, ha ritrovato un tennis veramente esplosivo. A Roma è arrivato agli ottavi meritatamente, qui a Parigi, ti dico la verità, Lapo, se non avesse preso uno come Cobolli al primo turno, che oggettivamente è più forte di lui al momento, ma un qualsiasi altro giocatore fuori dai primi 32 poteva tranquillamente passare.
0: Senti, oggi Sonego, quante possibilità di fare bene con Tommy Paul? Non dico vincere perché mi sembra quasi impossibile, però portarlo magari al quarto, non so se addirittura al quinto set.
1: Ma secondo me ha buonissime possibilità di fare partita quantomeno pari. Scarse di vincere, perché Tommy Paul degli americani è forse quello che gioca meglio sulla terra. Ha vinto anche Roland Garros Junior, per quanto l'abbiamo vinto nel 2015. Però Sonego contro il Bello l'ho visto molto dentro la partita, ha un po' sprecato, è arrivato al quinto, lui si salta nella lotta, questo lo sappiamo, forse poteva anche vincere un po' prima contro un giocatore come Herbert, ma nonostante tutto la palla gli andava molto bene, il dritto funzionava, sappiamo bene che Sonego ha bisogno di sentirsi dentro, ha bisogno di lottare, quindi se riuscirà a portarla al quarto set, quindi vincere almeno uno dei primi due set, potrebbe davvero regalarci un sogno. Se invece dovesse andare 2-0 rapidamente, Paul a quel punto sarebbe troppo più concreto e la partita finirebbe in quel modo.
0: Ecco, veniamo poi anche alle... ieri Sinner ha iniziato, ma diciamo di Sinner c'è quasi poco da dire, nel senso che ha fatto una partita quasi, come dire, ordinaria contro un avversario modesto e che lui ha regolato davanti al pubblico di casa, visto che era francese. Mi pare che l'unica cosa che si poteva immaginare era che potesse avere qualche difficoltà nella prima partita, come tanti, ma neanche quella.
1: No, ormai è incredibile, sembra sempre una partita qualunque, prima, seconda, quarti di finale, Sinner entra in campo e vince senza lasciare nulla ai malcapitati avversari, anche perché Tabur ieri non ha giocato una bruttissima partita, tutt'altro, contro molti altri giocatori un set probabilmente lo portava a casa. Contro Sinner è passato a stento per portare a casa 8 game e qualche applauso del pubblico. L'unico nemico di Sinner in questo momento a Parigi, oltre forse un po' di pressione, ma io credo che ormai per come sta giocando neanche la senta più così forte la pressione, può essere il caldo, perché tocchiamo ogni giorno i 30 gradi anche superandoli, lui domani gioca a mezzogiorno fa davvero caldo a Parigi, potrebbe quello essere un minimo fastidio, ma non penso da poterlo portare a soffrire davvero contro uno come Cerundolo.
0: Allora, domani abbiamo 4 partite, Sinner-Cerundolo, Dardeni contro Comesana, e poi hai Berrettini contro Rinderknecht, Arnaldi contro Tsitsipas, ne hai 5, anzi chiedo scusa, perché c'è anche, no, ce n'è, no, 4, ho detto una sciocchezza.
1: No, 5, c'è anche Cobolli.
0: E dov'è? Non lo vedo. Cobolli.
1: È sul campo.
0: Ah,
1: 6.
0: Sì, contro V, hai ragione, contro V.
1: Sì, alle 11.
0: Allora, quindi domani è un'orgia di tennis incommensurabile, cioè una roba incredibile. Allora, io a questo punto domani voglio anche essere sicuro di guardare il campo giusto. Posto che Sinner chiaramente parte favorito col suo avversario, Cobolli V, dammi una pronostico al volo.
1: Ma 3-0 senza grossi problemi.
0: Va bene, tocchiamo ferro. Poi ancora Arnaldi Tsitsipas, con un Arnaldi ritrovato. Tu sai che io poi su Arnaldi sono sempre stato molto critico, però finalmente è tornato il giocatore che immaginavo fosse.
1: Ma Arnaldi Tsitsipas, secondo me, andando almeno al quarto set, entrambi vincendo almeno un set, probabilmente al quinto. Arnaldi può vincere, l'ho visto molto bene contro Crispo, ha giocato una partita bellissima con tanti grandi punti, bene al servizio, bene anche a rete, non mi aspettavo giocasse così bene, però Tsitsipas, se ti posso dire, l'ho visto bene, è vero che mi deve essere ritirato, quindi una partita davvero tirata, ti dico 51-49 Arnaldi.
0: Se andiamo, poi ci sono partite, quella di Tsitsipas, possono essere parzialmente d'accordo, perché io dopo più favorito Tsitsipas, diciamo 60-40, ma era la mia opinione perché ho visto giocare a Tsitsipas un po' meglio rispetto al recente passato, però poi ne vedremo, ne parliamo a voce, ne parliamo io e te. Dardeni contro Comesania.
1: Sì, mi dispiace dirlo, ma ti dico sì, è un po' un derby, anche perché Comesagna è di Mater Prata, che è soltanto un'ora di macchina da Villa Gesell, quindi due tardi si conoscono da quando erano bambini. E Dardi ha ricordato che in un torneo avevano entrambi 10 anni, Comesagna lo battesse 1-6-0. Quindi questo non è di ottimo auspicio, ma credo che domani Comesagna possa vincere, perché negli slam lui si salta molto, quindi degli italiani domani quello che vedo forse un po' peggio è proprio Dardeni.
0: Allora adesso magari poi si ribaltano i fronti, vedremo. Intanto chiudiamo con Berrettini Rinderknecht.
1: Molto di pancia, molto di cuore, ti vorrei dire Berrettini, ma Rinderknecht sta giocando il miglior tennis della sua vita. Sullo Châtrier di sera la palla sta viaggiando in questo Roland Garros, il servizio per entrambi è fondamentale, ma Rinderknecht sta un po' meglio, quindi a malincuore ti dico Rinderknecht, però in 4 set.
0: Va bene, allora prendo atto. Intanto ieri Medvedev è eliminato clamorosamente, una partita stranissima come ogni tanto fa lui sulla terra battuta.
1: Sì, una classica di Medvedev ai primi turni di Roland Garros. Penso che ha perso 7 volte al primo turno di Roland Garros, che per un giocatore del livello di Medvedev è un numero sinceramente assurdo, quasi inspiegabile, e in effetti anche lui ieri non riuscì a spiegare bene cosa fosse successo, perché il caldo, diceva, non è la colpa del caldo, l'avversario sì aveva giocato bene, ma è troppo inferiore a lui. L'unica cosa che mi viene un po' più in mente è che, avendo giocato alle 11, lui odia giocare presto al mattino perché gli piace dormire, non ha già carburato per tempo, anche se poi nel punto 7 era avanti di un break, quindi è un po' un classico Medvedev che si perde tra i suoi troppi pensieri quando gioca questo tipo di partita, forse anche un po' sottovalutando gli avversari in certe situazioni, e ha creato il torneo di un grande antagonista.
0: Senti, chiudiamo con il tennis femminile, la Cocciaretto male, è uscita giocando un tennis un po' mediocre rispetto a quello che invece è il suo potenziale. Oggi scende in campo Jasmine Paolini contro Solana Sierra. Sembra che ormai ogni partita, la sua, dal primo turno all'ultimo, sia sempre combattutissimo nel bene o nel male.
1: Sì, purtroppo sì, contro Jastremska alla fine sul primo set è stato davvero combattuto, poi Paolini ha saputo salire di livello anche grazie a qualche errore di troppo dell'Ucraina. Oggi è una partita diversa perché Sierra, una classica argentina che gioca molto meglio sulla terra che su qualsiasi altra superficie, ha una palla molto arrotata per il tennis femminile, questo le permette di prendere campo, le permette anche di giocare molto bene in difesa, potrebbe essere la chiave di volta per spezzare il puzzle di Jasmine, che però, se posso dire, ho visto davvero bene all'esordio. Il fatto che non giochi il doppio le ha dato anche un po' di riposo in più durante questo torneo, quindi io credo che vincerà, lottando sicuramente, ma vincerà.
0: Molto bene, Pellegrino, prendiamo i tuoi pronostici, li prendiamo, li mettiamo lì nella nostra bacheca e poi li consultiamo, per cui ti ringrazio ancora, dai. Ciao.
1: Grazie,
0: Pellegrino,
1: a
0: te,
1: ciao,
0: a presto.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Subito la canzone, quella di Shanna Spyro, poi tra poco andiamo a disturbare Andrea Berton per il Giro d'Italia in questa 17ª tappa, ora Material Love.

0: giro d'Italia e per andare naturalmente a raccontarlo in questa giornata, la 17ª tappa Cassano d'Adda fino ad Andalo, un tragitto di 202 km con una classifica generale dominata saldamente da Jonas Vingegaard, e noi andiamo a parlarne con Andrea Bertone che è con noi. Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Aspetta che sentiamo malissimo, non sentiamo per niente, non per il malissimo, proprio non lo sentiamo Andrea, stavolta non è neanche in treno, è proprio che il telefono va e viene, anzi più viene che va, perché qui praticamente, vediamo se riusciamo a riprenderlo, adesso lo chiedo alla regia, però prima guardate se per caso si sente, ci sei, perfetto, benissimo, perché poi ci sei, vediamo, ci proviamo. Andrea, allora, tappa di oggi abbiamo detto con una situazione che in questo momento come si prefigura?
1: Allora, abbiamo una trentina di corridori al comando, ci sono anche degli italiani insomma abbastanza forti come Damiano Caruso per citarne uno e Giulio Ciccone per citarne un altro, hanno un vantaggio abbastanza buono, quasi 6 minuti sul gruppo, nessuno di loro in classifica generale può considerare un pericolo per la maglia, anche se c'è da dire che Caruso ha 13 minuti di ritardo, quindi comunque la vittima di Sai, cioè la quattro per la maglia, si è messa in testa per evitare che margine 20 minuti, diciamo lì a 6-7 minuti.
0: Andrea, perdonami, perché sennò è un supplizio sentirti così, perché è un continuo sentire.
1: Purtroppo.
0: No, no, allora facciamo una cosa. No, lo so, però proviamo la terza volta, dopodiché, dopo uno si arrende, dai, che puoi fare. Ci proviamo l'ultima volta, e poi dopodiché. Nella vita, sennò veramente dopo gli ascoltatori soffrono, patiscono. Dopo vai a casa che senti questa voce che va così, è una roba anche radiofonicamente bruttissima. Nonostante le argomentazioni siano interessanti, anche perché la tappa di oggi è tutt'altro che, dicevo, trascurabile, è una tappa che in questo momento è caratterizzata da un'azione guidata appunto da Cavagna, che si trova solo in testa alla corsa con un gruppo di inseguitori, appunto abbiamo detto prima, guidato da Giulio Ciccone, con i velocisti e gli uomini di classifica che restano nel coperti nel plotone principale. Vediamo per la terza, ma vediamo forse anche l'ultima volta. Andrea, sentiamo benissimo adesso, sentiamo.
1: Allora, sì, mi senti?
0: Benissimo. Andrea, vai pure.
1: Ok, proviamo.
0: Ci stavi dicendo, scusami.
1: No, stavo dicendo che c'è questa fuga, hanno un buon vantaggio, insomma, dovrebbero arrivare all'arrivo. Purtroppo per gli italiani che ho nominato in precedenza, nel gruppo di testa c'è anche Johnny Narváez, che è un corridore pericolosissimo. E sì. Quindi adesso sì, ovviamente sentirete un po' di rumori, ma non vi preoccupate, che è un corridore pericolosissimo, fortissimo, tra l'altro grazie alla fuga ha guadagnato i punti che gli servivano per prendere la maglia ciclamino, che è il suo grande obiettivo, insieme alla quarta vittoria di tappa. Narváez ne ha già vinte tre, è ecuadoriano, uno dei corridori più forti sicuramente per questo tipo di tappe qui al Giro d'Italia.
0: Italiani che purtroppo in un caso particolare non stanno rendendo come si sperava. A un certo punto c'era grande speranza che quantomeno Pellizzari potesse fare meglio, poi ieri addirittura ha detto non ce la faccio più, lasciatemi qui.
1: Allora Pellizzari si è ammalato nella prima parte del giro, dopo che nei primissimi giorni aveva dimostrato di essere molto in forma, aveva vinto il Tour of the Alps, era arrivato qui al giro veramente dopo un 2 sesti posti alla Vuelta e al Giro d'Italia dell'anno scorso. Tra l'altro corse come gregario queste due gare, quindi si è poi rivelato addirittura molto più forte del previsto, quindi era arrivato qui con i gradi di capitano insieme a Jai Hindley, che vinse il giro del Covid qualche anno fa, e però poi appunto si è ammalato e la sua condizione non gli ha mai permesso di essere competitivo dopo una prima settimana corsa su ottimi livelli.
0: Ecco, dall'altra parte invece abbiamo dei corridori che stanno andando piuttosto bene, ce ne sono alcuni che stanno overperformando quasi, sto parlando di Arensman, Felix Gall, lo stesso Giulio Ciccone naturalmente, o Alfonso Eulalio.
1: Sicuramente Felix Gall è il corridore più sorprendente di questo Giro d'Italia fino ad ora. Ovviamente Vingegaard lo sapevamo, Gall è un corridore eterno piazzato, però il podio al Giro d'Italia è un risultato superiore alla... aspetta un secondo, sono sì, in diretta, un secondo e arrivo.
0: Bellissimo.
1: Scusate, però mi stanno pressando.
0: Lo vedo, bellissimo però.
1: E quindi niente, Felix Gall sicuramente è il corridore più sorprendente. Arensman anche lui sta facendo bene, quest'anno c'è da dire che alla Netcompany Ineos è arrivato come Head of Performance Geraint Thomas, corridore che nel 2018 vinse il Tour de France, che è, ha cambiato qualche cosa, e mi sembra di vedere che Arensman ne abbia tratto beneficio.
0: Invece al contrario, oltre a Pellizzari poi ci sono anche dei velocisti, atleti come Groenewegen, che hanno faticato tantissimo in questo momento per poter raggiungere dei risultati. C'è qualcuno che ha deluso di più?
1: Beh, sicuramente un... Allora, c'è da dire una cosa: ci sono state non tantissime volate in questo giro. Quindi praticamente in quella di Napoli, che poteva essere una volata, c'è stata una caduta e ha vinto Ballerini a sorpresa. Le due volate vere le ha vinte Magnè, e per il resto o ci sono state cadute. Quindi sì, sicuramente un po' la Lidl Trek ha deluso con Johnny Milan, un po' ha deluso anche Groenewegen, però per la verità la Unibet Rosrocket è al suo primo grande giro e chiaramente, insomma, un terzo posto nella terza tappa in Bulgaria è un risultato che francamente mi sento di dire, certo, poteva andare meglio, però non hanno neanche avuto tantissime occasioni. Le volate a volte sono anche figlie della fortuna, sbandate, cadute. Non me la sentirei di dare addosso né a Groenewegen e tutto sommato neanche a Milan, sebbene nel caso di Milan aveva una squadra più attrezzata, e certamente se proprio dobbiamo indicare uno che ha un po' deluso è la Lidl Trek, più che Johnny Milan in prima persona.
0: Senti, Vingegaard ha già le mani sulla corsa, come da pronostico, la tua sensazione è che l'anno prossimo potremmo rivedere un duello contro Pogacar?
1: Penso che Pogacar, prima della fine della sua carriera, voglia vincere tutti e tre i grandi giri, Giro, Tour e Vuelta. Ha già vinto Giro e Tour, credo che dopo il Tour andrà alla Vuelta quest'anno per completare la trilogia che Vingegaard sta già completando. Tra l'altro in questo Giro d'Italia ha vinto 4 tappe, vincendo ieri in maglia rosa, è riuscito a vincere tappe con indosso la maglia di leader sia alla Vuelta che al Tour che al Giro. Quindi non solo sta completando la trilogia dei grandi giri prima di Pogacar, ma anche diciamo raggiunto questo piccolo record. È veramente un corridore straordinario. Credo che sia il suo anno migliore da quando ha battuto proprio Pogacar l'ultima volta al Tour de France. Sarà un grande duello sulle strade del prossimo Tour. Vi dovrei salutare,
0: vai,
1: se non
0: vai,
1: è un
0: Andrea,
1: problema.
0: Sì, abbiamo visto che eri in difficoltà. Andrea, ti lascio andare e ti saluto.
1: Grazie,
0: ciao,
1: Lapo.
0: Ciao Andrea, grazie ancora,
1: un
0: grazie Andrea
1: Bertone. A tutti.
0: Anche a te, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, 15:58, noi siamo quasi in chiusura. Io volevo approfittarne invece. Sono in diretta. Che meraviglia. Beh, la radio è questa, il bello è che non ci formalizziamo. Mi fate sentire Arnaldi? Visto che prima ho sentito, ho parlato di tennis, ne parlavo con Pellegrino dell'anno. Arnaldi che ieri ha vinto questa maratona, e sentiamo cosa ha detto.
2: Sì, dai, sono tornati piano piano. No, sono contento. Bella partita, sto bene, fisicamente sto migliorando, credo che si sia visto, quindi sono veramente contento di come sono stato in campo oggi, di come ha risposto il mio fisico, quindi sono contento anche della partita sicuramente. Potevo chiudere un pochino prima, poteva anche andare più lontano perché ero 6-2 sotto al terzo nel tiebreak, quindi sono contento di aver vinto e di star bene.
0: Queste dunque le parole di Arnaldi, mi fa piacere per lui, naturalmente la speranza è che continui così, magari già domani facendo un altro exploit, perché contro Tsitsipas è tutt'altro paio di maniche. Ad ogni modo io voglio ringraziare Massimo Tedesco, Michele Ceci e Tommaso Lavizzari, con me ovviamente della prima ora, ma noi a questo punto l'appuntamento ce lo diamo a domani. Il frattempo Djokovic sta giocando in questo momento sul campo centrale contro Royer, siamo uno pari, quindi appena iniziata la partita. Allora noi domani ci risentiamo, stessa ora, stesso posto, stessa radio, rimanete con Giornale Radio. Adesso arriva Vicky Mangone con Check Up. Ciao a tutti, a domani.
3: Giornale Radio.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Teheran ha la bozza iniziale dell'accordo e quanto hanno rilanciato poco fa i media iraniani. La TV di Stato iraniana ha illustrato la bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran nel dettaglio. Gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi secondo il memorandum di Islamabad. Questo è il nome del documento. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà poi essere formalizzata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ebola arriva a Roma in giornata. La dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga asintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacalla, la docente universitaria, e sua figlia, morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri 3 italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per il reato di omicidio colposo e ha già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Ed è tutto, a più tardi.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
5: Tiroide e paratiroidi sono ghiandole fondamentali per il corretto equilibrio dell'organismo, anche se le seconde sono spesso meno conosciute e meno citate nel dibattito medico generale. Le paratiroidi, piccole strutture situate dietro la tiroide, regolano in particolare il metabolismo del calcio attraverso la produzione del paratormone. Quando questo meccanismo si altera, può comparire l'ipoparatiroidismo, una patologia caratterizzata da una produzione insufficiente dell'ormone con conseguente squilibrio dei livelli di calcio nel sangue. Le manifestazioni cliniche possono essere molteplici e spesso poco specifiche: crampi muscolari, formicoli alle estremità, debolezza, stanchezza persistente, fino a disturbi neurologici e cognitivi che impattano sulla qualità della vita quotidiana. In molti casi questi segnali vengono inizialmente attribuiti a stress, ansia o semplice affaticamento, con il rischio di ritardare la diagnosi. Anche la tiroide ha un ruolo centrale in numerose funzioni vitali: regola il metabolismo, i livelli di energia, la temperatura corporea, il ritmo cardiaco, la concentrazione, il tono dell'umore e la salute delle ossa. Le patologie tiroidee sono oggi molto diffuse, comprendono condizioni come ipotiroidismo, ipertiroidismo e noduli tiroidei, con una maggiore incidenza nella popolazione femminile. Tuttavia non sempre vengono riconosciute rapidamente, proprio perché i sintomi possono essere sfumati, progressivi e facilmente sovrapponibili ad altre condizioni. I noduli tiroidei rappresentano una delle situazioni più frequenti riscontrate nella pratica clinica e spesso vengono individuati in modo del tutto casuale durante esami eseguiti per altri motivi. La maggior parte di questi noduli è di natura benigna, ma la loro presenza richiede comunque un'adeguata valutazione per stabilire quando sia necessario approfondire con ulteriori accertamenti. Nel complesso, esami eseguiti per altri motivi. La maggior parte di questi noduli è di natura benigna, ma la loro presenza richiede comunque un'adeguata valutazione per stabilire quando sia necessario approfondire con ulteriori accertamenti. Nel complesso si tratta di un sistema endocrino delicato.

Risponderà tra poco Maria Luisa Brandi, medico chirurgo, specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: where nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
1: Giganti?
0: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
1: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
0: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Teheran alla bozza di accordo con gli Stati Uniti, rivela la TV iraniana. Si parla di Hormuz ma non di uranio. In Libano continuano i raid israeliani, salgono i morti. Si intensifica il terremoto politico in Spagna, guardia civile nella sede del PSOE. Intanto a Roma il premier Sanchez incontra il Papa. Ebola, rientro in sicurezza oggi per la dottoressa italiana entrata in contatto con contagiati in Congo. Tennis, secondo turno del Roland Garros, si spezza il sogno di Cina. Domani torna in campo Sinner.
1: Giornale Radio News.
2: Giornale Radio e studio, Daniele Ovaldi in redazione, Nicola De Muro, Davide Camera e per lo sport Lorenzo Villanetti. Possibile svolta per la guerra in Iran. A Teheran ha rilanciata la notizia che il regime islamico avrebbe la bozza dell'accordo con gli Stati Uniti. Resi noti alcuni punti, mancano però alcuni nodi. Intanto il Libano è stata una delle giornate più drammatiche a causa dei bombardamenti israeliani.
3: Teheran ha ricevuto la bozza dell'accordo con gli USA, lo ha rivelato la TV di Stato iraniana, che ha diffuso anche i dettagli del documento denominato Memorandum di Islamabad. Il testo prevede che gli Stati Uniti ritirino le proprie forze militari dispiegate ai confini dell'Iran e che venga revocato il blocco navale imposto ai porti della Repubblica Islamica. In cambio Teheran si impegnerebbe a riportare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, con l'Oman chiamato a garantire il passaggio dei mercantili. Se entro 60 giorni l'intesa vera e propria sarà firmata, il testo dovrà essere trasformato in una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Nessun cenno nella bozza all'uranio arricchito in mano agli iraniani e che gli USA vorrebbero sottrarre a Teheran. Nel memorandum cenni indiretti al fronte libanese. Trump avrebbe chiesto al telefono ieri a Netanyahu di non colpire Beirut. Ma anche oggi durissimi raid di Tel Aviv sul Libano, 34 i morti, centinaia di feriti, l'intera città di Tiro evacuata. L'esercito di Israele parla di obiettivi di Hezbollah colpiti. A sua volta la milizia sciita riferisce di lanci di droni sul nord di Israele e anche contro i militari israeliani in azione in Libano. Uno sarebbe stato ucciso. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ha ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV una nuova indagine. Coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid a chiedere informazioni in relazione ad una indagine su un presunto complotto, precisa la Procura Iberica, volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardano il partito o il governo. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Il Dipartimento di Sicurezza Interna degli Stati Uniti dichiara di aver assistito la polizia spagnola in questa inchiesta. E la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il pontefice. Intanto, interrogato sulla attualità, il primo ministro spagnolo ha precisato: escludo le elezioni anticipate. Ebola arriva a Roma. In giornata la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga sintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Nuovo capitolo della vicenda giudiziaria riguardante l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e i suoi rapporti con Mauro Caroccia, condannato in quanto prestanome del clan senese attivo nella capitale.
4: Si era definito sprovveduto ma in buona fede Andrea Del Mastro davanti alla commissione antimafia nell'audizione in cui ha detto nessuno lo aveva avvertito delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. Forse anche alla luce di quanto affermato a Palazzo San Macuto dall'ex sottosegretario alla giustizia, che si è dimesso proprio per la vicenda legata ai suoi rapporti di Andrea Del Mastro davanti alla commissione antimafia nell'audizione in cui ha detto nessuno lo aveva avvertito delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. Forse anche alla luce di quanto affermato a Palazzo San Macuto dall'ex sottosegretario alla giustizia, che si è dimesso proprio per la vicenda legata ai suoi rapporti economici con Mauro Caroccia, la Procura di Roma

0: indagato e definisce le sue dimissioni come un atto di coscienza, ma i riflettori della procura, che indaga sul riciclaggio del clan senese, sono puntati sulla sua partecipazione azionaria ormai dismessa alla società Le Cinque Forchette, proprietaria del ristorante La Bistecheria d'Italia, la cui titolare è la figlia di Caroccia, e quindi l'inchiesta potrebbe portare a nuovi sviluppi. Per Giornale Radio, Davide Camera.
1: Sono rientrati questa mattina poco dopo le 9.30 all'aeroporto di Roma Fiumicino i 6 componenti della delegazione italiana della carovana di terra della flottia, rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Siamo preoccupati per i nostri compagni, hanno detto al momento dell'arrivo. Si ferma al secondo turno del Roland Garros, il sogno di Federico Cina. Dalle 17.30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani toccherà di nuovo Sinner insieme ad Arnaldi, Cobolli, Berrettini e Darderi. Il servizio.
2: 6-3, 6-1, 6-3 è il risultato finale con cui Federico Cina, dopo un'ora e 50 minuti di gioco, è costretto a tornare a casa, a eliminare il 19enne palermitano, un solido De Jong olandese, in pieno controllo nel bel mezzo di un'altra giornata caldissima in quel di Parigi. Sulla terra rossa, però, sventola ancora alta la bandiera italiana, a guidare il gruppo nostrano, ovviamente Jannik Sinner. Domani di scena alle 12 contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello di Francisco. Con lui scenderanno in campo anche Arnaldi, opposto a Tsitsipas, Cobolli contro Wu, Berrettini che sfiderà Rinderknecht e Darderi che ritroverà di fronte a sé il suo amico Comesagna, come spiegato in conferenza.
3: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. È uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui, che era numero 1 argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici. E sicuramente sarà una bella lotta.
2: Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: Buonasera, ben ritrovati. Sta per iniziare la puntata 177 di Italia No Limits in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, in diretta con voi. Parliamo del paese povero, 18,6% del paese a rischio povertà. Poi di questa straordinaria idea della Ferrari Luce, la Ferrari elettrica. E ancora di tutti quei diamanti che custodiva Zapatero e degli scandali in Spagna. Crolla un mito. Tutto questo dopo il brano.

Eccoci alla puntata 177 di Italiano Limits, ricordandovi sempre il sito giornaleradio.fm dove trovate tutti i nostri programmi, le nostre esclusive, i nostri conduttori, la nostra vita radiofonica e non. Giornaleradio.fm. Su giornaleradio.fm potete trovare il sondaggio del giorno e, perché no, la radio, ascoltarla anche da lì. Ci sono mille modi per ascoltare Giornale Radio. I due che preferisco dei mille, perché ce ne sono tantissimi, sono quando scaricate l'app, che è bellissimo, comodissimo, e quando andate su giornaleradio.fm, d'accordo? Stasera partiamo da un numero che sinceramente dovrebbe far scattare un grosso campanello d'allarme. Secondo le nuove stime Eurostat, in Italia il 18,6% della popolazione è a rischio povertà. Vuol dire quasi un italiano su 5 milioni di persone, e tra i grandi paesi europei soltanto la Spagna fa peggio di noi. Ora, fermiamoci un attimo a pensare cosa significa davvero, perché non stiamo parlando di un paese travolto da una guerra civile o da una crisi finanziaria improvvisa. Stiamo parlando della terza economia dell'Eurozona, del paese del G7, dell'Italia. Eppure i numeri raccontano, i numeri diffusi da Eurostat, un'altra storia: stipendi che non tengono il passo dei prezzi, famiglie che rinunciano alle cure, giovani che lavorano ma non riescono comunque a costruirsi una vita autonoma, pensionati che tagliano perfino sulla spesa alimentare e milioni di persone che vivono costantemente con la paura di un imprevisto economico. E attenzione, questi dati arrivano mentre negli ultimi anni il paese continua a essere colpito da una sequenza infinita di crisi: prima il Covid, poi la guerra in Ucraina, poi l'inflazione energetica, adesso il Medio Oriente, Hormuz, il petrolio, i carburanti fuori controllo, e ogni volta il conto finale arriva sempre nelle stesse tasche, quelle della classe media e dei lavoratori. La cosa forse più inquietante è proprio questa: il rischio povertà non riguarderebbe più soltanto gli emarginati storici, riguarderebbe sempre di più persone che lavorano, persone normalissime, famiglie con uno o due stipendi che però non riescono più a vivere con serenità. E allora la domanda è scontata: ma l'Italia si sta lentamente impoverendo senza volerlo ammettere? Poi però attenzione, perché stasera vogliamo anche evitare la propaganda e il catastrofismo facile, perché questi dati vanno letti bene. Cosa significa a rischio povertà? Quanto queste statistiche fotografano la realtà concreta e quanto invece dipende dai parametri utilizzati per Eurostat? Perché il rischio è doppio: da una parte minimizzare tutto dicendo va tutto bene, dall'altra raccontare un paese già completamente al collasso. E allora proveremo a capirlo con il professor Alberto Robrambilla, che aiuterà a leggere questi numeri, a capire se davvero l'Italia sta scivolando economicamente oppure se alcuni dati vadano interpretati con più cautela. Ma intanto lo chiediamo a voi: oggi vi sentite economicamente più fragili rispetto a qualche anno fa? Avete paura di impoverirvi? Vi sembra che lavorare oggi basti ancora per vivere bene in Italia? E soprattutto, vi fidate di questi numeri europei oppure pensate che raccontino solo una parte della realtà? E allora, pronti? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622, 334 11 11 622, e Lorenzo Cappadone dalla regia mi chiude la bocca con una meravigliosa musica, ma poi la riapro, e come se la riapro, Cappadone, come?

0: numeri che dà l'Europa, che dicono che questo è un paese praticamente alla fame, il 18,6% del paese a rischio povertà. Cosa vorrà dire poi tutto questo? Quello che ci rimane è il quadro di un paese sfigato, ma sarà veramente così? Io saluto il professor Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, uno studioso molto qualificato che ospito spesso e volentieri. Buonasera, professor Brambilla.
1: Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, mi dice se mi devo preoccupare qui di Eurostat che dice che siamo tutti con le pezze al culo, professore, mi scusi il linguaggio, però quando dicono queste cose io mi spavento, il paese s'ammoscia, la gente la stanno prendendo in giro oppure no?
1: Allora, diciamo che la tipologia e la metodica con cui vengono calcolate queste cose lascia molto a desiderare. Il primo punto è che Eurostat non se le inventa, quindi Eurostat prende tutti i dati dall'Istat. L'Istat calcola, non sono tutti i 27 paesi che fanno il calcolo della povertà relativa e della povertà assoluta, cioè povertà assoluta, quelli che fanno fatica a arrivare alla terza settimana del mese, povertà relativa e quelli che fanno fatica a arrivare alla quarta settimana.
0: Non sono fermo tutti un uffici. Attimo, scusi, se questo è un sondaggio messo fuori dall'Europa per banalizzare, dovrebbe avere gli stessi criteri per tutti i paesi, ma lei mi dice non ce li ha perché non tutti i paesi calcolano le stesse cose. È questo che sta dicendo, professore?
1: Sì, c'è chi calcola la povertà assoluta, c'è chi calcola la povertà relativa, in pochi calcolano la povertà relativa, più calcolano la povertà assoluta, ma in definitiva quello che lascia a diciamo un po' così stupiti è che l'Istat manda fuori ogni anno, sorteggia 27.500 famiglie, a queste famiglie fa una telefonata per spiegargli l'argomento, gli manda un taccuino della spesa dove la famiglia deve indicare che cosa ha speso al netto di eventuali verdure, prodotti, frutti, uova, insomma che alleva in casa propria, e su questa base proietta sulle restanti 27 milioni di famiglie questo indice. Allora, intanto la metodica è abbastanza simile in Europa, ma poi ognuno la interpreta come vuole. Ma il problema vero è che c'è una dissociazione di numeri. Allora, proviamo a farli. In Italia si dice i poveri assoluti sono 5,7 milioni. I poveri relativi sono quasi 9 milioni. Allora, nel 2008 l'Italia spendeva per la povertà 73 miliardi, quindi per l'assistenza sociale, la povertà, eccetera. All'epoca avevamo 2 milioni e 100 mila poveri assoluti. La prima domanda che si dovrebbe porre l'Istat e anche lo Stato è: ma se io ne spendevo 73 nel 2008 e avevo 2 milioni e 100 mila poveri assoluti e oggi ne spendo 185 e ne ho 5 milioni e 7 e quegli altri sono passati da 6 milioni a quasi 9, vuol dire che io ho più che raddoppiato la spesa, ma ho anche fabbricato i nuovi poveri. E quindi c'è qualcosa che non va.
0: Scusi, i nuovi poveri che fabbrico possono essere poveri che si sono autofabbricati per convenienza, perché conviene essere poveri in un paese che ti dà tanti sussidi e magari fa pochi controlli? Mi perdoni la domanda così diretta.
1: La domanda è invece più pertinente. Perché? Perché tutti questi sussidi dipendono in larga parte dall'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie. Ora, l'ISEE è una roba che è stata fatta più di 30 anni fa per cercare di avere un indicatore che ci facesse capire quante sono quelle famiglie che fisiologicamente in tutti i paesi hanno qualche problema di natura fisica, di natura psicologica, mentale, eccetera, eccetera. E in generale sono il 6, 7, l'8% delle famiglie. Nel 2025 gli italiani che hanno fatto la DSU, cioè la domanda sostitutiva unica per accedere ai benefici dell'ISEE, sono stati 30 milioni su 58 milioni e 9 di abitanti. Quindi un paese normale si chiede: ma come mai io ho quasi triplicato la spesa e ho quasi più che raddoppiato i poveri? Come mai l'ISEE me lo chiedono in 30? Ma la domanda più importante, che a cui lei sottendeva di sicuro, è: ma per accedere all'ISEE che cosa devo fare? Meno lavoro più ISEE ho, meno dichiaro più ISEE ho. E in effetti il numero delle persone che dichiarano praticamente quasi nulla in Italia, il dato è proprio della settimana scorsa, certo. Noi abbiamo all'incirca la metà della popolazione che su 202 miliardi di IRPEF ne paga 10. Poi c'è un piccolo numero ristretto di persone che paga più di questi 30 milioni. Allora, per garantire questa situazione, questi 30 milioni, gli va data la sanità. La sanità costa 2.230 euro pro capite. Ecco, vuol dire che gli altri cittadini, che sono un po' meno della metà, perché questi sono un po' più della metà, devono mettere sul piatto 56 miliardi per garantire solo la sanità. Allora, sono pochi numeri, ma ci fanno capire che questo paese è evidente che ha un meccanismo interno che genera la povertà. Perché? Perché meno dichiari, più ti aiuto, più dichiari e più ti martello e più ti faccio le verifiche. Quindi la gente, l'italiano, che è tutto fuorché stupido, dice: io meno dichiaro, più mando marito o la moglie a lavorare in nero, meno redditi ho, più sussidi posso avere. Se io voglio avere i 3.600 euro per l'asilo nido, non è che posso dichiarare come reddito familiare 45-50 mila euro tra marito e moglie, devo dichiararne 26, quindi uno dei due deve lavorare in nero e quell'altro deve cercare di fare il minimo possibile per non superare determinati limiti. Quindi conclusione è: noi siamo il paese che ha la più alta evasione fiscale tra i paesi OCSE, ma di gran lunga la più alta, cioè battiamo di tantissimo la Germania, che però ha 82 milioni di abitanti. E quindi tutta questa roba qua è perché ci sono dei meccanismi impliciti dello Stato che ti mettono nella condizione di evadere se vuoi essere aiutato.
0: Siamo messi bene. Io ringrazio, ci darà sicuramente modo di dibattere, ringrazio il professor Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, che ha parlato bello chiaro. La leggo anche spesso e volentieri sul Corriere e devo dire, insomma, che ogni volta è un pugno sullo stomaco. Grazie, professor Brambilla.
1: Grazie a voi, a presto, arrivederci, salve.
0: E allora 334 11 11 622, non è che siamo un paese di falsi poveri piuttosto che un paese di poveracci come ci descrive Eurostat, non è che dobbiamo andare a stanare chi ruba piuttosto che in qualche modo mettersi a compatire anche chi chiede dei sussidi dai quali non avrebbe diritto. Io butto lì la provocazione, so che ho un pubblico attento, so che ho un pubblico che le provocazioni le coglie, so che conoscete il numero, ma ve lo ridico: 334 11 11 622. Voi come la vedete?
2: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 17 e 32 minuti.
4: Guidare informati.
5: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. In A22 per un incidente ci sono circa 6 km di code tra Rovereto Sud e Rovereto Nord verso il Brennero. Per un altro incidente code anche in A4 tra Peschiera e Sirmione verso Torino. A Brescia code per un incidente in tangenziale sud da Rezzato verso Brescia Est. A Milano code per un incidente in tangenziale ovest da Cusago a Rozzano Quinto dei Stampi verso la 1. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale verso la 1. In Toscana per lavori code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano nelle due direzioni, code inoltre sulla Firenze Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montelupo verso Pisa e Livorno. In Umbria code per un incidente sulla statale 675 tra Terni Nord e Terni Est in ambo i sensi. A Roma code in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. Code inoltre sulla Pontina per un incidente circa 6 km tra Castel di Decima e Pomezia verso Latina. A Napoli per un incidente circa 3 km di code in tangenziale tra Fuorigrotta e Camaldoli verso l'aeroporto. Più a sud code in A2 in uscita a Fratte e a seguire in A3 da Fratte verso Salerno Centro. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Troveremo i giornali e le trasmissioni piene di questo 18,6% del paese a rischio povertà, tutte balle, come sostiene candidamente il professor Alberto Brambilla che avete sentito finora. O la povertà la sentite anche voi? Ditemelo, 334-1111-622, in massa intervenite, dopo il brano vi ascolto.

0: E certo.
1: Buongiorno, dottor Poletti, buon pomeriggio, sono Gaetano da Monza. Inerente a questo tema, io penso che l'Italia non si stia impoverendo, ma una categoria di italiani sì. Diciamo che l'Italia è fondata sul lavoro, no? Lo dice la Costituzione, però una repubblica, una nazione fondata in grossa percentuale anche sul turismo fa sì che molte città che vivono solo di quello, per guadagnare di più naturalmente aumentano i prezzi per fare la stagione, per approfittare anche di molte di quelle situazioni che di solito capitano, l'estate, il Natale e tutto il resto. In più le città che invece hanno come fondamento il lavoro, quindi il capitale, quindi il commercio, l'economia, approfittano anche di questa cosa. Io faccio esempio di Milano, visto che sto tra Monza e Milano, per aumentare i prezzi di tutto, case, vita, ristoranti e tutto il resto. Quindi diciamo che la parte gli italiani continuano a lavorare, danno sempre il massimo per tutto. L'altro c'è invece il terzo settore che invece ne approfitta e cerca di spillare il minimo centesimo a questa classe che dà tutto per poi campare, tirare a campare. Penso che se la politica qui non interviene con dei limiti, ok, si arriverà a un momento in cui nelle grosse città proprio basate sul turismo o sull'economia del lavoro non potranno più starci gli abitanti delle stesse città, ma principalmente le grandi imprese e le multinazionali. Penso questo, poi non sono un economista, sicuramente mi sbaglio. Ok, buona giornata.
2: Buonasera Poletti, Antonio da Milano. Sor Brambilla, non è così facile trovare da lavorare in nero, così è bello, il suo discorso è proprio bello, ma trovi lei da lavorare in nero se riesce.
3: Ciao Roberto, sono Giancarlo da Cugiono e scusami per questo fuori programma che non è dei discorsi e degli argomenti che tu stai trattando, però dopo quello che hai detto appena sei arrivato mi è venuto in mente una cosa. Tu hai detto della radio, che sappiamo, così possiamo sapere tutto di voi al di fuori della radio, tutta questa apertura, no, verso il pubblico. Però ti devo dire la verità, io non la vedo, a parte Manuela Donghi, che è una persona estremamente aperta e col pubblico ha un rapporto incredibile, ma per il resto la radio non mi sembra che, come dici tu, ha tutto questo interesse per il pubblico, anche perché spariscono DJ e nessuno dice niente, almeno a dire, almeno a giustificare, perché magari c'era gente che seguiva con affezione quella persona, sparisce e non se ne sa niente. Spariscono rubriche settimanali, appuntamenti settimanali nelle trasmissioni. E uno aspetta, e nessuno ti dice, punto in bianco, così da un giorno all'altro spariscono e nessuno ti dice niente, nessuno ti informa, non ci sarà più, tornerà, non tornerà, e non si sa niente. Oggi, con il coso medico dalle 4 alle 5, prima della tua trasmissione, spariti, nessuno parla, nessuno dice niente. Cioè, così un po' tutto, mi sento un po' abbandonato dagli altri. Quello che succede succede, arrangiati, quello che arriva arriva dalla radio. E volevo solo non farti notare questa cosa qua, siccome l'avevo già fatta notare, ma nessuno mi ha cagato, quindi tu sei sotto questo aspetto sei diverso, quindi mi aspetto che magari almeno la cosa la prendi in considerazione. È giusto per il rispetto verso il pubblico, nient'altro, anche se siete comunque rimane una radio stupenda. Grazie, scusami per lo sfogo.
4: Enorme rispetto verso il pubblico, come vedi. Allora, Vicky Mangone oggi, la sua rubrica che io tra l'altro ascolto tutti i giorni di sanità, ha avuto un problema tecnico bello grosso e quindi non è riuscita ad andare in onda, va in onda rigorosamente in diretta. Anche a me è capitato di sparire un giorno con l'altro per dei problemi tecnici, mi trovavo in un'altra città, mi trovavo in un'altra situazione e certo non lo metto nel sito, ma sul sito veramente trovate tutti i programmi e tutto di noi. Detto questo, Vicky torna presto. Detto questo, i palinsesti cambiano, come succede in televisione dove lavoro io, un giorno non ci sono, l'altro giorno ci sono, ma sul sito trovate proprio tutto di noi, quindi lo ribadisco con estrema trasparenza, trovate proprio tutto di noi. E io oggi so anche per esempio la trasmissione dalle 16 alle 17 c'era un argomento che mi interessava molto di carattere medico oncologico, mi ero sintonizzato anch'io per sentirla e poi Vicky ha avuto questo problema tecnico, quindi queste sono le cose che capitano in tutte le famiglie. Allora siamo a parlare, dimmi Lorenzo se posso ascoltare degli altri vocali o come, scusami Lorenzo, perché... Ah, perfetto, benissimo. Mi dici di aspettare e di pazientare un po'. Lo sai che sono iperpaziente. Andiamo intanto a sentire il prossimo ospite, perché voglio parlare oggi del 18,6% del paese a rischio povertà. Voglio sentire anche i vostri commenti su quello che ha detto il professor Brambilla, ma soprattutto voglio andare dai politici. E allora il primo politico che ospito oggi è l'onorevole l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone. Ne approfitto per ringraziare Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, che ha una dote meravigliosa, quella di parlarmi nelle cuffie quando io sto pronunciando delle frasi e quindi di non farmi capire niente. Però da quel che intuisco dovremmo avere Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, che saluto.
5: Buonasera a tutti.
4: Allora Sardone, Eurostat dice che siamo un paese allo sbando, in Italia il 18,6% della popolazione è a rischio povertà, poi sento il professor Alberto Brambilla che ci dice che spendiamo un sacco di soldi per aiutare le persone bisognose, quantità infinite che ha citato di soldi per aiutare le persone bisognose, a tal punto che aumentano le persone bisognose perché molta gente frega il prossimo e si fa passare per povera per avere contributi, sussidi e tutte queste robe qua. In più negli altri paesi europei non hanno questi approfondimenti che abbiamo noi in Italia, quindi i dati sono quelli dell'Istat e quindi fotografano una situazione parziale. Lei come la vede questa storia qui?
5: Ma basta farsi un giro nei comuni per vedere che c'è una discriminazione nei confronti degli italiani quando parliamo di sussidi. Il welfare del comune, come per esempio il comune di Milano, dove sono anche consigliere comunale, va più del 90% va agli stranieri. E per carità, se è gente in regola che è bisognosa, non è quello il tema. Il tema è quando ci sono dei sistemi di calcolo che di fatto penalizzano gli italiani, a partire dall'ISE. E non solo, anche sull'assegnazione delle case popolari, come sicuramente lei sa, in Italia basta l'autocertificazione dell'assenza di proprietà nel paese d'origine.
4: Mentre quindi, in Italia è impossibile, perché
5: in
4: se
5: Italia
4: uno ha una
5: se
4: casa,
5: hai anche un box o una casa in
4: un rudere al sud, sì, la casa esatto, dei nonni che vale 700 euro che devi pagare, sì, sì, tu a qualcuno perché se la prenda, quella esatto, vale come possesso d'immobile. Invece per altri un'autocertificazione, ciao.
5: Esattamente, e quindi a questo poi sommiamo il fatto che qualcuno ci ha raccontato per anni che insomma l'immigrazione a prescindere, no? Ci sarebbe servita per pagare le pensioni, e il risultato anche con i ricongiungimenti vari è che magari per uno che lavora di fatto lo Stato ne mantiene 5 o 6. Tra l'altro abbiamo depositato un disegno di legge proprio per ridurre i ricongiungimenti coinvolgimenti e quindi lasciarli solo ai parenti di primo grado, cioè figli, moglie, cioè, nel senso, vai, il nonno può rimanere nel tuo paese, non è che dobbiamo caricarcelo tutto noi. E quindi oggi come oggi dobbiamo essere onesti, cioè il sistema di welfare che abbiamo in Italia non regge. Per un italiano che lavora c'è un sacco di gente che è lì, diciamo, a scrocco, e questo non può essere vero, soprattutto contrasta con il racconto del vengono qua, pagano le pensioni e lavorano. Ribadisco, quelli che arrivano qua rispettano le regole e lavorano sono ben accetti, però insomma mantenere tutta l'Africa noi non ce la facciamo.
4: Allora, io ovviamente la intervisto, non commento, commenterà il pubblico se vuole al 3-3-4-11-11-6-2-2, ma le faccio una domanda. Voi siete al governo. Aspetti che manca l'altro pezzo. Siete al governo con Forza Italia, con Fratelli d'Italia, con noi moderati, e voi moderati non lo siete, no? E perché non riuscite a farle queste robe? Perché siete in troppi?
5: Ma sicuramente ci sono posizioni diverse tra noi e per esempio Forza Italia sul tema immigrazione, che mi sembrano davvero evidenti, e questo non ha aiutato. Poi è anche una questione di percentuali di partito, la Lega oggi non ha purtroppo il 30%, e quindi diciamo possiamo fare la nostra parte, ma sicuramente non siamo su questi temi così incisivi come vorremmo essere.
4: Semplicemente questo, e quindi io la ringrazio. Mi raccomando sempre.
5: Rispondendo,
4: Ecco, no, ma mi raccomando, anche se lei non ha bisogno di raccomandazioni, sempre la sicurezza, perché qua sta andando sempre peggio. Anche oggi passeggiavo per Milano e diciamo che.
5: Bene, hanno ammazzato
4: preferirei,
5: uno.
4: Accoltellate. Ma non solo. Sì, ma non
5: sì.
4: Solo.
5: Sì.
4: Anche tutti quegli episodi che non finiscono sui giornali, che non
5: guardi,
4: fanno notizie.
5: Guardi, la chiudo qua, ma ci tengo di una cosa. Io ho due figli adolescenti e oramai nella loro compagnia non è rimasto più uno che non abbia avuto uno scippo, una tentata rapina, un'aggressione da parte di queste seconde generazioni, cioè maranze e quant'altro. Questo è un tema, perché magari non esce sui giornali, magari non è la notizia che fa cronaca, però è il quotidiano. Cioè io, i miei figli sono adolescenti, iniziano ad andare magari in discoteca la sera eccetera, io come mamma sinceramente ho paura.
4: Grazie a Silvia Sardone, europarlamentare della Lega.
5: Grazie.
4: Alla prossima.
5: Mille.
4: E allora noi torniamo dopo il brano. Vi ricordo sempre il numero per intervenire: 334 11 11 622.

0: Andrea Poletti, Adler da Milano. La Sardone è un'urlatrice e incitatrice di odio, ma di soluzioni non ne danno quelli della Lega. Non ne hanno date perché sennò perdono i loro cavalli di battaglia elettorali, no? Lo straniero, prima gli italiani. La verità è che loro, come tutto questo governo, per gli italiani non hanno fatto nulla, hanno fatto solo scelte che sono andate contro l'interesse degli italiani. Gli sbarchi, gli irregolari. Il problema fondamentale è la mancanza di controlli su tutte le cose. Cioè in Italia non si fanno i controlli in tempi rapidi e efficaci. Quindi cioè, è inutile urlare e sguaiare tutte queste cose. Non hanno le soluzioni.
1: E allora saluto il prossimo ospite, che è il deputato del Partito Democratico, Stefano Vaccari. Buonasera.
2: Buonasera a voi e grazie.
1: Allora, onorevole, com'è sta storia che il 18,6% del paese è a rischio povertà? Le sembra credibile? Non stiamo esagerando? Non è che ci mettiamo dentro anche i poveri, i finti, quelle robe lì, come diceva prima il professor Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Siamo un paese messo male così davvero?
2: Intanto ce ne sono già 6 di milioni di italiani in povertà. E l'Istat ha certificato che questa somma può aumentare in modo importante fino a raggiungere quella percentuale. Perché dietro gli slogan della crescita, dell'occupazione, dei conti pubblici, c'è un sistema invece economico molto fragile, con una produttività che è stagnante, con un'industria in difficoltà, lo ha detto ieri Emanuele Orsini, mio conterraneo presidente di Confindustria Nazionale, e ci sono in verità salari reali bassi e famiglie sempre più sotto pressione, insomma, quindi c'è un problema serio che il governo dovrebbe affrontare invece di raccontare che va tutto bene, madama la Marchesa.
1: Secondo lei questo governo come affronterà il problema? Perché poi questo è un problema che si riversa anche nelle urne, perché allora continuano ad avere tanto sostegno questi partiti che affamano l'Italia, Vaccari?
2: Beh, tanto sostegno. Diciamo che se escludiamo la realtà eclatante di Venezia e di Reggio Calabria, noi abbiamo vinto più come centrosinistra più capoluoghi di provincia al primo turno che loro, e poi ci sarà la sfida al ballottaggio, e siamo comunque come forza politica, parlo del Partito Democratico, in molte regioni e in molte città comunque il primo partito. Certo, c'è un tema che riguarda la politica che questo governo sta facendo, usando il record degli occupati come scudo politico permanente, ma i dati reali, ad esempio sul lavoro, mostrano una cosa diversa: i salari reali tra i peggiori dell'area OCSE, la crescita del lavoro povero, del part-time involontario, della precarietà, i giovani qualificati che scelgono altri paesi per andare a prendere 2 soldi di più, aumentano gli occupati, certo, ma cresce anche la fragilità sociale, e questo il governo, se lo vuole affrontare, deve usare degli altri strumenti che non sono quelli della propaganda.
1: Grazie allora a Stefano Vaccari, deputato del Partito Democratico. Noi tra poco andiamo a parlare della Ferrari. Ma volete non sentire il messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, per l'evento L'Italia del PNRR, organizzato dalla struttura di missione PNRR, perché ha detto delle cose importanti destinate a costituire critica, come sempre. Ascoltiamo.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie al ministro Foti per aver organizzato, promosso questo evento nazionale interamente dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un'occasione preziosa per raccontare agli italiani lo straordinario lavoro che in questi anni abbiamo portato avanti per mettere a terra le risorse, gli investimenti, le riforme del PNRR. Saluto e ringrazio anche per questo il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, i ministri, i rappresentanti della Commissione Europea, le autorità presenti e quanti interverranno in questi due giorni apportando il loro contributo. Poco meno di 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità: portare avanti il piano di ripresa e resilienza più consistente d'Europa, sia dal punto di vista finanziario che degli obiettivi da raggiungere. Una sfida che alcuni consideravano molto complessa, altri addirittura proibitiva, qualcuno perfino impossibile da vincere. Eppure non ci siamo scoraggiati, ci siamo messi subito al lavoro, pancia a terra fin dal primo istante, facendo come prima cosa quella che avevamo promesso e che molti credevano impraticabile, ovvero rivedere il piano, adattarlo alle nuove priorità dell'Italia. Dialogando con la Commissione Europea abbiamo rivisto gli obiettivi, corretto le criticità, integrato il piano con il Repower EU, cioè con gli investimenti sulla sicurezza energetica, ed è nato così il nuovo PNRR italiano, un piano più coerente, più capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da quel momento in poi, anche grazie alla nuova governance di sistema che abbiamo costruito, non ci siamo più fermati, abbiamo speso ogni giorno per costruire le condizioni affinché ogni investimento, ogni progetto, ogni cantiere potesse essere avviato. Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito. Grazie all'impegno corale del Sistema Italia, dei ministeri, delle amministrazioni centrali, delle regioni, delle province, dei comuni, dei soggetti attuatori, siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo. Ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano. Un primato che trova corrispondenza nei numeri che abbiamo maturato finora e che continueranno a crescere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione. Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. Ma come accade anche nello sport, questo è il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo, spingere il più possibile sull'acceleratore, perché il traguardo è in vista e manca davvero pochissimo per tagliarlo. Agli italiani avevamo promesso che avremmo prima migliorato il PNRR e che poi lo avremmo attuato passo dopo passo, ed è quello che abbiamo fatto, senza fermarci mai neanche davanti agli imprevisti più grandi, perché per noi gli impegni coi cittadini vanno rispettati, sempre e a qualunque costo. Oggi, senza timore di smentita, possiamo dire che il PNRR non è qualcosa di astratto, e quindi grazie. Grazie del lavoro che abbiamo fatto e grazie soprattutto del lavoro che continueremo a fare per vincere questa sfida.
4: Giornale Radio.
5: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
5: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
5: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumori, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 18 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca stronca le indiscrezioni diffuse dalla TV iraniana sulla bozza degli accordi di Islamabad in mano ai leader di Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani, e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello dello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Nel resto del paese, però, anche oggi pesantissimi raid israeliani. Il totale delle vittime sarebbe salito a 34, centinaia feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid per chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito e il governo, la precisazione della Procura Iberica. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Intanto la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il pontefice. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E non vogliamo parlare della Ferrari Luce, un capolavoro visionario, sì, lo facciamo dopo il brano. Intanto ascolteremo anche i vostri vocali alla 334 11 11 622.

0: Buonasera Poletti, Adler da Milano. La Sardone è un'urlatrice e incitatrice di odio, ma di soluzioni non ne danno quelli della Lega. Non ne hanno date perché sennò perdono i loro cavalli di battaglia elettorali, no? Lo straniero, prima gli italiani. La verità è che loro, come tutto questo governo, per gli italiani non hanno fatto nulla. Hanno fatto solo scelte che sono andate contro l'interesse degli italiani.
1: Certo che è incredibile come si possa fare propaganda anche sulle evidenze assolute. C'è questo trionfo del PNRR e di tutti gli obiettivi raggiunti, rivendicati dalla nostra Presidente del Consiglio, fa veramente tenerezza. Cioè, noi stiamo con un PIL dello 0,5 e stiamo spendendo tutti i soldi che il governo Conte aveva lasciato in dote a questo nuovo governo, e nonostante tutto questo denaro stiamo allo 0,5 del PIL. Insomma, pensa se non c'era il PNR. Io ho l'impressione che è stato impiegato male, è stato speso male e forse nemmeno speso tutto. Ma eppure, però, ne facciamo propaganda proprio così, ventre a terra. Donato da Roma.
2: Salve, sono Vito, ho 72 anni, ho iniziato a lavorare quando avevo 16 anni, ci ho messo 51 anni per arrivare alla pensione, ma avevo lavorato anche prima, nell'intervallo delle vacanze scolastiche alle medie ho sempre lavorato quei 3 mesi. Ora, per un debito bancario di 17 anni fa, mi tolgono il quinto della pensione. Ho 750 euro al mese fra affitto e spese, gas, metano, luce come tutti, quindi alla cifra che mettete dei prossimi poveri, metteteci pure io e mia moglie, perché perdiamo

0: Volevo lasciare indietro nessun messaggio e mi stavo sincerando che non ce ne fossimo altri. Stasera andiamo con una domanda molto semplice in questa parte di trasmissione: la Ferrari Luce è un capolavoro visionario oppure un clamoroso errore? Perché raramente una Ferrari aveva spaccato così tanto il pubblico ancora prima di arrivare su strada. La prima Ferrari elettrica della storia, presentata ufficialmente a Roma davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sta facendo discutere praticamente chiunque: appassionati, designer, analisti finanziari, ex dirigenti Ferrari, politici, social network e perfino la borsa. E i giudizi sono violentissimi. Luca Cordero di Montezemolo ha parlato apertamente del rischio di distruggere un mito, dicendo addirittura: spero si tolga il cavallino da quella macchina. Anzi, fammelo ascoltare subito, Montezemolo Cappadone, per favore, sulla nuova Ferrari.
1: Se dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
2: Ma lo possiamo dare?
1: Spero di che si tolga il cavallino.

0: almeno da quella parte.
1: Che dobbiamo fare con la Cina? Che dobbiamo fare con la Cina?
2: Scusa, cosa dobbiamo fare?
1: Con la Cina.
2: Che questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno. Non avranno più.
3: Ecco, questo invece non era Montezemolo, ma nella seconda parte è Briatore, no? Anche Briatore ha detto i cinesi non la copieranno. Carlo Calenda, che in Ferrari ha lavorato, l'ha definita un insulto estetico e tecnologico, e online sono esplosi meme, paragoni con la multipla e ironie di ogni tipo. Ma attenzione, perché dall'altra parte Ferrari tira dritto e rivendica una scelta deliberatamente radicale. John Elkann parla di scelta coraggiosa. Il progetto è stato affidato a Love From, lo studio di Joy Ive, cioè il designer dell'iPhone, e l'idea era proprio questa: non fare una Ferrari tradizionale elettrificata, ma creare qualcosa di completamente diverso. Infatti la luce, la Ferrari luce, rompe quasi tutti i codici storici Ferrari. Niente cofano lungo da V12 classico, abitacolo avanzato, 5 porte, 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, design levigato quasi aeronautico. Una Ferrari che sembra voler parlare di più il linguaggio della Silicon Valley che è quello delle piste di moto. Eppure tecnicamente i numeri non sono valutati male: 1050 cavalli da 0 a 100 in 2,5 secondi, oltre 310 km orari, 530 km di autonomia e un prezzo da 550.000 euro. Una macchina pensata non solo per i ferraristi storici, ma anche per nuovi clienti globali, soprattutto nel mercato asiatico. Il problema è che il mercato, almeno all'inizio, non sembra aver applaudito. Dopo la presentazione, il titolo Ferrari in borsa è crollato di oltre l'8%. Però qui arriva il punto interessante, perché molti analisti finanziari, nonostante il caos mediatico, invitano alla prudenza. Alcuni sostengono addirittura che la luce troverà il suo pubblico, soprattutto tra nuovi clienti e appassionati di elettrico di lusso. E allora le domande: Ferrari sta distruggendo la propria identità oppure sta facendo esattamente quello che il marchio leggendario deve fare per sopravvivere i prossimi 20 anni? E il tema non riguarda solo Ferrari, riguarda tutto il Made in Italy, riguarda il rapporto tra tradizione e innovazione, riguarda la paura che l'elettrico trasformi oggetti pieni di anima e meccanica in prodotti tecnologici freddi e senza anima. E allora stasera lo chiediamo a voi: la Ferrari luce è approvata o bocciata? È una rivoluzione geniale oppure una follia? Una Ferrari elettrica può essere ancora davvero una Ferrari? E secondo voi Montezemolo ha detto quello che pensano tutti oppure Ferrari ha semplicemente avuto il coraggio di fare qualcosa che nessuno si aspettava? Tra poco i nostri giornalisti esperti, ma intanto voi 334 11 11 622.

0: E saluto subito sul tema Ferrari il mio primo ospite, Pierluigi Bonora, giornalista del giornale, esperto di mobilità, organizzatore del forum dell'automotive. Buonasera Bonora, che diciamo,
1: ciao Roberto,
0: su questa Ferrari? Ciao, che diciamo su questa Ferrari?
1: Diciamo che la luce si è spenta, almeno momentaneamente, vista l'accoglienza che c'è stata in borsa ieri, le reazioni, diciamo, sia a carattere politico, sia per quanto riguarda l'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, ma anche le associazioni di categoria e poi gli appassionati. Diciamo che ha deluso, si dice in giro che più che una Ferrari assomiglia a un mouse, non per niente è stata disegnata da chi ha creato, disegnato gli iPhone, gli iPad, eccetera. Ecco, questo è un po' quello che si può dire, le reazioni, cioè più che parlare di auto elettrica, di Ferrari elettrica, che è così, che già aveva fatto storcere il naso, ai più si è invece centrato tutto sullo stile, sulle forme di questa Ferrari, non Ferrari, ecco, secondo gli appassionati, secondo un po' i punti di vista emersi ieri soprattutto.
0: Ecco, ma chi se la comprerà quest'auto?
1: Ma il target che dicono loro, lo ha detto anche l'amministratore delegato Benedetto Vigna, sono un tipo nuovo di clienti che dalla Ferrari cerca altro, non cerca, diciamo, magari l'esuberanza dei motori, qualcosa di diverso, l'esuberanza dei motori termici, qualcosa di diverso in linea un po' con la visione, passami il termine, ideologica green, che va tanto di moda e che ha affossato il settore automotive in questi anni. Un pubblico diverso, quindi, è orientata questa vettura. Bisogna vedere poi questo pubblico diverso chi è, con esattezza, e da che target è composto.
0: Posso intanto dire. Ferrari, dopo il tonfo di ieri, cede oggi lo 0,11%, insomma non è una accoglienza delle migliori questa, se l'aspettavano, sì, secondo te?
1: Non penso questo livello, e poi la sparata che ha fatto ieri l'ex presidente Luca di Montezemolo è stata veramente pesante, molto molto pesante. Ha detto qui bisogna almeno tolgano il cavallino, il marchietto del cavallino dalla carrozzeria e dagli interni, perché non è una vera Ferrari, ecco. Tra l'altro, l'ho scritto proprio oggi sul quotidiano e il giornale, anche c'è chi conosce bene il mondo Ferrari e mi ha raccontato questo, che quando il re Enzo Ferrari pensò di lanciare la Dino in memoria del figlio Dino Ferrari scomparso, fu assalito da un dubbio, ma abituati ai V12, al rombo del V12, a questa potenza incredibile, a questo motore unico, se io propongo un V6, quindi un motore di cilindrata inferiore, che accoglienza avrò? Come la prenderanno gli appassionati? Allora cosa decise Enzo Ferrari? Di chiamare questa vettura semplicemente Dino, ed ebbe successo. Poi si è parlato di Dino Ferrari, sempre di Ferrari Dino, eccetera, però diciamo sull'onda un po' di quello che dice adesso Montezemolo, dice un'altra Ferrari, non è una V12, la chiamo soltanto Dino, ed ebbe ugualmente successo. Quindi magari rivedere questa cosa?
0: Nella sciaugurata ipotesi, siamo sempre con Pierluigi Bonora del giornale, nella sciaugurata ipotesi che questa Ferrari, dal costo, se non sbaglio a ricordare, di 550.000 euro, non sfondasse, quanto perderebbe la Ferrari tra ricerca, innovazione, tutte queste robe qui? Sarebbe un tonfo che può reggere?
1: Io non credo che questa Ferrari, diciamo, causi un tonfo, perché diciamo, pur di avere anche pur se è una Ferrari non Ferrari, pur se è un altro tipo di Ferrari eccetera, ma il collezionista è quello che, diciamo, vuole avere, essere magari il primo ad avere anche la Ferrari forse più brutta della storia, o la prima Ferrari elettrica, se la compra lo stesso. Mi riferisco agli emiratini, mi riferisco magari ai collezionisti con tanti soldi di altri paesi, pur di averla in garage la prendono, poi magari non la usano neanche, hai capito?
0: Certo.
1: Non lo so, io penso che le venderanno ugualmente. Penso anche una cosa, che il progetto è stato lanciato cinque anni fa, quando Green Deal sembrava che dovesse impossessarsi tutto il mondo dei motori, e a un certo punto il progetto era talmente in fase avanzata che non hanno potuto bloccarlo, cosa che invece ha fatto Lamborghini con il presidente Stefan Winkelmann, che ha rimandato tutto per quanto riguarda la prima loro supercar solamente elettrica da vendere. Ecco, domani tra l'altro lo stesso Benedetto Vigna insieme a Stefan Wilkeman di Lamborghini saranno al Teatro Storchi di Modena per la giornata inaugurale del Motor Valley Fest, e sicuramente sarà il tema del giorno questo, che la Ferrari non Ferrari.
0: Grazie a Pierluigi Bonora, il giornale.
1: Grazie. Grazie a te Roberto, allora, a presto, buonasera a tutti.
0: Grazie, a prestissimo. Per voi il numero è quello di sempre, 334 11 11 622. Andiamo ad ascoltare il sistema di comunicazione che prediligo quando discuto con voi, cioè discuto quando ascolto voi, i messaggi vocali.
2: Buonasera, secondo me gli Elk non capiscono un cazzo di macchine, ma soltanto penso soltanto a massimizzare i loro profitti, e se vogliono affossare il marchio ci stanno riuscendo benissimo. Guardate benissimo la Porsche cosa ha fatto con i loro modelli elettrici, e sono nell'eccellenza e vengono venduti in tutto il mondo. Io dubito che la Ferrari Luce abbia lo stesso seguito della Porsche, perché veramente fa, a parte che fa cagare, ma poi non è proprio una Ferrari, è una rottura netta. E mi piacerebbe sapere chi sono veramente questi clienti che prendo questa oscenità. E Montezemolo è stato un grande dire quelle parole. Buonasera, Alessandro da Saronno.
3: Darwin diceva che non è l'animale più forte quello che resisterà di più nel tempo, ma quello che si sa adattare ai cambiamenti. La Ferrari Luce è una figata. Quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, 1050 cavalli, oltre 300 km orari. Tutte i brand automobilistici supercar hanno l'elettrica, e la Ferrari ha fatto strabene a fare l'elettrica. Io sono un ferrarista convinto, non so cosa farei per avere quella Ferrari lì. E poi tra l'altro, se avete notato, non ha quelle prestazioni che sono superiori alle Ferrari, parlo di accelerazione da 0 a 100 e da 0 a 200. Perché? Perché non ha voluto prevaricarla. Perché la forma diversa? Perché nessuno avrebbe mai accettato una forma sportiva classica elettrica con una forma nuova uguale elettrica. Quindi sono macchine per milionari, che penso che non saranno neanche disponibili per tutti i milionari, perché questa è una trovata geniale e contemporanea. Sergio da Milano.
4: La Ferrari, sempre per un cliente molto molto ristretto, una nicchia praticamente, e questo sta bene, ma le nostre eccellenze dove sono andate a finire ultimamente? Tutto si compra praticamente dai cinesi all'estero, ma il nostro artigianato perché deve essere sempre messo in disparte, sempre messo comunque in difficoltà? Noi abbiamo delle eccellenze, siamo nominati in tutta Europa, in tutto il mondo per le nostre eccellenze. Dove sono andate a finire adesso?
5: Buonasera dottor Poletti, premesso che non sono un esperto di automobili, ma credo che una Ferrari elettrica già di per sé si distingue profondamente da quello che è il canone Ferrari. Però la Ferrari continua a produrre macchine con motori termici per gli appassionati, per chi piace il tradizionale, la storia, il marchio. Questa è una macchina diversa, di nuova generazione, che rompe con il passato, è un qualcosa a sé, è un elettrico. Probabilmente chi ama il rombo del motore non lo comprerà mai, chi invece ha un'idea diversa del motore magari sarà interessato. Perché no? Nella vita bisogna anche osare.
6: Buonasera Luigi da Torino, questa Ferrari Luce è assolutamente anonima, ci sono delle cinesi super sportive con cavalli anche superiori a quelle, molto più grintose, come dice appunto, cioè quello che ha disegnato l'iPhone, cosa ha disegnato? Un parallelepipedo, non è che si è sforzato così tanto, no? E comunque l'unico che capiva di auto lì degli Elkan era Lapo, che ha avuto la grandiosa idea e ha spinto alla grande per fare la 500, che ancora tiene banco da dal 2003, da quando l'hanno tirata fuori, e ancora stanno campando sulle spalle della 500. Questa Ferrari Luce è un errore clamoroso. John Elkann non capisce un tubazzo di auto, questo è chiaro, ma non capisce un tubazzo neanche di industria, è solo un finanziere. Boh, questo è tutto.
0: E insomma, non le mandate a dire a nessuno, naturalmente continuate 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Tra poco andiamo dal collega Vincenzo Borgomeo, responsabile motori della stampa, ci dirà la sua, da perfetto analista, qual è sulla nuova Ferrari Luce. Adesso la linea alla regia, mentre il nostro Lorenzo Cappadone va a spostare la Duna. Ve la ricordate la Duna? Beh, lui ne guida orgogliosamente una, che ha parcheggiato in seconda fila. A tra poco.
7: Giornale radio.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: E non fermatevi neanche voi, siamo a parlare della nuova Ferrari Luce, del marchio italiano che innova a tal punto da stravolgere e stravolgersi. 334 11 11 622.

0: Buonasera, io vorrei ricordare quelle menti elette che scrivono, specialmente il signore di Milano, che sì, può diventare questa lo studio di design particolare che verrà acquistato da pochi eletti. Ma il problema fondamentalmente, al di là che sia Ferrari, Porsche, Lamborghini, eccetera, è che questa macchina è brutta. Cioè, tutte le business car, luxury car delle marche più prestigiose a livello mondiale hanno fatto qualcosa di elettrico che assomiglia molto al termico. Penso alla Porsche Macan, che è bellissima, alla Taycan della Porsche, che è bellissima. Questa è proprio brutta. Cioè, il problema è che lo stile italiano, famosissimo nel mondo, è andato a farsi benedire. La Ferrari Luce è brutta, verrà comprata perché il miliardario vuole, nella sua raccolta di macchine prestigiose, anche quella, ma rimane il fatto che è proprio brutta, ma brutta, brutta davvero. Arrivederci.
1: Roberto da Roma, buonasera.
2: Ciao Roberto.
1: Ciao.
2: Ma voi pensate proprio che ci siano proprio tutti scemi quelli che fanno il design della Fiat? Questa è una cosa che loro vogliono vendere. Allora abbassano il prezzo, fanno un prodotto schifoso come fecero con l'Arna per buttare giù la Fiat, e così con la Ferrari, che mi pare che era l'ultimo baluardo delle cose dei design bellissime, così la svendono e gli altri avranno, come dire, la compreranno con pochissimi soldi rispetto a quello che vale adesso, perché non è che sono tutti stupidi, che noi, i nostri design, che sono i migliori del mondo, adesso fanno una macchina invedibile che sembra la fotocopia della Multipla degli anni 2000, del terzo millennio.
1: Quindi tu dici che c'è dietro un disegno per fotterci il marchio?
2: Ma certo, perché non è possibile che gli italiani, i design migliori del mondo, fanno un obbrobrio come fecero con l'Arna, come fecero con altri tipi di macchina, che poi, tanto è vero che chiusero delle catene di montaggio, arrivarono i sovvenzionamenti della cassa integrazione, che è una cosa e non ci si può credere. Ormai l'Italia la stanno svendendo, non c'è più una fabbrica italiana. Noi ci stiamo mangiando, perché poi diventa tutta cassa integrazione. Non abbiamo più nessuno che paghi i contributi. A questo punto noi chiediamo all'Europa, l'Europa ci dà, poi gli andiamo ancora dentro. Siamo proprio dei dementi universali. Gli extracomunitari, che noi dovremmo fare come l'America, perché poi a Roma, per esempio, nelle grandi, tutto il turismo è in mano agli extracomunitari, tutto. E ancora noi facciamo, capito? Invece mettiamoli tutti in regola, così pagano le tasse e si crea quel come fecero gli americani. Questa è un'altra prova della svendita di un marchio, gli ultimi marchi che sono rimasti, che sono rimasti pochissimi ormai degli italiani.
1: Grazie a Roberto da Roma, buon lavoro, buona serata. E Angelo da Bergamo scrive: stride sentire parlare contemporaneamente di povertà aumentata e di automobili elettriche di marca non accessibili a tutti. La forbice tra poveri e super ricchi si allarga sempre di più, ma è la società stessa e non la politica che promulga questa differenza di status. Dovrebbe esserci un sentimento comune di convivenza sociale ed economica eque. Questo scrive Angelo, mettendo assieme i due argomenti della trasmissione. Puoi aggiungere anche il terzo, Zapatero e tutti quei gioielli. Cade un mito della sinistra, ne parleremo più tardi, ma cade anche il mito Ferrari. Lo chiedo a Vincenzo Borgomeo, responsabile motori della Stampa. Bentornato Vincenzo, illuminaci.
3: Illuminaci parlando, buonasera, parlando della luce, mi sembra la parola adatta. Beh, direi no, ma addirittura crollare il mito mi sembra troppo. Certo, questa povera macchina è finita in una tempesta mediatica di meme.
1: Allora, prima della tempesta mediatica, tu mi devi dire, perché insomma nella tua vita te ne intendi del settore, delle auto e tutto, la prima impressione che hai avuto tu, Vincenzo Borgomeo, quando hai visto la nuova Ferrari in anteprima?
3: Beh, lo shock più che dal design o dal fatto che è elettrica è derivato dalle dimensioni e dalle cinque porte e dai cinque posti, cioè la vera rivoluzione di questa macchina non è tanto il fatto che sia elettrica, perché ormai l'elettrificazione c'è ovunque, e poi soprattutto va sempre ricordato che non è che la Ferrari si converte all'elettrico, è una delle opzioni, cioè la Ferrari ha una gamma sconfinata, non è come la Lamborghini o altri marchi che hanno due o tre modelli, la Ferrari ha a listino qualcosa come 20 modelli diversi e fa motori 12 cilindri a V aspirati, 8V, 6V, ibridi plug-in, senza nessun modulo elettrico, cioè quindi nell'ambito di una varia offerta un'auto elettrica ha un senso molto diverso a quello di una gamma che ad esempio la Jaguar, che ha chiuso tutte le auto termiche, ne fa una sola elettrica, cioè è un'offerta in più, un'aggiuntività, e quindi diciamo la rivoluzione dell'offerta di un modello elettrico già è molto diversa. Però ecco, vedere una Ferrari a cinque posti, a cinque porte, così spaziosa, questo è stato veramente uno shock, perché poi loro sono stati bravissimi a tenere segrete le dimensioni e tutto, e poi svelarla di colpo, quindi nessuno sapeva davvero quale diavolo fosse il layout, la forma, lo spazio, e questo è stato veramente rivoluzionario. Poi io non ho mai giudicato l'estetica di una macchina, perché comunque è una cosa soggettiva, certo ci sono delle cose oggettive e i canoni di bellezza, Giugiaro dice che la bellezza è matematica, quindi una cosa si può considerare bella in assoluto, brutta in assoluto, però ecco, quando la rivoluzione si spinge proprio agli estremi, e questo è un estremo diciamo massimo, tu arrivi a toccare anche alcuni elementi dei canoni, cioè questa macchina, per capirci, introduce dal punto di vista stilistico il cab forward, cioè significa la cabina molto molto avanzata, come se non avesse più il muso, infatti questa macchina il muso non ce l'ha più, che è una scelta che deriva dal design, perché ti consente di fare una monovolume, cioè un arco unico che dal musetto bassissimo arriva fino alla coda, ma anche una scelta legata, spiegavano i tecnici, alla dinamica di guida, cioè se tu metti il posto di guida sulle ruote anteriori di fatto, tu ottieni la stessa dinamica, la stessa sensazione che ha un pilota di Formula 1, cioè guida proprio seduto avanti, avanti, avanti, e questo ti può regalare delle sensazioni particolari. E certo, per fare questa scelta, che Bertone ha cercato poi di proporre su mille altri prototipi che non hanno mai funzionato, e che la Chrysler ha cercato di mettere anche sulle auto di serie in altri tempi, all'epoca c'erano i motori, non c'erano i motori elettrici, quindi da qualche parte davanti comunque erano berline, questo motore lo dovevi piazzare, loro lo infilavano sotto, bassissimo, però il cab forward, questa diciamo scelta stilistica è molto molto azzardata, perché determina poi la forma della macchina, cioè tu non fai più una macchina con il muso lungo, il muso con il radiatore o comunque uno stile che tu riconosci, fai un oggetto completamente diverso. Si è cercati appunto la rottura in tutto, e anche soprattutto in un altro elemento che, vabbè, anche qui poi nel, diciamo, nel delirio della presentazione si è perso, però è un'idea, cioè loro si sono appoggiati a Love Form, questo centro di design che è nato dai stilisti che avevano fatto i telefonini, e loro che avevano un approccio completamente nuovo, la prima cosa che si sono detti è: ma perché si presume che chi ama un'auto elettrica poi debba vivere dentro degli abitacoli che sembrano fantascientifici da astronavi, perché 18.000 schermi? E quindi invece hanno proposto un'auto super tecnologica elettrica, senza schermi, senza iPad, senza touch, con dei tasti fisici, e questo si spera che venga copiato anche in molte altre automobili, perché francamente ne avremo tutti bisogno di cose un po' più semplici. Ripeto, potrà piacere o non piacere, però diciamo questo accanimento sul fatto che la macchina sia brutta, orribile, tutto quello che volete, poi sta cancellando anche alcune idee, e questa per esempio dei tasti fisici è un'idea, come è un'idea, certo, quella legata al fatto che questi hanno progettato una macchina elettrica che non invecchia. Cioè uno dei problemi delle auto elettriche è che, lo diceva Steve Jobs, noi stiamo progettando cacca di sé. E cioè degli oggetti che tra 10 anni non si potranno neanche più accendere, perché i cellulari vecchi li butti in un cassetto e non possono più funzionare, così come i vecchissimi iPad. E quindi insomma, andando contro questa teoria, loro hanno progettato una macchina con le batterie che sono infilate dentro alcune scatole che possono ospitare nuovi moduli per le future tecnologie che arriveranno. Tutto il software, i motori, cioè tutte le parti tecnologiche sono proprio fatte per essere cambiate quando arriverà una nuova tecnologia che noi oggi non conosciamo, perché poi uno dei problemi di tutte le auto elettriche è la svalutazione mostruosa e quindi l'annullamento del valore residuo, soprattutto su macchine che costano tanto, le Rolls Royce da 800.000 euro, c'è gente che ha perso in un anno e mezzo 300.000 euro di valore. Ma questo vale anche per le Porsche, per le Audi, per tutte le auto elettriche di altissima gamma, e questo soprattutto per una Ferrari che normalmente si rivaluta col tempo e che non invecchia mai, era una cosa terribile. Cioè l'idea che comunque sia tu tra 30 anni questa macchina dovresti essere costretta a buttarla era un'idea terribile, e quindi hanno fatto anche un lavoro da questo punto di vista. Poi certo, se la macchina, diciamo, non piace o viene travolta da giudizi estetici, poi è finita, perché non riesci nemmeno ad avere la serenità per cercare di capire, va bene, ok, a me la linea non piace, ma che c'è dentro? Sai, questi ci hanno lavorato 6 anni su questo progetto, quindi qualcosa hanno fatto. Poi si potrà discutere all'infinito sull'effettivo valore di una macchina da 550.000 euro che con gli option arriva facilmente a 700.000, si potrà discutere all'infinito sul senso di una macchina elettrica del genere, perché poi ricordiamo che l'auto elettrica, prima dell'arrivo della Tesla e del geniale Elon Musk, aveva un'immagine ed era percepita dalla gente come le automobiline per i disabili, le macchine per chi non aveva più la patente, cioè questa, certo, questa brevissima uso cittadino, e Elon Musk è riuscito a sdoganare questo concetto, a farle diventare glamour, a farle diventare, no, hyper tecnologiche. Quindi però
1: Giuseppe scrive: Poletti, la prima volta che ho visto mia moglie ho pensato sarà mia. Se vedo una cosa che mi fa schifo, farà sempre schifo, anche se la luce è molto meglio della mia Panda. Ma se dovessi scegliere. E allora, al di là di Giuseppe e al di là del fatto che sarà sicuramente un successo, dopo il brano, caro Vincenzo Borgomeo, responsabile pagina motori della Stampa, resti con noi e ci racconti i più grandi flop degli ultimi anni, ammesso che la Ferrari sarà un flop?
3: Sì. Volentieri.
1: A tra poco.

0: Voi che vi lamentate per il caldo, pensate che a Bolzano si... Bolzano, avete presente dov'è Bolzano? 36,5 gradi, la temperatura più alta a maggio dal 1956. L'ondata di caldo che sta interessando anche l'Alto Adige ha fatto registrare oggi a Bolzano una punta di 36,5 gradi. Si tratta della temperatura più alta in un mese di maggio dall'inizio delle misurazioni nel 1956. Rendiamoci conto. Ma andiamo a parlare della prima Ferrari elettrica della storia. E ne stiamo parlando con Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it e responsabile motori della stampa. Parlavamo anche, ammesso che questo lo sia e tu ci hai fatto capire che non lo sarà, ma insomma dei grandi flop per quanto riguarda le automobili. Vincenzo, vogliamo ricordarne qualcuno?
1: Beh sì, poi sai, il concetto di flop è tutto relativo, perché alcune automobili sono considerate oggi dei flop, delle macchine orrende, ma poi invece sono state vendute in un enorme numero di esemplari. Cioè bisogna poi intendersi che cosa intendiamo per flop. Cioè oggi, per esempio, nella storia della Ferrari, la Mondial 8 e la 308 GT4 sono considerate le Ferrari più brutte, però intanto hanno venduto tantissimi esemplari e poi anche loro a loro modo ebbero successo, cioè furono comprate con felicità da tanti clienti, perché erano macchine spaziose, avevano comunque ad esempio la 308 uno sfruttamento dello spazio grazie alla genialità di Bertone quasi incredibile. Cioè il concetto di flop è diverso da quello anche estetico. Cioè la stessa Multipla, oggi considerata, no, l'emblema della bruttezza automobilistica, al punto che la Fiat ci fece una geniale pubblicità e il claim era "sarete belli voi", no? Cioè diventò un elemento di vendita la sua presunta bruttezza, e poi è stata una macchina che intermedia nel 99 ti dava addirittura 6 posti, cosa ormai non più ripetibile per problemi di omologazione di airbag e di sicurezza. Però sai, insomma, tutti quelli che se la sono comprata, e sono stati tanti, quindi dal punto di vista commerciale poi è stato un successo, erano molto felici perché avevano nelle dimensioni di una Golf una monovolume, e quindi diciamo che il successo commerciale prescinde dalla bruttezza, perché poi c'è tutta una genia di automobilisti che vanno controcorrente. Cioè anche la prima Dacia Logan, che era considerata veramente orribile perché era molto stretta, alta e soprattutto aveva una linea a 3 volumi che in molti mercati è orrenda, e quella invece ha avuto un successo clamoroso e ha fatto poi la fortuna della Dacia, che in Italia ad esempio è arrivata a superare come vendite la Renault. Se vuoi un altro esempio clamoroso, sì, la Duna, no? Se tu senti parlare di Duna, dici vabbè, è la macchina orribile per antonomasia, no? Cuore ci ha fatto il di tutto.
0: Duna Raduno. Te lo ricordi, Duna Raduno, non era male.
1: Sì, sì, ci hanno campato, c'era, no, il casellante che commosso diceva al guidatore della Duna: "lasci dottor, faccio io", no? C'era tutta una genia di battute, però quella poi è stata una macchina invece dal punto di vista commerciale sui paesi esteri, per esempio il Sud America, che ha avuto un enorme successo, perché poi i canoni di bellezza cambiano, cioè la piccola tre volumi alta, ossia una Fiat Uno all'epoca, un baule attaccato dietro, per noi è ridicola, per i paesi sudamericani invece è simbolo di lusso, di ricchezza e piace molto. E comunque fu geniale anche dal punto di vista industriale, perché quella era una macchina che alla Fiat costava veramente nulla, e quindi fu costruita con poco e avevano dei margini altissimi. Certo, non piaceva, esteticamente era brutta, però diciamo così, ha funzionato. Ora, so quello che mi stai per chiedere, le previsioni sulla luce non si sanno, ma sarà comunque un'automobile di nicchia. Ti dico solo che ieri c'erano 800 clienti Ferrari da tutto il mondo alla Vela di Calatrava a vedere la macchina, e altri 800 ci sono stati oggi, ci saranno poi anche a cena lì per andarla a vedere e probabilmente comprare. Ma sai, le Ferrari si vendono sempre e comunque, quindi il giudizio sul fatto ne hanno vendute poche, quindi è un insuccesso, è impossibile, anche perché ci sono fior di collezionisti australiani, asiatici, cinesi, cioè per la Ferrari il mondo è il mercato, che la comprano e non la usano a occhi chiusi perché è la prima auto elettrica della storia della Ferrari. Metti che viene anche sdoganata, che non piace, capite, ancora maggior ragione la prima Ferrari che non ha avuto questo successo, cioè comprano tutto e quasi sempre tutta la produzione dei modelli Ferrari si esaurisce al lancio. Ora non sappiamo quante ne vogliono fare di questa luce e non sappiamo quante quindi ne venderanno in base alle stime, però considerato appunto che in gamma diciamo ci sono altre fior di macchine che i puristi possono comprare, il ruolo di vettura di nicchia è chiaro che potrebbe essere scavato proprio per la luce. A quel punto parlare di successo in successo commerciale è un altro discorso.
0: Grazie Vincenzo Borgomeo.
1: A voi, è sempre un piacere.
0: Anche per me. Ascoltiamo un vocale, 334 11 11 622.
2: Ciao Roberto, sono Alberto, saluto anche tutti i radioascoltatori. Io sarò pazzo, ma secondo me è bellissima quella macchina lì. Ma tu vuoi mettere e caricare le tue mazze da golf su una Ferrari, andare con una Ferrari silenziosissima, passare a 200 all'ora in autostrada con una macchina silenziosissima? Secondo me una Ferrari è spettacolare. E poi ricordo tutti quelli che criticano questa macchina. Io mi ricordo una ventina d'anni fa, forse più, che un tale signor Nokia disse che i telefoni servono per telefonare, non per guardare o fare come ha fatto Apple. E poi Apple deve fare i computer, non i telefoni. E chi si ricorda di Nokia e chi si ricorda di Apple? Ciao, buona serata a tutti.
0: Buona serata, serata che continua nella prossima ora di programma. Parliamo dell'impero di Zapatero, ve lo ricordate Zapatero?
3: Giornale Radio.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca però la bozza dell'intesa è una totale invenzione.
2: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
3: Un'esplosione ha dilaniato una villetta Bolsena in provincia di Viterbo, facendola crollare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, dell'unico residente nell'abitazione. Come atto dovuto, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non sarebbe scritto nessun indagato.
2: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per un medico italiano entrato in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La dottoressa, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e arriverà a Roma per essere accompagnata all'Istituto Spallanzani. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
3: L'Agenzia delle Entrate non utilizza la tecnica del data scraping per controllare a tappeto i contribuenti, incrociando dati ufficiali e informazioni prese dai social media. Con un comunicato stampa, il fisco ha smentito le notizie circolate nei giorni scorsi, che parlavano anche dell'uso del fantomatico sistema Vera per contrastare l'evasione fiscale attraverso l'intelligenza artificiale. Si tratta, si legge nella nota, di ricostruzioni del tutto fantasiose che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.
2: Fotografata dai satelliti, l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. La situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine, le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera Poletti, volevo dire la mia sulla prima Ferrari elettrica. Io dico che sicuramente non sarà un flop, perché prima cosa non è così brutta e non fa così schifo come la critica dice, insomma, è una macchina di concetto, secondo me, che si distingue proprio perché è la prima e voleva distinguersi, è una cosa proprio voluta. È una Ferrari nuova, diversa, e quindi è completamente diversa anche da tutte le aspettative che il pubblico magari si pensava. E secondo me è molto bella e ha un prezzo, diciamo, non è così economica, però non è neanche quel prezzo che vale milioni di euro, quindi proprio perché è la prima Ferrari elettrica rimarrà nella storia la prima Ferrari elettrica, e quindi ha già il suo valore. E niente, io la penso così, secondo me avrà un grande successo. Grazie mille e buona serata.
2: E chi vivrà vedrà, e vedremo tra poco, dopo il brano, dalla Spagna i guai dell'ex premier socialista spagnolo Zapatero.

E adesso andiamo in Spagna, perché la notizia è di quelle che pesano politicamente. José Luis Rodríguez Zapatero, ex premier socialista spagnolo, è indagato nel caso Plus Ultra, la compagnia aerea salvata durante la pandemia con 53 milioni di euro di fondi pubblici. Attenzione, vale la presunzione di innocenza e sarà la magistratura spagnola a stabilire se ci siano responsabilità. Però politicamente il caso è già enorme. Secondo il giudice, Zapatero sarebbe al vertice di una presunta struttura di traffico di influenze legata a mediazioni presso istituzioni pubbliche. Si parla di presunti pagamenti irregolari, di rapporti con ambienti venezuelani, di società collegate e persino di una cassaforte con dentro oltre 100 gioielli trovata nel suo studio. Lui nega tutto e dice di aver sempre agito nella legalità. Secondo gli investigatori spagnoli, dietro il salvataggio della compagnia Plus Ultra ci sarebbe anche una rete di relazioni economiche e politiche con ambienti vicini al regime chavista di Nicolas Maduro. Plus Ultra, infatti, era una piccola compagnia molto attiva proprio sulle rotte tra Spagna e Venezuela. E secondo l'accusa, parte dei fondi e delle operazioni economiche legate alla compagnia sarebbero transitati attraverso società collegate a imprenditori vicini al potere venezuelano, con triangolazioni internazionali e perfino società a Dubai. Non solo, sempre secondo le ricostruzioni investigative, Zapatero avrebbe avuto un ruolo di mediazione molto forte nei rapporti tra il governo spagnolo, Caracas e alcuni ambienti diplomatici internazionali. Da anni l'ex premier socialista è uno degli interlocutori europei più ascoltati dal chavismo venezuelano. Ha mediato nelle crisi politiche, nei negoziati tra Maduro e opposizione, nei dossier sui prigionieri politici. E proprio questo oggi torna al centro delle indagini. Gli investigatori ipotizzano addirittura che alcune strutture economiche finite sotto osservazione potessero servire anche a finanziare attività parallele tra Spagna e Venezuela. Ripetiamo, sono accuse tutte da verificare e dimostrare, però il quadro politico, converrete con me, è pesantissimo. Il suo interrogatorio, inizialmente previsto per il 2 giugno, è stato rinviato al 17-18 giugno per permettere alla difesa di studiare migliaia di documenti. Intanto Pedro Sanchez lo difende, dice di aver letto le carte, di rispettare la presunzione di innocenza e di confermare il proprio appoggio all'ex premier socialista. Ma la Spagna socialista non era diventata per una parte della sinistra europea e italiana il modello da seguire, il modello per staccarsi dall'Occidente a trazione Trump, per costruire un progressismo nuovo, più autonomo, più mediterraneo, più attento ai diritti, alla pace, alla giustizia sociale? Zapatero per anni è stato un simbolo: diritti civili, ritiro dall'Iraq, dialogo con il mondo latinoamericano, critica dell'atlantismo più rigido. Poi Sanchez è diventato il nuovo riferimento, il leader socialista europeo capace di resistere alla destra, parlare di Gaza, criticare Netanyahu, opporsi a certe linee americane. E allora vi chiediamo: ma questi modelli esteri reggono davvero alla prova dei fatti? Oppure ogni volta la politica italiana cerca un idolo fuori casa, salvo poi scoprire che anche quei modelli hanno zone d'ombra, scandali, sistemi di potere e rapporti opachi? Sanchez fa bene a difendere Zapatero in nome del garantismo, oppure si sta legando troppo a una figura ormai politicamente tossica? E ancora, quando si parla di Venezuela, di Maduro, di petrolio, di rapporti economici opachi, una parte della sinistra europea è
stata troppo indulgente, e soprattutto la sinistra italiana dovrebbe smettere di dire facciamo come la Spagna, facciamo come Zapatero, e costruire finalmente un modello suo. Allora scriveteci, mandateci un vocale, chiamate in diretta sempre 334 11 11 622.

0: E saluto la collega giornalista Marinellis Tremamunno. Ben ritrovata, Marinellis.
1: Grazie, buonasera.
0: Che dire di Zapatero e questo che per molti era un mito?
1: È un mito per quelli che ovviamente non conoscono la situazione venezuelana, perché da anni che i venezuelani denunciavamo la presenza nefasta di Zapatero nella politica venezuelana. Lui dal 2015 si presentava come un mediatore nella crisi venezuelana, ma in realtà era un mediatore di parte, perché si sapeva il suo coinvolgimento diretto con Nicolás Maduro e tutto il suo entourage. Tanto è che dopo del prelevamento di Nicolás Maduro lui ha continuato a frequentare il Venezuela, perché è anche molto vicino soprattutto ai fratelli Rodríguez. Parlo di Delcy Rodríguez, l'attuale presidenta d'interim, e il suo fratello che è il presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Solo questo anno, marzo e aprile, ha viaggiato in Venezuela due volte. Perché lui continuamente, inizialmente era molto presente in questi negoziati con l'opposizione quando sono partite quelle proteste del 2017, no? Dal 2015 in poi. Gli ultimi anni era apparso come un mediatore per la liberazione dei prigionieri politici, e tanto è che è stato anche coinvolto in quelli negoziati per la liberazione di Alberto Trentini. Quindi è anche un personaggio molto presente nella politica italiana.
0: Ecco, che impressione hai?
1: Allora, io credo che finalmente c'è la possibilità di conoscere veramente i vincoli che ha Zapatero con il regime venezuelano. L'inchiesta sembra che sta andando avanti, sta praticamente ha aperto, no, un mondo che secondo me c'è ancora da scoprire. Quindi aspettiamo questa convocazione che ha in tribunale il 17 giugno, no? Perché è stato rimandato al 17 giugno, ma vediamo, tutto quello che hanno trovato già sia nelle sue proprietà come nell'ufficio del suo prestanome è incredibile, tutte le annotazioni che ci sono nell'agenda di questo prestanome, dove si parla di una presenza, no? di un intervento costante nella politica venezuelana, ma ovviamente per avere delle, diciamo, dei benefici personali, perché è questo quello che è. Vediamo, no? E quindi dobbiamo attendere sicuramente cosa viene fuori di questa inchiesta, che è finalmente andata avanti, perché è stata una richiesta dalla Francia e dalla Svizzera, perché inizialmente questa inchiesta era stata archiviata quando, qualche anno fa, un tribunale aveva tentato, no, di capire se c'era un coinvolgimento, sì, in questo salvataggio per un beneficio personale.
0: Senti, si sporca, Marinellis Tremamunno, si sporca anche l'immagine generale di una Spagna che in qualche modo veniva additata come esempio di resistenza Trump, di baluardo contro il pericoloso Trump, da molti della sinistra, soprattutto di casa nostra.
1: Ma sicuramente stiamo parlando di opinioni di persone che vedono le cose con con occhiali ideologici, ma qui non stiamo parlando di ideologia, qui stiamo parlando di persone che utilizzano traffico di influenze e che sono coinvolte in riciclaggio di denaro. E stiamo parlando di organizzazioni criminali, quindi questo secondo me deve uscire fuori delle discussioni politiche. Quindi qui la giustizia deve fare il suo lavoro, e noi venezuelani vediamo finalmente una possibilità di aprire questo mondo che per noi era evidente, solo che non avevamo le prove dirette. Adesso La giustizia spagnola deve andare avanti in questa inchiesta e devono approfondire, perché, ma questo sta andando avanti proprio perché è stata una richiesta internazionale, perché sicuramente se non c'era questa richiesta dalla Francia e anche una collaborazione dalla giustizia americana, che è molto coinvolta anche nell'interesse di chiarire come lavorava questa rete, dove abbiamo visto che credo che non sia un caso che la settimana scorsa il regime venezuelano ha consegnato all'ex-AP, che è questo prestanome di Nicolás Maduro, che era stato liberato da Biden qualche anno fa e adesso di nuovo è stato riconsegnato alla giustizia americana, e lui sicuramente sta collaborando perché questo era parte degli accordi, e stanno uscendo fuori una serie di informazioni che è arrivato anche in Spagna con questa richiesta internazionale di approfondimento di questa rete criminale internazionale.
0: Grazie alla collega giornalista Marinelli Stremamunno, grazie davvero e
1: grazie,
0: buona serata naturalmente.
1: Aspettiamo come va avanti
0: aspettiamo,
1: questa inchiesta.
0: Assolutamente.
1: Grazie.
0: E allora 334 11 11 622, tra poco ascoltiamo i vostri messaggi vocali, ma abbiamo altri ospiti da proporvi sulla questione Zapatero. Giusto il tempo di dare la linea alla regia per la pubblicità e poi torniamo qua.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche nonché in generale sui rilievi appenninici. In giornata aumenterà il rischio temporalesco soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica con locali sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Guidare informati.
6: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. A Milano per un incidente circa 6 km di code da Sesto San Giovanni in tangenziale nord fino a Viale Forlanini in tangenziale est verso Bologna. Per un altro incidente code in A4 da Monza ad Agrate verso Trieste, code anche in A8 da Castellanza Busto Arsizio verso Varese, in A7 code per lavori tra Ronco Scrivi e Isola del Cantone in ambo i sensi, in A21 per un incidente in Complanaria 1 di Piacenza ci sono code da Piacenza Ovest fino all'allacciamento con la 1 verso Brescia. A Bologna code per lavori in A14 da Borgo Panigale al bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. Sul tratto toscano della 1 code tra Firenze Nord e Barberino del Mugello verso Milano. Per un incidente poi circa 5 km di code sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signe e Montelupo Fiorentino verso Pisa e Livorno. In Umbria code per un incidente sulla statale 3 bis e 45 tra Ponte San Giovanni e Collestrada nelle due direzioni. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in esterna da Roma a Fiumicino alla Laurentina e in interna tratti tra Casse Abisse e La Rustica. Code inoltre in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: E non si fermano, pronti ad andare avanti con Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Parliamo di Zapatero, un mito che crolla.

0: Buonasera Poletti, Marco da Lecco. Rispondo alla sua domanda. Sicuramente guardare sempre le cose dall'esterno e non sapere esattamente cosa c'è dentro può portare a errori di valutazione, ma la mia ipotesi è che quando non hai un'identità tua propria la cerchi scimmiottando qualcun altro che ti sembra che possa navigare sull'onda. Tutto qua, buona serata, grazie.
1: Buon pomeriggio Poletti, Enrico di Roma. Ma io sinceramente, ecco, non l'ho seguita, l'ho sentita adesso sta notizia da lei e mi sembra di aver capito che almeno oltre il 90% di quello che si accusano in Italia non sarebbe stato neanche inquisito, perché questo governo di destra quei reati li ha tutti eliminati, i famosi reati dei colletti bianchi, quindi per cui in Italia non avrebbe preso niente. Poi ma fatemi un attimo capire, quindi non, se c'hai rapporti con Venezuela, che prima Maduro eletto e tutto quanto, mo diventi automaticamente colpevole, quindi adesso che Trump ha comunque i rapporti col Venezuela, che è paro quello che era successo, che era con Maduro, perché sta con la numero 2 di Maduro, quindi ci ha fatto gli accordi e tutto gli affari, va bene. Ma lo sai che penso invece, mi puzza un po' sta storia, appena la Spagna ha attaccato tranquillamente l'America, caso strano, che cosa arrivano i dossier sulla sinistra, beh, puzza un pochetto sta storia, eh.
2: Addirittura. Buonasera a Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, presidente Commissione Esteri e Difesa. Allora, tutti guardavano al modello Spagna, al modello Zapatero, eppure quel modello qualche problemuccio sembra.
3: Due scatole così. Allora, intanto hanno trascurato che Sanchez, quello che governerà la Spagna, ha l'energia nucleare. Tutti a dire Sanchez, però quando gli dici che il 20% dell'energia spagnola è prodotta da centrali nucleari, fanno finta di non essere più spagnoli. Poi Sanchez sta difendendo Zapatero, che all'epoca ce l'hanno fatte due scatole colossali, che Zapatero era quello dei diritti civili, era quello dei matrimoni gay. Zapatero, insomma, ha fatto molte scelte che cambiarono la legislazione francese in quella direzione, è stato rimpianto dalla sinistra. Ora noi siamo garantisti che hanno trovato,
2: certo,
3: casa,
2: l'ho precisato anch'io,
3: l'ha spiegato. Ora vediamo, si dice di tutto, amicizia con Venezuela, la Cina pronto a scappare nel Venezuela. Sanchez lo sta difendendo, però diciamo che la sinistra italiana porta pure iella, perché da quando hanno rievocato questa esperienza spagnola, soprattutto quella, bisogna dire la verità, di Sanchez contemporanea, si sono trovati Sanchez che è venuto a Roma per perorare la causa alla FAO di un candidato per il vertice spagnolo, mentre il governo italiano sta difendendo un italiano che era stato anche reggente segretario del PD, Martina. Quindi noi siamo così obiettivi che sosteniamo una persona che ha un passato nella sinistra politica italiana. Loro invece amano Sanchez e quindi non amano nemmeno Martina, forse, non si capisce bene. In più so Zapatero di qua, Zapatero di là, Zapatero là là là. Ce l'avevamo un po' dimenticato, le devo dire la verità. Zapatero era uscito dai nostri, come dire, ricordi, e adesso tutti questi gioielli, questi valori per milioni, la moglie ha detto, ho letto, che erano regali nei viaggi all'estero o eredità di famiglia, e adesso lo spiegheranno e vedremo, no? Loro che vogliono la trasparenza, le intercettazioni, le rimodulazioni, sono, come lei sa, molto fondamentalisti, yeah. Vedremo se saranno fondamentalisti zapateriani. Questo potrebbe essere un nuovo mood della sinistra, il tema della trasparenza zapateriana, per sapere i gioielli da dove arrivano.
2: Ecco, a proposito,
3: che sono pochi
2: di
3: socialisti. Poi questi gioielli, anche se fossero di provenienza lecita, come dire, non è che fanno molto pandan, parlando di gioielli, con una cultura socialista,
2: comunisti con Rolex, si direbbe in Italia.
3: Di più, comunisti con i rubini, con gli zaffiri e con i brillanti, insomma, quindi proprio veramente ingioiellati.
2: Gasparri, la sento in ottima forma. Sa che questa, a proposito di sinistra, era la settimana in cui dovevate piangere sconfitti alle elezioni?
3: Dovevamo essere sottratti da Venezia, dove doveva vincere Martella. Invece ha vinto questo giovane che ho conosciuto, sono stato a Venezia a fare campagna elettorale con lui. Quindi abbiamo nel Veneto un presidente di regione leghista di 33 anni, un sindaco di Venezia civico, ma insomma molto vicino all'area moderata, di cui fa parte anche Forza Italia, di 38 anni, e quindi fa diventare vecchio anche il volto della Schlein. Adesso noi, se facessimo come loro, le propongo un dibattito, no? Allora, a un certo punto hanno detto che la Salis, quel sindaco di Genova, deve fare il Papa, il Presidente del Consiglio, il Capo dell'ONU, tutto deve fare la Salis, no? Che non è manco un anno che è sindaco. Adesso noi, per esempio, di Venturini che dovremmo dire? Venturini Presidente del Consiglio dopo la Meloni che sarà rieletta, tra 6 anni. Cioè, se noi fossimo come loro, adesso faremmo, invece Venturini è giovane. Poi Venturini cosa dimostra? Ha 38 anni. Sa quando è stato eletto consigliere comunale? A 22 anni.
2: Ecco.
3: Ha fatto la cadenza nel consiglio comunale, poi ha fatto l'assessore del comune di Venezia, quindi è giovane, ma non è improvvisato, mentre a sinistra sono più improvvisati che giovani. La politica è una cosa seria, e quindi giorni fa parlavo con lui della sua esperienza. Lui è entrato in consiglio comunale a 22 anni, giovanissimo, e già adesso che ne ha 38 ha 16 anni di esperienza amministrativa, di cui gli ultimi 5 passati come assessore. Quindi bisogna rinnovare, ma questa è una cosa che rivolgo anche nelle direzioni del centrodestra, ma non con l'improvvisazione, prendi uno a caso da una redazione di un giornale, da un ospedale, da un'azienda. Bisogna che le persone si formino sul campo. La Sali saranno presa dallo sport, non dalla politica, e già adesso sembra la regina d'Italia. Poi se dici che la scelgono perché si presenta bene, ti dicono ah, sessista, maschilista. Insomma, noi però Venturino non lo proponiamo Presidente del Consiglio per il momento, deve fare il sindaco di Venezia per 5, forse 10 anni, poi vedranno quelli che ci saranno tra 10 anni, lei ci sarà e ci racconterà che succederà.
2: Beh, ci sarà anche Gasparri, è eterno.
3: Adesso sa dove sono, in questo momento, lei sarà invidioso
2: dove?
3: Di me. Sono a
2: dove?
3: Parigi, sono
2: no,
3: a Parigi,
2: non ci
3: ma
2: credo.
3: Non in gita. Guarda, io adesso, oltre a fare gli enti locali, il territorio, girare, lei mi conosce da un po' di tempo, essendo presidente della Commissione Esteri e Difesa, ieri sono stato a Spalato, abbiamo fatto una bellissima riunione del Med9, che è una realtà dei paesi del Mediterraneo, Spagna, Francia, Grecia, Croazia ed altri, e poi oggi sono stato a Roma, ho fatto la riunione della Commissione Difesa e sono venuto a Parigi, dove adesso riuniamo domani mattina tutti i presidenti delle commissioni esteri dell'Europa, ma anche l'Inghilterra, che non fa parte dell'Unione Europea. Quindi siamo una riunione importante, perché dobbiamo un po' scambiarci idee su quello che sta succedendo. Poi dopodiché torno e mi occupo dei ballottaggi, e quindi seguo le vicende di Arezzo. Cioè, quindi in pratica devo fare quello che facevo prima e quello che devo fare anche adesso. Però basta avere energia e anche un po' di esperienza. E quindi cioè la politica non si improvvisa, insomma, ecco, voglio dire, questo è
2: ecco, no, ma è chiarissimo il concetto. Grazie, senatore.
3: Ma ha già 16 anni sulle spalle, grazie a lei. È come il giornalismo.
2: Grazie, senatore.
3: Giovane, ma arrivederci.
2: Gasparri, vabbè, giovane non tanto, va bene. Grazie, io vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, sempre sulla questione Zapatero, 334 11 11 622. Dopo il brano sentiamo chi da sinistra soffre.

0: Ma vabbè, che problema c'è adesso di questo scandalo che ha travolto il Partito Socialista Spagnolo e Zapatero? Ma basta che sta un attimo tranquillo Zapatero, poi magari quando vede che le cose si mettono male se ne va in Tunisia ad Hamm Ahmet, poi lì col tempo, insomma, piano piano diventerà un'icona della destra spagnola, no? Immagino, insomma, e magari ci andranno pure in pellegrinaggio il giorno della sua morte ad omaggiare questo grande socialista, no? Tutta la destra ne farà un suo campione. Sì, io non la vedo male tutto sommato per Zapatero, tornato da Roma.
1: Buonasera Poletti, non ci provi, non ci provi perché Zapatero è veramente un dilettante in confronto a noi, che noi viaggiamo proprio altissimo, capito? Noi andiamo a fare affari con i figli dei mafiosi, noi facciamo affari con le aziende israeliane sulla cyber security, noi sì che siamo oltre, ma va, altro che quel pivello di Zapatero. E comunque la Spagna è cresciuto sempre il 3,5, quanto siamo arrivati? 3,5, 4, vuole mettere col nostro 0,4, 0,5, bene che ci vada, Ale.
2: Potremmo dire al caro Gasparri che faccia un po' spazio ai giovani e si tolga di mezzo, dato che sono più di 40 anni e non so quanti milioni ha preso a noi italiani di stipendi, che appunto è il tempo che si faccia da parte, perché abbiamo bisogno di giovani e di nuove idee, soprattutto a destra. Grazie, Claudio Prato.
3: Grazie Claudio, e grazie anche ai primi due che hanno mandato il messaggio di questa tornata, naturalmente per la loro ironia, che era tutt'altro che ironia. Voglio sentire Franco Grisolia del Partito Comunista dei Lavoratori su questa vicenda di Zapatero. Buonasera Franco.
4: Buonasera Poletti.
3: Ovviamente presunzione di innocenza e tutte quelle robe lì, però intanto che lezione portiamo a casa?
4: Che i socialisti ufficiali sono semplicemente dei rappresentanti di questa società capitalistica, con il movimento operaio non c'hanno niente a che fare, al massimo hanno qualche legame con qualche sindacato, ma 100 anni fa sarebbero stati dei liberali, perché nessuno di loro si pone veramente dal punto di vista del movimento dei lavoratori. E dopodiché, se è vero quello che è vero, presunzione di innocenza, e se è una cosa personale, è una vergogna infame, che dimostra ancora una volta che il punto è guardare sempre i programmi dei partiti e la loro azione, non le personalità. Si ricorda quanto era popolare Bertinotti prima che si capisse che lui, che pure è un mio amico, voglio dire, non è una persona squallida, ma che lui pensava solamente a cercare di diventare presidente del Consiglio, del Senato, e poi chissà cosa
3: della Camera, in futuro. Forse.
4: Sì, scusi, pardon, presidente della Camera, certo, me lo ricordo bene evidentemente, e poi chissà cosa, apparendo buono e tranquillo con tutti, che poi era una persona gentile, intendiamoci, non voglio parlare male personalmente di Bertinotti, voglio dire che molti dei politici che sono osannati al momento fanno politica solo per il potere, quelli migliori del politicantato, non volevo dare un termine scorretto, del politicantato di questa società, lo fanno per le funzioni e il ruolo, quelli peggiori lo fanno anche per farsi soldi, e pare che Zapatero però lo facesse anche per questa seconda cosa. A me è meravigliato, devo dire, perché personalmente lo pensavo solo appunto un liberale progressista che, visto che al giorno d'oggi i socialisti sono dei liberal progressisti in generale, non è che fanno di meglio, e faceva la politica, diciamo, di gestione normale di una società capitalistica e via dicendo. E invece pare, però, perché io sa che io sono garantista ovunque, mi conosce, e pare che invece ci fosse qualcosa di marcio, in questo caso non in Danimarca, come diceva Shakespeare, ma in Spagna.
3: Senta, dov'è di bello che sento tutto un vociare dietro? Qualche riunione di comunisti?
4: No, la riunione era in una sede che ovviamente modesta, qui a Milano, in un quartiere popolare alticinese.
3: Dove volete
4: interna.
3: Andare? Cioè, è giusto che una sede del Partito Comunista dei Lavoratori sia modesta, detto, perché no, comunque non siamo stufi di quelli con Rolex.
4: Sì, ma io non ho mai avuto un Rolex in vita mia, e mi fanno schifo quelli che hanno il Rolex, ma no, per dire, certamente, ma difatti se non avessimo più soldi mica cambieremo sede, ne apriremo un'altra, e purtroppo siamo poveri, ci accontentiamo di questo. Però è una casa, qui non è in case, diciamo, popolari, ecco, in affitto regolare, noi siamo.
3: Precisa anche questo, bravo, fa bene, se no sembra che l'abbiate rubata dati precedenti.
4: Sì, no, è una... è un posto per sede, perché si scendono le scale, c'è un sottopiano abbastanza grande, ma insomma così, e che costa mi pare 350 euro al mese, quindi neanche pochissimo, e per essere no, il problema è che lì dentro si sentiva male, quindi io sono uscito in giardino, dove c'è un giardino di questi qui delle case popolari, in cui c'è tanto popolo di tutte le etnie, tanti bambini giocano, quindi il rumore non è il rumore di una riunione, ma è il riunione di bambini che giocano.
3: Di un quartiere vivo, di un quartiere vivo. Ecco, ma di che discutete in questa riunione del Partito Comunista dei Lavoratori? Che vi siete riuniti a fare?
4: Allora, noi ci riuniamo ogni settimana qui la nostra 15-20 attivisti di Milano, città, e no, abbiamo discusso tante cose, vorrei dire, non ho problemi a dire il tesseramento, come va, se conquistiamo nuovi compagni, con chi dobbiamo cercare di parlare per convincerlo. Poi c'è una manifestazione al consolato americano domani pomeriggio rispetto all'attacco a Cuba, il possibile attacco a Cuba. Venerdì mattina c'è uno sciopero, purtroppo solo dei sindacati di base, ma noi anche come compagni CGIL, lei sa che io oramai sono in pensione, abbiamo sempre la nostra correntina in CGIL, ci partecipiamo perché è giusto rispetto alla questione della flottiglia e della Palestina, e anche agli interessi ovviamente dei lavoratori italiani. E poi dovevamo discutere ancora, perché chiudiamo tra un'ora, dobbiamo discutere un po' qualcosa internazionale. Noi abbiamo, cioè, si è visto che in Bolivia sta succedendo quasi una rivoluzione, noi abbiamo un piccolo partito lì molto attivo tra i minatori boliviani, e i compagni vogliono sapere cosa stanno facendo e se possono fare la rivoluzione.
3: Io gliel'ho chiesto perché è un bellissimo spaccato questo della politica come andrebbe fatta, però adesso con tutti i sistemi di adesso sembra naif, quindi gliel'ho fatto fare. Gliel'ho fatto dire cosa fate in questa sede nel sotterraneo del quartiere popolare, questa sede...
4: come si chiama? Cioè, le finestre sono superiori, cioè, danno sul cortile, ecco, diciamo, le mezze finestre.
3: Ecco, però insomma gliel'ho fatto dire perché insomma è rimasta quella passione, perché lei, se voleva, sarebbe stato in Parlamento più volte, ma ha preferito non piegarsi.
4: Da giovanissimo ero responsabile degli studenti liceali del Partito Socialista, prima di Craxi, ero con Lombardi, chi se lo ricorda, che era una onesta persona.
3: La lascio tornare alla riunione, grazie, buona riunione.
4: Grazie a lei Poletti, buonasera, arrivederci.
3: Buonasera. È un bello spaccato dell'Italia anche questo, sentire che c'è una riunione di comunisti dove si parla di cose che a loro interessano e che purtroppo a tanti non interessano. Va bene, questioni di punti di vista. Io ho finito il tempo, vi lascio ovviamente al timone delle 20, sempre qui sul giornale radio, la radio libera di informare. Ringrazio ancora una volta Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione, e naturalmente tutti voi che partecipate ogni sera a Italia No Limits. E domani è un altro giorno, vi aspetto.
5: Giornale radio.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi, un'altra giornata densa di annunci e smentite circa una possibile via d'uscita negoziale dalla crisi mediorientale. Teheran annuncia di avere in mano la bozza di un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, fornendo anche diversi particolari. La Casa Bianca smentisce. Intanto Israele continua a mietere vittime in Libano. Alessandro Cisilin.
3: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani, è una completa invenzione. La Casa Bianca, in una nota, stronca le indiscrezioni diffuse questo pomeriggio da Teheran sulla bozza dei cosiddetti accordi di Islamabad. Nel testo reso noto dalla TV iraniana, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con transiti da gestire in collaborazione con l'Oman. Tutto falso dunque per Donald Trump, che usa nuovamente toni minacciosi. Potremmo tornare a finire il lavoro iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio, anche se rilancia un po' di ottimismo dicendosi certo che si arriverà a un accordo. La bozza divulgata da Teheran non citerebbe il tema dei piani nucleari iraniani e prevederebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire quantomeno Beirut, ma nel sud del Libano si susseguono i raid anche in zone residenziali. Sarebbero circa una quarantina i morti nelle scorse 24 ore.
2: Governo spagnolo nella tempesta. Oggi, mentre il premier Sanchez era a Roma in Vaticano per incontrare il Papa, la Guardia Civile si è presentata nella sede del suo partito, il PSOE, a Madrid, per un nuovo filone di indagini su un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari relativi al partito o al governo. Sanchez ha ribadito la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e alle domande dei giornalisti ha risposto che esclude per il momento crisi di governo. Intanto infuria la polemica anche per le nuove indiscrezioni nell'inchiesta che va avanti sul predecessore di Sanchez, Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Colpo di scena nelle indagini sulla rissa mortale a Milano Certosa, costata la vita a un ragazzo di 22 anni di origine ecuadoriana. Gli investigatori si concentrano sulla criminalità giovanile. Il padre dichiara: dai tatuaggi era il capo di una gang. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Si sviluppano velocemente le indagini a Milano sulla rissa all'interno della stazione ferroviaria Certosa, dove la notte scorsa è stato colpito a morte un ragazzo di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, nato in Italia con i genitori ecuadoriani. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito. Ed è il padre della vittima, secondo quanto riporta l'ANSA, a confermare l'ipotesi investigativa, puntando il dito sull'aggressore. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, a un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, ha detto. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Al vaglio le telecamere di sorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio, nella Bergamasca. Tra di loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
2: Il territorio europeo sprofonda nel rosso e la fotografia delle alte temperature anomale che imperversano nel vecchio continente è scattata dai satelliti Sentinel 3, la missione che fa parte del programma Copernicus di ESA e Commissione Europea. L'ondata di calore colora di rosso ampie zone in Spagna, Regno Unito, Francia ed Europa orientale. Domani il clou dell'afa fuori stagione anche in Italia. Le città da bollino arancione salgono a 14, oggi erano 12, ma si conteranno anche 4 bollini rossi a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Tutto pronto a Lipsia per la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Squadra arbitrale tutta italiana a dirigere il match, Maurizio Mariani di Roma. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: Comunque vada, sarà una notte storica per i tifosi di Crystal Palace e Rayo Vallecano. I primi, dal borgo londinese di Croydon, l'antica valle dello Zafferano, non avevano mai alzato titoli in 119 anni di storia. Poi la svolta in pochi mesi, prima l'FA Cup, nel maggio dello scorso anno contro il Manchester City, poi il Community Shield ad agosto ai danni del Liverpool. Bottino ancor più esiguo per i Franchi Rojos, 0 titoli tranne quelli nelle serie minori e terzo incomodo di una città appannaggio di Real e Atletico Madrid. Per entrambe dunque sarebbe il primo titolo europeo. A Lipsia in Germania le folgori di Vallecas partono però sfavorite rispetto ai rivali inglesi, ma possono contare sulla forza del gruppo e sul capitano 38enne Oscar Trejo, che in conferenza ne sottolinea l'importanza e l'amicizia. Percorso incredibile invece quello del Palace, come evidenzia il tecnico Oliver Glasner, che spera di congedare rossoblù nel miglior modo possibile. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena, ore 21. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi.
2: Ed è tutto, buona serata.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
7: E allora eccoci qua, sono le 20.06 di questo 27 di maggio, una buona serata da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il timone delle 20, l'ora di diretta che conclude la diretta giornaliera su queste frequenze. Andiamo avanti in vostra compagnia fino alle 21, intanto un saluto come sempre a Giorgio Berselli in regia. E allora i fatti della giornata, un'altra giornata di tira e molla sul fronte negoziale, parliamo ovviamente del conflitto tra Iran e Stati Uniti. Donald Trump dice l'Iran è allo stremo ma sta trattando, non siamo ancora del tutto soddisfatti, mentre un leak diciamo diffuso dalla TV iraniana farebbe intravedere come nella bozza di accordo sia presente la fine del blocco statunitense dello stretto di Hormuz e un ritorno del transito ai livelli pre-guerra. La Casa Bianca smentisce questa ipotesi, dice un'invenzione. Certo, avrebbe un'ironia molto triste vedere un accordo che di fatto ristabilisce esattamente la situazione dalla quale era partito il lisce. Questa ipotesi, dice un'invenzione. Certo, avrebbe un'ironia molto triste vedere un accordo che di fatto ristabilisce esattamente la situazione dalla quale era partito il conflitto. Non sarebbe peraltro la prima volta che

cade, diciamo, la maschera della strana concezione che la maggioranza ha rispetto al tema, con Tajani che si dice favorevole, anche se dice la priorità sono i Balcani e altro non può fare visto che fa parte del gruppo dei popolari di Ursula von der Leyen, mentre dalla Lega arriva un vero e proprio muro. Vedremo se ci saranno conseguenze interne. E poi un piccolo grande terremoto su Pedro Sanchez in Spagna, con la Guardia Civil che è entrata nella sede del suo partito, il Partito Socialista, si parla di possibili irregolarità, tutta una serie di guai per Pedro Sanchez, più personali che politici, diciamo nel mirino anche la moglie, il fratello, il primo ministro spagnolo tira dritto, dice non ci saranno elezioni anticipate, ma se ci sono irregolarità agiremo di conseguenza. E allora sono un bel po' di temi, aspettiamo anche i vostri messaggi, ovviamente siamo pronti a partire anche con la musica, vi ricordo prima però 334 11 11 622 è il nostro numero WhatsApp, la vostra opportunità per diventare i nostri primi commentatori. Questa è Rosé, questa è Toxic.

E allora eccoci qua, 20 e 12, pronti a ripartire con la nostra rassegna stampa qui al timone delle 20. E allora partiamo da un qualcosa che forse avrete notato: fa parecchio caldo da alcuni giorni, temperature più alte, decisamente più alte rispetto alla media degli ultimi decenni del periodo. E la vera notizia è che l'Italia non è neppure il caso peggiore. Martedì, per esempio, in alcune parti del Regno Unito sono stati battuti record di temperature massime di sempre del mese, la prima ondata di calore dell'anno, ma stupisce soprattutto l'anticipo rispetto a quanto di solito comincia il caldo estivo. A Parigi, insomma, le scene di chi sfrutta le fontane d'acqua o le spiagge piene in Inghilterra, ecco, sono scene che magari ci è capitato di vedere ad agosto, certamente non a maggio, anche in Italia, insomma, gli effetti si fanno sentire. Ci sono quattro città: Bologna, Firenze, Roma e Torino con il bollino rosso. Diciamo, appunto, sta andando peggio in Francia, dove c'è un'allerta in 13 province con temperature che arriveranno fino ai 35 gradi, e anche in Spagna le temperature sono da giorni molto elevate. Fa caldo, ma in senso fisico e

0: metaforico invece su fronte dei tanti conflitti sopiti, ma neppure troppo. Tra poco ci occupiamo più nel dettaglio di quello che sta succedendo in Libano in queste ore, ma intanto prosegue la schermaglia dialettica, diciamo, tra il regime iraniano e il presidente americano Donald Trump e la sua amministrazione. Tira e molla tra notizie che escono fuori, poi vengono smentite, le solite dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano da parte di Trump. Insomma, occorre ancora una volta fare un po' di cronaca intorno a quello che comunque ad oggi è un grande nulla di fatto, ma ce lo racconta nel dettaglio il nostro Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco. Mentre Israele porta avanti la sua nuova spericolata operazione contro il Libano, i tentativi di dare seguito ai negoziati di pace ci regalano un'altra giornata di passione. La TV statale iraniana, che ha potuto visionare un documento molto generale in vista di un potenziale memorandum fra Teheran e Washington, riportava per esempio oggi che la bozza d'accordo attualmente in discussione conterrebbe la riapertura dello stretto di Hormuz e il ripristino del transito di idrocarburi ai livelli pre-guerra. Ciò che cambierà in compenso sarà il meccanismo per agevolare il traffico delle imbarcazioni, attualmente oggetto di colloqui fra l'Iran e l'Oman. È stato il vice capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, Ali Bagheri, ad annunciarlo nella giornata di oggi. Le condizioni e le procedure saranno completamente diverse da quelle precedenti al conflitto fra Iran e Stati Uniti, ha spiegato. Ma la sfida del negoziato potrebbe giocarsi anche sul terreno del linguaggio. Fra i termini dell'accordo, fonti iraniane, confermate anche dai report di Al Jazeera, hanno citato anche un imminente ritiro delle forze americane dall'ambiente circostante l'Iran. Già questa promessa, se confermata, aprirebbe la strada a un mare di incognite, anche solo per capire se la nozione usata comprenda o meno le basi a stelle e strisce sul Golfo o le navi militari che operano nelle acque vicino alle coste. A vicina scadenza sarebbe anche la quarantena navale imposta dagli Stati Uniti. La Casa Bianca ha subito giudicato le informazioni diffuse da Teheran come non vere e incomplete. Ciò conferma, se non altro, l'esistenza della bozza circolata. Al di là dei propositi di riapertura dello stretto per 30 giorni, un accordo più strutturato dovrebbe essere raggiunto nel giro di circa 2 mesi, secondo le premesse contenute nel documento, e poi licenziato da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il che, al netto di tutti gli auspici in un prossimo successo della diplomazia, riporta alla mente quelle lettere di corsa con cui il Consiglio legittimò ex post guerre e iniziative delle grandi potenze. A te la linea, Francesco.
2: Buonasera Massardo. Fa veramente caldo, sì, e volevo portare la mia testimonianza che alle superiori, quindi nel 2008, non mi ricordo la data di uscita del film dell'ex candidato alla Casa Bianca, Al Gore, che appunto denunciava tramite questo film, il cui titolo è Una scomoda verità, che man mano che sarebbero passati comunque i decenni avremmo assistito sempre di più a un rialzo termico a livello globale, ma con questa caratteristica, cioè aree di calore note appunto come bolle d'aria calda o bolle di calore, seguite poi da aria più fredda con rovesci temporali anche intensi con alluvioni, quindi l'estremizzazione del clima. Purtroppo eravamo stati avvertiti, dobbiamo fare i conti e dovremmo farlo sempre di più.
0: E grazie ovviamente per queste testimonianze che ci raccontano una grande verità. Al Gore, chiaramente, ricorderete, lo sfidante di George Bush alle elezioni americane di inizio secolo, grande ambientalista, ma gli scienziati già da molti anni prima avevano in realtà avvisato sugli effetti del cambiamento climatico. Insomma, è un maggio che non tira troppo bene per i negazionisti del clima, viste le temperature, mettiamola così. Torniamo tra poco in luoghi molto caldi come il sud del Libano, dove è stata ordinata un'evacuazione di massa da parte dell'IDF. Intanto ci ascoltiamo però Shabuzi, ripartiamo dalla musica, questa è Born to Die.

0: Allora eccoci 20 e 21, pronti a ripartire con la rassegna stampa internazionale. Allora ripartiamo dal Libano. Invitiamo tutti i residenti del Libano meridionale ad allontanarsi dai membri di Hezbollah, dalle sue installazioni e dai suoi mezzi militari, con tanto di consigli di evacuare verso nord del fiume Zahrani, poiché tutte le aree situate a sud dello stesso fiume sono ormai considerate zona di combattimento. Questo è un messaggio, un avviso generalizzato del portavoce dell'IDF su X, l'ultimo avvertimento non solo per Hezbollah ma evidentemente per l'intero popolo del sud del Libano. In collegamento con noi Talal Krais, giornalista dell'agenzia libanese NNA, National News Agency, grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: E sente ancora una volta il preludio di qualcosa che il sud del Libano conosce molto bene, un esercito, quello israeliano, che considera quest'area un'area vitale per la sua stessa sicurezza, ma non fa troppa distinzione tra i terroristi, che pure sono presenti, e il resto della popolazione civile. Tutto questo ancora una volta nel silenzio generale del resto del mondo.
1: Sì, meno male che loro avvisano, perché altre volte non avvisano e colpiscono i palazzi. Purtroppo noi abbiamo due problemi. Il primo problema è che gli israeliani fanno una guerra contro il Libano, hanno provocato un terzo della popolazione in sfollati, vuol dire 1.200.000 persone, e abbiamo chi giustifica questo intervento di Israele, che è Hezbollah. Che Hezbollah sta perdendo. Sta perdendo e continua a combattere, e gli israeliani rispondono e distruggono ogni giorno diversi villaggi. Finora ci sono 89 villaggi rasati al suolo. E lo Stato libanese trova un'altra soluzione. Noi domani, come Stato, dobbiamo negoziare con la delegazione israeliana, e per poter fare questi negoziati abbiamo chiesto prima di tutto di cessare il fuoco, perché non si può negoziare sotto il fuoco. Certo. Quello che Israele vuole non è diverso di quello che vuole lo Stato libanese, perché lo Stato libanese vuole che si venga rispettata la tregua del 1949 tra Israele e Libano, e questo garantisce la sicurezza dei due stati. Hezbollah purtroppo risponde a Teheran e continua la sua battaglia, perché l'Iran può utilizzare Hezbollah come una carta nel negoziato con gli Stati Uniti. Siamo di fronte a una situazione molto difficile, però abbiamo un governo oggi, un presidente della Repubblica, e che per la prima volta vuole negoziare direttamente con lo Stato ebraico, e questo ci aiuta molto, perché noi non abbiamo nessuna carta forte. Israele sta devastando il Libano, ha distrutto la leadership di Hezbollah, ha distrutto la leadership iraniana, ha distrutto tutto, controlla tutto il paese, può fare. L'unica possibilità è che il Libano ha la solidarietà degli Stati Uniti in questo momento, però gli Stati Uniti, finché che Hezbollah non è disarmato, continuano a dare la possibilità a Israele per andare avanti. Non è che lo Stato libanese non vuole disarmare Hezbollah, lo Stato libanese considera Hezbollah fuori legge, un'organizzazione fuori legge, anche perché la maggioranza parlamentare, Hezbollah è una piccolissima minoranza anche nella comunità sciita. Allora il problema nostro è che noi dal 2017 fino al 2023 non avevamo nessun problema con Israele, solo questa stupida guerra che Hezbollah ha voluto fare a sostegno di Gaza, che non ha aiutato per niente Gaza,
0: non ha aiutato neanche il popolo libanese. Io cito anche alcuni numeri, se mi permetti, perché sono riportati da Al Jazeera, ma citano il Ministero della Salute Pubblica libanese, per darci purtroppo un'idea di quello che è questo bilancio delle vittime a causa degli attacchi israeliani. Dal 2 marzo 3.269 persone hanno perso la vita e quasi 10.000 sono feriti. Hai citato, e credo sia un passaggio su cui è importante tornare, la fiducia, diciamo, tra virgolette, in Donald Trump e nell'amministrazione americana per un compromesso. Ricordiamo che gli Stati Uniti ospitano questi negoziati. Ci si può davvero fidare di Donald Trump?
1: Non è questo, perché il Libano è un caso molto particolare. Nel Libano esistono 17 comunità religiose, un paese è un laboratorio di dialogo, un laboratorio di pace, ci sono tutte le religioni. Allora, non solo gli Stati Uniti rispondono certamente ai paesi arabi ricchi. Non è che Trump non prende in considerazione l'Arabia Saudita, che è uno dei più grandi fornitori di petrolio alleato degli Stati Uniti. Libano ha due punti forti, che i paesi arabi fanno pressioni sugli Stati Uniti e gli stessi Stati Uniti stanno valutando che la situazione in Libano non è favorevole a Hezbollah. Allora perché non sostenere l'autorità centrale? Così pensano gli Stati Uniti. Solo che Israele non si fida, perché secondo gli israeliani loro non vogliono ogni 10 anni fare una guerra con un'organizzazione come Hamas, come Hezbollah. Allora vogliono andare fino alla fine, sterminare la forza militare di Hezbollah. Hanno già sterminato Hamas, non è vero che Hamas ha vinto, a Gaza non c'è più nessuno, questi controllano tutto. Libano è sconfitto, Gaza sconfitta, l'Iran sconfitto. Gli israeliani hanno una forza incredibile dell'intelligenza artificiale, dell'elettronica, armi che tu non ti bombardano, non li puoi nemmeno vedere. Allora stiamo parlando di resistenze molto primitive nei confronti di un Stato molto avanzato a livello militare. E questo è il problema. Libano, unica possibilità che ha è quello di
0: della solidarietà internazionale, certo.
1: Sì, e il mondo sostiene il Libano perché non ha mai voluto negoziare con Israele direttamente. Invece il nostro presidente dice: se vogliamo negoziare, negoziamo faccia a faccia. E questo ci aiuta molto, perché finché che parliamo di negoziato, di dialogo, il mondo sta dalla tua parte.
0: Chiaro, chiarissimo. E questo è il motivo per cui il dialogo, per quanto sia complicato, è un passaggio storico nelle relazioni tra i due paesi, e ci auguriamo che possa produrre qualche risultato, al netto che, come ci ha raccontato Talal Kreis, che ringrazio molto per essere stato con noi questa sera, fare i negoziati con i bombardamenti in corso non è possibile, oltre che non essere la migliore delle ipotesi. Quante volte lo abbiamo ripetuto per i vaghi tentativi di un colloquio tra Russia e Ucraina? Ovviamente vale, e non vediamo perché non debba valere anche per il Libano, che seguiamo sempre con grande attenzione, lo sapete, su cui vi daremo tutti gli eventuali aggiornamenti. Nella seconda parte del Timone, che comincia tra pochissimo, anche la nostra pagina politica, accantoniamo l'esperienza delle comunali, riflettendo però sulla posizione di tutti i partiti che ormai vanno verso questa doppia grande coalizione, verso una campagna elettorale che sarà di qui in poi sempre più accesa. Ci fermiamo solo per qualche istante, ma rimanete con noi, il Timone torna tra pochissimo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. In giornata aumenterà il rischio temporalesco soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: Eccoci qua, 20:32, questo 27 maggio che sembra tanto agosto. Una buona serata da parte di Francesco Massardo, ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20. La regia è di Giorgio Berselli, noi andiamo avanti fino alle 21. E allora, in Europa la Commissione dell'Unione Europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali, o cluster come si chiamano in gergo, sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del prossimo 16 di giugno. È un incontro che precede il summit dei leader europei del 18 e 19 giugno, che si potrà dunque esprimere sulla proposta. Saranno ore decisive, insomma, ma secondo il portale europeo Euractiv.com ci sarebbe anche la proposta di aprire lo stesso cluster anche per la Moldavia. Decisiva evidentemente anche l'arrivo di Peter Magyar a capo del governo di Budapest, che potrebbe sbloccare, diciamo, la situazione sul fronte dei leader europei. Però in Italia il tema diventa politico, perché le posizioni di due leader politici e di partito, insomma, del nostro paese sono profondamente diverse. Noi siamo favorevoli all'avvio di un percorso che porti l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, dice Antonio Tajani, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri paesi candidati. Per noi la priorità, dice, sono i Balcani, fermo restando che l'Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso. Al di là della digressione sui Balcani, di cui francamente non abbiamo capito il senso, è una posizione comunque possibilista, diciamo. La Lega invece è assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, non ha i requisiti necessari Kiev rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni. Decisamente diversa la nota della Lega, e qui sorge, insomma, un interrogativo abbastanza spontaneo. Certo, questo governo va verso tutti i record di longevità, ma a che prezzo? È vero che su tanti temi le idee, soprattutto di Matteo Salvini, sono talmente confuse che potrebbe stare praticamente in qualsiasi coalizione, ma almeno sulla politica estera, su un certo fronte della politica estera, le posizioni rispetto a Forza Italia sono totalmente diverse, e continuare ad andare insieme significa necessariamente tradire una parte, se non tutto, il proprio elettorato. E qualche avvisaglia è arrivata anche alle ultime comunali, con insomma un po' di erosione vannacciana da destra, che per carità sui comuni avrà riguardato temi territoriali, ma che potrebbe deflagrare in vista delle prossime elezioni, di cui parleremo tra poco. Quindi, insomma, rimanete collegati, che noi rimaniamo in scia. Intanto ci ascoltiamo Pink, questa è Beautiful Trauma.

0: Mi sembra un alleato implausibile, poi mai dire mai, perché nell'ultimo anno che ci resta, diciamo, prima delle elezioni può succedere di tutto, naturalmente, e l'elettorato è anche molto volubile, però credo che siano altri soggetti, penso al Partito Liberal Democratico di Marattini, che ha sempre spinto per questa opzione, penso anche a Ora, che ha fatto un buon risultato a Venezia, con Boldrin candidato, penso ad altri soggetti, anche storici, i repubblicani, socialisti liberali, insomma, ci sono tante realtà che sono in cerca
1: Che
0: di
1: non si
0: un'area che
1: riconoscono,
0: possa
1: diciamo, nei due
0: essere, che non si
1: blocchi attuali.
0: riconoscono, e questi sono specchiati poi negli elettori che magari si turano il naso e votano, perché poi purtroppo c'è il voto utile, ma per fortuna c'è ancora qualche coraggioso che dice: se tutti continuano a pensare al voto utile, nessuno cambierà mai lo scenario politico italiano. Quindi è un po' un serpente che si morde la coda. Questi elettori nel 2022 sono stati coraggiosi e sono stati, diciamo, coerenti con le loro visioni. Esistono, vanno solo recuperati, e
1: Saranno un po'
0: questo
1: delusi, perché
0: recupero.
1: io leggo, insomma, nelle sue parole anche un po' di delusione per un esperimento che lei dice stava funzionando, l'avranno pensato anche gli elettori.
0: Purtroppo sì, questo non bisogna mentire, gli elettori sono delusi, e sono delusi dell'arenarsi di un progetto che aveva, come dicevo, delle grandissime potenzialità e che sarebbe dovuto, io sono convinta, crescere anche sui territori. A proposito dei comunali, la maniera per cementificare un'alleanza, lo vediamo con AVS, è presentarsi insieme dappertutto e quindi costruire proprio dal basso. Noi ci siamo uniti sotto elezioni, un po', diciamo, per vari motivi che non andiamo ancora una volta a ricordare, ma poi non c'è stato forse quel tempo, per quello che io auspicherei che di qui all'anno prossimo, quando si andrà a votare, ecco, c'è ancora forse il tempo, benché ci sia l'estate di mezzo e quant'altro, per costruire qualcosa che possa essere più duratura alla prova del tempo e che non deluda più i nostri elettori, perché si meritano sicuramente di meglio. E quel bacino elettorale, tutti i sondaggi dicono che esiste, che c'è, che aspetta semplicemente di avere un'offerta. C'è la domanda, l'offerta in questo
1: Chiaro, eh sì, perché
0: momento
1: poi la politica
0: non
1: funziona
0: possiamo
1: molto
0: essere, certo.
1: con i
0: E noi
1: grafici
0: siamo
1: di
0: chiaramente
1: Smith.
0: il fulcro, diciamo, perché siamo il partito, tra virgolette, più grande anche rispetto a quest'area, però non bastiamo da soli, io di questo ne sono convinta, quindi
1: Certo.
0: auspico sicuramente un allargamento, ma non solo al ceto politico, è bellissimo, abbiamo diciamo, guadagnato, è venuta con noi in maniera molto coraggiosa un'europarlamentare, però io parlo proprio di allargare il bacino elettorale, allargare appunto andare a capire chi ci sta sulla nostra agenda e fare una cosa insieme, non dire venite da noi, ma andiamo insieme da qualche parte.
1: E allora, insomma, vediamo, sarà un'estate di lavoro, immaginiamo, per i centristi riformisti, chiamiamoli così, in attesa di un nome magari più ufficiale. Grazie, grazie molte all'onorevole Giulia Pastorella per essere stata con noi. Una buona serata. Noi chiudiamo tornando all'estero tra pochissimo, da Nuova Delhi arriva infatti un summit internazionale particolarmente intrigante. Ripartiamo dalla musica di Luis Capaldi, questa è Survive.

0: Eccoci, eccoci pronti a ripartire, ad andare verso la chiusura di questa puntata. Lo facciamo parlandovi di un incontro molto importante che c'è stato in settimana, del cosiddetto QUAD, acronimo di Dialogo Quadrilaterale di Sicurezza, una riunione appunto composta dai ministri e dai funzionari di India, Stati Uniti, Australia e Giappone, con l'impegno per un Indo-Pacifico libero, aperto e inclusivo, e per un ordine internazionale basato sulle regole. Sono parole che, lette diciamo alla luce delle vicende che interessano tutto il mondo e hanno interessato tutto il mondo negli ultimi mesi, sembrano quasi un'utopia, ma forse è anche il segno che qualcosa si muove anche su quel fronte lì. Quando c'è l'India, insomma, il tema anche dei rapporti con la Cina diventa assolutamente fondamentale. In collegamento con noi Francesco Radicioni, corrispondente nel sud-est asiatico per Radio Radicale. Grazie per essere con noi, benvenuto, buonasera.
1: Ciao, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
0: Insomma, è stato un incontro per un gruppo nato in realtà con un carattere spiccatamente anticinese, che dunque ci offre dei temi di cui parlare. Arriva a pochi giorni dall'incontro di Donald Trump con Xi Jinping. Gli Stati Uniti sono dentro a una duplice strategia. Cosa avranno detto all'India e agli alleati dell'area, se sono ancora alleati?
1: Questa infatti è proprio la domanda che probabilmente più ci si pone tra i partner degli Stati Uniti all'interno del Quad, appunto in Giappone, in Australia, nella stessa India, cioè di fronte alla strategia dell'amministrazione americana, quanto a Washington si continui a guardare effettivamente alla regione dell'Indo-Pacifico come in qualche modo il centro della strategia americana proprio di contenimento della Cina. Abbiamo visto una manciata di giorni fa Donald Trump a Pechino, a colloquio con Xi Jinping, in quella che sembra essere il proseguimento di una pausa tattica probabilmente tra America e Cina, e però appunto tra i paesi dell'Indo-Pacifico cresce anche la preoccupazione appunto su quanto gli Stati Uniti siano un partner ancora affidabile. E tu calcola che tra l'altro era stato lo stesso Donald Trump proprio nel primo mandato alla Casa Bianca a recuperare questo concetto di Indo-Pacifico libero e aperto che era stato creato dall'ex premier giapponese Shinzo Abe, che in qualche modo ha la paternità rispetto a questa sigla.
0: Sì, come passa velocemente il tempo, potremmo dire così, con Donald Trump. C'è, come dire, un carattere militare, tu credi, all'interno di queste riunioni? Il Giappone ha smosso, diciamo, una tradizione decennale di neutralità con una politica di riarmo in ottica chiaramente anticinese. Non so bene quali siano le posizioni dell'Australia, peraltro finita spesso nel mirino di Donald Trump anche a livello di diciamo di dialettica negli ultimi mesi. C'è un embrione di qualche discorso da questo punto di vista o rimane molto sullo sfondo come opzione?
1: Per il momento rimane ancora abbastanza sullo sfondo una, diciamo così, la creazione di una NATO asiatica. Non c'è nulla di qualcosa del genere. Rimangono ovviamente gli accordi che gli Stati Uniti, ormai accordi decennali, che hanno con tutta una serie di alleati nella regione. I più importanti sicuramente sono il Giappone, la Corea del Sud, ma anche le Filippine, oltre ovviamente all'Australia. In realtà, se si legge il comunicato finale del vertice del Quad, emerge soprattutto una cooperazione tra i ministri degli esteri, emerge soprattutto una cooperazione per quanto riguarda l'energia, per quanto riguarda i minerali strategici. Sappiamo quanto tutti questi terre rare e materiali strategici più in generale siano in qualche modo al centro anche proprio dello scontro tra Pechino e Washington. L'America sta cercando delle catene di approvvigionamento alternative, e infatti proprio dal comunicato finale del vertice molto si insiste proprio su questo. Ci sono stati già tutta una serie di accordi che gli Stati Uniti hanno realizzato. Un altro elemento importante che emerge da questo comunicato finale è la creazione congiunta di un porto alle isole Figi. E tu mi chiederai perché le isole Figi? Ecco, perché questa regione del mondo che per noi è lontanissima, che è il Pacifico meridionale, letteralmente porta di casa dell'Australia, sta diventando negli ultimi anni sempre più il centro della competizione tra Cina e Stati Uniti, perché questi piccoli paesi insulari che avremmo probabilmente Palau, Vanuatu, le isole Salomone, che noi avremmo probabilmente difficoltà a collocare su un planisfero, e invece hanno delle enormi, degli enormi territori di acqua, e sappiamo appunto di quanto il peso e il controllo dell'America sul mondo si fondi anche proprio sul controllo innanzitutto dei mari. Da lì passa quella che gli esperti, gli analisti americani definiscono la seconda catena di isole. La prima catena di isole è fatta dal Giappone, Taiwan, Filippine. La seconda catena di isole passa proprio in mezzo al Pacifico, ed entrambi questi sistemi dovrebbero in qualche modo bloccare l'accesso all'Oceano Pacifico proprio alla Cina.
0: Questo è un tema interessante, anche un po' ironicamente paradossale, se pensiamo che proprio sul mare, quello dello stretto di Hormuz, si stanno incagliando gli Stati Uniti, ma non c'è solo quello, evidentemente si è parlato, immagino, anche dello stretto di Hormuz, ma di tanto altro all'incontro del Quad. Grazie a Francesco Radicioni per essere stato con noi, una buona serata, insomma, come sempre ci teniamo a concludere ecco, su temi che magari non sono da prima pagina, in realtà meriterebbero davvero di esserlo, se non fosse che sta succedendo di tutto, diciamo, in questo pazzo mondo di fine maggio 2026. Vi diamo insomma un ultimo aggiornamento al volo prima di salutarci. Parlavamo poco fa di legge elettorale, è arrivato un appello del Partito Democratico a Fontana di rinviare l'approdo in aula della legge elettorale, che dovrà essere completamente ridisegnata. Ricordiamo che nei piani arriverebbe già il 26, ma rischierebbe di comprimere in modo significativo il lavoro parlamentare, si legge, di impedire un esame approfondito e trasparente. Così la capogruppo dei deputati del PD, Chiara Braga. Siamo ancora, insomma, abbastanza lontani da un accordo vero e proprio, se mai ci sarà, sulla legge elettorale tra maggioranza e opposizione. Ci fermiamo qui per questa puntata del Timone, appuntamento a domani. Il Timone torna già al mattino, saremo insieme dalle 6 alle 7, ma poi l'appuntamento per l'edizione serale dalle 20 alle 21. Grazie a Michele Ceci in redazione, a Giorgio Berselli in regia e a tutti voi, come sempre, per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo solo ancora, ma ovviamente, gli auguri di una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 21.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader dell'Unione europea del 18 e 19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Maciar a capo del governo di Budapest. Un incontro tra Maciar e Volodymyr Zelensky potrebbe essere infatti calendarizzato agli inizi di giugno. La guerra in Medio Oriente, i media iraniani annunciano una nuova bozza sull'accordo di pace con gli Stati Uniti. La Casa Bianca però bolla questa dichiarazione come totalmente inventata e Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma noi non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, conclude Trump. La politica, la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Questo quanto afferma Braga dal Partito Democratico insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Tra i più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo, la replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il calcio: dalle 21 a Lipsia si gioca la seconda finale europea della stagione, quella di Conference League, di fronte il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Per gli inglesi, Glasner schiera Riad al posto di Richards, con Cambot spostato a destra, Mateta punta centrale con Sarrepino alle spalle. Per il Rayo, Perez schiera la formazione tipo, il tridente composto da De Frutos, Alemão e Garcia. È tutto, alla prossima edizione.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: Tiroide e paratiroidi sono ghiandole fondamentali per il corretto equilibrio dell'organismo, anche se le seconde sono spesso meno conosciute e meno citate nel dibattito medico generale. Le paratiroidi, piccole strutture situate dietro la tiroide, regolano in particolare il metabolismo del calcio attraverso la produzione del paratormone. Quando questo meccanismo si altera, può comparire l'ipoparatiroidismo, una patologia caratterizzata da una produzione insufficiente dell'ormone con conseguente squilibrio dei livelli di calcio nel sangue. Le manifestazioni cliniche possono essere molteplici e spesso poco specifiche: crampi muscolari, formicoli alle estremità, debolezza, stanchezza persistente, fino a disturbi neurologici e cognitivi che impattano sulla qualità della vita quotidiana. In molti casi questi segnali vengono inizialmente attribuiti a stress, ansia o semplice affaticamento, con il rischio di ritardare la diagnosi. Anche la tiroide ha un ruolo centrale in numerose funzioni vitali: regola il metabolismo, i livelli di energia, la temperatura corporea, il ritmo cardiaco, la concentrazione, il tono dell'umore e la salute delle ossa. Le patologie tiroidee sono oggi molto diffuse, comprendono condizioni come ipotiroidismo, ipertiroidismo e noduli tiroidei, con una maggiore incidenza nella popolazione femminile. Tuttavia non sempre vengono riconosciute rapidamente, proprio perché i sintomi possono essere sfumati, progressivi e facilmente sovrapponibili ad altre condizioni. I noduli tiroidei rappresentano una delle situazioni più frequenti riscontrate nella pratica clinica e spesso vengono individuati in modo del tutto casuale durante esami eseguiti per altri motivi. La maggior parte di questi noduli è di natura benigna, ma la loro presenza richiede comunque un'adeguata valutazione per stabilire quando sia necessario approfondire con ulteriori accertamenti. Nel complesso si tratta di un sistema endocrino delicato in cui anche piccole alterazioni possono riflettersi in modo significativo sull'equilibrio generale dell'organismo, rendendo formalmente una corretta informazione e un riconoscimento precoce dei sintomi. 334 11 11 622, questo è il nostro numero per i vostri messaggi su questo tema. Risponderà tra poco Maria Luisa Brandi, medico chirurgo, specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 31 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha ribadito la propria determinazione a raggiungere un accordo favorevole per porre fine alla guerra con l'Iran, sostenendo che l'eventuale strategia dei Teheran orientata a dilatare tempi per ottenere condizioni più vantaggiose non avrà successo. La Casa Bianca non ha fretta di chiudere e sottolinea la questione anche se a novembre si va al voto. La gente capisce, ha aggiunto, riferendosi alla vittoria del candidato da lui sostenuto nelle primarie repubblicane per il Senato in Texas, Ken Paxton. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Majar, capo del governo di Budapest. Agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba nella sede del partito del premier spagnolo Sánchez a Madrid. Perquisizioni e acquisizioni di atti sono state disposte dal Tribunale di Madrid per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa però dal caso Plus Ultra che coinvolge l'ex premier Zapatero, relativo in questo caso al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte. Sotto assedio, nel giorno in cui fa visita al Papa a Roma, il primo ministro Sánchez resiste e dice no voto anticipato, totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo, dice Sánchez. La cronaca: una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia in provincia di Latina, investita da un'auto guidata da una donna mentre pedalava in bicicletta su via del Genio Civile. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza, ma per la piccola non c'è stato più nulla da fare. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: Buonasera, ben ritrovati. Sta per iniziare la puntata 177 di Italia No Limits in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, in diretta con voi. Parliamo del paese povero, 18,6% del paese a rischio povertà. Poi di questa straordinaria idea della Ferrari luce, la Ferrari elettrica. E ancora di tutti quei diamanti che custodiva Zapatero e degli scandali in Spagna. Crolla un mito. Tutto questo dopo il brano.

Eccoci alla puntata 177 di Italiano Limits, ricordandovi sempre il sito giornaleradio.fm dove trovate tutti i nostri programmi, le nostre esclusive, i nostri conduttori, la nostra vita radiofonica e non. Giornaleradio.fm. Su giornaleradio.fm potete trovare il sondaggio del giorno e, perché no, la radio, ascoltarla anche da lì. Ci sono mille modi per ascoltare Giornale Radio. I due che preferisco dei mille, perché ce ne sono tantissimi, sono quando scaricate l'app, che è bellissimo, comodissimo, e quando andate su giornaleradio.fm, d'accordo? Stasera partiamo da un numero che sinceramente dovrebbe far scattare un grosso campanello d'allarme. Secondo le nuove stime Eurostat, in Italia il 18,6% della popolazione è a rischio povertà. Vuol dire quasi un italiano su 5 milioni di persone, e tra i grandi paesi europei soltanto la Spagna fa peggio di noi. Ora fermiamoci un attimo a pensare cosa significa davvero, perché non stiamo parlando di un paese travolto da una guerra civile o da una crisi finanziaria improvvisa. Stiamo parlando della terza economia dell'Eurozona, del paese del G7, dell'Italia. Eppure i numeri raccontano, i numeri diffusi da Eurostat, un'altra storia: stipendi che non tengono il passo dei prezzi, famiglie che rinunciano alle cure, giovani che lavorano ma non riescono comunque a costruirsi una vita autonoma, pensionati che tagliano perfino sulla spesa alimentare e milioni di persone che vivono costantemente con la paura di un imprevisto economico. E attenzione, questi dati arrivano mentre negli ultimi anni il paese continua a essere colpito da una sequenza infinita di crisi: prima il Covid, poi la guerra in Ucraina, poi l'inflazione energetica, adesso il Medio Oriente, Hormuz, il petrolio, i carburanti fuori controllo, e ogni volta il conto finale arriva sempre nelle stesse tasche, quelle della classe media e dei lavoratori. La cosa forse più inquietante è proprio questa: il rischio povertà non riguarderebbe più soltanto gli emarginati storici, riguarderebbe sempre di più persone che lavorano, persone normalissime, famiglie con uno o due stipendi che però non riescono più a vivere con serenità. E allora la domanda è scontata: ma l'Italia si sta lentamente impoverendo senza volerlo ammettere? Poi però attenzione, perché stasera vogliamo anche evitare la propaganda e il catastrofismo facile, perché questi dati vanno letti bene. Cosa significa a rischio povertà? Quanto queste statistiche fotografano la realtà concreta e quanto invece dipende dai parametri utilizzati per Eurostat? Perché il rischio è doppio: da una parte minimizzare tutto dicendo va tutto bene, dall'altra raccontare un paese già completamente al collasso. E allora proveremo a capirlo con il professor Alberto Robrambilla, che aiuterà a leggere questi numeri, a capire se davvero l'Italia sta scivolando economicamente oppure se alcuni dati vadano interpretati con più cautela. Ma intanto lo chiediamo a voi: oggi vi sentite economicamente più fragili rispetto a qualche anno fa? Avete paura di impoverirvi? Vi sembra che lavorare oggi basti ancora per vivere bene in Italia? E soprattutto, vi fidate di questi numeri europei oppure pensate che raccontino solo una parte della realtà? E allora pronti? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622, 334 11 11 622, e Lorenzo Cappadone dalla regia mi chiude la bocca con una meravigliosa musica, ma poi la riapro, e come se la riapro, Cappadone, come?

0: numeri che dà l'Europa, che dicono che questo è un paese praticamente alla fame, il 18,6% del paese a rischio povertà. Cosa vorrà dire poi tutto questo? Quello che ci rimane è il quadro di un paese sfigato, ma sarà veramente così? Io saluto il professor Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, uno studioso molto qualificato che ospito spesso e volentieri. Buonasera, professor Brambilla.
1: Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, mi dice se mi devo preoccupare qui di Eurostat che dice che siamo tutti con le pezze al culo, professore, mi scusi il linguaggio, però quando dicono queste cose io mi spavento, il paese s'ammoscia, la gente la stanno prendendo in giro oppure no?
1: Allora, diciamo che la tipologia e la metodica con cui vengono calcolate queste cose lascia molto a desiderare. Il primo punto è che Eurostat non se le inventa, quindi Eurostat prende tutti i dati dall'Istat. L'Istat calcola, non sono tutti i 27 paesi che fanno il calcolo della povertà relativa e della povertà assoluta, cioè povertà assoluta, quelli che fanno fatica a arrivare alla terza settimana del mese, povertà relativa e quelli che fanno fatica a arrivare alla quarta settimana.
0: Scusi, se questo è un sondaggio messo fuori dall'Europa per banalizzare, dovrebbe avere gli stessi criteri per tutti i paesi, ma lei mi dice non ce li ha perché non tutti i paesi calcolano le stesse cose. È questo che sta dicendo, professore?
1: Sì, c'è chi calcola la povertà assoluta, c'è chi calcola la povertà relativa, in pochi calcolano la povertà relativa, più calcolano la povertà assoluta, ma in definitiva quello che lascia un po' così stupiti è che l'Istat manda fuori ogni anno, sorteggia 27.500 famiglie, a queste famiglie fa una telefonata per spiegargli l'argomento, gli manda un taccuino della spesa dove la famiglia deve indicare che cosa ha speso al netto di eventuali verdure, prodotti, frutti, uova, insomma che alleva in casa propria, e su questa base proietta sulle restanti 27 milioni di famiglie questo indice. Allora, intanto la metodica è abbastanza simile in Europa, ma poi ognuno la interpreta come vuole. Ma il problema vero è che c'è una dissociazione di numeri. Allora, proviamo a farli. In Italia si dice i poveri assoluti sono 5,7 milioni. I poveri relativi sono quasi 9 milioni. Allora, nel 2008 l'Italia spendeva per la povertà 73 miliardi, quindi per l'assistenza sociale, la povertà, eccetera. All'epoca avevamo 2 milioni e 100 mila poveri assoluti. La prima domanda che si dovrebbe porre l'Istat e anche lo Stato è: ma se io ne spendevo 73 nel 2008 e avevo 2 milioni e 100 mila poveri assoluti e oggi ne spendo 185 e ne ho 5 milioni e 7 e quegli altri sono passati da 6 milioni a quasi 9, vuol dire che io ho più che raddoppiato la spesa, ma ho anche fabbricato i nuovi poveri. E quindi c'è qualcosa che non va.
0: Scusi, i nuovi poveri che fabbrico possono essere poveri che si sono autofabbricati per convenienza, perché conviene essere poveri in un paese che ti dà tanti sussidi e magari fa pochi controlli? Mi perdoni la domanda così diretta.
1: La domanda è invece più pertinente. Perché? Perché tutti questi sussidi dipendono in larga parte dall'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie. Ora, l'ISEE è una roba che è stata fatta più di 30 anni fa per cercare di avere un indicatore che ci facesse capire quante sono quelle famiglie che fisiologicamente in tutti i paesi hanno qualche problema di natura fisica, di natura psicologica, mentale, eccetera, eccetera. E in generale sono il 6, 7, l'8% delle famiglie. Nel 2025 gli italiani che hanno fatto la DSU, cioè la domanda sostitutiva unica per accedere ai benefici dell'ISEE, sono stati 30 milioni su 58 milioni e 9 di abitanti. Quindi un paese normale si chiede: ma come mai io ho quasi triplicato la spesa e ho quasi più che raddoppiato i poveri? Come mai l'ISEE me lo chiedono in 30? Ma la domanda più importante, che a cui lei sottendeva di sicuro, è: ma per accedere all'ISEE che cosa devo fare? Meno lavoro più ISEE ho, meno dichiaro più ISEE ho. E in effetti il numero delle persone che dichiarano praticamente quasi nulla in Italia, il dato è proprio della settimana scorsa, certo. Noi abbiamo all'incirca la metà della popolazione che su 202 miliardi di IRPEF ne paga 10. Poi c'è un piccolo numero ristretto di persone che paga più di questi 30 milioni. Allora, per garantire questa situazione, questi 30 milioni, gli va data la sanità. La sanità costa 2.230 euro pro capite. Ecco, vuol dire che gli altri cittadini, che sono un po' meno della metà, perché questi sono un po' più della metà, devono mettere sul piatto 56 miliardi per garantire solo la sanità. Allora, sono pochi numeri, ma ci fanno capire che questo paese è evidente che ha un meccanismo interno che genera la povertà. Perché? Perché meno dichiari, più ti aiuto, più dichiari e più ti martello e più ti faccio le verifiche. Quindi la gente, l'italiano, che è tutto fuorché stupido, dice: io meno dichiaro, più mando marito o la moglie a lavorare in nero, meno redditi ho, più sussidi posso avere. Se io voglio avere 3.600 euro per l'asilo nido, non è che posso dichiarare come reddito familiare 45-50 mila euro tra marito e moglie, devo dichiararne 26, quindi uno dei due deve lavorare in nero e quell'altro deve cercare di fare il minimo possibile per non superare determinati limiti. Quindi conclusione è: noi siamo il paese che ha la più alta evasione fiscale tra i paesi OCSE, ma di gran lunga la più alta, cioè battiamo di tantissimo la Germania, che però ha 82 milioni di abitanti. E quindi tutta questa roba qua è perché ci sono dei meccanismi impliciti dello Stato che ti mettono nella condizione di evadere se vuoi essere aiutato.
0: Siamo messi bene. Io ringrazio, ci darà sicuramente modo di dibattere, ringrazio il professor Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, che ha parlato bello chiaro. La leggo anche spesso e volentieri sul Corriere e devo dire, insomma, che ogni volta è un pugno sullo stomaco. Grazie, professor Brambilla.
1: Grazie a voi, a presto, arrivederci, salve.
0: E allora 334 11 11 622, non è che siamo un paese di falsi poveri piuttosto che un paese di poveracci come ci descrive Eurostat, non è che dobbiamo andare a stanare chi ruba piuttosto che in qualche modo mettersi a compatire anche chi chiede dei sussidi dai quali non avrebbe diritto. Io butto lì la provocazione, so che ho un pubblico attento, so che ho un pubblico che le provocazioni le coglie, so che conoscete il numero, ma ve lo ridico: 334 11 11 622. Voi come la vedete?
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next.
2: pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo punto it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Troveremo i giornali e le trasmissioni piene di questo 18,6% del paese a rischio povertà, tutte balle, come sostiene candidamente il professor Alberto Brambilla che avete sentito finora. O la povertà la sentite anche voi? Ditemelo, 334-1111-622, in massa intervenite, dopo il brano vi ascolto.

0: E certo.
1: Buongiorno dottor Poletti, buon pomeriggio, sono Gaetano da Monza. Inerente a questo tema, io penso che l'Italia non si stia impoverendo, ma una categoria di italiani sì. Diciamo che l'Italia è fondata sul lavoro, no? Lo dice la Costituzione, però una repubblica, una nazione fondata in grossa percentuale anche sul turismo fa sì che molte città che vivono solo di quello, per guadagnare di più naturalmente, aumentano i prezzi per fare la stagione, per approfittare anche di molte di quelle situazioni che di solito capitano, l'estate, il Natale e tutto il resto. In più le città che invece hanno come fondamento il lavoro, quindi il capitale, quindi il commercio, l'economia, approfittano anche di questa cosa. Io faccio l'esempio di Milano, visto che sto tra Monza e Milano, per aumentare i prezzi di tutto, case, vita, ristoranti e tutto il resto. Quindi diciamo che la parte gli italiani continuano a lavorare, danno sempre il massimo per tutto. D'altro c'è invece il terzo settore che invece ne approfitta e cerca di spillare il minimo centesimo a questa classe che dà tutto per poi campare, tirare a campare. Penso che se la politica qui non interviene con dei limiti, ok, si arriverà a un momento in cui nelle grosse città proprio basate sul turismo o sull'economia del lavoro non potranno più starci gli abitanti delle stesse città, ma principalmente le grandi imprese e le multinazionali. Penso questo, poi non sono un economista, sicuramente mi sbaglio. Ok, buona giornata.
2: Buonasera Poletti, Antonio da Milano. Bambilla, non è così facile trovare da lavorare in nero, così è bello, il suo discorso è proprio bello, ma trovi lei da lavorare in nero se riesce.
3: Voglio parlare oggi del 18,6% del paese a rischio povertà, voglio sentire anche i vostri commenti su quello che ha detto il professor Brambilla, ma soprattutto voglio andare dai politici. E allora il primo politico che ospito oggi è l'onorevole e l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone. Ne approfitto per ringraziare Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, che ha una dote meravigliosa, quella di parlarmi nelle cuffie quando io sto pronunciando delle frasi e quindi di non farmi capire niente. Però da quel che intuisco dovremmo avere Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, che saluto.
4: Buonasera a tutti.
3: Allora Sardone, Eurostat dice che siamo un paese allo sbando, in Italia il 18,6% della popolazione è a rischio povertà, poi sento il professore Alberto Brambilla che ci dice che spendiamo un sacco di soldi per aiutare le persone bisognose, quantità infinite che ha citato di soldi per aiutare le persone bisognose, a tal punto che aumentano le persone bisognose perché molta gente frega il prossimo e si fa passare per povera per avere contributi, sussidi e tutte queste robe qua. In più negli altri paesi europei non hanno questi approfondimenti che abbiamo noi in Italia, quindi i dati sono quelli dell'Istat e quindi fotografano una situazione parziale. Lei come la vede questa storia qui?
4: Ma basta farsi un giro nei comuni per vedere che c'è una discriminazione nei confronti degli italiani quando parliamo di sussidi. Il welfare del comune, come per esempio il comune di Milano, dove sono anche consigliere comunale, va più del 90% va agli stranieri. E per carità, se è gente in regola che è bisognosa, non è quello il tema. Il tema è quando ci sono dei sistemi di calcolo che di fatto penalizzano gli italiani, a partire dall'ISEE e non solo, anche sull'assegnazione delle case popolari, come sicuramente lei sa, in Italia basta l'autocertificazione dell'assenza di proprietà nel paese d'origine.
3: Mentre
4: quindi,
3: in Italia è impossibile, perché
4: in
3: se
4: Italia
3: uno ha una
4: se
3: casa,
4: hai anche un box o una casa
3: un rudere al sud, sì, la casa esatto, dei nonni che vale 700 euro che devi pagare, sì, sì, tu a qualcuno perché se la prenda, quella esatto, vale come possesso d'immobile. Invece per altri un'autocertificazione e ciao.
4: Esattamente, e quindi a questo poi sommiamo il fatto che qualcuno ci ha raccontato per anni che insomma l'immigrazione a prescindere, no? Ci sarebbe servita per pagare le pensioni, e il risultato anche con i ricongiungimenti vari è che magari per uno che lavora di fatto lo Stato ne mantiene 5 o 6. Tra l'altro abbiamo depositato un disegno di legge proprio per ridurre i ricongiungimenti e quindi lasciarli solo ai parenti di primo grado, cioè figli, moglie, poi, cioè, nel senso, vai, il nonno può rimanere nel tuo paese, non è che dobbiamo caricarci tutto noi. E quindi oggi come oggi dobbiamo essere onesti, cioè il sistema di welfare che abbiamo in Italia non regge. Per un italiano che lavora c'è un sacco di gente che è lì, diciamo, a scrocco, e questo non può essere vero, soprattutto contrasta con il racconto del vengono qua, pagano le pensioni e lavorano. Ribadisco, quelli che arrivano qua rispettano le regole e lavorano sono ben accetti, però insomma mantenere tutta l'Africa noi non ce la facciamo.
3: Allora, io ovviamente la intervisto, non commento, commenterà il pubblico se vuole al 334 11 11 622, ma le faccio una domanda.
4: Ma
3: voi siete al governo. Aspetti che manca l'altro pezzo. Siete al governo con Forza Italia, con Fratelli d'Italia, con noi moderati, e voi moderati non lo siete, no? E perché non riuscite a farle queste robe? Perché siete in troppi?
4: Ma sicuramente ci sono posizioni diverse tra noi e per esempio Forza Italia sul tema immigrazione, che mi sembrano davvero evidenti, e questo non ha aiutato. Poi è anche una questione di percentuali di partito. La Lega oggi non ha purtroppo il 30%, e quindi diciamo possiamo fare la nostra parte, ma sicuramente non siamo su questi temi così incisivi come vorremmo essere.
3: Semplicemente questo, e quindi io la ringrazio, mi raccomando sempre
4: rispondendo,
3: ecco, no ma mi raccomando, anche se lei non ha bisogno di raccomandazioni, sempre la sicurezza, perché qua sta andando sempre peggio. Anche oggi passeggiavo per Milano e diciamo che
4: bene, hanno ammazzato
3: preferirei,
4: uno
3: accoltellate, ma non solo.
4: Sì.
3: Anche tutti quegli episodi che non finiscono sui giornali, che non
4: guardi,
3: fanno notizie.
4: Guardi, la chiudo qua, ma ci tengo di una cosa. Io ho due figli adolescenti e oramai nella loro compagnia non è rimasto più uno che non abbia avuto uno scippo, una tentata rapina, un'aggressione da parte di queste seconde generazioni, cioè maranze e quant'altro. Questo è un tema, perché magari non esce sui giornali, magari non è la notizia che fa cronaca, però è il quotidiano. Cioè io i miei figli sono adolescenti, iniziano ad andare magari in discoteca la sera eccetera, io come mamma sinceramente ho paura.
3: Grazie a Silvia Sardone, europarlamentare della Lega.
4: Grazie,
3: alla prossima
4: mille.
3: E allora noi torniamo dopo il brano. Vi ricordo sempre il numero per intervenire: 334 11 11 622.

0: Nicoletti Adler da Milano. La Sardone è un'urlatrice e incitatrice di odio, ma di soluzioni non ne danno quelli della Lega. Non ne hanno date perché sennò perdono i loro cavalli di battaglia elettorali, no? Lo straniero, prima gli italiani. La verità è che loro, come tutto questo governo, per gli italiani non hanno fatto nulla, hanno fatto solo scelte che sono andate contro l'interesse degli italiani. Gli sbarchi, gli irregolari. Il problema fondamentale è la mancanza di controlli su tutte le cose. Cioè in Italia non si fanno i controlli in tempi rapidi e efficaci. Quindi cioè, è inutile urlare e sguaiare tutte queste cose. Non hanno le soluzioni.
1: E allora saluto il prossimo ospite, che è il deputato del Partito Democratico, Stefano Vaccari. Buonasera.
2: Buonasera a voi e grazie.
1: Allora, onorevole, com'è sta storia che il 18,6% del paese è a rischio povertà? Le sembra credibile? Non stiamo esagerando? Non è che ci mettiamo dentro anche i poveri, i finti, quelle robe lì. Come diceva prima il professor Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, siamo un paese messo male così davvero?
2: Intanto ce ne sono già 6 di milioni di italiani in povertà. E l'Istat ha certificato che questa somma può aumentare in modo importante fino a raggiungere quella percentuale. Perché dietro gli slogan della crescita, dell'occupazione, dei conti pubblici, c'è un sistema invece economico molto fragile, con una produttività che è stagnante, con un'industria in difficoltà. Lo ha detto ieri Emanuele Orsini, gli slogan della crescita, dell'occupazione, dei conti pubblici, c'è un sistema invece economico molto fragile, con una produttività che è stagnante, con un'industria in difficoltà. Lo ha detto ieri Emanuele Orsini, mio conterraneo presidente

0: dama alla marchesa.
1: Secondo lei questo governo come affronterà il problema? Perché poi questo è un problema che si riversa anche nelle urne, perché allora continuano ad avere tanto sostegno questi partiti che affamano l'Italia, Vaccari?
0: Beh, tanto sostegno. Diciamo che se escludiamo la realtà eclatante di Venezia e di Reggio Calabria, noi abbiamo vinto più come centrosinistra, più capoluoghi di provincia al primo turno che loro, e poi ci sarà la sfida al ballottaggio. E siamo comunque, come forza politica, parlo del Partito Democratico, in molte regioni e in molte città, comunque il primo partito. Certo, c'è un tema che riguarda la politica che questo governo sta facendo, usando il record degli occupati come scudo politico permanente, ma i dati reali, ad esempio sul lavoro, mostrano una cosa diversa: i salari reali tra i peggiori dell'area OCSE, la crescita del lavoro povero, del part-time involontario, della precarietà, i giovani qualificati che scelgono altri paesi per andare a prendere due soldi di più, aumentano gli occupati, certo, ma cresce anche la fragilità sociale, e questo il governo, se lo vuole affrontare, deve usare degli altri strumenti che non sono quelli della propaganda.
1: Grazie allora a Stefano Vaccari, deputato del Partito Democratico. Noi tra poco andiamo a parlare della Ferrari, ma volete non sentire il messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, per l'evento L'Italia del PNRR, organizzato dalla struttura di missione PNRR, perché ha detto delle cose importanti destinate a costituire critica, come sempre. Ascoltiamo.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie al Ministro Foti per aver organizzato, promosso questo evento nazionale interamente dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un'occasione preziosa per raccontare agli italiani lo straordinario lavoro che in questi anni abbiamo portato avanti per mettere a terra le risorse, gli investimenti, le riforme del PNRR. Saluto e ringrazio anche per questo il Vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, i ministri, i rappresentanti della Commissione Europea, le autorità presenti e quanti interverranno in questi due giorni apportando il loro contributo. Poco meno di 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità: portare avanti il piano di ripresa e resilienza più consistente d'Europa, sia dal punto di vista finanziario che degli obiettivi da raggiungere. Una sfida che alcuni consideravano molto complessa, altri addirittura proibitiva, qualcuno perfino impossibile da vincere. Eppure non ci siamo scoraggiati, ci siamo messi subito al lavoro, pancia a terra fin dal primo istante, facendo come prima cosa quella che avevamo promesso e che molti credevano impraticabile, ovvero rivedere il piano, adattarlo alle nuove priorità dell'Italia. Dialogando con la Commissione Europea abbiamo rivisto gli obiettivi, corretto le criticità, integrato il piano con il Repower EU, cioè con gli investimenti sulla sicurezza energetica, ed è nato così il nuovo PNRR italiano, un piano più coerente, più capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da quel momento in poi, anche grazie alla nuova governance di sistema che abbiamo costruito, non ci siamo più fermati, abbiamo speso ogni giorno per costruire le condizioni affinché ogni investimento, ogni progetto, ogni cantiere potesse essere avviato. Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito. Grazie all'impegno corale del Sistema Italia, dei ministeri, delle amministrazioni centrali, delle regioni, delle province, dei comuni, dei soggetti attuatori, siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo. Ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano. Un primato che trova corrispondenza nei numeri che abbiamo maturato finora e che continueranno a crescere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione. Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. Ma come accade anche nello sport, questo è il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo, spingere il più possibile sull'acceleratore, perché il traguardo è in vista e manca davvero pochissimo per tagliarlo. Agli italiani avevamo promesso che avremmo prima migliorato il PNRR e che poi lo

0: avremmo attuato passo dopo passo, ed è quello che abbiamo fatto senza fermarci mai neanche davanti agli imprevisti più grandi, perché per noi gli impegni coi cittadini vanno rispettati sempre e a qualunque costo. Oggi, senza timore di smentita, possiamo dire che il PNRR non è qualcosa di astratto, e quindi grazie del lavoro che abbiamo fatto e grazie soprattutto del lavoro che continueremo a fare per vincere questa sfida.
1: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. Altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza d'accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli pre-bellici entro un mese in collaborazione con l'Oman. La Casa Bianca però nega tutto, una completa invenzione. Trump poi avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, dice il presidente americano. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Majar, capo del governo di Budapest. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Il testo è stato infatti inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppi su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD, insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo, la replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi 2 ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E non vogliamo parlare della Ferrari Luce, un capolavoro visionario, sì, lo facciamo dopo il brano. Intanto ascolteremo anche i vostri vocali alla 334 11 11 622.

0: Buonasera Poletti, Adler da Milano. La Sardone è un'urlatrice e incitatrice di odio, ma di soluzioni non ne danno quelli della Lega. Non ne hanno date perché sennò perdono i loro cavalli di battaglia elettorali, no? Lo straniero, prima gli italiani. La verità è che loro, come tutto questo governo, per gli italiani non hanno fatto nulla, hanno fatto solo scelte che sono andate contro l'interesse degli italiani.
1: Certo che è incredibile come si possa fare propaganda anche sulle evidenze assolute. C'è questo trionfo del PNRR e di tutti gli obiettivi raggiunti, rivendicati dalla nostra Presidente del Consiglio, fa veramente tenerezza. Cioè, noi stiamo con un PIL dello 0,5 e stiamo spendendo tutti i soldi che il governo Conte aveva lasciato in dote a questo nuovo governo, e nonostante tutto questo denaro stiamo allo 0,5 del PIL. Insomma, pensa se non c'era il PNR. Io ho l'impressione che è stato impiegato male, è stato speso male e forse nemmeno speso tutto. Ma eppure, però, ne facciamo propaganda proprio così, ventre a terra. Donato da Roma.
2: Salve, sono Vito. Ho 72 anni, ho iniziato a lavorare quando avevo 16 anni, ci ho messo 51 anni per arrivare alla pensione, ma avevo lavorato anche prima, nell'intervallo delle vacanze scolastiche alle medie ho sempre lavorato quei 3 mesi lì. Ora, per un debito bancario di 17 anni fa, mi tolgono il quinto della pensione. Ho 750 euro al mese fra affitto e spese, gas, metano, luce come tutti, quindi alla cifra che mettete dei prossimi poveri, metteteci pure io e mia moglie, perché perdiamo.

0: Volevo lasciare indietro nessun messaggio e mi stavo sincerando che non ce ne fossimo altri. Stasera andiamo con una domanda molto semplice in questa parte di trasmissione. La Ferrari Luce è un capolavoro visionario oppure un clamoroso errore? Perché raramente una Ferrari aveva spaccato così tanto il pubblico ancora prima di arrivare su strada. La prima Ferrari elettrica della storia, presentata ufficialmente a Roma davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sta facendo discutere praticamente chiunque, appassionati, designer, analisti finanziari, ex dirigenti Ferrari, politici, social network e perfino la borsa. E i giudizi sono violentissimi. Luca Cordero di Montezemolo ha parlato apertamente del rischio di distruggere un mito, dicendo addirittura: spero si tolga il cavallino da quella macchina. Anzi, fammelo ascoltare subito, Montezemolo Cappadone, per favore, sulla nuova Ferrari.
1: Se dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
2: Ma lo possiamo dare?
1: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina.
3: Che dobbiamo fare con la Cina? Che dobbiamo fare con la Cina?
1: Scusa, cosa dobbiamo fare?
3: Con la Cina.
1: Che questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno. Non avranno più.
0: Ecco, questo invece non era Montezemolo, ma nella seconda parte è Briatore, no? Anche Briatore ha detto: i cinesi non la copieranno. Carlo Calenda, che in Ferrari ha lavorato, l'ha definita un insulto estetico e tecnologico, e online sono esplosi meme, paragoni con la multipla e ironie di ogni tipo. Ma attenzione, perché dall'altra parte Ferrari tira dritto e rivendica una scelta deliberatamente radicale. John Elkann parla di scelta coraggiosa. Il progetto è stato affidato a Love From, lo studio di Joy Ive, cioè il designer dell'iPhone, e l'idea era proprio questa: non fare una Ferrari tradizionale elettrificata, ma creare qualcosa di completamente diverso. Infatti la Luce, la Ferrari Luce, rompe quasi tutti i codici storici Ferrari. Niente cofano lungo da V12 classico, abitacolo avanzato, 5 porte, 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, design levigato quasi aeronautico. Una Ferrari che sembra voler parlare di più il linguaggio della Silicon Valley che è quello delle piste di Monza. Eppure tecnicamente i numeri non sono valutati male: 1050 cavalli da 0 a 100 in 2,5 secondi, oltre 310 km orari, 530 km di autonomia e un prezzo da 550.000 euro. Una macchina pensata non solo per i ferraristi storici, ma anche per nuovi clienti globali, soprattutto nel mercato asiatico. Il problema è che il mercato, almeno all'inizio, non sembra aver applaudito. Dopo la presentazione, il titolo Ferrari in borsa è crollato di oltre l'8%. Però qui arriva il punto interessante, perché molti analisti finanziari, nonostante il caos mediatico, invitano alla prudenza. Alcuni sostengono addirittura che la Luce troverà il suo pubblico, soprattutto tra nuovi clienti e appassionati di elettrico di lusso. E allora le domande: Ferrari sta distruggendo la propria identità oppure sta facendo esattamente quello che il marchio leggendario deve fare per sopravvivere i prossimi 20 anni? E il tema non riguarda solo Ferrari, riguarda tutto il Made in Italy, riguarda il rapporto tra tradizione e innovazione, riguarda la paura che l'elettrico trasformi oggetti pieni di anima e meccanica in prodotti tecnologici freddi e senza anima. E allora stasera lo chiediamo a voi: la Ferrari Luce è approvata o bocciata? È una rivoluzione geniale oppure una follia? Una Ferrari elettrica può essere ancora davvero una Ferrari? E secondo voi Montezemolo ha detto quello che pensano tutti, oppure Ferrari ha semplicemente avuto il coraggio di fare qualcosa che nessuno si aspettava? Tra poco i nostri giornalisti esperti, ma intanto voi 334 11 11 622.

0: saluto subito sul tema Ferrari il mio primo ospite, Pierluigi Bonora, giornalista del giornale, esperto di mobilità, organizzatore del forum dell'Automotive. Buonasera Bonora. Che diciamo,
1: Roberto,
0: su questa Ferrari? Ciao. Che diciamo su questa Ferrari?
1: Diciamo che la luce si è spenta, almeno momentaneamente, vista l'accoglienza che c'è stata in borsa ieri, le reazioni, diciamo, sia a carattere politico, sia per quanto riguarda l'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, ma anche le associazioni di categoria e poi gli appassionati. Diciamo che ha deluso, si dice in giro che più che una Ferrari assomiglia a un mouse, non per niente è stata disegnata da chi ha creato, disegnato gli iPhone, gli iPad, eccetera. Ecco, questo è un po' quello che si può dire, le reazioni, cioè più che parlare di auto elettrica, di Ferrari elettrica, che è così, che già aveva fatto storcere il naso, ai più si è invece centrato tutto sullo stile, sulle forme di questa Ferrari, non Ferrari, ecco, secondo gli appassionati, secondo un po' i punti di vista emersi ieri soprattutto.
0: Ecco, ma chi se la comprerà quest'auto?
1: Ma il target che dicono loro, lo ha detto anche l'amministratore delegato Benedetto Vigna, sono un tipo nuovo di clienti che dalla Ferrari cerca altro, non cerca, diciamo, magari l'esuberanza dei motori, qualcosa di diverso, l'esuberanza dei motori termici, qualcosa di diverso in linea un po' con la visione, passami il termine, ideologica green, che va tanto di moda e che ha affossato il settore automotive in questi anni. Un pubblico diverso, quindi, è orientata questa vettura. Bisogna vedere poi questo pubblico diverso chi è, con esattezza, e da che target è composto.
0: Posso intanto dire? Ferrari, dopo il tonfo di ieri, cede oggi lo 0,11%, insomma non è una accoglienza delle migliori questa, se l'aspettavano, sì, secondo te?
1: Non penso questo livello, e poi la sparata che ha fatto ieri l'ex presidente Luca di Montezemolo è stata veramente pesante, molto molto pesante, ha detto qui bisogna almeno tolgano il cavallino, il marchietto del cavallino dalla carrozzeria e dagli interni, perché non è una vera Ferrari, ecco. Tra l'altro l'ho scritto proprio oggi sul quotidiano e il giornale, anche c'è chi conosce bene il mondo Ferrari e mi ha raccontato questo, che quando il re Enzo Ferrari pensò di lanciare la Dino in memoria del figlio Dino Ferrari scomparso, fu assalito da un dubbio, ma abituati ai V12, al rombo del V12, a questa potenza incredibile, a questo motore unico, se io propongo un V6, quindi un motore di cilindrata inferiore, che accoglienza avrò? Come la prenderanno gli appassionati? Allora cosa decise Enzo Ferrari? Di chiamare questa vettura semplicemente Dino, ed ebbe successo. Poi si è parlato di Dino Ferrari, sempre di Ferrari Dino, eccetera, però diciamo sull'onda un po' di quello che dice adesso Montezemolo, dice un'altra Ferrari, non è una V12, la chiamo soltanto Dino, ed ebbe ugualmente successo. Quindi magari rivedere questa cosa?
0: Nella sciaugurata ipotesi, siamo sempre con Pierluigi Bonora del giornale, nella sciaugurata ipotesi che questa Ferrari dal costo, se non sbaglio a ricordare, di 550.000 euro non sfondasse, quanto perderebbe la Ferrari tra ricerca, innovazione, tutte queste robe qui? Sarebbe un tonfo che può reggere?
1: Io non credo che questa Ferrari, diciamo, causi un tonfo, perché diciamo, pur di avere anche pur se è una Ferrari non Ferrari, pur se è un altro tipo di Ferrari eccetera, ma il collezionista è quello che, diciamo, vuole avere, essere magari il primo ad avere anche la Ferrari forse più brutta della storia, o la prima Ferrari elettrica, se la compra lo stesso. Mi riferisco agli emiratini, mi riferisco magari ai collezionisti con tanti soldi di altri paesi, pur di averla in garage la prendono, poi magari non la usano neanche, hai capito?
0: Beh, certo.
1: Non lo so, io penso che le venderanno ugualmente. Penso anche una cosa, che il progetto è stato lanciato cinque anni fa, quando Green Deal sembrava che dovesse impossessarsi tutto il mondo dei motori, e a un certo punto il progetto era talmente in fase avanzata che non hanno potuto bloccarlo, cosa che invece ha fatto Lamborghini con il presidente Stefan Winkelmann, che ha rimandato tutto per quanto riguarda la prima loro supercar solamente elettrica da vendere. Ecco, domani tra l'altro lo stesso Benedetto Vigna insieme a Stefan Wilkeman di Lamborghini saranno al Teatro Storchi di Modena per la giornata inaugurale del Motor Valley Fest, e sicuramente sarà il tema del giorno questo, che la Ferrari non Ferrari.
0: Grazie a Pierluigi Bonora, il giornale.
1: Grazie. Grazie a te Roberto, allora, a presto, buonasera a tutti.
0: Grazie, a prestissimo. Per voi il numero è quello di sempre, 334 11 11 622. Andiamo ad ascoltare il sistema di comunicazione che prediligo quando discuto con voi, cioè discuto quando ascolto voi, i messaggi vocali.
2: Buonasera, secondo me gli ECA non capiscono un c***o di macchine, ma soltanto penso soltanto a massimizzare i loro profitti, e se vogliono affossare il marchio ci stanno riuscendo benissimo. Guardate benissimo la Porsche cosa ha fatto con i loro modelli elettrici, e sono nell'eccellenza e vengono venduti in tutto il mondo. Io dubito che la Ferrari Luce abbia lo stesso seguito della Porsche, perché veramente fa, a parte che fa cagare, ma poi non è proprio una Ferrari, è una rottura netta. E mi piacerebbe sapere chi sono veramente questi clienti che prendo questa oscenità. E Montezemolo è stato un grande dire quelle parole. Buonasera, Alessandro da Saronno.
3: Darwin diceva che non è l'animale più forte quello che resisterà di più nel tempo, ma quello che si sa adattare ai cambiamenti. La Ferrari Luce è una figata. Quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, 1050 cavalli, oltre 300 km orari. Tutte i brand automobilistici supercar hanno l'elettrica, e la Ferrari ha fatto strabene a fare l'elettrica. Io sono ferrarista convinto, non so cosa farei per avere quella Ferrari lì. E poi tra l'altro, se avete notato, non ha quelle prestazioni che sono superiori alle Ferrari, parlo di accelerazione da 0 a 100 e da 0 a 200. Perché? Perché non ha voluto prevaricarla. Perché la forma diversa? Perché nessuno avrebbe mai accettato una forma sportiva classica elettrica con una forma nuova uguale elettrica. Quindi sono macchine per milionari, che penso che non saranno neanche disponibili per tutti i milionari, perché questa è una trovata geniale e contemporanea. Sergio da Milano.
4: La Ferrari, sempre per un cliente molto molto ristretto, una nicchia praticamente, e questo sta bene, ma le nostre eccellenze dove sono andate a finire ultimamente? Tutto si compra praticamente dai cinesi all'estero, ma il nostro artigianato perché deve essere sempre messo in disparte, sempre messo comunque in difficoltà? Noi abbiamo delle eccellenze, siamo nominati in tutta Europa, in tutto il mondo per le nostre eccellenze. Dove sono andate a finire adesso?
5: Buonasera dottor Poletti, premesso che non sono un esperto di automobili, ma credo che una Ferrari elettrica già di per sé si distingue profondamente da quello che è il canone Ferrari, però la Ferrari continua a produrre macchine con motori termici per gli appassionati, per chi piace il tradizionale, la storia, il marchio. Questa è una macchina diversa, di nuova generazione, che rompe con il passato, è un qualcosa a sé, è un elettrico. Probabilmente chi ama il rombo del motore non lo comprerà mai, chi invece ha un'idea diversa del motore magari sarà interessato. Perché no? Nella vita bisogna anche osare.
6: Buonasera Luigi da Torino, questa Ferrari Luce è assolutamente anonima, ci sono delle cinesi super sportive con cavalli anche superiori a quelle, molto più grintose, come dice appunto, cioè quello che ha disegnato l'iPhone, cosa ha disegnato? Un parallelepipedo, non è che si è sforzato così tanto, no? E comunque l'unico che capiva di auto lì, degli Elkan, era Lapo, che ha avuto la grandiosa idea e ha spinto alla grande per fare la 500, che ancora tiene banco dal 2003, da quando l'hanno tirata fuori, e ancora stanno campando sulle spalle della 500. Questa Ferrari Luce è un errore clamoroso. John Elkann non capisce un tubazzo di auto, questo è chiaro, ma non capisce un tubazzo neanche di industria, è solo un finanziere. Boh, questo è tutto.
0: E insomma, non le mandate a dire a nessuno, naturalmente continuate 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Tra poco andiamo dal collega Vincenzo Borgomeo, responsabile motori della stampa, ci dirà la sua, da perfetto analista, qual è sulla nuova Ferrari Luce. Adesso la linea alla regia, mentre il nostro Lorenzo Cappadone va a spostare la Duna. Ve la ricordate la Duna? Beh, lui ne guida orgogliosamente una, che ha parcheggiato in seconda fila. A tra poco.
7: Giornale radio.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Tutti ne parlano.
12: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
13: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
14: Sono le 23 e 28 minuti. Giornale Radio.
15: Meteo.
16: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Bel tempo quindi su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare solo isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in genere sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti alle vicine pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
15: Giornale Radio. La radio libera di informare.
17: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E non fermatevi neanche voi, siamo a parlare della nuova Ferrari Luce, del marchio italiano che innova a tale punto da stravolgere e stravolgersi. 334 11 11 622.

0: Buonasera, io vorrei ricordare quelle menti elette che scrivono, specialmente il signore di Milano, che sì, può diventare questa lo studio di design particolare che verrà acquistato da pochi eletti. Ma il problema fondamentalmente, al di là che sia Ferrari, Porsche, Lamborghini, eccetera, è che questa macchina è brutta. Cioè tutte le business car, luxury car delle marche più prestigiose a livello mondiale hanno fatto qualcosa di elettrico che assomiglia molto al termico. Penso alla Porsche Macan, che è bellissima, alla Taycan della Porsche, che è bellissima. Questa è proprio brutta. Cioè il problema è che lo stile italiano, famosissimo nel mondo, è andato a farsi benedire. La Ferrari Luce è brutta, verrà comprata perché il miliardario vuole nella sua raccolta di macchine prestigiose anche quella, ma non rimane, ma rimane il fatto che è proprio brutta, ma brutta brutta davvero. Arrivederci.
1: Roberto da Roma, buonasera.
2: Ciao Roberto.
1: Ciao.
2: Dico, ma voi pensate proprio che ci siano proprio tutti scemi, siano tutti scemi quelli che fanno il design della Fiat? Questa è una cosa che loro vogliono vendere. Allora abbassano il prezzo, fanno un prodotto schifoso come fecero con l'Arna per buttare giù la Fiat, e così con la Ferrari, che mi pare che era l'ultimo baluardo delle cose dei design bellissime, così la svendono e gli altri avranno, come dire, la compreranno con pochissimi soldi rispetto a quello che vale adesso, perché non è che sono tutti stupidi, che noi, i nostri design che sono i migliori del mondo adesso fanno una macchina invedibile che sembra la fotocopia della Multipla degli anni 2000, del terzo millennio.
1: Quindi tu dici che c'è dietro un disegno per fotterci il marchio?
2: Ma certo, perché non è possibile che gli italiani, i design migliori del mondo, fanno un obbrobrio come fecero con l'Arna, come fecero con altri tipi di macchina, che poi, tanto è vero che chiusero delle catene di montaggio, arrivarono i sovvenzionamenti della cassa integrazione, che è una cosa, non ci si può credere. Ormai l'Italia la stanno svendendo, non c'è più una fabbrica italiana. Noi ci stiamo mangiando, perché poi diventa tutta cassa integrazione. Non abbiamo più nessuno che paghi i contributi. A questo punto noi chiediamo all'Europa, l'Europa ci dà, poi gli andiamo ancora dentro. Siamo proprio dei dementi universali. Gli extracomunitari, che noi dovremmo fare come l'America, perché poi a Roma, per esempio, nelle grandi, tutto il turismo è in mano agli extracomunitari, tutto. E ancora noi facciamo, capito? Invece mettiamoli tutti in regola, così pagano le tasse e si crea quel, come fecero gli americani. Questa è un'altra prova della svendita di un marchio, gli ultimi marchi che sono rimasti, che sono rimasti pochissimi ormai degli italiani.
1: Grazie a Roberto da Roma, buon lavoro, buona serata. E Angelo da Bergamo scrive: stride sentire parlare contemporaneamente di povertà aumentata e di automobili elettriche di marca non accessibili a tutti. La forbice tra poveri e super ricchi si allarga sempre di più, ma è la società stessa e non la politica che promulga questa differenza di status. Dovrebbe esserci un sentimento comune di convivenza sociale ed economica eque. Questo scrive Angelo, mettendo assieme i due argomenti della trasmissione. Puoi aggiungere anche il terzo, Zapatero e tutti quei gioielli. Cade un mito della sinistra, ne parleremo più tardi, ma cade anche il mito Ferrari. Lo chiedo a Vincenzo Borgomeo, responsabile motori della Stampa. Bentornato Vincenzo, illuminaci.
3: Beh, illuminaci parlando della luce, mi sembra la parola adatta. Beh, direi no, ma addirittura crollare il mito mi sembra troppo. Certo, questa povera macchina è finita in una tempesta mediatica di meme.
1: Allora, prima della tempesta mediatica, tu mi devi dire, perché insomma nella tua vita te ne intendi del settore, delle auto e tutto, la prima impressione che hai avuto tu, Vincenzo Borgomeo, quando hai visto la nuova Ferrari in anteprima?
3: Beh, lo shock più che dal design o dal fatto che è elettrica è derivato dalle dimensioni e dalle cinque porte e dai cinque posti, cioè la vera rivoluzione di questa macchina non è tanto il fatto che sia elettrica, perché ormai l'elettrificazione c'è ovunque e poi soprattutto va sempre ricordato che non è che la Ferrari si converte all'elettrico, è una delle opzioni, cioè la Ferrari ha una gamma sconfinata, non è come la Lamborghini o altri marchi che hanno due o tre modelli, la Ferrari ha a listino qualcosa come 20 modelli diversi e fa motori 12 cilindri a V aspirati, 8V, 6V, ibridi plug-in, senza nessun modulo elettrico, cioè quindi nell'ambito di una varia offerta un'auto elettrica ha un senso molto diverso a quello di una gamma che ad esempio la Jaguar che ha chiuso tutte le auto termiche ne fa una sola elettrica, cioè è un'offerta in più, un'aggiuntività e quindi diciamo la rivoluzione dell'offerta di un modello elettrico già è molto diversa, però ecco vedere una Ferrari a 5 posti, a 5 porte così spaziosa, questo è stato veramente uno shock, perché poi loro sono stati bravissimi a tenere segrete le dimensioni e tutto e poi svelarla di colpo, quindi nessuno sapeva davvero quale diavolo fosse il layout, la forma, lo spazio e questo è stato veramente rivoluzionario. Poi io non ho mai giudicato l'estetica di una macchina perché comunque è una cosa soggettiva, certo ci sono delle cose oggettive e i canoni di bellezza, Giugiaro dice che la bellezza è matematica, quindi una cosa si può considerare bella in assoluto, brutta in assoluto, però ecco quando la rivoluzione si spinge proprio agli estremi e questo è un estremo diciamo massimo, tu arrivi a toccare anche alcuni elementi dei canoni, cioè questa macchina per capirci introduce dal punto di vista stilistico il cab forward, cioè significa la cabina molto molto avanzata, come se non avesse più il muso, infatti questa macchina il muso non ce l'ha più, che è una scelta che deriva dal design perché ti consente di fare una monovolume, cioè un arco unico che dal musetto bassissimo arriva fino alla coda, ma anche una scelta legata, spiegavano i tecnici, alla dinamica di guida, cioè se tu metti il posto di guida sulle ruote anteriori di fatto tu ottieni la stessa dinamica, la stessa sensazione che ha un pilota di Formula 1, cioè guida proprio seduto avanti e questo ti può regalare delle sensazioni particolari e certo per fare questa scelta che Bertone ha cercato poi di proporre su mille altri prototipi che non hanno mai funzionato e che la Chrysler ha cercato di mettere anche sulle auto di serie in altri tempi, all'epoca c'erano i motori, non c'erano i motori elettrici, quindi da qualche parte davanti comunque erano berline, questo motore lo dovevi piazzare, loro lo infilavano sotto, bassissimo, però il cab forward, questa diciamo scelta stilistica è molto molto azzardata perché determina poi la forma della macchina, cioè tu non fai più una macchina con il muso lungo, il muso con il radiatore o comunque uno stile che tu riconosci, fai un oggetto completamente diverso. Si è cercati appunto la rottura in tutto e anche soprattutto in un altro elemento che vabbè anche qui poi nel delirio della presentazione si è perso, però è un'idea, cioè loro si sono appoggiati a Love Form, questo centro di design che è nato dagli stilisti che avevano fatto i telefonini e loro che avevano un approccio completamente nuovo, la prima cosa si sono detti, ma perché si presume che chi ama un'auto elettrica poi debba vivere dentro degli abitacoli che sembrano fantascientifici da astronavi, perché 18.000 schermi, e quindi invece hanno proposto un'auto super tecnologica elettrica senza schermi, senza iPad, senza touch, con dei tasti fisici, e questo si spera che venga copiato anche in molte altre automobili, perché francamente ne avremo tutti bisogno di cose un po' più semplici. Ripeto, potrà piacere e non piacere, però diciamo questo accanimento sul fatto che la macchina sia brutta, orribile, tutto quello che volete, poi sta cancellando anche alcune idee, e questa per esempio dei tasti fisici è un'idea, come è un'idea certo, quella legata al fatto che questi hanno progettato una macchina elettrica che non invecchia, cioè uno dei problemi delle auto elettriche è che, lo diceva Steve Jobs, noi stiamo progettando cacca, disse. E cioè degli oggetti che tra 10 anni non si potranno neanche più accendere, perché i cellulari vecchi li butti in un cassetto e non possono più funzionare, così come i vecchissimi iPad. E quindi insomma, andando contro questa teoria, loro hanno progettato una macchina con le batterie che sono infilate dentro alcune scatole che possono ospitare nuovi moduli per le future tecnologie che arriveranno. Tutto il software, i motori, cioè tutte le parti tecnologiche sono proprio fatte per essere cambiate quando arriverà una nuova tecnologia che noi oggi non conosciamo, perché poi uno dei problemi di tutte le auto elettriche è la svalutazione mostruosa e quindi l'annullamento del valore residuo, soprattutto su macchine che costano tanto, le Rolls Royce da 800.000 euro, c'è gente che ha perso in un anno e mezzo 300.000 euro di valore. Ma questo vale anche per le Porsche, per le Audi, per tutte le auto elettriche di altissima gamma, e questo soprattutto per una Ferrari che normalmente si rivaluta col tempo e che non invecchia mai, era una cosa terribile. Cioè l'idea che comunque sia tu tra 30 anni questa macchina dovresti essere costretta a buttarla era un'idea terribile, quindi hanno fatto anche un lavoro da questo punto di vista. Poi certo, se la macchina, diciamo, non piace o viene travolta da giudizi estetici, poi è finita, perché non riesci nemmeno ad avere la serenità per cercare di capire, va bene, ok, a me la linea non piace, ma che c'è dentro? Sai, questi ci hanno lavorato 6 anni su questo progetto, quindi qualcosa hanno fatto. Poi si potrà discutere all'infinito sull'effettivo valore di una macchina da 550.000 euro che con gli option arriva facilmente a 700.000, si potrà discutere all'infinito sul senso di una macchina elettrica del genere, perché poi ricordiamo che l'auto elettrica, prima dell'arrivo della Tesla e del geniale Elon Musk, aveva un'immagine ed era percepita dalla gente come le automobiline per i disabili, le macchine per chi non aveva più la patente, cioè questa, certo, questa brevissima uso cittadino, e Elon Musk è riuscito a sdoganare questo concetto, a farle diventare glamour, a farle diventare, no, hyper tecnologiche. Quindi però
1: Giuseppe scrive: Poletti, la prima volta che ho visto mia moglie ho pensato sarà mia. Se vedo una cosa che mi fa schifo, farà sempre schifo, anche se la luce è molto meglio della mia Panda, ma se dovessi scegliere. E allora, al di là di Giuseppe e al di là del fatto che sarà sicuramente un successo, dopo il brano, caro Vincenzo Borgomeo, responsabile pagina motori della Stampa, resti con noi e ci racconti i più grandi flop degli ultimi anni, ammesso che la Ferrari sarà un flop?
3: Sì. Volentieri.
1: A tra poco.

0: voi che vi lamentate per il caldo, pensate che a Bolzano si... Bolzano, avete presente dov'è Bolzano? 36,5 gradi, la temperatura più alta a maggio dal 1956. L'ondata di caldo che sta interessando anche l'Alto Adige ha fatto registrare oggi a Bolzano una punta di 36,5 gradi. Si tratta della temperatura più alta in un mese di maggio dall'inizio delle misurazioni nel 1956. Rendiamoci conto. Ma andiamo a parlare della prima Ferrari elettrica della storia. E ne stiamo parlando con Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it e responsabile motori della stampa. Parlavamo anche, ammesso che questo lo sia, e tu ci hai fatto capire che non lo sarà, ma insomma, dei grandi flop per quanto riguarda le automobili. Vincenzo, vogliamo ricordarne qualcuno?
1: Beh sì, poi sai, il concetto di flop è tutto relativo, perché alcune automobili sono considerate oggi dei flop, delle macchine orrende, ma poi invece sono state vendute in un enorme numero di esemplari. Cioè bisogna poi intendersi che cosa intendiamo per flop. Cioè oggi, per esempio, nella storia della Ferrari, la Mondial 8 e la 308 GT4 sono considerate le Ferrari più brutte, però intanto hanno venduto tantissimi esemplari e poi anche loro, a loro modo, ebbero successo, cioè furono comprate con felicità

0: da tanti clienti, perché erano macchine spaziose, avevano comunque ad esempio la 308 uno sfruttamento dello spazio grazie alla genialità di Bertone quasi incredibile. Cioè il concetto di flop è diverso da quello anche estetico. Cioè la stessa Multipla, oggi considerata, no, l'emblema della bruttezza automobilistica, al punto che la Fiat ci fece una geniale pubblicità e il claim era "sarete belli voi", no? Cioè diventò un elemento di vendita la sua presunta bruttezza. Poi è stata una macchina che intermedia del 99 ti dava addirittura 6 posti, cosa ormai non più ripetibile per problemi di omologazione di airbag, di sicurezza. Però sai, insomma, tutti quelli che se la sono comprata, e sono stati tanti, quindi dal punto di vista commerciale poi è stato un successo, erano molto felici perché avevano nelle dimensioni di una Golf una monovolume, e quindi diciamo che il successo commerciale prescinde dalla bruttezza, perché poi c'è tutta una genia di automobilisti che vanno controcorrente. Cioè anche la prima Dacia Logan, che era considerata veramente orribile perché era molto stretta, alta e soprattutto aveva una linea a 3 volumi che in molti mercati è orrenda, e quella invece ha avuto un successo clamoroso e ha fatto poi la fortuna della Dacia, che in Italia ad esempio è arrivata a superare come vendite la Renault. Se vuoi un altro esempio clamoroso, sì, la Duna, no? Se tu senti parlare di Duna, dici vabbè, è la macchina orribile per antonomasia, no? Cuore ci ha fatto di tutto.
1: Duna Raduno. Te lo ricordi, Duna Raduno, non era male.
0: Sì, sì, ci hanno campato, c'era, no, il casellante che commosso diceva al guidatore della Duna: "lasci dottor, faccio io", no? C'era tutta una genia di battute. Però quella poi è stata una macchina invece dal punto di vista commerciale sui paesi esteri, per esempio il Sud America, che ha avuto un enorme successo, perché poi i canoni di bellezza cambiano. Cioè la piccola 3 volumi alta, ossia una Fiat Uno all'epoca, un baule attaccato dietro, per noi è ridicola, per i paesi sudamericani invece è simbolo di lusso, di ricchezza, e piace molto. E comunque fu geniale anche dal punto di vista industriale, perché quella era una macchina che alla Fiat costava veramente nulla, e quindi fu costruita con poco e avevano dei margini altissimi. Certo, non piaceva, esteticamente era brutta, però diciamo così, ha funzionato. Ora, so quello che mi stai per chiedere, le previsioni sulla luce non si sanno, ma sarà comunque un'automobile di nicchia. Ti dico solo che ieri c'erano 800 clienti Ferrari da tutto il mondo alla Vela di Calatrava a vedere la macchina, e altri 800 ci sono stati oggi, ci saranno poi anche a cena lì per andarla a vedere e probabilmente comprare. Ma sai, le Ferrari si vendono sempre e comunque, quindi il giudizio sul fatto ne hanno vendute poche quindi è un insuccesso è impossibile, anche perché ci sono fior di collezionisti australiani, asiatici, cinesi. Cioè per la Ferrari il mondo è il mercato, che la comprano e non la usano a occhi chiusi perché è la prima auto elettrica della storia della Ferrari. Metti che viene anche sdoganata, che non piace, capite, ancora maggior ragione la prima Ferrari che non ha avuto questo successo. Cioè comprano tutto e quasi sempre tutta la produzione dei modelli Ferrari si esaurisce al lancio. Ora non sappiamo quante ne vogliono fare di questa luce, e non sappiamo quante quindi ne venderanno in base alle stime, però considerato appunto che in gamma diciamo ci sono altri fior di macchine che i puristi possono comprare, il ruolo di vettura di nicchia è chiaro che potrebbe essere scavato proprio per la luce. A quel punto parlare di successo in successo commerciale è un altro discorso.
1: Grazie Vincenzo Borgomeo.
0: A voi, è sempre un piacere.
1: Anche per me. Ascoltiamo un vocale, 334 11 11 622.
2: Ciao Roberto, sono Alberto, un saluto anche a tutti i radioascoltatori. Io sarò pazzo, ma secondo me è bellissima quella macchina lì. Ma tu vuoi mettere e caricare le tue mazze da golf su una Ferrari, andare con una Ferrari silenziosissima, passare a 200 all'ora in autostrada con una macchina silenziosissima? Secondo me una Ferrari è spettacolare. E poi ricordo tutti quelli che criticano questa macchina. Io mi ricordo una ventina d'anni fa, forse più, che un tale signor Nokia disse che i telefoni servono per telefonare, non per guardare o fare come ha fatto Apple. E poi Apple deve fare i computer, non i telefoni. E chi si ricorda di Nokia e chi si ricorda di Apple? Ciao, buona serata a tutti.
1: Buona serata, serata che continua nella prossima ora di programma. Parliamo dell'impero di Zapatero, ve lo ricordate Zapatero?
3: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La guerra tra Stati Uniti e Iran in primo piano, annunce smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli prebellici entro un mese. Ma la Casa Bianca nega tutto e parla di una completa invenzione. Nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali, dicono poi da Washington. La politica italiana: la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno dalla conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza, decisione che provoca la protesta delle opposizioni, che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo solo la fine della discussione per depositare il testo, replica Donzelli di Fratelli d'Italia. La pagina della cronaca: prima la rissa, poi l'omicidio sulla banchina della stazione Certosa a Milano, vittima un 22enne italiano originario dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, è stato accerchiato da una decina di persone, colpito poi da diversi fendenti e lasciato a terra in gravi condizioni e morto poco dopo in ospedale. Gli aggressori, probabilmente una gang di latinos, sono ancora in fuga. In serata altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, è stata causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra 19 e 24 anni, intervenuta con numerosi agenti per i quali ora l'autorità giudiziaria dovrà decidere come procedere. 2 feriti, oltre 5 contusi, tra i quali un bambino di 9 anni. La pagina dello sport: iniziamo dal calcio con la finale di Conference League. Il Crystal Palace batte 1-0 il Rayo Vallecano e si aggiudica il suo primo storico trionfo in Europa. Basta il gol di Mateta per gli inglesi, che poi gestiscono il match e vincono la prima competizione europea della loro storia. Si sono giocati anche i playoff di Serie C con le semifinali di ritorno. Dopo il pareggio per 1-1 alla Ricchi di Salerno, l'Union Brescia batte in casa la Salernitana per 2-0 e approda alla finale playoff. Nell'altra semifinale di ritorno, Catania-Ascoli finisce 2-1 per i siciliani, ma l'Ascoli era forte del 4-0 dell'andata. Finale playoff per l'accesso alla Serie B sarà dunque tra Brescia e Ascoli. Per il tennis, doppia sconfitta azzurra nel tabellone maschile del Roland Garros. Lorenzo Sonego esce di scena contro Tommy Paul per 3-7-0, battuto in 3-set anche Federico Cina. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Buonasera Poletti, volevo dire la mia sulla prima Ferrari elettrica. Io dico che sicuramente non sarà un flop, perché prima cosa non è così brutta e non fa così schifo come la critica dice. Insomma, è una macchina di concetto, secondo me, che si distingue proprio perché è la prima e voleva distinguersi, è una cosa proprio voluta, è una Ferrari nuova, diversa, e quindi è completamente diversa anche da tutte le aspettative che il pubblico magari si pensava. E secondo me è molto bella, e a un prezzo, diciamo, non è così economica, però non è neanche quel prezzo che vale milioni di euro, quindi proprio perché è la prima Ferrari elettrica rimarrà nella storia la prima Ferrari elettrica, e quindi ha già il suo valore. E niente, io la penso così. Secondo me avrà un grande successo. Grazie mille e buona serata.
5: E chi vivrà, vedrà, e vedremo tra poco, dopo il brano, dalla Spagna, i guai dell'ex premier socialista spagnolo Zapatero.

E adesso andiamo in Spagna, perché la notizia è di quelle che pesano politicamente. José Luis Rodríguez Zapatero, ex premier socialista spagnolo, è indagato nel caso Plus Ultra, la compagnia aerea salvata durante la pandemia con 53 milioni di euro di fondi pubblici. Attenzione, vale la presunzione di innocenza e sarà la magistratura spagnola a stabilire se ci siano responsabilità. Però politicamente il caso è già enorme. Secondo il giudice, Zapatero sarebbe al vertice di una presunta struttura di traffico di influenze legata a mediazioni presso istituzioni pubbliche. Si parla di presunti pagamenti irregolari, di rapporti con ambienti venezuelani, di società collegate e persino di una cassaforte con dentro oltre 100 gioielli trovata nel suo studio. Lui nega tutto e dice di aver sempre agito nella legalità. Secondo gli investigatori spagnoli, dietro il salvataggio della compagnia Plus Ultra ci sarebbe anche una rete di relazioni economiche e politiche con ambienti vicini al regime chavista di Nicolas Maduro. Plus Ultra, infatti, era una piccola compagnia molto attiva proprio sulle rotte tra Spagna e Venezuela. E secondo l'accusa, parte dei fondi e delle operazioni economiche legate alla compagnia sarebbero transitati attraverso società collegate a imprenditori vicini al potere venezuelano, con triangolazioni internazionali e perfino società a Dubai. Non solo, sempre secondo le ricostruzioni investigative, Zapatero avrebbe avuto un ruolo di mediazione molto forte nei rapporti tra il governo spagnolo, Caracas e alcuni ambienti diplomatici internazionali. Da anni l'ex premier socialista è uno degli interlocutori europei più ascoltati dal chavismo venezuelano. Ha mediato nelle crisi politiche, nei negoziati tra Maduro e opposizione, nei dossier sui prigionieri politici. E proprio questo oggi torna al centro delle indagini. Gli investigatori ipotizzano addirittura che alcune strutture economiche finite sotto osservazione potessero servire anche a finanziare attività parallele tra Spagna e Venezuela. Ripetiamo, sono accuse tutte da verificare e dimostrare, però il quadro politico, converrete con me, è pesantissimo. Il suo interrogatorio, inizialmente previsto per il 2 giugno, è stato rinviato al 17-18 giugno per permettere alla difesa di studiare migliaia di documenti. Intanto Pedro Sanchez lo difende, dice di aver letto le carte, di rispettare la presunzione di innocenza e di confermare il proprio appoggio all'ex premier socialista. Ma la Spagna socialista non era diventata per una parte della sinistra europea e italiana il modello da seguire, il modello per staccarsi dall'Occidente a trazione Trump, per costruire un progressismo nuovo, più autonomo, più mediterraneo, più attento ai diritti, alla pace, alla giustizia sociale? Zapatero per anni è stato un simbolo: diritti civili, ritiro dall'Iraq, dialogo con il mondo latinoamericano, critica dell'atlantismo più rigido. Poi Sanchez è diventato il nuovo riferimento, il leader socialista europeo capace di resistere alla destra, parlare di Gaza, criticare Netanyahu, opporsi a certe linee americane. E allora vi chiediamo: ma questi modelli esteri reggono davvero alla prova dei fatti? Oppure ogni volta la politica italiana cerca un idolo fuori casa, salvo poi scoprire che anche quei modelli hanno zone d'ombra, scandali, sistemi di potere e rapporti opachi? Sanchez fa bene a difendere Zapatero in nome del garantismo, oppure si sta legando troppo a una figura ormai politicamente tossica? E ancora, quando si parla di Venezuela, di Maduro, di petrolio, di rapporti economici opachi,
Slovacchi, una parte della sinistra europea è stata troppo indulgente, e soprattutto la sinistra italiana dovrebbe smettere di dire facciamo come la Spagna, facciamo come Zapatero, e costruire finalmente un modello suo. Allora scriveteci, mandateci un vocale, chiamate in diretta sempre 334 11 11 622.

0: E saluto la collega giornalista Marinellis Tremamunno. Ben ritrovata, Marinellis.
1: Grazie, buonasera.
0: Che dire di Zapatero e questo che per molti era un mito?
1: È un mito per quelli che ovviamente non conoscono la situazione venezuelana, perché da anni che i venezuelani denunciavamo la presenza nefasta di Zapatero nella politica venezuelana. Lui dal 2015 si presentava come un mediatore nella crisi venezuelana, ma in realtà era un mediatore di parte, perché si sapeva il suo coinvolgimento diretto con Nicolás Maduro e tutto il suo entourage. Tanto è che dopo del prelevamento di Nicolás Maduro lui ha continuato a frequentare il Venezuela, perché è anche molto vicino soprattutto ai fratelli Rodríguez. Parlo di Delcy Rodríguez, l'attuale presidenta ad interim, e il suo fratello che è il presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Solo questo anno, marzo e aprile, ha viaggiato in Venezuela due volte, perché lui continuamente, inizialmente era molto presente in questi negoziati con l'opposizione quando sono partite quelle proteste del 2017, no? Dal 2015 in poi. Gli ultimi anni era apparso come un mediatore per la liberazione dei prigionieri politici, e tanto è che è stato anche coinvolto in quelli negoziati per la liberazione di Alberto Trentini. Quindi è anche un personaggio molto presente nella politica italiana.
0: Ecco, che impressione hai?
1: Allora, io credo che finalmente c'è la possibilità di conoscere veramente i vincoli che ha Zapatero con il regime venezuelano. L'inchiesta sembra che sta andando avanti, sta praticamente ha aperto, no, un mondo che secondo me c'è ancora da scoprire. E quindi aspettiamo questa convocazione che ha in tribunale il 17 giugno, no? Perché è stato rimandato al 17 giugno, ma vediamo, tutto quello che hanno trovato già sia nelle sue proprietà come nell'ufficio del suo prestanome è incredibile, tutte le annotazioni che ci sono nell'agenda di questo prestanome, dove si parla di una presenza, no? di un intervento costante nella politica venezuelana, ma ovviamente per avere dei benefici personali, perché è questo quello che è vediamo, no? E quindi dobbiamo attendere sicuramente cosa viene fuori di questa inchiesta, che finalmente è andata avanti perché è stata una richiesta dalla Francia e dalla Svizzera, perché inizialmente questa inchiesta era stata archiviata quando qualche anno fa un tribunale aveva tentato, no, di capire se c'era un coinvolgimento, sì, in questo salvataggio per un beneficio personale.
0: Senti, si sporca, Marinellis Tremamunno, si sporca anche l'immagine generale di una Spagna che in qualche modo veniva additata come esempio di resistenza Trump, di baluardo contro il pericoloso Trump da molti della sinistra, soprattutto di casa nostra.
1: Ma sicuramente stiamo parlando di opinioni di persone che vedono le cose con occhiali ideologici, ma qui non stiamo parlando di ideologia, qui stiamo parlando di persone che utilizzano traffico di influenze e che sono coinvolte in riciclaggio di denaro. E stiamo parlando di organizzazioni criminali, quindi questo secondo me deve uscire fuori delle discussioni politiche. Quindi qui la giustizia deve fare il suo lavoro, e noi venezuelani vediamo finalmente una possibilità di aprire questo mondo che per noi era evidente, solo che non avevamo le prove dirette. Adesso La giustizia spagnola deve andare avanti in questa inchiesta e devono approfondire, perché, ma questo sta andando avanti proprio perché è stata una richiesta internazionale, perché sicuramente se non c'era questa richiesta dalla Francia e anche una collaborazione dalla giustizia americana, che è molto coinvolta anche nell'interesse di chiarire come lavorava questa rete, dove abbiamo visto, che credo che non sia un caso, che la settimana scorsa il regime venezuelano ha consegnato all'ex-AP, che è questo prestanome di Nicolás Maduro, che era stato liberato da Biden qualche anno fa e adesso di nuovo è stato riconsegnato alla giustizia americana, e lui sicuramente sta collaborando perché questo era parte degli accordi, e stanno uscendo fuori una serie di informazioni che è arrivato anche in Spagna con questa richiesta internazionale di approfondimento di questa rete criminale internazionale.
0: Grazie alla collega giornalista Marinelli Stremamunno, grazie davvero e
1: grazie,
0: buona serata naturalmente.
1: Aspettiamo come va avanti questa inchiesta.
0: Aspettiamo, assolutamente.
1: Grazie.
0: E allora 334 11 11 622, tra poco ascoltiamo i vostri messaggi vocali, ma abbiamo altri ospiti da proporvi sulla questione Zapatero. Giusto il tempo di dare la linea alla regia per la pubblicità e poi torniamo qua.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 25 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
3: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E non si fermano, pronti ad andare avanti con Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Parliamo di Zapatero, un mito che crolla.

0: Buonasera Poletti, Marco da Lecco. Rispondo alla sua domanda. Sicuramente guardare sempre le cose dall'esterno e non sapere esattamente cosa c'è dentro può portare a errori di valutazione, ma la mia ipotesi è che quando non hai un'identità tua propria la cerchi scimmiottando qualcun altro che ti sembra che possa navigare sull'onda. Tutto qua, buona serata, grazie.
1: Buon pomeriggio Poletti, Enrico di Roma. Ma io sinceramente, ecco, non l'ho seguita, l'ho sentita adesso sta notizia da lei e mi sembra di aver capito che almeno oltre il 90% di quelli che si accusano in Italia non sarebbe stato neanche inquisito, perché questo governo di destra quei reati li ha tutti eliminati, i famosi reati dei colletti bianchi, quindi per cui in Italia non avrebbe preso niente. Poi ma fatemi un attimo capire, quindi non, se c'hai rapporti con Venezuela, che prima Maduro eletto e tutto quanto, mo diventi automaticamente colpevole, quindi adesso che Trump ha comunque i rapporti col Venezuela, che è paro quello che era successo, che era con Maduro, perché sta con la numero 2 di Maduro, quindi ci ha fatto gli accordi e tutto gli affari, va bene. Ma sai che penso invece, mi puzza un po' sta storia, appena la Spagna ha attaccato tranquillamente l'America, caso strano, che cosa arrivano i dossier sulla sinistra. Beh, puzza un pochetto sta storia, eh.
2: Addirittura. Buonasera a Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, presidente Commissione Esteri e Difesa. Allora, tutti guardavano al modello Spagna, al modello Zapatero, eppure quel modello qualche problemuccio sembra.
3: Due scatole così. Allora, intanto hanno trascurato che Sanchez, quello che governerà la Spagna, ha l'energia nucleare. Tutti a dire Sanchez, però quando gli dici che il 20% dell'energia spagnola è prodotta da centrali nucleari, fanno finta di non essere più spagnoli. Poi Sanchez sta difendendo Zapatero, che all'epoca ce l'hanno fatte due scatole colossali, che Zapatero era quello dei diritti civili, era quello dei matrimoni gay. Zapatero, insomma, ha fatto molte scelte che cambiarono la legislazione francese in quella direzione, è stato rimpianto dalla sinistra. Ora noi siamo garantisti che hanno trovato,
2: certo, l'ho precisato anch'io,
3: l'ha spiegato. Ora vediamo, si dice di tutto, amicizia con Venezuela, la Cina pronto a scappare nel Venezuela. Sanchez lo sta difendendo, però diciamo che la sinistra italiana porta pure iella, perché da quando hanno rievocato questa esperienza spagnola, soprattutto quella, bisogna dire la verità, di Sanchez contemporanea, si sono trovati Sanchez che è venuto a Roma per perorare la causa alla FAO di un candidato per il vertice spagnolo, mentre il governo italiano sta difendendo un italiano che era stato anche reggente segretario del PD, Martina. Quindi noi siamo così obiettivi che sosteniamo una persona che ha un passato nella sinistra politica italiana. Loro invece amano Sanchez e quindi non amano nemmeno Martina, forse, non si capisce bene. Non più so Zapatero di qua, Zapatero di là, Zapatero là là là. Ce l'avevamo un po' dimenticato, le devo dire la verità. Zapatero era uscito dai nostri, come dire, ricordi, e adesso tutti questi gioielli, questi valori per milioni, la moglie ha detto, ho letto, che erano regali nei viaggi all'estero o eredità di famiglia, e adesso lo spiegheranno e vedremo, no? Loro che vogliono la trasparenza, le intercettazioni, le rimodulazioni, sono, come lei sa, molto fondamentalisti. Vedremo se saranno fondamentalisti zapateriani. Questo potrebbe essere un nuovo mood della sinistra, il tema della trasparenza, ecco, zapateriana, per sapere i gioielli da dove arrivano.
2: Ecco, a proposito,
3: che sono pochi socialisti. Poi questi gioielli, anche se fossero di provenienza lecita, come dire, non è che fanno molto pandan, parlando di gioielli, con una cultura socialista.
2: Comunisti con Rolex, si direbbe in Italia.
3: Di più, comunisti con i rubini, con gli zaffiri e con i brillanti, insomma, quindi proprio veramente ingioiellati.
2: Gasparri, la sento in ottima forma. Sa che questa, a proposito di sinistra, era la settimana in cui dovevate piangere sconfitti alle elezioni?
3: Da Venezia, dovevamo essere sottratti da Venezia, dove doveva vincere Martella. Invece ha vinto questo giovane che ho conosciuto, sono stato a Venezia a fare campagna elettorale con lui. Quindi abbiamo nel Veneto un presidente di regione leghista di 33 anni, un sindaco di Venezia, civico, ma insomma, molto vicino all'area moderata, di cui fa parte anche Forza Italia, di 38 anni, e quindi fa diventare vecchio anche il volto della Schlein. Adesso noi, se facessimo come loro, le propongo un dibattito, no? Allora, a un certo punto hanno detto che la Salis, quel sindaco di Genova, deve fare il Papa, il Presidente del Consiglio, il Capo dell'ONU, tutto deve fare la Salis, no? Che non è manco un anno che è sindaco. Adesso noi, per esempio, di Venturini che dovremmo dire? Venturini Presidente del Consiglio dopo la Meloni che sarà rieletta, tra 6 anni. Cioè, se noi fossimo come loro, adesso faremmo, invece Venturini è giovane. Poi Venturini cosa dimostra? Ha 38 anni. Sa quando è stato eletto consigliere comunale? A 22 anni.
2: Ecco.
3: Ha fatto la cadenza nel consiglio comunale, poi ha fatto l'assessore del comune di Venezia, quindi è giovane, ma non è improvvisato, mentre a sinistra sono più improvvisati che giovani. La politica è una cosa seria, e quindi giorni fa parlavo con lui della sua esperienza. Lui è entrato in consiglio comunale a 22 anni, giovanissimo, e già adesso che ne ha 38 ha 16 anni di esperienza amministrativa, di cui gli ultimi 5 passati come assessore. Quindi bisogna rinnovare, ma questa è una cosa che rivolgo anche nelle direzioni del centrodestra, ma non con l'improvvisazione, prendi uno a caso da una redazione di un giornale, da un ospedale, da un'azienda. Bisogna che le persone si formino sul campo. La Salis l'hanno presa dallo sport, non dalla politica, e già adesso sembra la regina d'Italia. Poi se dici che la scelgono perché si presenta bene, ti dicono ah, sessista, maschilista. Insomma, noi però Venturino non lo proponiamo Presidente del Consiglio per il momento. Deve fare il sindaco di Venezia per 5, forse 10 anni. Poi vedranno quelli che ci saranno tra 10 anni. Lei ci sarà e ci racconterà che succederà.
2: Beh, ci sarà anche Gasparri. Eterno Gasparri.
3: Eterno. Adesso sa dove sono. Sa dove sono in questo momento. Lei sarà invidioso di me. Sono a
2: dove?
3: Parigi. Sono
2: no,
3: a Parigi,
2: non ci
3: ma
2: credo.
3: Non in gita. Guarda, io adesso, oltre a fare gli enti locali, il territorio, girare, lei mi conosce da un po' di tempo, essendo presidente della Commissione Esteri e Difesa, ieri sono stato a Spalato, abbiamo fatto una bellissima riunione del Med 9, che è una realtà dei paesi del Mediterraneo, Spagna, Francia, Grecia, Croazia ed altri, e poi oggi sono stato a Roma, ho fatto la riunione della Commissione Difesa e sono venuto a Parigi, dove adesso riuniamo domani mattina tutti i presidenti delle commissioni esteri dell'Europa, ma anche l'Inghilterra, che non fa parte dell'Unione Europea. Quindi siamo una riunione importante, perché dobbiamo un po' scambiarci idee su quello che sta succedendo. Poi dopodiché torno e mi occupo dei ballottaggi, e quindi seguo le vicende di Arezzo. Cioè, quindi in pratica devo fare quello che facevo prima e quello che devo fare anche adesso. Però basta avere energia e anche un po' di esperienza, e quindi cioè la politica non si improvvisa, insomma, ecco, voglio dire, questo è
2: ecco, no, ma è chiarissimo il concetto. Grazie, senatore.
3: Ma ha già 16 anni sulle spalle, grazie a lei. È come il giornalismo.
2: Grazie, senatore.
3: Giovane, ma arrivederci.
2: Gasparri, vabbè, giovane non tanto, va bene. Grazie, io vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, sempre sulla questione Zapatero, 334 11 11 622. Dopo il brano sentiamo chi da sinistra soffre.

0: Ma vabbè, che problema c'è adesso di questo scandalo che ha travolto il Partito Socialista Spagnolo e Zapatero? Ma basta che sta un attimo tranquillo Zapatero, poi magari quando vede che le cose si mettono male se ne va in Tunisia ad Hamam Met, poi lì col tempo, insomma, piano piano diventerà un'icona della destra spagnola, no? Immagino, insomma, e magari ci andranno pure in pellegrinaggio al giorno della sua morte ad omaggiare questo grande socialista, no? Tutta la destra ne farà un suo campione. Sì, io non la vedo male tutto sommato per Zapatero. Donato da Roma.
1: Buonasera Poletti, non ci provi, non ci provi perché Zapatero è veramente un dilettante in confronto a noi, che noi viaggiamo proprio altissimo, capito? Noi andiamo a fare affari con i figli dei mafiosi, noi facciamo affari con le aziende israeliane sulla cyber security, noi sì che siamo oltre, ma va, altro che quel livello di Zapatero. E comunque la Spagna è cresciuto sempre il 3,5, quanto siamo arrivati? 3,5, 4, vuole mettere col nostro 0,4, 0,5, bene che ci vada. Ale,
2: potremmo dire al caro Gasparri che faccia un po' spazio ai giovani e si tolga di mezzo, dato che sono più di 40 anni e non so quanti milioni ha preso a noi italiani di stipendi, che appunto è il tempo che si faccia da parte, perché abbiamo bisogno di giovani e di nuove idee, soprattutto a destra. Grazie, Claudio Prato.
3: Grazie Claudio, e grazie anche ai primi due che hanno mandato il messaggio di questa tornata, naturalmente per la loro ironia, che era tutt'altro che ironia. Voglio sentire Franco Grisolia del Partito Comunista dei Lavoratori su questa vicenda di Zapatero. Buonasera Franco.
4: Buonasera, buonasera Poletti.
3: Ovviamente presunzione di innocenza e tutte quelle robe lì, però intanto che lezione portiamo a casa?
4: Che i socialisti ufficiali sono semplicemente dei rappresentanti di questa società capitalistica. Con il movimento operaio non c'hanno niente a che fare. Al massimo hanno qualche legame con qualche sindacato, ma 100 anni fa sarebbero stati dei liberali, perché nessuno di loro si pone veramente dal punto di vista del movimento dei lavoratori. E dopodiché, se è vero quello che è vero, presunzione di innocenza, e se è una cosa personale, è una vergogna infame, che dimostra ancora una volta che il punto è guardare sempre i programmi dei partiti e la loro azione, non le personalità. Si ricorda quanto era popolare Bertinotti prima che si capisse che lui, che pure è un mio amico, voglio dire, non è una persona squallida, ma che lui pensava solamente a cercare di diventare presidente del Consiglio, del Senato, e poi chissà cosa
3: della Camera, in futuro. Forse.
4: Sì, scusi, pardon. Presidente della Camera, certo, me lo ricordo bene evidentemente, e poi chissà cosa, apparendo buono e tranquillo con tutti, che poi era una persona gentile, intendiamoci, non voglio parlare male personalmente di Bertinotti, voglio dire che molti dei politici che sono osannati al momento fanno politica solo per il potere, quelli migliori del politicantato, non volevo dare un termine scorretto, del politicantato di questa società, lo fanno per le funzioni e il ruolo, quelli peggiori lo fanno anche per farsi soldi, e pare che Zapatero però lo facesse anche per questa seconda cosa. A me è meravigliato, devo dire, perché personalmente lo pensavo solo appunto un liberale progressista che, visto che al giorno d'oggi i socialisti sono dei liberal progressisti in generale, non è che fanno di meglio, e faceva la politica, diciamo, di gestione normale di una società capitalistica e via dicendo. E invece pare però, perché io sa che io sono garantista ovunque, mi conosce, e pare che invece ci fosse qualcosa di marcio, in questo caso non in Danimarca, come diceva Shakespeare, ma in Spagna.
3: Senta, dov'è di bello che sento tutto un vociare dietro? Qualche riunione di comunisti?
4: No, la riunione era in una sede che ovviamente modesta, qui a Milano, in un quartiere popolare, alticinese.
3: Dove volete
4: interna.
3: Andare? Cioè, è giusto di comunisti?
4: No, la riunione era in una sede che ovviamente modesta, qui a Milano, in un quartiere popolare alticinese.
3: Dove volete
4: interna.
3: Andare? Cioè, è giusto che una sede del Partito Comunista dei

0: niente, ma difatti se non avessimo più soldi mica cambieremo sede, ne apriremo un'altra. Purtroppo siamo poveri, ci accontentiamo di questo. Però è una casa, qui non è in case, diciamo, popolari, ecco. In affitto regolare, noi siamo.
1: Ecco, precisa anche questo, bravo, fa bene. Se non sembra che l'abbiate rubata dati precedenti.
0: Sì, no, è una. È un posto per sede, perché si scendono le scale, c'è un sottopiano abbastanza grande, ma insomma così. E che costa, mi pare, 350 euro al mese, quindi neanche pochissimo. Per essere già. No, il problema è che lì dentro si sentiva male, quindi io sono uscito in giardino, dove c'è un giardino di questi qui delle case popolari, in cui c'è tanto popolo di tutte le etnie, tanti bambini giocano, quindi il rumore non è il rumore di una riunione, ma il riunione di bambini che giocano.
1: Di un quartiere vivo, di un quartiere vivo. Ecco, ma di che discutete in questa riunione del Partito Comunista dei Lavoratori? Che vi siete riuniti a fare?
0: Allora, noi ci riuniamo ogni settimana qui la nostra 15-20 attivisti di Milano, città, e no, abbiamo discusso tante cose, voglio dire, non ho problemi a dire il tesseramento, come va, se conquistiamo nuovi compagni, con chi dobbiamo cercare di parlare per convincerlo. Poi c'è una manifestazione al consolato americano domani pomeriggio rispetto all'attacco a Cuba, il possibile attacco a Cuba. Venerdì mattina c'è uno sciopero, purtroppo solo dei sindacati di base, ma noi anche come compagni CGIL, lei sa che io oramai sono in pensione, ma sì, abbiamo sempre la nostra correntina in CGIL e ci partecipiamo, perché è giusto rispetto alla questione della flottiglia e della Palestina e anche agli interessi ovviamente dei lavoratori italiani. E poi dovevamo discutere ancora, perché chiudiamo tra un'ora, dobbiamo discutere un po' qualcosa internazionale. Noi abbiamo, cioè, si è visto che in Bolivia sta succedendo quasi una rivoluzione, noi abbiamo un piccolo partito lì molto attivo tra i minatori boliviani e i compagni vogliono sapere cosa stanno facendo e se può fare la rivoluzione.
1: Io gliel'ho chiesto perché è un bellissimo spaccato questo della politica come andrebbe fatta, però adesso con tutti i sistemi di adesso sembra naif, quindi gliel'ho fatto fare. Gliel'ho fatto dire cosa fate in questa sede nel sotterraneo del quartiere popolare, questa sede.
0: Come si chiama? Cioè, le finestre sono superiori, cioè, danno sul cortile, ecco, diciamo, le mezze finestre.
1: Ecco, però insomma gliel'ho fatto dire perché insomma è rimasta quella passione, perché lei, se voleva, sarebbe stato in Parlamento più volte, ma ha preferito piegarsi.
0: Da giovanissimo ero responsabile degli studenti liceali del Partito Socialista, prima di Craxi, ero con Lombardi, chi se lo ricorda, che era una onesta
1: Senta,
0: persona.
1: La lascio tornare alla riunione, grazie, buona riunione.
0: Grazie a lei Poletti, buonasera, arrivederci.
1: Buonasera. È un bello spaccato dell'Italia anche questo, sentire che c'è una riunione di comunisti dove si parla di cose che a loro interessano e che purtroppo a tanti non interessano. Va bene, questioni di punti di vista, io ho finito il tempo, vi lascio ovviamente al timone delle 20, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ringrazio ancora una volta Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione, e naturalmente tutti voi che partecipate ogni sera a Italia No Limits, e domani è un altro giorno, vi aspetto.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi.
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa?
9: Che cos'è? Diesel.
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
10: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
11: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
12: Fagli vedere chi sei.
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
14: Aperego! Sei democratico!
13: Padre di un figlio assassinato.
14: Oh! Dico, sei democratico?
13: Marito di una moglie uccisa.
14: Sei democratico?
15: E allora me la fa parlare, Bill.
13: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
16: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
17: Abbiamo gente furiosa.
18: Mi sembra che il messaggio sia arrivato con chiarezza. Si erano presentati tutti, convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento, poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano e i loro sogni sono, si infrangono con la realtà dei fatti.
6: Buongiorno! Mercoledì 27 maggio 2026, Sant'Agostino di Canterbury. E ricordate, tutto cambia e può finire, anche il caldo torrido. Ciao!
19: Va riconosciuta la capacità strategica, quell'assetato di sangue assassino di Netanyahu che riesce a tenere in scacco tutto il mondo e lui riesce a fare i passi che vuole senza che nessuno possa porre limite alla sua follia. Saluti Marco da Napoli.
20: Sveglia dormienti, sveglia, sveglia, sveglia. Sveglia che c'è molta carne che frigge sulla brace. E meno male, la tregua, c'è stato il fuoco. Io ormai passo le ore a pensare cosa starà combinando nella sua testa Donald Trump. Perché gli Stati Uniti hanno appena colpito delle navi di Teheran. Si era appena trovato questo benedetto accordo epocale, diceva lui. Noi ieri dicevamo, se vi ricordate, no, non sono risolti i due temi più importanti. Ed eccoli, gli USA colpiscono le navi iraniane e Israele avanza nel sud del Libano. Ma che le fate a fare, cessate il fuoco? Ovviamente il Pentagono ha dato una spiegazione: autodifesa preventiva. E Israele ha detto: beh, ma abbiamo ucciso nella striscia il leader militare di Hamas, quindi tutto a posto, la guerra continua, viva, viva! Meno male che c'è Papa Leone che dice Gaza soffre e questo genera molta protesta. Si discute sulla legge elettorale e ovviamente la maggioranza litiga sul nuovo testo, ma tratta anche sul tema per ora più controverso, le preferenze. E l'opposizione dice le modifiche sono inutili, la maggioranza replica il vostro è un niet sovietico. La Meloni davanti a Confindustria, applausi, baci, la richiesta di tutti, l'Unione Europea meno burocrazia deve chiedere, c'è il rischio del deserto industriale. E la Meloni dice: l'Europa faccia meno, ma lo faccia meglio. Ma detto questo, oggi a me ha colpito subito, quindi la leggo, un'intervista paradigmatica di Ciarrocchi. Chi è Ciarrocchi? Ciarrocchi è Augusto Ciarrocchi, il presidente di Confindustria Ceramica. E voi direte: ma perché? Perché è interessante? Perché lancia un grido di allarme terrificante. O chiudiamo o andiamo a produrre in India. È tutto per il tema dei cosiddetti ETS, i crediti di inquinamento ambientale che un'industria deve comprare e pagare. Allora io ve la leggo al volo perché così vi rendete conto. (334) 11 11 622 per i vostri messaggi. Io sono Luca Telese, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare, e questo programma è L'Attimo Fuggente. Do lettura. Il distretto della ceramica, il pezzo è firmato da Rita Querzè, sta diventando l'emblema dell'industria stritolata dai costi dell'energia. Ieri il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha segnalato per l'ennesima volta il caso. Davvero ci sono 40.000 posti di lavoro a rischio soltanto in Emilia Romagna? È così, risponde Ciarrocchi. Fra le aree di Sassuolo, Faenza, le nostre aziende garantiscono 20.000 posti di lavoro che raddoppiano con l'indotto. Non lo diciamo noi, ma uno studio all'Università di Reggio Emilia, risponde il presidente di Confindustria Ceramica. Colpa dell'impennata dei prezzi, il gas necessario a cuocere le piastrelle? Questo è il fattore fondamentale, risponde lui, ma adesso se ne è aggiunto anche un secondo. Quale? Esportavamo molto in Medio Oriente, ma con la guerra nel Golfo quel mercato si è chiuso. Sempre a causa della guerra, però, le argille, i prodotti da cava arrivano da noi facendo viaggi pazzeschi. In alcuni casi, pensi, circunnavigano l'intera Africa, si figuri i costi. Anche il prezzo del gas, dice la Querzè, dipende dai conflitti. Esatto. Quando si è smorzato il primo impatto della guerra in Ucraina, eravamo scesi a un valore sostenibile. Oggi siamo a 48 euro a megawattora. Ma in alcuni giorni siamo tornati a 50-60. Il tema è che nessuno sa cosa accadrà domani. Ma chi cuoce le piastrelle a 1200 gradi inquina, e più CO2 mettete, più ETS, crediti, dovete acquistare. Sì, infatti, il meccanismo, dice il presidente di Confindustria Ceramica, per un po' ha avuto senso. Per pagare di meno abbiamo investito in tecnologie, ridotto il minimo emissioni, ma adesso siamo al punto che più di così non si può fare. Le aziende più grandi possono pensare di trasferire la produzione in India, i più piccoli invece chiudono. Perché l'India? Sulle ceramiche cinesi ci sono dazi elevati, su quelle che arrivano all'India sono scesi del 6-7% e hanno un basso impatto. Le nostre piastrelle in Italia entrano in media 15 euro al metro quadro, le loro 5. Questo è il costo. Le nostre saranno di migliore qualità, sì, ma non basta. Cosa servirebbe affrontare la situazione? Prima di tutto servirebbe l'Unione Europea non faccia scattare il nuovo protocollo ancora più stringente sulle emissioni di CO2. Comunque, secondo noi, questa situazione, il meccanismo dell'ETS andrebbe semplicemente sospeso. Ci sono aziende già in crisi? Diverse adottano la cassa integrazione e contiamo sul supporto del sindacato per far capire al governo la gravità della situazione. Vi ho letto questa intervista, se l'avete seguita, perché c'è un paradosso di quelli drammatici che uccidono l'Europa. Dunque, l'Europa dice: se tu hai una produzione inquietante, metti le piastrelle, caro Ciarrocchi, paghi, cioè ti compri un ETS, cioè un certificato, e questo aiuta a inquinare di meno il mondo. E tu l'hai fatto, ETS, produzione. Abbatti i costi, cambi i processi di lavoro, fino a che arriva un nuovo regolamento ancora più stretto. devi comprare nuovi ETS, non ce la fai, aumenta il prezzo del tuo prodotto, e allora che fai? Te ne vai in India e inquini peggio, ma non pagando l'ETS. Ma non è un sistema da matti? Ecco la grande domanda di oggi: inquinare, inquinare meno, inquinare più, o inquinare a casa di un altro pagando ancora meno? 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Intanto stamattina il mitico, il nostro mitico compagnone si è svegliato presto, Nicola, all'alba, e ha tagliato le nostre voci. Sentite per esempio la Meloni, cita Virgilio a Confindustria: così si sale alle stelle.
4: C'è una differenza tra chi si lascia paralizzare dalla paura e chi invece decide di affrontare le sfide, perché sa che è nella difficoltà di quelle sfide che il destino ci consegna il privilegio di essere fieri di noi stessi. Sic itur ad astra, scriveva Virgilio, così si sale alle stelle. Per farlo noi non dobbiamo temere di volare alto, di osare, di liberarci dalle incrostazioni, di scardinare le abitudini, per concentrarci su quello che alla fine sappiamo fare meglio, che è resistere, inventare e rilanciare. Per questo vi chiedo di non avere paura, perché il tempo delle incertezze è anche il tempo del coraggio, e il tempo del coraggio inevitabilmente è anche il tempo delle scelte. Siate coraggiosi e io vi prometto che farò lo stesso.
20: E viene sommersa di applausi al punto che Conte dice: mai visto una Confindustria così dialogante con il governo dopo... Sentite.
5: Ma io non è la prima volta che lo dico e lo ripeto, senza nessuna polemica, però non ho mai visto una Confindustria così disponibile, diciamo così, e dialogante con un governo dopo 35 mesi addirittura di calo della produzione industriale su 40, dopo che sta scomparendo il nostro intere filiere della nostra industria. Parlo dell'automotive, parlo della manifattura, da ultimo Electrolux, 1700 esuberi, quindi sparisce qualsiasi capacità del nostro paese, eravamo fortissimi negli elettrodomestici e via, e potrei continuare. Confindustria questa volta il governo si mostra comunque molto comprensiva, sorprendentemente secondo me comprensiva, ma ci siamo noi a tutelare sicuramente, e questo è un compito delle forze progressive, tutelare l'economia reale. La realtà è che oggi chi produce economia reale, non finanziaria, non quella parassitaria, oggi deve aprire la mattina una saracinesca per un esercente commerciale, parliamo di chi deve aprire una fabbrica, i cancelli di una fabbrica, di chi deve mantenere in piedi una realtà produttiva che porti valore aggiunto, lavoro, eccetera, fatica tantissimo. Abbiamo una pressione fiscale più alta dai tempi di Monti.
20: Sentite Boccia del PD che dice sull'assemblea di Confindustria: la Meloni non dà risposte al problema. Sentite.
8: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del Paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
20: E sentite Orsini, lupus in fabula: la questione salariale è da risolvere, ma da soli non possiamo farlo.
12: Resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla. Le basse retribuzioni allontanano i giovani dall'Italia. Troppi settori offrono solo contratti a tempo e salari insufficienti. Se vogliamo affrontare seriamente il problema, dobbiamo condividere tutti il principio che la redistribuzione è una questione di attrattività per l'Italia e per le sue imprese. I salari bassi incidono negativamente sulla qualità della vita delle persone, sulla natalità, e frenano la domanda interna, che che resta il principale mercato per la maggior parte delle imprese e l'unico per molte piccole realtà.

0: E sentite, visto che siamo in argomento, proprio lo strappavia, il ministro che doveva guidare lo sviluppo industriale del paese, grazie alla nuova e nella splendida performance di Maurizio Crozza. Crozza Urso, vai, prima parte.
1: Buonasera ministro Urso, ci può ragguagliare in merito alla digitalizzazione delle imprese in Italia?
2: Partendo dal golf che ho perso, ma certa che sa che la rinquaglio,
1: mi ragguaglia, certo,
2: a
1: che
2: me
1: mi
2: ne vengo tosto alla punta, data che la digitalizzazione come il calcio, sui minchiaroni Renzi,
1: calcio sui maccheroni, va bene,
2: che glielo stavo per chiedere Renzi. Io a lei, se lei mi chiedeva lei a me questa chiesta, premettiamoci in tanta la presupposta che l'informatica Goggi, come Goggi è una con un tizio con le zinne qua, no.
1: Cosa de? Ah, ho capito, è una condizio sine qua non. Ok. Però calma, ministro.
2: Esattamente, è una nesseità ventata dalla frenazia coi templi che corono.
1: Aspetti. Ah, sì,
2: tutto o cicciornie non è più analogico.
1: Analogico non è.
2: Ma è proprio in questo ambo.
1: Proprio in questo ambito.
2: Il mio ministero c'è come una topa nel formaggio.
1: No. Se però guardi, io le consiglio di rallentare. Secondo me rallentando riusciamo a capire meglio. No, l'argomento è complicato, mi rendo conto.
2: Però... Vi dico Sogliola che è la morte sugna. E vi dica.
1: Ma chi cosa?
2: Che lo strato dell'Artico, delle Gigi d'Alessazioni, ma Gigi qui d'Alessio in Italia. Non... Oltre.
0: Ancora, ti prego, Peter, ancora, oltre.
2: Agli altri paesi europei.
1: Agli altri paesi europei, sì, è un po' più
2: siamo
1: più avanti.
2: Leggo i dadi.
1: Leggo i dadi. No, legga i dati.
2: Romanina. Occhio per cerchio.
1: Cosa?
2: Unghia ricca.
1: Cos'è?
2: 12,100.
1: No, vabbè.
2: Rolanda.
1: Ma che
2: 18 per tette.
1: La Rolanda.
2: E qui mi raffermo.
1: Chiamatemi
2: pure visionato, sognatoio, uteropista.
1: Ma cosa
2: un obiettivo nel mio mistero che io sono onorata di essere un umido minestro e far arrivata la posta entro un giorno, un'ora arrivata ci fosse per te.
1: Ma calma.
2: Maria, apro la busta.
1: Ma cos'è sta roba? Cos'è? Calma, ministro, guardi, è vero, è complicato. Con un filo più di calma forse riusciamo a capire. Non ho capito sta roba cos'è. Maria, apro la busta. Cos'è?
2: Ora mi sperma a fare una menzione a colei Shakira.
1: Chi è Shakira?
2: Come? Ah, scusi, Aviari, Avaria. Ma Aia no. Maria, Aiari, lo so. Cioè, non è che è tutto fuori rosa, fuori di pesca, c'eri tu. Stasera
1: con le Battisti.
2: C'è il Purea.
1: C'è?
2: Che si rovescia sulla medaglia perché
1: c'è il rovescio della medaglia
2: data setter o core
1: cosa?
2: Tanto energetica
1: ci vuole tanta
2: energia, infatti all'uovo noi stiamo anche panificando di escrementare il fotovoltaico
1: sperimentare, si dice
2: è solo un'attività emarginata del mio ministerio perché quella principata è un'altra.
1: È un'altra. E quale sarebbe questa?
2: I francobolli,
1: ecco, parliamone.
2: A chi non piace la figatelica?
1: La filatelia, l'ha preso.
0: Da urlo. E poi stiamo a Città Virgilio. Da urlo. Sì. Le vostre voci al 334-11-622. Voci!
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Avete visto il trampone? Avete visto che ha fatto il trampone? Non si fa intimorire da quei quattro incappucciati laggiù in Iran, non si fa intimorire. Ha detto lui vuole l'accordo e lo vuole come dice lui. Ha fatto bene ad attaccare preventivamente per difendersi insieme a Israele a tenaglia. Israele in Libano e il trampone sull'Iran a tenaglia. tenaglia li si prendono stavolta questi qua, a tenaglia, grande trampone, l'accordo deve essere completo come dice lui, no accordi che durano 12 ore, no, si fa come dice lui o se no sarà la guerra, il regime verrà decapitato totalmente, questo è, perché ora con questa Gaza un po' ci siamo un po' con questo Iran e con questa Gaza un po' ci siamo stancati, voglio dire, anche con questa Gaza io francamente, ora anche questi della flottiglia avete un po' rotto, e vengano arrestati in America, vengano arrestati in Australia, avete visto in Spagna le legnate gli hanno dato, come gli hanno picchiati, io penso a questo punto l'unico posto dove li hanno trattati bene è stato Israele, anche questi, e poi si lamentano, sono stati picchiati qui, picchiati là, ma sono stati ma picchiati fuori dai vostri cari sostenitori delle sinistre, il vostro amico Sanchez, ha visto come quando sono arrivati a Bilbao come gli hanno menati, passate una buona giornata, statemi bene, Jonathan Tunisi, viva il trampone.
0: Eccoci col consueto delirio della mattina di Jonathan da Prato, città governata dalla sinistra da ieri. Vai Jonathan, sempre più degionatanizzata. Jonathan, potresti richiamarti da una frazione, cerca di una frazione in cui governa Trampone, Jonathan da Quattro Capanne della provincia, Jonathan da una strada, un vicolo, è possibile. Prato, libera e ribelle. Sono le 7:29. Io sono Luca Telese, questa è Giornale Radio. Sapete che facciamo? Ci fermiamo un attimo e poi ripartiamo col botto.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: È 1:34. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
10: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
12: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
13: Buongiorno, Raffaele da Roma. E quello che voglio dire è che questa è l'ipocrisia di questa Europa. Cioè, vogliamo renderla più green questa Europa, però poi che ci porta? Buttiamo tutta la polvere sotto il tappeto del vicino. Questa cosa è incredibile. Ci vogliono rendere tutti più green, in mutande ma più green. Cioè, vedete come? Sicuramente ci sono altri sistemi e non questi, perché tanto più uno si adegua alle loro richieste, più le richieste aumentano.
14: Buongiorno a tutti, volevo soltanto dire, e parlo da segretario di una associazione, di una comunità energetica, che le ETS che devono pagare le ditte e le grandi aziende inquinanti non è che vanno buttati quei soldi, dovrebbero essere rigirati per poter creare fonti rinnovabili. Invece il nostro governo, come può vedere da tanti dati che girano nel web, non li gira dove vanno girati, ma li utilizza in altri momenti. Grazie.
15: Buongiorno, Marta da Monza. Allora, vabbè, alla Meloni qualcuno glielo deve dire che ormai fa ridere, è ridicolo ogni volta che parla, poi con questa citazione di Virgilio, cosa pensava di essere un prete all'omelia della domenica? Gliel'avrà passata Giulia, visto che anche lui tende a parlare iperforbito per non far capire niente alla gente, ma molto probabilmente non capisce neanche lui quello che dice. E sono molto arrabbiata perché la sinistra che non è sinistra, sono passati 4 anni e non ancora un programma, una direzione, una forza per cui dire sì, io voto loro perché hanno, questi al governo hanno rovinato l'Italia e gli italiani. Quindi dico, quando ah sì adesso ci organizziamo, ah sì adesso siamo insieme, veramente mi fa arrabbiare, sono vergognosi e io come molti non so cosa votare, sicuramente non la destra, questi fascisti dittatori, e la Meloni veramente sempre con questi discorsi vuoti, va tutto bene, non abbiate paura, ma paura di che cosa? Ma devi provare a venire nel mondo reale, vieni a fare il pieno di benzina anziché avere l'autista e essere portata dalle macchine blu.
16: Buongiorno, Silvio da Varese. Vorrei una cortesia, se Teresa ascolta questo messaggio, darmi una spiegazione a un povero ragioniere come me. Io posso capire Confindustria che applaude, che dialoga, a differenza di quello che dice Conte, lo posso anche capire, ma perché la povera gente, e ripeto, povera gente che vedo qui intorno, che lavora da noi, eccetera, sostiene questo governo? Perché? Perché è tutto contro di loro? Perché? Non riesco a capirlo, persino gli stranieri, io non riesco, non comprendo sta cosa, non te la sanno neanche spiegare, perché purtroppo c'è l'ignoranza bestiale.
17: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. A proposito, prima sentivo Jonathan da Prato, ma Jonathan, oppure Pratesi all'ascolto, mi dite come fa Prato a vincere sempre la sinistra? Perché se c'è una città in Toscana che ha il centro devastato da tutti i centri commerciali che sono stati fatti, diciamo nella periferia, il più alto tasso di criminalità della regione, una città proprio trattata male, malissimo, è Prato, e vince sempre la sinistra. Io ve lo chiedo veramente con non è una domanda retorica, come ha fatto, come fa la sinistra a vincere sempre in questa città devastata dal cattivo governo locale?
0: Bravo, come fa? Sono 7 messaggi che sono volati uno dietro l'altro con idee anche diverse. È ciò che rende unico L'Attimo Fuggente. Il primo programma in cui gli editorialisti siete voi, il primo racconto in presa diretta del paese reale. E allora mi raccomando, scrivete anche voi. Mandate soprattutto gli audio al 334 11 11 622. Siamo una specie di centro studi della modernità italiana. Sul ponte di comando, appena lo lasci libero, sentite il tocco fatato del comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. One by one hidden up my sleeve. One by one hidden up. Sentite cosa interpreta il pasticciaccio sulla legge elettorale per Luigi Bersani a 8:30. Se il cittadino non conta, si risveglia lo spirito del referendum.
18: No, ma perché adesso dice fa la legge elettorale, ma qualcuno dei contraenti lì si lascia qualche penna, perché non credo che sia facilissimo.
19: Chi ci lascia le penne?
18: Ma se non dai collegi alla Lega, ci troveremo con dei nominati dall'A alla Z.
19: Ma Meloni cioè, dice che lei è una per sola. Il voto di
18: lei è per le preferenze, se riesce a fare le preferenze vedremo.
19: Lei
18: perché
19: non
18: gli altri
19: crede?
18: Non sono d'accordo. Ma insomma, Forza Italia e la Lega non sono d'accordo. Quindi non è che è una passeggiata di salute fare una legge elettorale. Io dico che se fanno una legge dove i cittadini non contano un tubo, si risveglia una roba tipo referendum. Perché questo non si può più accettare. Ecco, che
19: Vediamo.
18: Venga deprivato un cittadino di un minimo di ruolo nel decidere chi è il suo deputato.
19: Questo sarebbe il minimo, si direbbe.
0: Santo Bersani, come fai a dire no con questa porcata delle liste bloccate? Voi che ci sentite da 4 lunghi anni, sapete, per noi, persino per Giuliano, è la madre di tutte le battaglie, restituire il potere dell'elettore sull'eletto. E questi sono i Fufu Fighters. Ancora voci, poi vi faccio sentire, anzi subito, Spalletti che sbrocca. Ah, godimento per noi antijuventini. Gli fanno una domanda, non capisce, sbrocca, sentite.
20: Una curiosità, ma lei, Luciano Spalletti, come sta?
21: Come? L'ho sentita questa teoria del è bruciato perché nazionale gli è successo questo, si vuol riferire a questo?
20: No, perché ha dormito poco questa settimana.
21: Dottoressa, funziona così, che a me meno avanza per me di quella che è la mia reazione. E se volete, se c'è qualcuno in difficoltà, ve la metto a disposizione.
20: Guardi, solo una precisazione, guardi che lei ha frainteso, perché la mia era una domanda che voleva mostrare un certo tipo di sensibilità nei suoi confronti. Era solo una immagino
21: male.
20: No, la delusione che lei sta provando, e quindi in un momento in cui si parla sempre del contesto e tutto, io invece lo chiedo alla persona come sta, vorrei capire la sua delusione.
21: Grazie. Anche perché facciamo chiarezza su questa cosa qui, perché io ho detto, mi sono portato a letto quella che è l'amarezza della partita e ho passato delle notti senza vita, perché è così. Quello che è la situazione del percorso, del progetto, del ragionamento, di quello che è successo, e quello va in secondo piano, si piglia un episodio, tu sei fuori dalla Champions, fallito, tutti fallito, dimissioni, fallito. Mi fanno ridere ormai. A me manca solo una categoria che non sono stato negli spogliatoi del calcio. La prima categoria. Poi sono stato in tutti gli spogliatoi di tutte le categorie, o da allenatore o da calciatore di tutte le categorie del calcio. Per cui ce l'avete dura. Ci si vede il prossimo anno.
0: Fantastico, come rosica. 334 11 1162. Forza Como, forza Como. Vostri messaggi.
22: Buongiorno Gerry Radio, Gerry milanista da Milano. Buongiorno ragazzi. Sono sotto shock. Succede di tutto nel mondo e la cosa che mi manda fuori di testa è il Milan. Pensate quanto sono stupido. Ma cosa sta succedendo? Ma tu ti metti a licenziare tutti senza avere i sostituti a fine maggio, quando a fine maggio dovresti già sapere chi devi comprare nel mercato di riparazione di dicembre. Ma roba da matti, ragazzi, mai che mani siamo. Ma questo cardinale qui, ma si rende conto di cosa vuol dire gestire una società di calcio? Ma questo non sa un cazzo. Sono 5 anni che fa disastri. Si è preso un Milan campione d'Italia e l'ha trasformato nel peggiore, non lo so, non vorrei offendere gli altri tifosi. nel peggior Milan della storia. Eravamo più belli pure quando siamo andati in Serie B. Va bene? Ragazzi, questo non capisci niente. Sei affidato a Ibrahimovic, che è un arrogante. È soltanto una persona arrogante che cura i propri interessi da socio esterno. Vi ho detto la mia. Allegra, allegra, date piano ed è arrivato il caldo. State attenti ai colpi d'aria. Ciao, ciao.
1: Buongiorno, Gianna da Scalea. Ieri pomeriggio guardavo la trasmissione Tagadà e c'era il presidente della regione Calabria, Occhiuto, e ha fatto dichiarazioni un po' importanti su Bannacci. Cioè ha detto che lui con questa persona non ha nulla a che fare e il centrodestra non deve fare, deve imbarcarsi tutta questa gente per vincere, perché poi alla fine questi non sono politici, sono dei, non sono politici. Mannacci non è un politico, è qualcosa di peggio, qualcosa di brutto. E mi è piaciuto tantissimo, tant'è che poi questo Mannacci che criticava la Berlusconi, la Marina Berlusconi, ma lei comunque ottimo, mi è piaciuto tantissimo le risposte che ha fatto il presidente Occhiuto. Andatelo a risentire e poi ne parliamo.
0: Go. 334 11 11 622. Stavamo cercando il nostro ascoltatore, così sapete anche il retroscena. David Gevano, che ieri ci ha detto: guardate che era David Gevano in cui parlate, pochi anni fa. 4 11 11 622. Stavamo cercando il nostro ascoltatore, così sapete anche il retroscena. David Gevano, che ieri ci ha detto: guardate che era David Gevano in cui parlate, pochi anni fa, non esiste più. Adesso

0: Sono qua. Basta evocarmi e arrivo.
1: Che bello.
0: È sufficiente una tua parolina, vedi?
1: Come ti sento anche profumato, vedi? Hai fatto le abluzioni presto stamattina, bravo.
0: Sono profumato e oleato e pronto per la trasmissione. E pronto per sentire di chi dobbiamo parlare male oggi.
1: Beh, è fantastico. Quel Crozza
0: Urso. Mi è
1: venuta
0: paura oggi.
1: Ci sta a fagiolo.
0: Allora, Crozza Urso, devo dirti che è molto simpatico e fa molto ridere, però a me fa più ridere l'originale. Cioè, io, come sempre, pensi che chi fa satira enfatizzi i difetti, esageri, perché deve far stimolare il sorriso e la risata. Invece, se tu vai ad ascoltare l'originale, ma io a questo punto vorrei andare veramente molto cauto, perché non so se il ministro Urso ha avuto dei problemi di salute gravi che lo portano a parlare in quel modo, a quel punto starei più attento e avrei più rispetto. Certo è che quando parla un ministro posto alla guida di uno dei settori più importanti del governo non si capisce niente, e l'imitazione di Crozza sembra addirittura riduttiva rispetto alle sue capacità di ingarbugliare le parole. E ieri, cosa che non è stata molto notata sui giornali, ma a me è sembrata di percepirla assistendo all'assemblea di Confindustria, quando il presidente del Consiglio ha citato, ringraziandolo, il ministro Urso, improvvisamente in sala si è levato un silenzio tra i peggiori che abbia sentito da un'assemblea, veramente un silenzio incredibile per ricordare come questo ministro non sia proprio dalla comunità di riferimento, cioè dagli industriali, amatissimo e stimatissimo. Ma l'altra cosa che mi fa paura, Luca, e sulla quale ti volevo proporre una riflessione, è questa: ma noi ce le possiamo permettere da adesso in avanti, visto l'intervento di Giorgia Meloni ieri in Confindustria, ce le possiamo permettere 14 mesi di campagna elettorale?
1: Ma certo che sì, ce li possiamo permettere, perché ce li dobbiamo permettere, perché questa è la democrazia e non c'è nient'altro da fare. Non
0: un
1: è che
0: mese.
1: Puoi dire fermate il mondo, voglio
0: due
1: scendere.
0: Mesi.
1: No.
0: Due mesi di
1: invece
0: campagna
1: ti
0: elettorale.
1: Dico questa. Ma lo sapevi che X ha dato torto a Marina e Pier Silvio?
0: No.
1: Cioè Marina Berlusconi, no, e Pier Silvio,
0: che è successo?
1: Avevano chiesto di censurare in via preventiva gli insulti a loro due medesimi e ovviamente a Silvio, il papà. Ebbene, il tribunale di Monza ha respinto l'istanza cautelare proposta dagli avvocati della società presiedute dai garanti di Arcore, Mediaset e Fininvest, e quindi non si possono censurare gli insulti che loro avevano selezionato, tipo assassini, mafiosi, killer, brutti pervertiti, pedofili, razza di satanisti, nazisti, sgozza bambini, cocainomani. Ora, con tutto il rispetto e il diritto di critica, insomma, poveri Marina e Pier Silvio, un po' troppo trattarli però, così, però avevano chiesto a X, cancellati di tutti preventivamente, attivarsi per inibire la persecuzione e ripetizione degli illeciti accertati, e il tribunale ha detto no, nisbat, e avvigli in der posto.
0: Va bene, allora la usiamo come punto di riferimento, come parametro, quindi se tu sei così gentile da rileggermi le cose che si possono dire, le utilizzerò molto volentieri. Allora, sono rimasto nazisti, poi cocainomani,
1: assassini, ripetiamo tutta la sequenza, prendete carta e penna anche voi: assassini, mafiosi, killer, pervertiti, poi quelli un po' più hot, pedofili, satanisti, banda dei nazisti, brutti sgozza bambini, cocainomani. E questo,
0: ecco,
1: è il diritto,
0: diciamo,
1: di
0: così.
1: Critica. Ma perché? Ma come può il tribunale di Milano stabilire questa cosa quando poi, se lo dice uno di noi, finisce in carcere?
0: Andremo a leggere
1: da
0: la sentenza.
1: Stefano Previti, figlio di Cesare, studio Previti.
0: Vabbè, questo, aveva... cosa vuoi dire con questo? Che non è all'altezza del padre?
1: E ora, no, no, ti dico la tesi, è che lui, la tesi difensiva è che i social sono come un mezzo di informazione tradizionale, quindi ti arrestano se dici queste cose, per esempio a giornale radio, e il tribunale ha detto no, no, no.

0: No, perché i social e X è un social network sono un po' diversi. E che ti devo dire?
1: Il diritto di insulto va bene, però a tal proposito,
0: Se
1: visto che abbiamo
0: volete dare del
1: sdoganato.
0: satanista a Giuliano Guidabardi, potete.
1: Potete farlo, soprattutto perché io non lo leggerò e non posso neanche permettermi l'avvocato Previti, però non so se ci querelerà, spero di no. Però vorrei dare del cretinetto, si può dire, ecco, cretinetto, al ministro, anzi al segretario per la salute degli Stati Uniti, Robert Kennedy. Non so se tu abbia visto il video che lui stesso ha diffuso in rete, questo vero cretino, in cui nella sua casa lui si affanna a catturare due serpentelli che poi lo mordono, mentre la moglie ulula e gli chiede di lasciarli andare. E questa è la classe di governo degli Stati Uniti. Questo Kennedy è uno dei migliori esponenti del delirio
0: Ma
1: al
0: quello è un
1: comando degli Stati
0: americano, è
1: Uniti.
0: figlio di una delle più grandi famiglie degli Stati Uniti, ce l'ha nel sangue la caccia, l'istinto predatorio. E che vuoi impedire a Kennedy di cacciare i
1: No,
0: serpentelli?
1: ma figurati, è la cosa migliore che ha fatto dopo aver dichiarato la guerra ai bambini gay e obesi e aver ricordato come lui sia talmente amico delle malattie e dei batteri da aver in vita sua spesso leccato cocaina dalla tavoletta del water. Quindi questo dei serpenti mi sembra una delle sue manifestazioni più serene.
0: Quello si
1: E ti
0: può
1: volevo
0: fare.
1: chiedere se per caso tu abbia nella cassaforte di casa 3 milioni e mezzo in gioielli.
0: No, non li tengo, però che c'entra? Qualcuno può averli, qualcuno che ha dei
1: Sì,
0: gioielli di
1: infatti
0: famiglia, la famiglia
1: la penso
0: Zapatero
1: anch'io
0: può
1: così,
0: avere
1: esatto.
0: dato a
1: Non
0: José
1: capisco cosa ci
0: Luis,
1: sia di strano.
0: suo figlio Zapatero, poi voleva dire Ciabattino, e beh, una famiglia di questo lignaggio può aver dato qualche gioielletto al figlio.
1: E soprattutto
0: Lui
1: alla
0: l'ha
1: moglie,
0: spiegata così.
1: che è un'importante e nota cantante lirica, e invece in Spagna l'opposizione ne approfitta con decine di migliaia di persone in marcia che dopo Zapatero chiedono le dimissioni anche di Sánchez, anche lui dal punto di vista delle inchieste messo maluccio dopo che hanno beccato i suoi collaboratori, ora vanno alla sua famiglia e nelle prossime settimane ci sarà un importante processo contro la moglie di Sánchez, sempre per ragioni legate a ipotesi di corruzione.
0: Lo sai che hanno audito in antimafia Andrea Delmastro, no? Il sottosegretario delle bistecche d'Italia,
1: Ha detto che
0: e
1: erano
0: gli hanno
1: carine.
0: chiesto: ma come mai è diventato socio di questi signori che poi sono risultati prestanome di un clan senza neanche fare una ricerca su Google? E lui ha risposto: è stata un'imperdonabile leggerezza politica, non ho googolato. Hai capito? Hai da googlare.
1: Non ha googolato e poi ha detto che erano anche carini come ristoranti, gli sono piaciuti, quindi
0: Beh,
1: per
0: questo
1: questo
0: è
1: motivo.
0: giusto, no?
1: Sì, è giustissimo, figuriamoci. Se
0: Ma
1: uno
0: tu che
1: può
0: sei
1: permettersi quando sta al
0: garantista
1: governo.
0: su tutti, uno che non ha googolato, googlato, come dice lui, vuoi essere garantista o no?
1: Io sono garantista sulle questioni che riguardano per l'appunto le garanzie, cioè nessuno lo condanna. Certo è che è stata una pratica un po' improvvida, diciamo così, poco prudente, tant'è vero che l'ha portato fuori dal governo, quindi mi pare che se di processo si tratti, quello politico e mediatico, sia iniziato, si sia già concluso, addirittura con la comminazione della sentenza e la sua esecuzione. E ieri ti sei
0: Ma
1: guardato 8 e mezzo.
0: adesso ti chiedo la cosa. No, non l'ho
1: Sì.
0: guardato. Dimmi,
1: Peccato,
0: dimmi, dimmi.
1: avresti visto un Bersani in grave difficoltà, non l'avevo mai visto così balbettante e così messo alle strette dal duo Formigli-Gruber.
0: Bersani in difficoltà.
1: In grande difficoltà e balbettava quando gli hanno chiesto conto del fatto che a pochi mesi dalle elezioni il centro-sinistra non abbia un leader e un programma, ha cominciato a dire delle cose strane, i cori si dirigono anche con una manina a destra, non c'è bisogno di un leader, il programma lo faremo, stiamo lavorando, insomma, però dall'altra parte sono messi peggio, insomma non l'avevo mai visto in così grave difficoltà comunicativa e poi un po' con gli occhi, un po' con le parole ha chiesto... ha chiesto clemenza al premiato 2, ha chiesto che lasciassero da parte la loro volontà di sapere di più, e ha chiesto di parlare ancora una volta dell'argomento più importante di tutti, cioè Giorgia Meloni, cosa fa Giorgia Meloni?
0: Ma scusa, ma se te lo dico io, da mesi che il centrosinistra non c'ha scorciatoie e il leader lo deve trovare, se lo dico io, niente, se lo dicono a Formigli e la Grube, due geni. Ma scusa, ma sei un po' strano, ma tu ce l'hai alla fonte qua il verbo, ce l'hai qui il guru che ti estrae tenebre.
1: Dalle tanabre, certo, non sono stupito per la Gruber, per Formiglio, per te, sono stupito dalla reazione di Bersani, non l'avevo ancora visto incespicare in maniera così grave, sarà che generalmente trova un ambiente comunicativo, diciamo così, più sereno.
0: Lo sai che
1: sereno.
0: Hanno tagliato i compensi a Mondani e Iovene e tu ancora non hai detto una parola?
1: No, sono in silenzio perché sono a favore del taglio dei compensi a tutti.
0: Senti Gianluca Roselli, un altro colpo contro Report, due dei suoi giornalisti più noti, storici, Paolo Mondani e Bernardo Iovene, dalla prossima stagione non saranno più sotto contratto di consulenza a partita IVA, ma diventeranno collaboratori puri pagati a puntata da Viale Mazzini. Non esattamente il massimo per chi fa lavoro giornalistico, soprattutto di inchiesta. La decisione è arrivata alla direzione approfondimento guidata da Paolo Corsini qualche giorno fa. Che hai da dire?
1: Che se questa indignazione fosse per tutti i colleghi che non hanno un contratto e che sono costretti a lavorare a partita IVA, a collaborazione, questo sarebbe un paese molto migliore, e se anche affrontassimo finalmente il dibattito sulla stampa, la libertà di stampa e gli aiuti pubblici alla stampa, che sono doverosi in un sistema democratico, perché senza stampa libera non c'è governo libero, non c'è Parlamento libero e non c'è magistratura libera, cioè non c'è democrazia, e senza che si paghino i giornalisti e che sia loro garantito di avere un contratto che li tutela su chiunque facciano inchieste e di qualsiasi notizia parlano, non c'è democrazia. Però questa cosa non entra nel cervello, non entra nelle orecchie delle persone, e allora vuol dire che le notizie di cui noi parliamo non sono quelle che riguardano la produzione industriale, gli grandi interessi del paese, ma Belen. E così dobbiamo parlare del fatto che i pompieri ieri sono dovuti intervenire a Milano nella casa di Belen perché ha avuto una crisi isterica, non riusciva ad aprire la porta, era in bagno, non si ricordava il perché,
0: no,
1: era stato confusionale.
0: No, iniziamo a martirizzare una donna in quanto donna, non era una crisi isterica, era un attacco di panico, è un problema diverso, un po' più...
1: Che era in evidente stato confusionale.
0: Non è una donicciola come cerchi di dire. È una crisi, sono brutti gli attacchi di panico, anche tante persone normalissime, se tu fossi meno spavaldo sapresti, che soffrono di attacchi di panico. Un po'
1: ma non avete da dire sull'argomento, se non che magari non è una notizia della quale ci dobbiamo occupare come pubblico.
0: Io ho letto tutti i pezzi su Belen, invece perché no?
1: Sai che non ne
0: dubitavo. Pubblico. E certo.
1: Ma io non so che cosa.
0: Ha chiamato, ha detto aiuto, aiuto. È intervenuto il vicino. L'hanno trasportata fuori in ambulanza. Una cosa seria, grave. E io sto con Belen.
1: Beh, questo ti fa onore. Io invece sto con Marina Berlusconi, malamente trattata un po' da tutti, dovendo scegliere con chi stare.
0: Ma dov'è che è maltrattata Marina? Scusa, perché hai quattro paroline là su Google?
1: No, non so, quelle paroline non sono quattro, sono roba che veramente addolora noi tutti che stiamo con Marina, e soprattutto la maltrattata Vannacci. Gli ha detto: chi è questa Marina Berlusconi? Che ruolo ha in Forza Italia?
0: Volevo dirti che De Gregori, presentando il suo nuovo lavoro, un film, un disco, un tour nei teatri, dice: io in pensione se mi stanco o io o il pubblico, e a quel punto, senti la poesia del principe, il maestro, quel punto sparirò.
1: E così faremo anche noi adesso, Nuvola di Zolfo, giornale radio, pubblicità e i vostri messaggi al 334 11 11 622 e spariamo.